Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio, la radio libera di informare. Come on, yeah!

0: Sono le 2:30 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 3 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 4 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto.
0: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 4:34. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 5 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 5 e 35 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
3: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
1: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Sono le 6:01. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Teleradio.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 6:32. Giornale Radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 7 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza si è tornati a parlare di molte delle decisioni assunte durante quel periodo. Decisioni che non preoccupano però Conte. Non avevo nulla da nascondere, ha detto il leader pentastellato che fuori da Palazzo San Macuto ha chiamato in causa Giorgia Meloni. Lei, la regista anche di questi attacchi, ha detto. Pronta la risposta della Premier, la verità sulla pandemia non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. La Procura di Sion ha respinto la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nell'inchiesta sul rogo di Clan Montana. La decisione, secondo quanto emerge dal dossier dell'inchiesta depositato ieri, è stata comunicata il 23 luglio scorso. Per i magistrati svizzeri, nella cittadinanza italiana di diverse vittime nei costi sostenuti dalla Repubblica per prestare assistenza ai propri cittadini, vittime dei fatti sono idonei a conferire la qualità di parte lesa. L'Italia ha già presentato ricorso contro l'ordinanza del 29 luglio che ha rigettato la costituzione di parte civile del governo italiano. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno oggi a Jeddah un accordo di mutua difesa. La questione è in discussione da molto tempo, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo, ha detto alla AFP una fonte vicina all'esercito. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha cercato di mediare gli sforzi per porre fine alla guerra tra Stati Uniti e Iran, mentre la Turchia ha svolto un ruolo diplomatico nei negoziati volti a porre fine alla guerra a Gaza. Donald Trump ha firmato 2 ordini esecutivi per limitare il diritto di cittadinanza americana ai bambini nati nel territorio nazionale, un'iniziativa che arriva dopo la bocciatura della Corte Suprema, un primo tentativo di cancellare lo ius soli. Uno degli ordini esecutivi firmati da Trump punta a ostacolare il turismo delle nascite commerciale, mentre l'altro estende l'ineleggibilità per la cittadinanza ai nati negli USA, già prevista per i figli dei diplomatici di paesi stranieri. Addio a Francesco Guccini. Tante persone si sono radunate ieri sera in via Paolo Fabbri a Bologna per cantare le canzoni del maestro davanti alla casa dove ha abitato per tanti anni. Il ricordo spontaneo del cantautore, morto ieri a 86 anni, è stato postato sui social anche dal sindaco Matteo Lepore. Tra tanti messaggi arrivati nelle ultime ore, anche quello della Premier Meloni, che ha detto di sentirsi grata per il contributo che Guccini ha dato alla sua formazione ideale. Lo sport atletica, che Lidl ha conquistato la medaglia di bronzo sui 100 metri ai mondiali Under 20, ribadendo il suo status di enfant prodige dell'atletica tricolore. La 16enne lombarda si era qualificata all'atto conclusivo imponendosi in batteria in semifinale, poi in finale ha alzato l'asticella in termini agonistici e ha strabiliato sull'iconica pista Eugene, uno dei grandissimi templi internazionali dell'atletica. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Eccoci qua, sono le 7.04 di questo 7 di agosto, una buona giornata da parte di Francesco Massardo e ben ritrovate e ben ritrovati con il nostro appuntamento con Summertime. E allora l'estate continua a scorrere anche in questo venerdì, noi stiamo al vostro fianco con le notizie da commentare via via che arrivano con i nostri approfondimenti. E allora pronti a partire anche oggi, restiamo insieme fino alle 10, un saluto a Peter Bescapè in regia, pronti a partire appunto per una giornata che ci offre insomma in apertura alcune notizie politiche che andremo ad approfondire. Ieri l'audizione stile Giordano Bruno per il presidente del Movimento 5 Stelle Conte, la commissione Covid che Conte ha deciso di sfruttare come un'occasione per lanciare un attacco in realtà a Giorgia Meloni, ricordando che nei mesi più duri della pandemia, quando Conte appunto era presidente del Consiglio, Giorgia Meloni fece una scelta, quella della non responsabilità, diciamo quella di schierarsi contro e al di fuori anche di quel governo di larghissime intese, diciamo così, per uscire poi con Draghi dal dramma pandemico, una mossa che strategicamente ha pagato molto bene a Giorgia Meloni. Ma insomma qua il tema è diverso e Conte chiama Meloni a una specie di sfida testa a testa, visto che dice c'è lei dietro questa commissione, mi affronti senza mezzucci. Meloni replica, insomma la verità è un dovere, non è un attacco politico, e questo è un po' il tema di giornata, un tema che doveva arrivare qualche giorno prima e che è stato poi rinviato e che arriva in una giornata che è anche però la giornata del lutto per Francesco Guccini in Italia. Insomma, questa mattina la dedichiamo abbondantemente anche a lui, visto che ieri mattina eravamo insieme e Francesco Guccini c'era ancora e adesso non c'è più. Sono già decine, centinaia, migliaia gli attestati di stima, i ricordi sia delle figure pubbliche o dei colleghi che lo hanno conosciuto e accompagnato lungo la strada, sia di tantissimi italiani, tantissime italiane che sono cresciuti con Francesco Guccini, che hanno trovato la maturità con Francesco Guccini. E poi è arrivato anche il cordoglio della Premier Meloni un po' più tardi rispetto a tanti altri e con uno strano retrogusto. Continuerò a cantare Guccini, dice Meloni, anche se lui non aveva mai negato, ecco, di disprezzarmi, e lo fa anche con quella punta di vittimismo che ogni tanto, ogni diciamo 2-3 ore, contraddistingue la Premier, senza insomma capire evidentemente che non crediamo che Francesco Guccini potesse avercela con Giorgia Meloni personalmente, ma forse con quello che rappresenta politicamente, che poi è il messaggio di quasi tutte le sue canzoni, e quindi il fatto che piacciono a Giorgia Meloni crea un bellissimo e poetico cortocircuito, diciamo così. C'è questo e tanto altro, perché lo scenario internazionale ci porta tra poco di nuovo verso i conflitti, verso le ultime mosse di Donald Trump, che oggi guarda anche alla politica interna e torna ad attaccare lo Ius Soli, e poi ancora il conflitto in Ucraina con la Russia sempre più consumata dall'economia di guerra. E allora tutto questo tra pochissimo. Voi scriveteci al 334 11 11 622 e noi intanto ci ascoltiamo Fontaine's DC con In the Modern World.

E allora si parte anche per questa giornata 7:12, eccolo qua, Summer Time, il programma che accompagna tutte voi e tutti voi ad agosto qui su Giornale Radio e vi raccontiamo insomma tutto quello che accade con i nostri spunti, con le riflessioni. Il tema politico di oggi è dunque quello dello scontro, così è diventato quello che in realtà Giuseppe Conte aveva etichettato come un plotone d'esecuzione, cioè la commissione Covid. Però il presidente del Movimento 5 Stelle, che per 3 ore ha dato battaglia, ha sostanzialmente ribaltato il tavolo e si è anche giocato una carta inattesa, annunciando di aver consegnato alla Procura di Roma un fascicolo ricevuto in forma anonima che sostiene possa sollevare nuovi interrogativi su una fornitura di mascherine della JC Electronics. Sfogliando il dossier, riferisce di aver ricevuto pochi giorni fa un verbale del 2022 e di aver deciso di portarlo ai magistrati per coscienza civica. Sembrerebbe da quelle pagine che ci siano elementi tali da giustificare un approfondimento anche sulla successiva transazione con cui nell'ottobre scorso la Presidenza del Consiglio e il Ministero della Salute hanno chiuso il lungo contenzioso con la società, riconoscendole circa 100 milioni di euro. Non tanto un preambolo, quello di Conte, piuttosto un vero e proprio contropiede a Giorgia Meloni, un affondo che ha completato poi a fine serata fuori da Palazzo San Macuto. Lei, dice, è la regista di questi attacchi. Sfida dunque la premier ad affrontarlo politicamente, lasciandosi dietro i trucchetti e i mezzucci che non portano a niente. Non è mancata la replica di Giorgia Meloni, che scrive sui social: il lavoro della commissione Covid non è un processo a una persona, ma un dovere verso la nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità non è un attacco politico, ma un diritto degli italiani. Siamo abbastanza certi che non finisce qui, quindi vi daremo gli aggiornamenti del caso. Peraltro, insomma, sull'accordo tra il governo e JC Electronics, Conte concentra la sua offensiva, ma ne auspica lo stop. Come si fa, dice, a dare 100 milioni a JC Electronics prima del giudizio cautelare? Non avete trovato 6 milioni per le mammografie, rincara la dose nella replica alla deputata di Fratelli d'Italia Alice Buonguerrieri. E la risposta della società di Dario Bianchi, grande accusatore di Conte in commissione Covid, è arrivata anche qui a stretto giro. Il documento evocato dall'ex premier, sostiene l'azienda, non è una novità perché è già stato portato in giudizio dallo Stato insieme al dossier della struttura commissariale ed è uscito indenne dal vaglio della magistratura. E JC così richiama le sentenze favorevoli ottenute, ribadendo che la conformità delle mascherine è stata attestata anche da INAIL e Agenzia delle Dogane. Invita così l'ex premier, se ha certezze, a rinunciare all'immunità e a sostenerle nelle sedi opportune. E quindi si viaggia così un po' sul doppio binario delle accuse nel merito e delle accuse politiche. Restano però, come dire, i fatti al di là di tutto. È una pagina di cui si prova anche un certo fastidio a parlare, perché è un periodo surreale della vita di tutti noi. Il pensiero è spesso andato all'ipotesi: cosa sarebbe successo se al posto di Giuseppe Conte al governo ci fosse stata Giorgia Meloni con i Lollobrigida, i Tajani, i Salvini durante l'ora più buia del nostro paese dai tempi del fascismo e della seconda guerra mondiale, e ognuno si sarà fatto le sue idee. Quello che sappiamo, e questi sono poi i fatti, è che quando Mario Draghi chiamò appunto al governo della responsabilità per gestire il post pandemia e il periodo oscuro della distribuzione dei vaccini, dei Novax, delle Marce, di quell'Italia che chiedeva di riaprire e di quella che chiedeva di essere protetta dalle conseguenze del virus. Tutti, fino anche insomma la Lega, decisero di rispondere alla chiamata. Lo fece la sinistra estrema, lo fece la destra, il centro-destra, il centro-sinistra, lo fecero tutti tranne appunto Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia, che insomma, cavalcando anche la rabbia comprensibile ma non giustificabile del movimento Novax e di tutti gli affiliati, costruì poi
quel bacino di voti fondamentale per la grande vittoria alle elezioni successive nel 2022, però insomma allora poi si poteva forse considerare chiusa questa vicenda, che non ha mancato insomma di aspetti grotteschi che si sono ripercorsi in parte ieri. Non c'è solo questa notizia, ovviamente ce ne sono tante altre. Tra poco noi apriamo la nostra rassegna stampa internazionale, ripartendo anche dall'Iran. Tra annunci americani che vanno in un senso e risposte iraniane che vanno nell'altro, si continua a navigare a vista, e navighiamo a vista noi ma non naviga nessuno, sullo stretto di Hormuz. Quindi ne parliamo meglio tra poco. Ci ascoltiamo Mark Hambor qui su Giornale Radio New York Confident.

E allora eccoci qua, eccoci ancora insieme con Summertime. Dunque ripartiamo dagli scenari internazionali. Oggi intanto potrebbe arrivare un accordo internazionale abbastanza inatteso per certi versi. L'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia firmeranno infatti a Jeddah, in Arabia, un accordo di mutua difesa. Lo hanno riferito fonti vicine all'esercito e al governo saudita. Il principe ereditario, infatti, Mohammed bin Salman, il presidente turco Erdogan e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif si incontreranno nella città saudita per un vertice fra i tre paesi, che sono tutti e tre paesi a maggioranza musulmana sunnita. La questione è in discussione da molto tempo, ha detto appunto una fonte vicina all'esercito che ha voluto rimanere anonima, ma i recenti sviluppi nella regione hanno accelerato il ritmo. Sharif e il capo dell'esercito pakistano Azim Munir sono arrivati nel regno ieri per una visita che durerà fino a domani, mentre Erdogan è atteso per oggi, secondo quanto riporta la presidenza turca. Il ministero degli esteri pakistano ha dichiarato che la visita si svolgerà appunto fino all'8 agosto e in un contesto di crescenti tensioni nel Golfo. Ovviamente c'è un significato che va ben oltre la crisi immediata e le considerazioni a breve termine. I tre paesi sono stati oggetto di speculazioni per mesi su una possibile alleanza strategica. Il Pakistan ha, lo sapete, cercato di porsi come mediatore più autorevole per porre fine alla guerra tra gli Stati Uniti e l'Iran. La Turchia ha svolto un ruolo diplomatico importante nei negoziati volti a porre fine alla guerra di Gaza. E l'Arabia e il Pakistan, dal canto loro, avevano già annunciato un patto di difesa congiunto per il 2025, una mossa che peraltro ha attirato l'attenzione di molti, perché zitto zitto il Pakistan è l'unico stato del mondo musulmano dotato di armi nucleari, oltre forse all'Iran, verrebbe da dire, se stando a quello che traspare. E in effetti non si può non parlare di questa possibile alleanza anche in un'ottica anti-iraniana. Sappiamo che i rapporti tra gli Stati Uniti e l'Arabia

quest'oggi, mentre per il resto tutto tace. Donald Trump continua a ritenere che la guerra con l'Iran finirà piuttosto presto, lui dice, ricordiamo che aveva detto che l'accordo sarebbe arrivato al massimo, ma proprio al massimo ieri. Nello studio Vale, rispondendo alle domande dei giornalisti sui prezzi dell'energia, il presidente americano afferma di ritenere che la guerra appunto con l'Iran ha una fine imminente, non potranno resistere, è ancora lungo. Teheran intanto dice di essere in trattative con l'Oman su un accordo per formalizzare una rotta attraverso lo stretto di Hormuz che sia accettabile per entrambe le parti, incrementando così il transito di navi commerciali, ma ha ribadito più volte Teheran di non essere attualmente impegnato in colloqui diretti con gli Stati Uniti per un vero e proprio accordo, e la situazione continua dunque a essere piuttosto spinosa, mentre arrivano notizie, diciamo, di altro tipo sul fronte medio orientale, perché i media hanno riferito questa mattina, e dobbiamo tornare a parlare dell'IDF, che Khamis Jabara, un palestinese di 80 anni, sarebbe rimasto ferito ieri dopo essere stato presumibilmente picchiato a 80 anni da soldati delle forze di difesa israeliane dell'IDF nel villaggio di Tur Musaya in Cisgiordania. Così riporta il Times of Israel, secondo cui in un video che circola sui social si afferma che l'uomo sarebbe un cittadino statunitense, quindi insomma un caso abbastanza complicato, ma di Cisgiordania bisogna tornare a parlare, lo faremo tra pochissimo, però insomma il tema resta, perché Al Jazeera riporta che sono almeno 51 i palestinesi feriti da un raid israeliano in Cisgiordania, quindi non è soltanto un attacco ai singoli, ma un vero e proprio assalto su vasta scala nel campo profughi di Kalandia, dove almeno 51 palestinesi sono rimasti feriti, così riporta il governatore di Gerusalemme ad Al Jazeera. Le forze israeliane hanno ieri demolito negozi vicino al checkpoint prima di imporre il coprifuoco nella vicina città di Kafr Aqab e di bloccare le strade che collegano la zona a Gerusalemme. La Mezzaluna Rossa palestinese dichiara che 35 persone sono state ricoverate in ospedale a seguito di gravi percosse e altre 6 sono state medicate sul posto. Una persona è stata colpita da un proiettile di acciaio rivestito di gomma e altre 6 hanno subito danni da gas lacrimogeni. Questa è la pace di Israele, diciamo così, ma in qualche modo non è l'unica notizia che arriva in tal senso che vale la pena commentare, perché ieri è stato anche incriminato in Israele un colono per aver ucciso un palestinese. Ora purtroppo la notizia non è che un colono abbia ucciso un palestinese, ma la notizia è che sia stato condannato. La procura di Israele ha infatti incriminato Yinon Levi, un colono, per omicidio colposo, con l'accusa di aver appunto ucciso l'attivista palestinese Auda al-Atlan vicino a Umm al-Qair, cittadina palestinese in Cisgiordania, il 29 luglio del 2025. È uno dei rarissimi casi in cui in Israele un colono viene perseguito per violenze contro i palestinesi, e secondo due associazioni per i diritti umani israeliane non ci sono processi del genere da anni, pensate, nonostante ovviamente un grosso aumento degli atti di violenza. Ovviamente non è detto che il processo contro Levi si concluda con una condanna, però come dire, già il fatto che ci sia un processo evidentemente è un fatto non da poco. Sappiamo che i coloni israeliani sono le persone che vivono negli insediamenti illegali con cui Israele occupa la Cisgiordania, hanno una grande influenza sul governo di estrema destra di Netanyahu, che da tempo sostiene la necessità dell'espansione dell'occupazione israeliana in Cisgiordania. Negli ultimi mesi, negli ultimi anni, sono molto aumentati gli episodi di violenza contro i palestinesi da parte dei coloni. Spesso intimidiscono le persone, anche i giornalisti, distruggono gli edifici, danneggiano le coltivazioni, diciamo che in generale ostacolano la vita della popolazione palestinese. Ebbene, secondo le accuse, Levi uccise al-Atlan con un colpo di pistola durante uno scontro fra un gruppo di coloni e uno di palestinesi, iniziato perché i coloni erano entrati in una proprietà palestinese con un escavatore mentre stavano costruendo dei nuovi edifici. I video ripresi sul posto mostrano che alcune persone palestinesi avevano provato a bloccare i coloni e l'escavatore e che hanno

0: certo punto Levi aveva sparato nella direzione di Al-Atlan, che stava filmando la scena a pochi metri di distanza. E dunque vedremo se in un luogo dove la giustizia ha taciuto per tantissimi anni e continua in buona parte a farlo, arriverà un sussulto appunto di giustizia. Nel caso lo commenteremo insieme. Noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco ripartiamo, abbiamo ovviamente tanti temi da affrontare, ancora lo scenario internazionale, ma poi torneremo anche ovviamente su un doveroso omaggio e ricordo di Francesco Guccini. Anzi, al 334 11 11 622 può essere questa l'occasione per descriverci, descrivere a noi e a tutti i nostri ascoltatori il vostro Guccini, perché è stato un poeta, un cantautore in grado di rendere immortali alcuni miti, alcuni luoghi dove appunto commentavamo poco fa la mancanza di giustizia, ecco, da Auschwitz a Piazza Alimonda, dove c'era bisogno spesso di una voce nel silenzio. La voce è stata proprio la sua, l'Italia intera lo ha perso ieri, ma appunto è il grande vantaggio, se volete, dei grandi cantautori: non muoiono mai davvero finché qualcuno continua a cantarli. Ci fermiamo per qualche istante, rimanete con noi qui a Summertime, siamo appena all'inizio.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 7:31.
1: Guidare informati.
2: Siamo all'appuntamento con l'informazione sulla viabilità di Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. Anche oggi si prevede una giornata di intensi spostamenti in occasione dell'inizio del secondo fine settimana di agosto. Il traffico al momento è in aumento con le prime code in A4 per un incidente circa 5 km tra Peschiera e Somma Campagna verso Trieste. Circa 5 km di code per un altro incidente anche in A1 tra Fidenza e Parma verso Napoli. In A14 per un incidente code tra Roseto e Spineto verso Taranto. In Umbria prime code per lavori sul raccordo Perugia-Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. Verso Roma per lavori code in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Ricordiamo che in A8 per l'avvio dei lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci ancora insieme con Summertime su Giornale Radio. Io sono Francesco Massardo e sto con voi qui fino alle 10 con Peter Bescape in regia. Summertime poi insomma è un programma che prosegue per tutta la giornata sostanzialmente con tutte le notizie commentate rigorosamente in diretta. Ripartiamo anche dagli Stati Uniti. La novità in tal senso delle ultime ore è che Donald Trump torna all'attacco verso il diritto alla cittadinanza per nascita negli Stati Uniti. È un obiettivo, questo sì, che porta avanti da anni nel tentativo di contrastare l'immigrazione. Ha firmato ieri due nuovi ordini esecutivi che puntano a restringere in alcuni casi il principio secondo cui chi nasce sul territorio statunitense diventa automaticamente cittadino, il cosiddetto ius soli. È un nuovo tentativo in realtà, perché ricorderete che la Corte Suprema stoppò alla fine di giugno il tentativo più ordinario, diciamo così. Nel primo giorno del suo secondo mandato Trump aveva firmato un ordine esecutivo per negare la cittadinanza statunitense ai figli di immigrati senza permesso di soggiorno e di persone che si trovano nel paese temporaneamente. La Corte aveva stabilito che però Trump non può modificare con un ordine esecutivo una regola prevista dalla Costituzione, perché lo ius soli è sancito dal 14° emendamento entrato in vigore nel 1868, in un periodo in cui gli Stati Uniti avevano un gran bisogno di immigrati tra le altre cose questo emendamento dice che tutte le persone nate negli Stati Uniti e soggette alla loro giurisdizione sono cittadine degli Stati Uniti e dello Stato federato in cui risiedono. I nuovi ordini firmati da Trump cercano invece di aggirare la sentenza della Corte Suprema. L'amministrazione Trump sostiene che non siano contrari alla sentenza perché non cercano di eliminare in generale il principio della cittadinanza per nascita, ma mettono nel mirino alcuni casi specifici. Il primo è il cosiddetto birth tourism, cioè il fenomeno delle donne che entrano negli Stati Uniti spesso con un visto da turista, con l'obiettivo di partorire nel paese e far ottenere la cittadinanza statunitense ai figli. L'ordine esecutivo prevede che possano essere negati i visti a chi si ritiene, e lì insomma bisogna capire poi, voglia entrare nel paese principalmente per questo motivo. Insomma, se siete in dolce attesa e avete pensato di fare una vacanzina negli Stati Uniti, occhio, perché magari ve cacciano, come dicono a Roma. L'altro ordine riguarda invece i figli nati negli Stati Uniti da alcune categorie di genitori che, secondo il governo statunitense, non dovrebbero trasmettere automaticamente il diritto alla cittadinanza. Tra i casi citati, i figli di persone considerate alien enemies, cioè cittadini di paesi con cui gli Stati Uniti sono formalmente in guerra o appartenenti a gruppi terroristici. Vedremo se questo nuovo tentativo di Donald Trump avrà successo. Ripartiamo dalla musica, intanto noi Damiano David con Next Summer.

E allora eccoci è qua ancora insieme e ripartiamo dalla nostra rassegna stampa qui su Summertime. Dobbiamo parlare anche della Russia, andiamo sulle pagine del Post perché c'è un approfondimento che vale la pena leggere insieme. In Russia infatti l'economia di guerra è sempre più impattante sulla vita dei cittadini. Sicuramente l'invasione dell'Ucraina ha sconvolto il mercato del lavoro in Russia, tra le altre cose ha fatto aumentare in maniera eccezionale i salari e portato il tasso di disoccupazione al 2% circa, il minimo storico, e queste sono diciamo buone notizie tra virgolette, ma sono un problema per l'economia nel suo complesso perché le aziende non riescono a mantenere il passo dei salari e anche per questo stanno entrando in crisi. La ragione principale di questi squilibri è che da quando la Russia ha cominciato la sua invasione su larga scala dell'Ucraina a febbraio del 2022, le forze armate russe e l'industria militare hanno assorbito enormi quantità di persone in età da lavoro, centinaia di migliaia di persone mandate al fronte e tantissime sono state uccise. Centinaia di migliaia sono state invece impiegate o cooptate nell'industria militare per logistica, costruzione di armi, produzione di strumenti necessari allo sforzo bellico e via dicendo. Di conseguenza in molti altri settori hanno cominciato a scarseggiare i lavoratori. Per esempio il vice primo ministro Marat Kushnullin ha detto che nel settore dell'edilizia mancano 200.000 lavoratori e se questi lavoratori mancano i cantieri non vanno avanti e questo frena uno dei principali settori dell'economia civile. In secondo luogo le forze armate e l'industria militare per incentivare le persone ad arruolarsi e partecipare allo sforzo bellico pagano salari eccezionalmente alti per gli standard russi. Nel 2021, quindi, nell'anno precedente alla guerra, il salario medio di una persona russa era dell'equivalente di circa 650 euro al mese. Dall'inizio della guerra l'esercito ha cominciato a pagare ai soldati un salario di oltre 2.000 euro al mese più un ricchissimo bonus di arruolamento che può arrivare anche a 40.000 euro a seconda delle zone di guerra, e in generale i salari dati dalle industrie militari sono comunque più alti della media. E così le aziende private hanno dovuto cominciare ad alzare gli stipendi per provare a competere, fenomeno incentivato anche dall'aumento dell'inflazione. E così, pensate, in pochi anni i salari sono praticamente raddoppiati, da uno stipendio medio di 650 euro appunto nel 2021, oggi siamo a circa 1200 euro. Negli scorsi anni questa situazione ha contribuito a mantenere una certa stabilità sociale in Russia, cioè c'era la guerra, l'inflazione altissima, ma questa crescita degli stipendi aveva in qualche modo mediato. Ora però le cose stanno cominciando a cambiare. Un sistema economico sano, gli stipendi aumentano quando c'è anche un aumento di produttività. Il lavoratore produce di più, l'azienda guadagna di più e di conseguenza paga di più il lavoratore. Questa insomma è la teoria, poi l'Italia ci mostra che in realtà non sempre funziona così. In Russia c'è il problema opposto, gli eccezionali aumenti dei salari sono avvenuti per fattori esogeni, tendenzialmente spinti appunto dalla concorrenza del settore militare, ma non è aumentata la produttività, o comunque se è aumentata non è aumentata a livello dei salari, e quindi si produce troppo poco per giustificare diciamo i salari. Sarebbe un po' il colmo se questo sistema prettamente capitalista diventasse un grosso problema per la Russia, anche perché non ci sono soluzioni piuttosto semplici. La presidente della Banca Centrale Russa, Elvira Nabiulina, ha detto di sperare che i tassi di interesse molto alti, pensate attualmente al 14%, contribuiscano a un ribilanciamento dell'economia verso le aziende più produttive, cioè le aziende più deboli faticheranno a finanziarsi, chiuderanno e i lavoratori si sposteranno verso aziende più sane. Questo è un po' il piano diciamo della banca centrale, ma al momento non sta succedendo. Ovviamente non stiamo dicendo che le fragilità dell'economia russa siano di per sé poi la causa scatenante di crolli politici o che possano influenzare in realtà l'andamento della guerra. La Russia può continuare a sostenere economicamente lo sforzo bellico ancora per molto. La differenza semmai è che prima poteva farlo senza tutto sommato coinvolgere troppo la popolazione lontana dal fronte, adesso potrebbe diventare necessario richiederle sempre maggiori sacrifici. E questo è poi il motivo per cui le guerre tendenzialmente, a prescindere dalla parte per cui parteggiamo, sono quasi sempre
un male, perché un sacco di gente si fa male, muore, e anche quelli che tutto sommato sono al sicuro ne risentono in maniera economica, oppure andando a fare benzina, come ci stiamo accorgendo noi in questi giorni. E allora noi ripartiamo ancora dalla musica. Leona Lewis su Giornale Radio con Better in Time.

0: E allora rientriamo insieme. Summertime su Giornale Radio, ancora rassegna stampa internazionale, tanti fatti come avete sentito da commentare, tanti necessari approfondimenti. Intanto in collegamento con noi Alessandro De Pascale, analista che scrive per l'Atlante delle guerre. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
1: Grazie a voi dell'invito, buongiorno a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici.
0: Ecco, partirei proprio dal tema che commentavamo poco fa, di questo accordo molto imminente sulla mutua assistenza difensiva, diciamo, tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. Sono tre attori fondamentali, ecco, del panorama quantomeno medio orientale. Sono tutti paesi a maggioranza sunnita, diciamo così, che lì in mezzo a loro, diciamo, hanno uno scenario piuttosto complesso con il ruolo dell'Iran e anche degli attacchi, insomma, degli Houthi in Arabia. Che cosa sta accadendo e cosa ci dice questo patto di mutua difesa nei termini degli equilibri del Medio Oriente?
1: Ma sicuramente che questi paesi evidentemente non si fidano più tanto di quello che è stato il loro alleato storico, alcuni di questi paesi, ovvero gli Stati Uniti, no? E quindi è un nuovo trattato ed è la logica è quella dello scambio strategico, no? Quindi si ottiene la copertura sicuramente dell'Arabia Saudita, entra in scena il nucleare pakistano, ovviamente, che insomma è di non poco conto all'interno di questo patto. Ricordiamo che il presidente pakistano, insieme al capo dell'esercito, è in visita in Arabia Saudita e arriverà anche Erdogan. E attorno a questo nucleo ovviamente c'è anche l'Egitto, che può contare sicuramente su un numero di uomini dell'esercito non indifferente sul controllo del canale di Suez.
0: È chiaro che sono tantissimi gli scenari che vengono interessati da questo, si stanno però, come dire, facendo le squadre, se mi permetti questa metafora, nella zona, al di là dell'Iran e delle milizie alleate. Credi che ci possa essere anche un po' di fastidio, tra virgolette, per un legame così stretto con Israele, altro attore nella zona? Questa mancanza di fiducia, diciamo, negli Stati Uniti nasce poi soprattutto dalle conseguenze degli attacchi iraniani, che colpiscono soprattutto l'Arabia, ma anche, insomma, il Bahrain, il Qatar, e che non hanno visto, diciamo, gli Stati Uniti scattare con la stessa intensità con cui magari si sarebbero aspettati in passato sarebbe accaduto.
1: Sicuramente, secondo molti è così, e serve anche, diciamo, marcare una discontinuità, no, rispetto a quelli che erano gli accordi di Abramo che aveva promosso Trump, e che nel caso dell'Arabia Saudita adesso per esempio ha vincolato al nuovo accordo sul nucleare. Ricordiamo che l'area, l'unico paese ad avere il nucleare civile, sono gli Emirati Arabi Uniti. Peraltro durante questo conflitto la centrale nucleare, come era prevedibile vista la stabilità nella regione, è stata colpita, e quindi sì, sicuramente secondo molti sì, e questo è credo sia abbastanza un dato di fatto, no? E all'interno di quello che è uno scenario comunque molto delicato in termini di accordi e di varie realtà, no? Che ci sono all'interno, come citava prima, anche del blocco sunnita.
0: Eh sì, sono realtà che hanno ovviamente delle importanti differenze, ma che sono unite da questo punto di vista. Volevo entrare anche insomma, su un bel articolo che hai scritto un paio di giorni fa, che si lega al tema dell'Arabia Saudita, ma anche di altri paesi, sulla presenza di militari italiani. Sappiamo, insomma, che ovviamente l'Italia non è in guerra, almeno formalmente, però insomma anche il concetto di entrare in guerra è un concetto che nel 2026 è piuttosto fluido. In realtà dalla seconda metà di marzo circa 400 militari della nostra aeronautica militare sono effettivamente schierati in Arabia, in Kuwait, in Bahrain, nei paesi del Golfo che citavamo poco fa, a cui vanno aggiunti appunto circa 300 militari dell'esercito, la metà dei quali in Arabia Saudita. È una notizia che ci rendiamo conto è uscita poco anche per ragioni politiche. Qual è la realtà? Insomma, l'Italia non è in guerra, ma tutto sommato, se fosse in guerra, abbiamo già capito dove sarebbe, si è portata avanti.
1: Allora, diciamo che nell'ambito delle proroghe dei decreti missioni è stata effettuata una modifica, ovvero le autorizzazioni non avvengono più su base di singoli paesi, ma di aree geografiche, e questo potrebbe avere un senso. I militari italiani erano già da tempo schierati nell'area, in Iraq, ma come anche in Kuwait. La questione di fondo è capire questi militari che cosa fanno, ovvero se in Iraq erano schierati principalmente in chiave anti-ISIS per l'addestramento delle forze militari irachene, e quindi nel sentire un analista militare, questo analista mi diceva sono principalmente evidentemente fanti, no? Se devono addestrare altri militari, discorso diverso invece schierare una forza a protezione di un singolo paese, in questo caso della monarchia saudita, perché in quel caso lì ovviamente sia la tipologia di militari, quindi lo citava lei prima, sono principalmente avieri, fanno parte dell'aeronautica perché devono difendere principalmente lo spazio aereo, non saudita, e poi cambia sicuramente anche la dotazione. Quindi la questione è che più che altri militari, e che è avvenuto semplicemente un rischieramento delle forze in campo, la questione sono le dotazioni, ovvero hanno le migliori batterie antimissili in dotazione all'Italia, tanto è tutta una serie appunto di dotazioni per proteggere lo spazio aereo saudita, lo spazio aereo della monarchia saudita. E su questo le opposizioni hanno insomma protestato, sostengono che il Parlamento non sia stato informato, il ministro si è difeso appunto notando che è stata effettuata questa modifica e che quindi non c'è più necessità, questo è quello che sostiene il governo, di interpellare il Parlamento ogni qualvolta debba avvenire uno schieramento in una determinata area regionale, che peraltro in quel caso è molto estesa, perché oltre al Medio Oriente, all'Asia occidentale, copre diciamo una parte diciamo importante dell'Asia, quindi è comunque un'area geografica molto estesa, nell'ambito della quale, ripeto, non sarà più necessario, almeno il governo, questo è quello che sostiene, interpellare il Parlamento ogni qualvolta vada effettuata diciamo una rimodulazione, in questo caso una rimodulazione della missione, non è solo, ripeto, un schieramento di uomini.
0: Ecco, ne approfitto per concludere provando a trarre, come dire, una conclusione che leghi anche un po' i vari temi a partire da questa analisi. Voi conoscete ovviamente e studiate questo da anni, il concetto di guerra è molto diverso forse da quello che in realtà molti ascoltatori e molti di noi pensano possa ancora avere, ma mi sembra di capire che anche molti politici stessi hanno, è stato, qualcuno ha detto, il grande errore di sottovalutazione di Trump quando ritiene insomma che gli Stati Uniti certo sono una superpotenza ma non è più in grado evidentemente di orientare un conflitto in Iran nel giro di pochi giorni o di risolvere, ecco, una crisi con il semplice uso della forza e delle minacce. È anche un po' il tema di quando si dice entrare in guerra, ecco, i tempi degli annunci ufficiali dello schieramento di eserciti sono sostanzialmente finiti. Questo rende molto più complessa l'analisi, ma anche molto più complessa la soluzione, mi sembra di capire, dei conflitti.
1: Sì, la sottovalutazione probabilmente non ha analizzato bene quello che è lo scenario ucraino, no? Che ha insegnato molto, ovvero sulla possibilità, in quel caso proprio con armi iraniane, di utilizzare sistemi d'arma che costano pochi migliaia di euro. Mi vengono in mente, no? I droni kamikaze. Da lanciare in uno scenario, in un teatro di guerra, e per far fronte ai quali invece attualmente vanno spesi 3-4 milioni di dollari, no? Per intercettare un sistema d'arma di quel tipo, che ripeto invece costa poche migliaia di euro e soprattutto può essere prodotto nel giro di poche settimane rispetto a un anno e mezzo di un, non so, Mister Roman Patriot. E probabilmente è stata questa la sottovalutazione, anche la questione, diciamo, dei tempi. L'Iran non ha nulla da perdere ed è in grado di trascinare, insomma, questa guerra a lungo. Anzi, più gli effetti sulla popolazione civile e sul paese si avvertono, e più il regime può fare il proprio gioco di propaganda. Detto ciò, insomma, tutti ci auguriamo che si concluda il prima possibile, e questo accordo, insomma, con l'Oman potrebbe portare a questo, no? Per la prima volta Trump non si è espresso su questo accordo, cioè se non ha, almeno diciamo fino ad ora, non è entrato nel merito, ha semplicemente detto che il conflitto finirà presto. Come del resto chiedono tutti i paesi dell'area, e fanno pressione, diciamo, sull'attuale amministrazione statunitense per una fine del conflitto. Questa, diciamo, sicuramente la guerra dei droni è stata, diciamo, la novità che vediamo in molti scenari, anche nella guerra nel Sudan, no? Il più grande, quella che è attualmente la più grande crisi umanitaria che c'è al mondo. Il passo successivo potrebbe essere la guerra dei robot, no? Dei robot killer, che le Nazioni Unite stanno cercando di disperatamente di vietare, per ora senza successo, che è già il presente, non è il futuro. Cioè, questi sistemi d'arma già esistono e già sono stati testati e impiegati.
0: Eh sì, augurandoci ovviamente che siano solo scenari per il momento di ipotesi, però effettivamente è un tema anche quello, il modo in cui la guerra cambia e cambia, diciamo, al di là delle opinioni che ognuno se le faccia, tendendo a essere sempre più letale e pericolosa anche per i civili, è già un fatto. Ringrazio molto Alessandro De Pascale dell'Atlante delle Guerre per essere stato con noi questa mattina. Segnalo, insomma, a tal proposito, per concludere anche la nostra analisi medio orientale, una notizia di questa mattina dell'esplosione di una bomba su un minibus in un'area vicino a Damasco. Siamo dunque in Siria, in una zona a maggioranza drusa e cristiana, che ha ucciso due persone, ne ha ferite altre 13. Le autorità hanno indicato che i resti umani sono in fase di identificazione da parte delle squadre forensi. Abbiamo, come dire, pochi dettagli al momento, ma è un altro scenario che ovviamente va monitorato. Ci fermiamo per qualche istante, stanno per scattare le 8, quindi il nostro notiziario da ascoltare con grande attenzione, poi noi rientriamo insieme, altri approfondimenti, poi come sempre spazieremo, insomma, dalla cultura ai viaggi alla musica oggi, che ovviamente non può che essere protagonista, fino a tutti gli aggiornamenti sull'attualità. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo 19.
6: Sono le 8 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: audizione Fiume di Giuseppe Conte in commissione Covid, da me nessun illecito, e Meloni la regista di questo plotone di esecuzione. Nel Senato americano la maggioranza repubblicana giudica l'infettivologo Fauci colpevole di oltraggio. Medio Oriente, Riad al centro della diplomazia, Trump defilato, e negli Stati Uniti sale l'allarme sulle riserve di petrolio. Ancora gran caldo sull'Italia, ma oggi inizia a scendere il numero delle città in allerta rossa. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 ore in 5 gare a Parigi.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e bentrovati, notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone e Lorenzo Villanetti. Audizione Fiume, ieri 5 ore di Giuseppe Conte in commissione Covid, l'organo parlamentare istituito per far luce sulla gestione della pandemia, incalzato dalle domande dei partiti di maggioranza. L'ex premier si è difeso: da me nessun illecito. In più il leader 5 Stelle ha riferito di aver presentato in procura un documento sui 100 milioni dati dall'attuale governo per chiudere il contenzioso con una ditta di mascherine che, a dire di Conte, erano irregolari. Infine l'attacco frontale alla Presidente del Consiglio.
9: Non dovete comunque chiedere a me se è andata bene oggi questa audizione, dovete chiederlo a Giorgia Meloni se è soddisfatta, perché lei è la regista di tutto questo, lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid. E allora le mando un messaggio: visto che questi mezzucci hanno un corto respiro, dico Giorgia Meloni, non è meglio che mi affronti politicamente, su via, in trasparenza, io sono qui, confrontiamoci.
8: E sempre a proposito di Covid, una commissione del Senato americano ha giudicato Anthony Fauci colpevole di oltraggio e Trump preme per la sua incriminazione. L'infettiviologo era da tempo nel mirino dei repubblicani per il suo ruolo di primo piano nella gestione americana della pandemia e ora sostengono che non può appellarsi alla grazia che l'allora presidente Biden gli aveva concesso proprio per evitare possibili ritorsioni politiche. L'ex consigliere presidenziale, in una nervosa audizione nei giorni scorsi al Senato, si era avvalso della facoltà di non rispondere. Si infittiscono i colloqui delle cancellerie dopo l'annuncio di un'intesa tra Iran e Oman per la gestione del flusso mercantile nello stretto di Hormuz. Il principe saudita Bin Salman, dopo aver sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, ha parlato anche col presidente francese Macron. Sul tavolo anche il riacutizzarsi degli scontri nella penisola araba con gli Houthi alleati di Teheran, costati la vita ieri a decine di persone, sempre in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan in vista di un accordo di mutua difesa. Silenzio nelle ultime 48 ore da Washington. Il Wall Street Journal definisce il presidente americano frustrato dai mancati sviluppi con l'Iran sui vari dossier, incluso quello nucleare, e sale l'allarme per le riserve di petrolio negli Stati Uniti, ampiamente utilizzate da Trump per contenere gli aumenti di prezzo. Esse sarebbero i minimi dal 1983, pari a circa 43 giorni di consumo. Torniamo in Italia, parliamo del gran caldo. Oggi scende a 26 il numero delle città da bollino rosso. Domenica al nord è atteso un cambio con aria più fresca e temporali. Sulle autostrade è atteso il nuovo esodo di vacanzieri nel weekend.
10: Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate dal Ministero della Salute da bollino rosso, oggi il numero scende a 26 con l'eccezione di Bolzano in giallo, un numero che scenderà ulteriormente nella giornata di domani a 21. Nonostante questo calo di città da bollino rosso, per il grande caldo il numero rimane comunque ancora importante, almeno fino a domenica 9, lunedì 10 agosto, quando al nord un'ondata atlantica potrebbe riuscire a valicare le Alpi, portando aria più fresca. Un cambiamento meteorologico che arriverà al sud, però, solo dopo la metà del mese. Capitolo traffico: in arrivo un nuovo weekend di grande esodo estivo con bollino rosso e nero sulle principali arterie stradali e autostradali. Per la giornata di oggi, stando a quelli che sono i dati di Autostrade per l'Italia, bollino rosso per l'intera giornata. Domani mattina e pomeriggio il bollino sarà nero e rosso per la sera, bollino rosso che persisterà anche nella mattinata di domenica. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: La procura di Sion ha rigettato la richiesta dell'Italia di costituzione di parte civile nel processo sulla strage a Capodanno a Clermont-Tonnant, in cui sono morti tra gli altri 6 giovani connazionali e altri 14 sono rimasti feriti. Affinché la qualità di danneggiato sia riconosciuta a uno Stato, spiegano i giudici, non basta che sia colpito negli interessi pubblici, lo deve essere direttamente nei propri diritti personali, al pari di un privato. Il governo fa sapere di aver già presentato ricorso contro l'ordinanza risalente al 29 luglio. Infine lo sport: 5 ore in 5 gare. Chiara Pellacani riscrive la storia del nuoto agli Europei di Parigi. L'ultima medaglia d'oro arriva in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino. Sincro argento per le ucraine Bocek e Kafanel, bronzo alle tedesche Henschel e Müller.
11: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
12: Sorriso a 32 denti, mano aperta e ben in vista, 5 medaglie d'oro al collo a forma di goccia. Alla fine è successo, la foto è stata scattata. Chiara Pellacani è leggenda. Agli europei di nuoto di Parigi la tuffatrice romana fa l'unplane dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto. Con Matteo Santoro il team event si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Parole al miele quelle di Pellacani anche per la sua collega e amica, così a Sky.
11: Sono contenta che adesso tramite questo risultato Elisa si sia resa conto delle sue potenzialità e la cosa più importante è crederci sempre, perché secondo me siamo all'altezza di una qualifica olimpica e di una medaglia olimpica.
12: A completare il podio Bocek e Karnafel, ucraine, ed Enschel e Müller, tedesche. Ora realizza Chiara, continua a sorridere e conserva un po' di spazio nel rullino per Los Angeles 2028. Altri scatti ti aspettano. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
8: Ancora un cenno all'addio a Francesco Guccini. Domattina si terranno i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavana, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. A settembre ci sarà comunque una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci di nuovo insieme, 8:08 che scattano in questo istante. E allora in diretta su Giornale Radio riparte Summertime. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Peter Bescape. E allora ripartiamo dalle news che arrivano in questa giornata. Abbiamo già commentato, insomma, il fatto politico più rilevante, certamente la battaglia Conte-Meloni tra la commissione Covid e le reciproche accuse ad animare questo agosto politico, poi gli ampi scenari internazionali di cui vi abbiamo dato tutte le news e l'addio al maestrone Francesco Guccini. Ma c'è tanto altro, c'è anche ad esempio l'ipotesi che dopo la Spagna ci siamo fatti un altro nemico, questa volta davvero confinante per con noi. Peraltro la procura di Sion in Svizzera ha respinto la richiesta del governo italiano di costituirsi parte civile nel processo sulla strage di Capodanno a Crans-Montana, quando 41 persone morirono a causa di un incendio divampato nel locale Constellation. 6 di queste persone erano italiane, ricorderete, e in gran parte molto giovani. Il governo aveva depositato la richiesta a fine aprile con l'obiettivo di chiedere un risarcimento, ritenendo di aver subito un danno economico per aver mobilitato la protezione civile per le varie forme di assistenza date alle persone coinvolte. Secondo i magistrati svizzeri, tuttavia, né il fatto che tra le vittime dell'incendio ci fossero cittadini italiani né i costi sostenuti dallo Stato possono qualificare l'Italia come parte lesa. Il Ministero degli Esteri ha fatto sapere già di aver presentato ricorso. È un tema delicato perché si presta, come tanti altri, come quello di Ceuta, anche a una lettura fortemente propagandistica, facendo leva su emozioni forti, che sono quelle delle immagini del ricordo di Crans-Montana, ma è una questione molto più tecnica, e quindi ci auguriamo che, chissà, per una volta si possa anche provare a trattare la questione da un punto di vista serio, ma dubitiamo fortemente che possa essere così. Tra poco ripartiamo anche con un altro po' di rassegna. Bisogna anche parlare di sport. Più avanti parleremo anche di calcio, perché ci sono le imbarazzanti scuse di Gianni Infantino sulla FIFA, ma l'Italia ha appena scoperto una nuova stella agli europei di nuoto. Tra poco commentiamo insieme e intanto ripartiamo dalla musica qui sulle frequenze di Summertime, gli U2, questa è Street of Dreams.

E allora eccoci ancora insieme con Summertime. Ripartiamo 8:13 e ripartiamo anche da una buona notizia, una grande notizia sportiva. Il quinto oro di Chiara Pellacani agli europei di nuoto, questa volta insieme a Elisa Pizzini nei tuffi sincronizzati da 3 metri. E allora è già record, nessuna atleta italiana aveva vinto così tante gare in una sola edizione. Dopo il successo, Pellacani e Pizzini non hanno sbagliato praticamente nulla, sono passate in testa alla classifica fin dal terzo tuffo su 5 e poi hanno eseguito un eccellente triplo e mezzo avanti raggruppato. È una tecnica molto difficile da eseguire, concludendo la serie con un altro tuffo molto complesso che le hanno portate ha un punteggio di 308,07 punti, un distacco sulle avversarie incolmabile per prendersi dunque la vittoria. E allora occorre parlare di Chiara Pellacani. Ha 23 anni e ormai sì, è considerata tra le migliori al mondo nel suo sport. È il quinto oro in 5 gare in questi europei ed è anche la prima volta che una tuffatrice italiana vince 5 ori nella stessa competizione. In questi giorni infatti ha vinto anche l'oro nel team event, gara a squadre miste, nel sincronizzato misto da 3 metri in coppia con Matteo Santoro, nell'individuale nel trampolino da 1 metro e nell'individuale del trampolino da 3 metri, in cui invece la compagna di squadra Pizzini è arrivata quarta. Non è, come dire, un fulmine a ciel sereno per gli appassionati di questo sport. Pellacani aveva già vinto 5 medaglie sia agli europei di Budapest nel 2021 che a quelli di Roma nel 2022. Prima un oro, 3 argenti e 1 bronzo e poi 2 ori, 1 argento e 2 bronzi, ma insomma 5 ori su 5 tentativi non è affatto male. Nella gara di ieri al secondo posto è arrivata invece l'Ucraina, al terzo la Germania, mentre la Gran Bretagna, che presentava una delle coppie favorite, si è ritirata dopo aver ottenuto 0 punti al secondo tuffo obbligatorio, che hanno completamente sbagliato. Sembra esserci anche questa strana ironia della sorte per cui ogni volta che il mondo sportivo azzurro si prende qualche soddisfazione, di mezzo ci finisca anche una sconfitta dell'Inghilterra. Allora noi tra poco andiamo anche sui temi legati al turismo. Si avvicina il weekend più intasato che ci sia, non quello che sta per arrivare, forse quello successivo, ma comunque siamo lì nel cuore dell'estate. Continua a fare un caldo assurdo, peraltro le previsioni ci dicono che al di là di un leggero miglioramento dopo il fine settimana, almeno fino a Ferragosto, l'ondata di calore non può considerarsi conclusa e occorre iniziare a capire come il popolo italiano stia reagendo in termini turistici a questi stimoli nel weekend, appunto, che sarà da bollino nero sulle autostrade. Ne parliamo meglio tra poco. Intanto ripartiamo ancora dalla nostra musica. Ebbene sì, Coldplay con Lil Sims, Burna Boy, Eliana e Tiny. Questa è We Pray.

0: E allora eccoci pronti a ripartire qui su Summertime, su Giornale Radio. E allora entriamo un po' nel vivo dei temi dell'estate. Sarà un Ferragosto di che tipo in Italia? Sicuramente sarà un Ferragosto caldo, in cui anzi arriveremo, diciamo, con la sensazione quasi di non poterne più. Però è sempre, pur sempre, il momento culminante dell'estate turistica italiana. Pensate che secondo i dati riportati dal CNA, saranno tra il primo e il 23 agosto circa 17,4 milioni di turisti ad arrivare nel nostro paese, metà e metà sostanzialmente, 8,4 milioni italiani, 9 milioni stranieri, per un totale superiore a 78 milioni di pernottamenti. Insomma, rimaniamo uno straordinario paese d'approdo, ecco, per le vacanze. Siamo in collegamento con Cristiano Tomei, coordinatore CNA Turismo e Commercio, con cui parliamo appunto dell'ormai attesissimo e imminente weekend di Ferragosto. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto. Non lo sentiamo, vediamo se riusciamo a recuperare il collegamento con Cristiano Tomei. Tanto io vi do qualche dato che appunto rubo tra virgolette al CNA Turismo e Commercio. La permanenza media dei turisti nel nostro paese sarà di circa 4 notti e mezzo. La spesa turistica diretta supererà i 9 miliardi di euro. Questo qualche numero che commentiamo insieme. Dovremmo avere adesso Cristiano Tomei. Intanto buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, intanto come dire, sarà un Ferragosto che casca, diciamo, nel fine settimana, il che rende veramente quel weekend il cuore dell'estate in tal senso. Ho già dato, come dire, qualche dato che ci mostra che comunque, nonostante il gran caldo, nonostante le contingenze economiche e quant'altro, alla vacanza e soprattutto alla vacanza in Italia, il turista medio, diciamo tra virgolette, non rinuncia. Peraltro, come dire, già in questi giorni sta aumentando notevolmente, ecco, il traffico turistico. Cosa ci dobbiamo aspettare in vista di Ferragosto? Sono comunque numeri sostanzialmente da record.
1: Sì, ha detto bene. Ferragosto, come ogni anno, sarà anche per il 2026 il momento culminante dell'estate turistica italiana, non solo, diciamo, dell'estate, un po' complessivamente il momento di maggior afflusso. Quindi avremo all'incirca 17 milioni e mezzo di turisti che si muoveranno in lungo e in largo per l'Italia, isole comprese, con una presenza ancora importante di turisti stranieri all'incirca sui 9 milioni, per una media di pernottamenti molto importante che supera le 4 notti e un movimento economico intorno ai 15 miliardi di euro. Quindi, nonostante tutte un po' le criticità che ha citato, il trend è positivo.
0: Eh sì, è sicuramente così. Rimangono appunto le criticità, ma in qualche modo mostra anche un

0: insomma, dove, quali sono i nuovi trend, quali sono quelli dominanti?
1: Sì, per quanto riguarda il turismo domestico, anche per diversi aspetti che sono stati citati complessivamente, insomma, c'è una riscoperta del turismo un po' più di prossimità, anche se diversi italiani, molti italiani andranno in vacanza all'estero, ma il turismo di prossimità, che in sostanza dalle montagne, dalla montagna fino naturalmente al mare, che d'estate è un po' la destinazione, diciamo, più ricercata, ma paghi, le terme, e un po' tutte le attività del turismo all'aria aperta, ma anche la riscoperta del turismo culturale, quindi l'abbinamento soprattutto con l'artigianato e quindi con il Made in Italy per quanto riguarda i percorsi dell'agroalimentare, ma anche la parte che può riguardare l'artistico, il tradizionale, insomma la ricerca un po' dell'autenticità, sicuramente sono il motivo della permanenza maggiore, una maggiore permanenza soprattutto anche dei turisti stranieri nel nostro territorio.
0: Ecco, al netto che, come dire, non viviamo, lo abbiamo detto, in un mondo perfetto e tutto è perfettibile, ritiene, avendo insomma analizzato questi dati, ma avendoli anche messi in una sorta di trend, immagino, con gli ultimi anni, che ci siano ancora margini di crescita per il nostro paese a livello di accoglienza? Insomma, siamo un paese che ormai è meta turistica da decenni, però avesse la bacchetta magica in questo momento, cosa andrebbe a migliorare in Italia per renderci ancora più straordinari, ecco, dal punto di vista dell'accoglienza? Magari c'è un tema legato alle infrastrutture, cosa si potrebbe migliorare?
1: Bisogna lavorare su un modello per un turismo tutto l'anno. Io credo che siamo usciti positivamente dal concetto di superare l'aspetto stagionale, quindi abbiamo lavorato per tanti anni sulla destagionalizzazione, quindi, come dire, allungare un po' di più la vacanza. Oggi si sta lavorando sull'Italia come destinazione turistica per l'intero anno, quindi fare in modo che non ci siano dei mesi che siano dove il turismo cada a picco. Per fare questo bisogna mettere in campo tutto quello che abbiamo, a partire dai siti UNESCO, a partire dall'artigianato, a partire dal turismo esperienziale, dalla cultura, e sono delle cose che però vanno messe a sistema. Il lavoro secondo me si sta facendo anche a livello centrale con le regioni, e questo permetterà appunto di avere un modello che aumenterà questo trend, perché significa, come dire, sì, andare in vacanza, ma soprattutto vivere un paese, vivere una destinazione, vivere con le comunità che questa destinazione la rendono viva e all'interno della quale sono produttive.
0: Ecco, le chiedo veramente in conclusione, ci sono alcuni trend che non so se confermate, sono trend mondiali più che italiani, della necessità, diciamo, per molti turisti di cercare luoghi freschi, visto il grande caldo che commentavamo anche poco fa. L'Italia è attraversata da questo ciclone, insomma ce lo siamo preso in pieno, diciamo così, però in realtà ad esempio abbiamo la montagna. È una cosa che avete notato anche voi? Oggi il turista, soprattutto forse quello giovane, cerca anche questo aspetto qua, l'aspetto di staccarsi dal calore quando va in vacanza.
1: Sì, sicuramente questo aspetto c'è, di ricercare determinate destinazioni, chiamiamole così, più fresche, ma si sta lavorando anche sulla sostenibilità legato all'aspetto climatico e quindi al turismo nelle città, e questo è importante perché sicuramente bisogna partire anche dall'accoglienza turistica, e quindi che diventi un po' un esempio generalizzato, quindi ridurre tutto ciò che può contribuire a aumentare il calore. Questo perché il binomio fra la montagna, i parchi, il verde, il mare sono delle cose fondamentali. Bisogna tenere unite anche questi aspetti anche alle principali hub di arrivo dei turisti stranieri, che sono le capitali in sostanza, e quindi fare in modo che ci sia una sostenibilità complessiva. Questo ci permette di avere un po' il turismo tutto l'anno, però sicuramente in questi periodi si ricerca di più, certo, diciamo, un clima più fresco, questo assolutamente sì. Quindi, come dire, unire questi percorsi, questa possibilità, le aree interne, una risposta molto importante da questo punto di vista, non devono essere, come dire, la via di fuga, ma devono essere un'osmosi tra le aree interne, il mare, i borghi e le capitali.

0: tenere insieme tutti gli aspetti che abbiamo citato, che sono l'essere comunità, la cultura, la gastronomia, l'artigianato artistico e quindi tutto il patrimonio, compresi i siti UNESCO che abbiamo.
1: Allora, insomma, le sfide non mancano, ma i numeri ci fanno capire che la strada è quella giusta. E poi, insomma, sulle bellezze del nostro paese non c'è bisogno, ecco, di andare troppo nei dettagli, sono lì a disposizione di tutti, più o meno. Allora, grazie a Cristiano Tomei, coordinatore del Cinea Turismo.
0: Grazie,
1: Turismo e Commercio. Ci andiamo a fermare per qualche istante, una breve pausa. Siamo sostanzialmente al giro di boa di questo nostro fase di trasmissione da trascorrere insieme, ma c'è tanto altro. Ritorniamo sui temi sportivi, l'omaggio a Francesco Guccini, poi parleremo anche di Odissea oggi, il grande film che sta facendo incassi da record, insomma tantissimi temi, rimanete con noi, sosta brevissima.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
2: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
3: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla luna.
2: Ma mandano i pinoli sulla luna?
3: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
4: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 8:31.
1: Guidare informati. Guidare informati.
2: Nuovo aggiornamento sul traffico su Giornale Radio. Buona giornata da Paolo Sergio e dalla redazione. A Milano per un incidente ci sono code in tangenziale nord da Cormano, Novate e Bollate, direzione Fiera. In A4 per un incidente ancora circa 5 km di code tra Peschiera e Somma Campagna verso Trieste. Verso Genova code in A10 tra aeroporto e Genova Ovest per il traffico. In A1 code a tratti tra Fidenza e Parma verso Napoli. In A14 per un incidente code tra Roseto e Spineto verso Taranto. In Umbria per lavori code sul raccordo Perugia Bettolle tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago e tra San Faustino e Piscille verso Foligno. Verso Roma code per lavori in A24 da Tor Cervara alla tangenziale est. Vi ricordiamo che in A8 per l'avvio dei lavori per l'installazione delle nuove barriere fonoassorbenti il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Rieccoci di nuovo insieme, 8:32, sosta dunque brevissima e ripartiamo con il nostro viaggio in vostra compagnia, aspettandovi ovviamente come sempre al 334 11 11 622. La cronaca, l'attualità ci porta anche purtroppo per una tragedia in Thailandia. Questa mattina, diciamo quando in Italia era l'alba, Thailandia si è verificata una sparatoria, un attacco armato in una scuola a Nothaburi, una città appunto a pochi chilometri a nord di Bangkok. La polizia ha detto che almeno 6 persone sono morte e altre sono rimaste ferite, 2 sono molto gravi. Secondo le prime ricostruzioni, verso le 10 del mattino ora locale, uno studente di 14 anni ha sparato diversi colpi con un'arma da fuoco all'interno della scuola e poi, secondo quanto riferisce la polizia, si è ucciso. La scuola in questione si chiama Deb Sirin, è una scuola media frequentata da circa 3.000 studenti. Evidentemente in Thailandia si va a scuola in questa fase dell'anno, insomma una tragedia di cui sappiamo ancora relativamente poco e che però ha già, come dire, tracciato un bilancio piuttosto tragico. Ci sono tutte le notizie in arrivo, tra poco anche un approfondimento calcistico, ma in realtà su temi piuttosto politici, poi andremo anche sul mondo della musica che ricorda il maestrone Guccini, dopo insomma la notizia della sua scomparsa arrivata ieri mattina. Intanto ripartiamo dalla musica nostra con Skin, questa è Faithfulness.

0: E allora eccoci ancora insieme, pronti a ripartire con Summertime. Allora, anche lo sport e il calcio, ovviamente nella rassegna stampa giornaliera, in realtà è un mondo, soprattutto del calciomercato, piuttosto sonnecchioso. Spesso accade così quando ci sono i mondiali di mezzo. Per quanto riguarda l'Italia, si aggiunge anche il tema non banale che soldi ce ne sono tendenzialmente sempre meno, resta però forse il tema principale è quello che sta accadendo intorno alla FIFA. C'è stata una riunione a Rabat in cui sostanzialmente Infantino ha chiesto scusa per il suo tentativo di privatizzare i mondiali nel futuro, però poi ha incassato nuovamente, diciamo, la fiducia, dicendo adesso basta attacchi, andiamo avanti come se nulla fosse. Ma insomma, è difficile immaginare che possa davvero essere così. Noi siamo in collegamento con Roberto Duplicato, giornalista sportivo. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto, buongiorno.
1: Ciao Francesco, grazie a voi per l'invito.
0: E allora, insomma, partirei da lì, perché effettivamente poi di temi legati al calcio mercato non ce ne sono tantissimi in questi giorni. Ecco, Gianni Infantino ha segnato una pagina probabilmente irreversibile del calcio mondiale. Anche ai mondiali degli Stati Uniti non sono mancati momenti, diciamo così, di tensione, eppure l'idea è proprio quella invece di renderla reversibile, cioè di immaginare che si possa ripartire come se nulla fosse. Credi che sarà possibile, detto che alcune federazioni, quella inglese su tutte, hanno già detto che, insomma, che qualcosa deve cambiare?
1: Allora, sicuramente la FIFA e il calcio non moriranno, sicuramente però lo spettacolo che ha dato Infantino, il gran finale, no? Questo colpo di coda dove si è cercato di far entrare praticamente la società del genero di Trump, che fino a un certo punto già è preoccupante così la cosa, ma addirittura nell'organizzazione, diventando proprietaria dell'organizzazione al 30% dei mondiali e della vendita dei diritti sportivi, e questo avrebbe di fatto lasciato una porta a investitori esterni che avrebbero poi diciamo battuto cassa. Perché? Perché è già successo al mondiale, quando c'è stato il caso Balogun, che è stato espulso per un fallo, che poi, se ne vogliamo parlare, Francesco, per me era pure giusta l'espulsione, e poi invece non si è capito come, con un organo indipendente, ha detto Gianni Infantino, facendo ridere tutto il mondo, diciamo, è tornato a giocare. È stato il primo caso nella storia, è stato il primo caso in un mondiale, quindi sotto gli occhi di miliardi di persone, e ne è uscita, diciamo, con la reputazione polverizzata la nazionale statunitense, che poi è stata anche eliminata, diciamo, senza lottare. Sicuramente Infantino quindi probabilmente ha perso in quest'estate il contatto con la realtà, viaggiava in jet da una città all'altra, per essere sempre,
0: sarà stato il jet lag, dici.
1: Insomma, cioè, probabilmente abbiamo perso un po' di aderenza con la realtà dei fatti, e quindi si è lanciato in questo. In tutto ciò dobbiamo dire che, se guardiamo la FIFA, chi tocca la FIFA si scotta, perché da Blatter a Platini a Gianni Infantino, diciamo, ci sono sicuramente troppe pressioni, troppo potere, troppi soldi da gestire, sicuramente questa cosa fa. Però ecco, il futuro del calcio secondo me non è in discussione. Certo, bisogna capire che tipo di calcio, perché adesso è un po' tipo il wrestling, cioè è più uno spettacolo, i quattro tempi, la pubblicità, però diciamo invece noi eravamo abituati a uno sport un po' più agonistico, un po' più rustico, e sinceramente diciamo noi europei perdiamo un po' di gusto a guardare un certo tipo di calcio. Ma in Europa, soprattutto con la tradizione che c'è, penso a, mentre passa praticamente un elicottero dentro il mio telefono, però penso all'entusiasmo che ha portato a Trebisonda, che siamo ai confini, diciamo, Salà, ovviamente, insomma, integrando la Turchia nell'Europa, sì. Per dire che c'è una grande tradizione di calcio e un grande amore dei tifosi, che poi è difficile da diciamo, anche per personaggi alla Infantino, è difficile da intaccare, perché questi saranno sempre tifosi appassionati. E ti do un dato, cioè il mio Catania per il quarto anno di fila in Serie C eppure ha fatto quasi 10.000 abbonati, perché alla fine poi le persone, anche se c'è da andare a vedere Catania e Castrovilla, ci vanno.
0: Ecco, come si fa a conciliare quello che ci stai dicendo? Perché vabbè, in Italia abbiamo, come dire, una passione viscerale per il calcio, che non è solo nostra, per carità, esiste anche in altri paesi europei e ad esempio sudamericani, però la grande scommessa di Infantino è stata quella invece di ampliare l'orizzonte calcistico, punta sugli Stati Uniti, che sono un mercato straordinario, che però insomma sul calcio è un po' in ritardo, punta però sulle federazioni emergenti, diciamo, dall'Africa, dall'Asia, che non hanno la cosiddetta cultura calcistica. È come dire, un po' presuntuoso da parte nostra ritenerci migliori, ritenere che la nostra ricetta sia quella migliore?
1: No, allora, sicuramente se noi diciamo l'unico modo di fare calcio è questo, allora sì, siamo presuntuosi. Noi invece europei la diciamo in un altro modo, cioè che il nostro senso di appartenenza al calcio, inteso come sport tradizionale, diciamo quello, abbiamo visto anche quando si è provato il progetto Superlega, cioè soprattutto in Inghilterra ci sono state un sacco di reazioni dei tifosi, quindi è come se i tifosi siano disposti a pagare tanto ma a non snaturare completamente il giocattolo, quindi questo è un discorso. Beh, poi c'è l'altro discorso che invece fa comodo a Infantino, perché per esempio molte nazioni africane erano d'accordo al progetto di Infantino di diciamo far dare il 30% agli investitori esterni e avrebbero votato a favore di questo piano. Questo va a creare un problema, perché se il voto, diciamo, di ogni federazione ha lo stesso peso, quindi di Argentina e Congo, Germania e Zimbabwe, probabilmente adesso, se democraticamente questo è giusto, però poi alla fine ti fa capire che invece c'è qualcosa che non va, perché con tutto il rispetto ci sono magari dei paesi anche più piccoli che non hanno questa tradizione che può avere l'Italia, la Germania o l'Argentina, eppure giustamente, lo ripeto, votano esattamente come gli altri paesi. Quindi sicuramente c'è, probabilmente, ma lo abbiamo visto anche nelle elezioni federali, ci sono dei meccanismi sistemici che forse vanno un po' abbattuti, perché diciamo non vinca la politica ma si cerchi di migliorare il calcio. Invece Infantino, Malagò o chiunque al posto loro sono dei politici, e da politici poi, diciamo, magari non è detto che facciano sempre il bene del calcio o il bene del calcio come lo intendiamo noi. Chiaro. Quindi per loro il bene del calcio è favorire appunto nazioni asiatiche e africane, cosa che comunque fa, cioè Infantino ha allargato il calcio. Sì. Penso alla presenza dell'Uzbekistan, quanto è stato divertente per il loro pubblico e anche per il pubblico asiatico, però poi l'Uzbekistan al mondiale ha fatto una figuraccia. Allora io ti dico, cos'è che ci interessa? Portare più persone alla festa oppure una festa di migliore qualità? Perché poi anche il mondiale di 40 giorni è stato un po' lunghetto, devo dire. E il risultato è lì, probabilmente stanno vincendo la voglia di incassi, sia televisivi che di stadio, e quindi ecco, un mondiale a 64 squadre, giusto per rispondere alla tua domanda, che è il futuro del calcio, ti devo dire la verità, secondo me perde un po' di sapore del mondiale, che invece era già una cosa esclusiva arrivarci.
0: Sì,
1: invece certo. Adesso è un po' per dire, facciamo un paio di partite in più del dovuto, che comunque facciamo il pienone e le vendiamo in TV, e poi diciamo dopo 20 giorni di gara gli facciamo cominciare la parte seria. Questo, certo, devo dire, un po' non è il calcio che io sognavo. Però ecco, poi la faccia bella, come dici tu, è che noi non dobbiamo essere presuntuosi in quanto europei, non dobbiamo essere eurocentrici, ma il calcio si gioca ovunque, quindi evviva diciamo Bangladesh, Panama, Haiti e tutte le altre, diciamo, nazioni che possono sognare il mondiale.
0: Eh sì, è così, insomma, non c'è una ricetta univoca, però il calcio sicuramente sta cambiando e lo fa anche un po' alla maniera dei tempi nostri, senza badare troppo alla forma. Forse Gianni Infantino ha un pelo esagerato, vedremo cosa accadrà. Ringrazio Roberto Duplicato per essere stato con noi, una buona giornata. Noi passiamo dal calcio alla musica e non solo, perché l'Italia piange, Francesco Guccini, le manifestazioni spontanee di Bologna di ieri sera sono forse l'immagine che meglio rende cosa sia stato Francesco Guccini, una figura di riferimento per almeno un paio di generazioni di italiani, ma poi anche tantissimi giovani che Lo hanno conosciuto soprattutto riascoltando i dischi magari dei genitori, che però ieri sera erano lì sotto quelle nella Bologna che lui ha tanto cantato, a omaggiarlo con le sue canzoni. E noi siamo in collegamento con Franco Daniello, musicista dei Modena City Ramblers, che insomma ha condiviso un bel pezzo di strada anche con Guccini e con il suo modo di intendere la musica e il mondo, direi. Intanto grazie per essere con noi, benvenuto.
2: Buongiorno, buona giornata.
0: Ecco, se l'aspettava un omaggio del genere, che è nato veramente in maniera spontanea, perché la notizia della scomparsa di Guccini insomma ha colpito anche un po' inaspettatamente, diciamo, tra virgolette, quindi la reazione è stata anche molto, molto di pancia. I social network da una parte, le piazze italiane dall'altra, a ricordarlo attraverso la sua musica e le sue canzoni. Ti chiedo quindi di mixare in qualche modo, se vogliamo, un ricordo tuo personale, perché con Guccini hai condiviso anche dei momenti professionali e umani importanti, sia però il messaggio del paese, insomma, che è arrivato forte, perché ha perso un poeta e una figura che ha cantato una certa Italia, accompagnandola nella cronaca quasi.
2: Ma sì, inaspettatamente, naturalmente un po' sì, ma comunque che stesse non benissimo da un po' di tempo, questo si sapeva, soprattutto noi in Emilia insomma coglievamo certi segnali, però insomma si sa, no, che si spera sempre che il tuo mito rimanga eternamente, certo, giovane come nei suoi manifesti. Ho visto delle belle parole. E soprattutto anche su questo, no? che il suo manifesto non è mai cambiato dei suoi concerti, e come dire, ti dava un senso di un po' di immortalità, e le generazioni si potevano rispecchiare in quel manifesto come le prime generazioni che l'avevano conosciuto. È una notizia molto, molto triste da un lato, dall'altro ci lascia veramente, ci lascia tante canzoni, ci lascia un'ispirazione, ci lascia un ideale di vita, un mondo che forse adesso non c'è più, quello che Guccini frequentava quando era giovane, quando ha scritto le più belle canzoni. Ci lascia molto, molto tristi, però anche molto contenti di averlo potuto ascoltare, di averlo potuto, nel nostro caso, nel mio caso e nel caso del Modena City Ramblers, anche di averlo conosciuto un po' professionalmente, perché con noi ha registrato nel 2005, nel 2004, quando abbiamo fatto il disco appunto I Partigiani, gli abbiamo fatto ricantare per la seconda volta, perché lui non ha mai inciso Auschwitz oltre diciamo la sua versione originale, quella fatta con i Nomadi, non aveva mai più rinciso Auschwitz, e questa cosa fu per noi insomma fu anche un motivo di orgoglio, nel senso che lui non ha mai fatto tante collaborazioni, e collaborare con noi, saldare un po' questo legame fra la vecchia scuola dei cantautori e quella un po' nuova che eravamo noi allora, 20 anni fa, fu una cosa molto bella.
0: Ecco, come dire, hai già citato da Auschwitz a Piazza Limonda, è stata anche Guccini insomma il cantore dell'ingiustizia, laddove la storia le ha proposte in Italia e in Europa tanti pezzi ovviamente impegnati, al tempo si diceva così, è stato partigiano nel vero senso della parola, nel senso che ha sempre preso una parte, la difesa anche con rabbia quando era è necessario. Il fatto che insomma oggi, in un'epoca in cui si riesce a fare polemica politica su qualsiasi cosa, sia arrivata una risposta però così unitaria, mi verrebbe da dire, quasi di mobilitazione nazionale, al di là insomma di qualche uscita, forse quella della Premier Meloni un po' particolare, è il segno di cosa dal tuo punto di vista? Che quando l'arte supera i confini, a prescindere da quello che racconta, la gente trova la forza di omaggiare, dal fatto che Guccini è stato soprattutto un cantautore generazionale, oltre che partigiano, insomma è stata una risposta che è arrivata soprattutto da Bologna, soprattutto dall'Emilia Romagna, ma che davvero ha varcato i confini delle generazioni e territoriali del nostro paese.
2: Sì, sì, sì. Beh, la canzone, la sua canzone è stata una canzone appunto generazionale, nel senso che non è un di quei cantautori della sua epoca. Ha attraversato veramente le epoche e tanta gente, tra l'altro, le ha ascoltate, le ha fatte sue, magari avendo un'idea politica completamente diversa. Certo, questo da un lato fa anche un po' sorridere, perché evidentemente vuol dire che non tutti riescono a capire veramente in fondo una canzone. A volte ci si lascia trascinare anche un po' dall'emozione e dalla moda, ma senza entrare in profondità. Sicuramente Guccini è stato un cantautore più, come dire, più anarchico, nel senso però ideale, no? Nel senso filosofico del termine, cioè non si è mai piegato a nessuna logica che fosse né di moda né di soldi, né, quindi tant'è vero che insomma le sue canzoni parlano chiaro ancora prima dei suoi atti, che naturalmente in realtà erano molto coerenti con la sua personalità. La cosa forse più bella che noi ci ha lasciato per esempio quel giorno, posso raccontare certo. il mio Guccini, nel senso che poi non l'abbiamo più frequentato tanto, ma quel giorno quando uno si aspetta di incontrare un suo mito musicale o qualsiasi mito, no? Ma in questo caso, nel nostro caso musicale, ha sempre un po' di paura che la persona sia leggermente diversa da quello che si racconta con i suoi canzoni, no? E invece no, era una persona straordinaria veramente, completamente, molto coerente con il suo essere, quindi bonario, gioviale, molto molto alla mano, molto umile. Guarda, vi racconto solo l'ultimo, penso 10 secondi,
0: ci mancherebbe.
2: Quando ha registrato Auschwitz e l'abbiamo messo nello studio, nel casello, noi eravamo tutti a sedere nelle poltrone dentro nella sala regia, e lì canta canta per la prima volta Auschwitz, e noi registriamo e finisce la registrazione, lui ci da lontano, noi non lo vedevamo neanche, lo ascoltiamo lì e dice: ma ragazzi, ma secondo voi com'è andata, la devo rifare? Noi siamo rimasti, no, guarda Francesco, è stata perfetta, bellissima la prima, no, perché non vorrei, insomma, così, con un'umiltà pazzesca, no? E quindi cosa gli volevi dire a Francesco Guccini che ti stava cantando Auschwitz, e l'aveva cantata in una maniera, commovente. Non c'era imperfezione che potesse farci cambiare idea, e questo dimostra ancora una volta, dimostrò lì anche con i fatti che le sue parole erano veramente coerenti anche con la persona che era, quindi una persona meravigliosa.
0: Chiedo per concludere, insomma, per andare anche a mettere insieme quello che è un po' un percorso che però vi unisce a livello testuale e musicale, quella locomotiva che voi peraltro avete reinterpretato poi in futuro, che è diventata una canzone che lui quasi respingeva da quanto era diventata famosa, e poi il vostro racconto, voi insomma dite come Modena City Rambers che l'utopia è rimasta ma la gente è cambiata, la gente continua però ad ascoltare Guccini, questo è il grande vantaggio dei grandi cantautori, sopravvivono alla loro morte attraverso la musica. Crede che le nuove generazioni abbiano raccolto questo messaggio, che la locomotiva continui ad andare?
2: Ah sì, assolutamente, assolutamente. La locomotiva è proprio il suo, non so se è proprio il suo testamento, fra la Brennata e la locomotiva, c'è anche proprio una anche differenza di quello che voglio dire. Naturalmente la Brennata era una canzone molto su, anche su di sé, il suo modo di vivere la musica, di vivere il business della musica. Però la locomotiva, naturalmente, sì, anche simbolicamente, sicuramente è lì che va e le nuove generazioni, chi lo ama, chi lo ha amato e chi lo amerà, credo che avrà sicuramente questa immagine di questa locomotiva che sbuffa e con Guccini alla guida, con il braccio fuori che dice andiamo avanti ragazzi. Insomma, credo che sia una bella immagine che i giovani in futuro avranno, e anche noi più vecchi ci farà sicuramente ancora sorridere e sognare.
0: E allora sarà così. Abbiamo rubato, per dirla come lui, un poco d'estate a Franco Daniello dei Modena City Ramblers, che ringrazio per essere stato con noi, insomma, per aver voluto ricordare un amico, ma soprattutto un simbolo, ecco, dell'Italia e della musica italiana che ci ha lasciato, Francesco Guccini. Noi allora ripartiamo tra poco con ulteriori approfondimenti. Sono quasi le 9, dunque abbiamo ancora poi un'ora da trascorrere insieme. I nostri approfondimenti ci porteranno ancora a parlare di cultura. Faremo un viaggio anche dalle parti di Ulisse di Nolan, personaggio peraltro, devo dire, abbastanza gucciniano in un certo modo di vedere il mondo, o forse era Guccini che era omerico, chissà, ci rimane questo dubbio. Ci dobbiamo fermare adesso però per qualche istante, ci sono le news da ascoltare e poi noi rientriamo per Summertime e andiamo avanti insieme fino alle 10, rimanete con noi.
3: Giornale Radio.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
6: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 9.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto, a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Borelli e Vavassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci qua ancora insieme, ancora in diretta a 9.03 su Giornale Radio con Summertime. Io sono Francesco Massardo, la regia è di Peter Vescapè. Rimaniamo insieme fino alle 10, poi arriva Vicky Mangone con i suoi ospiti. Emergono dettagli piuttosto terrificanti dalla notizia della sparatoria in una scuola in Thailandia. Insomma, ci sono 6 morti e 15 feriti, 2 sono gravi. È morto anche lo studente presunto assalitore, ma l'ultima notizia riporta che il 14enne avrebbe ucciso i nonni prima di andare poi nell'istituto e scatenare l'ulteriore tragedia. La polizia aveva insomma ha riferito che il presunto assalitore è morto. È una notizia che però non è in realtà del tutto confermata. La polizia di Notaburi, questo è il Notaburi, questo è il nome della cittadina in questione, afferma però che il presunto attentatore si sarebbe suicidato. L'incidente avviene nel distretto di Bang Krui, nella provincia di Notaburi, a nord di Bangkok. Uno studente, dunque, ripetiamo, ha aperto il fuoco all'interno di una scuola media. La polizia afferma che avrebbe ucciso in totale 8 persone, perché oltre alle 6 vittime confermate nella sparatoria, il sospettato avrebbe ucciso i nonni a colpi di pistola e poi, utilizzando proprio l'arma del nonno, avrebbe appunto sparato nell'istituto scolastico, uccidendo 3 insegnanti e 3 studenti. Non sappiamo ancora molto altro, soprattutto non sappiamo le cause, quello che possa essere successo, però è chiaramente la notizia che adesso si occupa l'apertura di quasi tutti i siti online in questa mattinata. Ripartiamo dalla musica qui su Giornale Radio. Beyoncé, questa è Cuff It.

Eccoci qua di nuovo insieme, 9.08 di questo 7 di agosto. E allora, per staccare un po' dal grande caldo, il racconto della giornata sulle frequenze di Giornale Radio. E allora, c'è un'ultima ora che ci porta verso il Comasco. La polizia, coordinata dalla Procura per i minori di Milano, ha infatti arrestato e portato in carcere un sedicenne italiano di origine straniera, residente appunto nel Comasco, con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, un provvedimento peraltro eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato Islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita, insomma tutte e tre in un colpo solo. L'indagine sul sedicenne è partita da una segnalazione nei confronti di un utente registrato su una piattaforma di instant messaging che diffondeva appunto contenuti di propaganda di matrice jihadista e pro-ISIS, e poi tutti questi profili sono stati ricondotti al giovane indagato, un giovane che non ha precedenti e che finora non era mai stato individuato in ambienti radicali. E i poliziotti sono risaliti a un profilo in uso al minore con chiari riferimenti al sedicente Stato Islamico e appunto queste chat. La Digos di Milano ha quindi eseguito un decreto di perquisizione personale informatica nei confronti del giovane. Sembrerebbe che, oltre ad un ingente quantitativo di files digitali sullo Stato Islamico tradotti in lingue diverse, video ed immagini di propaganda su sessioni di addestramento, esecuzioni e contenuti di matrice suprematista e neonazista, siano emerse anche diverse conversazioni nelle quali l'indagato ha manifestato esplicitamente il proprio sostegno all'ISIS, affermando di aver in passato pure collaborato alla realizzazione di contenuti di propaganda dell'organizzazione terroristica. Ora, detto che probabilmente c'è un po' di confusione, perché non è che le teorie neonaziste si sposino benissimo con quelle jihadiste, è stato anche rinvenuto, tanto per non farsi mancare nulla, un video prodotto in lingua russa, che peraltro l'indagato comprendeva perfettamente a livello proprio idiomatico, recante il logo dello Stato Islamico e relativo alla fabbricazione di un ordigno esplosivo improvvisato mediante l'utilizzo di materiali di facile reperibilità. Sono elementi che hanno confermato, secondo gli inquirenti, l'avanzato stadio del percorso di radicalizzazione maturato dal minore, certificando l'interazione anche con soggetti organici a Daesh. Insomma, questa è la notizia che è arrivata poco fa. Nel frattempo ci sono anche i dati sulle borse, che vediamo sempre in diretta perché arrivano grosso modo in questo momento. Avvio in lieve aumento per la borsa di Milano, infatti l'indice FTSE MIB segna un rialzo dello 0,22%, che segna dunque un cauto ottimismo, un po' come ieri, nei confronti soprattutto del possibile accordo su Hormuz. E in effetti anche la borsa asiatica, che invece ha chiuso poco fa, registra risultati simili. La borsa di Tokyo si appresta a chiudere in calo dello 0,3%, Seoul è invece in ribasso dello 0,7%, ma sono in crescita Hong Kong dello 0,2% e Shanghai dello 0,7%, piatta invece Sydney, con il petrolio abbastanza stabile attorno ai $78 a New York. Sono incerti i future sull'avvio dei listini europei. Queste anche le notizie economiche. Noi tra poco ci vogliamo occupare del film dell'estate, diciamo così. In realtà c'è uno Spider-Man in grossa risalita, però poco prima davvero tutto il mondo, in uno dei pochi eventi mondiali rimasti, si è praticamente recato a guardare l'Odissea di Nolan, il nuovo super film da quasi 3 ore del regista britannico, che ripercorre a modo suo le vicende narrate da Omero dell'eroico Ulisse, del suo travagliato ritorno a Itaca. È una storia che ha diviso in parte, diciamo, non tanto la critica, tendenzialmente molto favorevole a un film fatto bene, ma i grecisti, i classicisti, gli amanti dell'Odissea, perché ci sono alcune novità, diciamo, alcune reinterpretazioni che si discostano un po', diciamo, dall'Ulisse originale, se così si può
si può definire. Non faremo spoiler, peraltro la storia grosso modo immagino che la conosciate, ma tra poco faremo qualche approfondimento dedicato al tema. Nel frattempo ripartiamo dalla musica, ripartiamo dai Rolling Stones, questa è Jealous Lover, poi di nuovo insieme qui su Summertime.

0: E allora, i grandi classici sono tanto i Rolling Stones che abbiamo appena sentito, ma in realtà i grandi poemi classici sono, lo sapete, l'Iliade, l'Odissea e l'Eneide, rigorosamente in questo ordine, rigorosamente come lì apprendevamo alle medie e poi al liceo. Sono diventati, soprattutto l'Odissea, tornata prepotentemente in scena grazie al recentissimo film Odyssey di Christopher Nolan, che intanto è campione di incassi e ha riportato la gente al cinema, che è un'impresa degna praticamente dello stesso Ulisse, e poi ha realizzato forse quello che era un po' il suo grande obiettivo, quello di far parlare di nuovo di un poema che ha attraversato le epoche, con una reinterpretazione molto in chiave moderna di Ulisse, delle sue avventure, che divide, appunto, ripetiamo, non tanto la critica cinematografica in senso stretto, ma magari chi ha studiato a fondo il poema anche nei suoi dettagli linguistici e culturali. In collegamento con noi abbiamo il piacere di avere Stella Tramontana, autrice peraltro di un libro proprio sull'Odissea, L'uomo ritrovato, ma anche recentemente del libro Il greco in tasca, che peraltro riporta anche con il teatro pubblico ligure in una serie di conferenze spettacolo, diciamo così, che ci aiutano a ricordare quanto il greco antico sia ancora molto presente, molto più di quanto non crediamo, nella vita di tutti noi, anche probabilmente attraverso le peripezie di Ulisse. Intanto grazie per essere con noi e benvenuta.
1: Grazie a voi per l'invito, grazie a voi di cuore, è sempre bello essere in radio a parlare di Omero, di Odissea e di greco.
0: Ebbene, non può che essere così, soprattutto in questa estate. Di greco c'è abbastanza poco, diciamo, in quello che è un blockbuster, un tempo si diceva così, hollywoodiano, però effettivamente tendenzialmente anche il pubblico un po' più colto, un po' più raffinato, diciamo così, è rimasto piacevolmente sorpreso dalla reinterpretazione che Nolan ha dato di Ulisse, delle sue avventure. Partirei insomma da lì, anche se ovviamente immagino tu abbia visto il film. Che idea ti sei fatta vedendolo, certo, insomma, da una prospettiva sicuramente particolare? È un film tecnicamente molto ben riuscito, che però forse lascia qualche perplessità.
1: Beh sì, diciamo, dal punto di vista cinematografico, tecnico, è un film stupendo, un film bellissimo. Ho letto, sì, tante critiche, ecco, in realtà, oltre ai tanti elogi, ma ho letto, ecco, sì, soprattutto critiche, soprattutto da parte di chi come me, insomma, ha masticato questa materia per anni. In realtà a me viene da dire che, ecco, l'Odissea di Nolan è una tra le infinite rivisitazioni dei poemi omerici, cioè Omero stesso non era un'unica persona, no? Ma era un insieme di poeti che nel corso dei secoli ha composto, prima oralmente, poi mettendola per iscritto, questa Odissea. Quindi in realtà già nel corso del tempo dell'antica Grecia sono esistite tantissime Odissee, tutte simili, ma anche in realtà poi tutte diverse tra loro, nel senso che ognuna metteva in rilievo aspetti particolari di determinati personaggi. Quindi Nolan in realtà si inserisce a pieno in questo filone, cioè la sua è una rivisitazione come tale, così per definizione, ecco, non deve essere uguale all'originale. Pensiamo ai tanti testi, no, di canzoni dedicati ad Odisseo, no, e alla sua storia. Così mi viene in mente ora Odysseus di Guccini, proprio in omaggio, no, alla sua recentissima scomparsa. Ecco, quindi queste critiche, diciamo, per la presunta mancata fedeltà al testo, ma in realtà in molti punti il film è fedelissimo, ecco, all'originale. Certo, mancano alcune scene anche iconiche, manca la scena dei Feaci di Nausica, però insomma il film dura 3 ore. Era anche un po' impossibile metterci dentro tutto, ecco, diciamo,
0: sì,
1: che è uscita
0: è chiaro,
1: la televisione
0: non è un poema
1: cinema.
0: Semplicissimo da
1: no,
0: questo punto di vista, diciamo che volendo, se c'è un aspetto che ha subito un po' di critiche, che però quello che è l'aspetto che tutti noi ricordiamo e associamo a Ulisse, cioè la sua astuzia, però in parte anche la sua devozione agli dèi, in particolare ad Atena,
1: sì,
0: che
1: sì,
0: lo guidava, sono aspetti che sono stati proprio brutalmente, diciamo, un po' cancellati. L'Ulisse di Nolan quasi ateo, potremmo dire, da un certo punto di vista, e soprattutto,
1: diciamo,
0: quell'aspetto
1: che
0: della sua astuzia emerge poco.
1: Sì, è vero, ecco, emerge poco, ecco, nel senso che nell'Odissea omerica Odisseo è un uomo costantemente, diciamo, col pensiero rivolto sia alla religione, sia quando pensa a Poseidone, no, che l'ha fatto naufragare continuamente, sia quando pensa soprattutto ad Atena, che è un po' il suo alter ego. Diciamo che Nolan non è venuto del tutto meno in questo aspetto, secondo me. La parte, diciamo, che ho più apprezzato e che forse è quella più riuscita per quanto riguarda questo suo aspetto di devozione è un po' la figura di Atena. Ecco, dal film io penso che noi non capiamo volutamente se quando compare di fronte ad Odisseo è realmente lei personificata o se è frutto della sua coscienza. Ecco, ma perché credo che volutamente Nolan abbia voluto dare un po' a questo personaggio il ruolo di voce interiore, no? Di peso morale per l'eroe, no? Durante tutto il suo viaggio. Ecco, diciamo che Nolan ha modificato un po' la religione omerica in questa chiave psicologica. Ecco, aspetto che però, devo dire, questo è stato uno tra i meno criticati, ecco, che è piaciuto molto. E invece per quanto riguarda l'astuzia, c'è però da dire che anche nell'Odissea omerica, all'inizio, non sempre Odisseo fa tutto giusto, cioè è un uomo che comunque diventa astuto, diventa esperto del mondo, avventura dopo avventura. Cioè la sofferenza porta con sé esperienza e l'esperienza porta poi con sé conoscenza. Ecco, questo nell'Odissea di Omero si comprende molto meglio proprio verso dopo verso, invece Nolan, diciamo, sia un po' più sorvolato magari su questo punto di vista, ecco.
0: C'è un aspetto sul quale sono curioso, insomma, di sentire la tua opinione, che riguarda sia l'Odissea originale, diciamo, sia quella cinematografica, che è il ruolo delle donne. Intanto, rispetto ad esempio all'Iliade, ci sono molte più donne nell'Odissea, proprio nella storia originale. Quelle poche che ci sono nell'Iliade sono estremamente strumentali, qua invece le donne sono anche coprotagoniste per certi versi. Nolan nella sua carriera è stato spesso, diciamo, tra virgolette, accusato di non rendere al meglio i personaggi femminili, ha fatto un grande sforzo anche con un cast corale importante in questo film da

0: donne che lui incontra sul suo cammino. Donne che sono ammaliatrici, donne che sono maghe, ninfe, donne che lo aiutano, donne che lo tirano fuori dai guai, donne che lo aspettano, donne che lo amano. Senza le donne veramente Odisseo sarebbe morto praticamente all'inizio del suo viaggio di ritorno, ecco. E in questo Nolan è stato fedele al testo, nel senso che poi ha reso ogni donna diversa, cioè ognuna con il suo carattere, con il suo ruolo preciso all'interno della storia. Da un lato, certo, alla fine usciti dal film, comunque l'idea è che la storia sia quella di Odisseo proprio, cioè incentrata comunque su di lui e nel suo rapporto col mondo. E invece, diciamo, leggendo poi un po' tutto il testo, ecco, dell'Odissea, si ha invece l'idea che Odisseo è solo un nome nel quale noi ci rispecchiamo, cioè uomini e donne, ma che poi la sua è la storia di un animale sociale, cioè di un uomo che sta continuamente in mezzo ad altre persone, cioè non è quasi mai solo, no, effettivamente. Quindi le donne sono veramente una parte fondamentale dell'Odissea, così come lo sono nell'Iliade in un altro senso, cioè si sente tanto parlare, no, di questa Elena, la donna per la quale è scoppiata la guerra di Troia. Sì. Elena si rincontra appunto anche nell'Odissea, alla fine, insomma, se non ci fosse stata la sua figura non ci sarebbero stati i due poemi, ecco. Quindi diciamo anche nel momento in cui non compare nello schermo, no, e si parla sempre di lei, ecco. Quindi sì, sono presenze fondamentali, cioè in qualche modo l'Odissea di Omero inizia con una figura femminile che è la musa, no, che viene invocata per avere l'ispirazione poetica, e termina con una donna, no, col ricongiungimento di Odisseo a Penelope, no, quindi entrambi, no, che si sono aspettati per 20 lunghi anni. Quindi è un'opera in realtà quasi, quasi femminista, ecco, se la vogliamo vedere in questa ottica.
1: Ecco, chiuderei dicendo, insomma, riproponi anche le tue lezioni, il greco in tasca live, ecco, che riguardano anche l'Odissea, ma riguardano ovviamente più in generale la cultura greca antica. È sempre una bella sfida, e lo è stata nel corso della storia, riproporre questi miti in chiave moderna, ovviamente interpretata nella modernità dai vari periodi in cui sono riproposte queste avventure. Quali sono, insomma, anche gli aspetti più sfidanti che in qualche modo accomunano il tuo lavoro recente con quello di Nolan? Perché non è semplice, ecco, attraversare più di 2000 anni così, come se nulla fosse.
0: No, è vero. Diciamo che il senso stesso di parlare oggi, no, di greco e di mitologia è proprio il senso stesso del mito, cioè il mito rinasce continuamente, il suo senso è quello di interrogare appunto costantemente, no, gli uomini di ogni epoca. Quindi l'Odissea di Nolan, cioè, ha posto delle domande, ha suscitato in noi emozioni, no, sia belle che brutte, ma alla fine queste emozioni ci spingono forse a riprendere in mano, magari a prendere in mano per la prima volta l'Odissea. E allora si può dire che Nolan è riuscito nel suo intento, no? Che è quello che poi faccio io, appunto, portando in giro per l'Italia il mio greco in tasca, che fa chiunque, no, si dedichi un po' a portare in scena queste materie antiche. E io penso che la sfida di chi oggi vuole riproporre una sua versione artistica dell'Iliade, dell'Odissea, ma in generale vuole riproporre una sua versione artistica di qualunque oggetto artistico abbia a che fare con il greco antico, è in realtà la stessa sfida che si ponevano gli antichi poeti greci, cioè interrogare il testo per tirarne fuori un qualche insegnamento, un qualcosa di vero, una qualche riflessione. E Italo Calvino, leggendo l'Odissea, si domandava: quante Odissee ci sono dentro l'Odissea? E io rispondo: infinite. Cioè, finché un qualsiasi artista sentirà l'ispirazione dell'arte, ecco, allora l'Odissea continuerà ad esistere e a farci riflettere su che cosa significa essere umani, che penso sia una riflessione imprescindibile per ognuno di noi e che non ha risposta, e quindi come tale è eterna. E però non bisogna smettere di farsi le domande giuste, ecco.
1: Che poi era un po' quello che guidava, se vogliamo, lo stesso Odisseo, ecco, continuare a farsi domande, certo. Quello di Dante soprattutto, esatto. Però in qualche modo, sì, il personaggio
0: è proprio il simbolo dell'uomo. Infatti la cosa bella, secondo me, di Odisseo è che ce lo fa magari piacere di più rispetto ad altri personaggi mitologici, è il fatto che lui parte come un eroe, però poi finisce per essere
1: molto
0: un uomo.
1: In dubbio, certo.
0: Esatto, e quindi questo ce lo fa sentire più vicino, ce lo fa sentire più vero, ecco. È un eroe che diventa uomo, ecco, un eroe umanizzato, quindi un eroe con i suoi difetti e con le sue fragilità, e quindi noi tendiamo, diciamo, ad empatizzare di più anche con le sue imperfezioni, che rispecchiano veramente poi le nostre, ecco.
1: Eh sì, qualcuno aveva detto che è lo stesso motivo per cui ci piace più Paperino di Topolino, è un personaggio più in chiaroscuro, ovviamente, per dirla così. Ringrazio molto Stella Tramontana per essere stata con noi questa mattina, per averci dato, insomma, un'interpretazione di quello che è stato un momento culturale globale. Questo è anche un aspetto che non va sottovalutato, accade

0: poco, soprattutto negli ultimi anni, che così tanta gente da diverse parti del mondo vada al cinema per vedere lo stesso film. Ognuno si è fatto la sua opinione. Ci fermiamo per qualche minuto, tra poco il finale, con tanto ancora da raccontarvi qui su Summertime. Rimanete con noi.
1: Giornale Radio.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro. Ma quando ordina, va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 9:31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
4: Eccoci ancora insieme, 9:32 qui su Giornale Radio. Ripartiamo con Summertime. Io sono Francesco Massardo, Peter Bescapé è in regia. E allora ripartiamo anche da qualche dato climatico, perché potrebbe esserci una sorta di record, non sono record particolarmente invidiabili. I sensori marini intorno alle 16 del pomeriggio di mercoledì avrebbero registrato in Spagna, vicino all'isola di Maiorca, nelle Baleari, la temperatura superficiale di 33,02 gradi, temperatura superficiale dell'acqua, qualcosa di mai visto nel Mar Mediterraneo, che in media tra fine luglio e inizio agosto viaggia intorno ai 25-26 gradi. Viene in mente, insomma, con un po' di macabra ironia, la battuta, come se fosse qualcosa di cui poi c'è da ridere, ecco, del presidente del Senato La Russa, che aveva detto: ci dicono che diventeremo come i Caraibi e beh, ci abitueremo, perché ai Caraibi comunque sopravvivono. Ecco, effettivamente è stato profeta in qualche modo, perché le temperature del mare in questi giorni sono proprio abbastanza simili a quelle caraibiche. Non preoccupano tanto i picchi però di valori record, che in realtà potrebbero essere, come dire, influenzati da vari fattori, ma l'andamento generale, perché è dal 2022 che le ondate di calore marino e le temperature continuano a crescere senza sosta, e questo fa sì che non siano più appunto dei picchi ma quasi la normalità. Nel 2024 il Mediterraneo in media era arrivato a 28 gradi, che già di per sé è assolutamente inedito. I mari italiani sono già caldissimi. I dati di ieri della rete mareografica nazionale di Ispra alle 16 indicavano 29,3 gradi registrati dalla boa di Trieste, 30 a Venezia, 30,5 ad Anzio, 29,4 a Taranto, 29,2 a Carloforte in Sardegna. Insomma, una polveriera che ha effetti deleteri poi anche sull'ecosistema. Ovviamente le acque sono così calde che, complice la fioritura delle alghe dovuta al caldo, sono proprio verdi. Vi sarà capitato magari di vedere l'acqua di questo particolare colore, ma soprattutto al di là dell'aspetto così del colore, le temperature comportano rischi per la biodiversità e perdite economiche. Pensiamo agli allevamenti in Adriatico, il comparto della pesca, l'aumento della presenza di specie aliene e soprattutto tanto calore accumulato che poi si riversa sulle coste senza ricreare appunto quella piacevole sensazione di brezza, ecco, che in qualche modo abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni e che forse dobbiamo disconoscere in questo momento. Abbiamo altro da raccontarvi tra poco. Ripartiamo ancora dalla nostra musica in questa mezz'ora finale da trascorrere insieme, i Black Keys, qui su Giornale Radio, qui su Summertime, con No Rain, No Flowers.

0: Allora ripartiamo con la nostra diretta qui su Summertime. Facciamo anche un tuffo nella storia e nella filosofia. Le due materie sono ovviamente profondamente intrecciate, tanto che da Marx ad altri studiosi spesso grandi eventi storici hanno segnato un cambio di passaggio nella filosofia e nella concezione della società, al punto da segnare delle vere e proprie cesure, quella ad esempio tra la storia moderna e la storia contemporanea, o tra il Medioevo e la storia moderna. Sicuramente tra questi momenti uno decisivo, almeno per l'Occidente così chiamato, è la rivoluzione francese, che ancora oggi rappresenta, pur in maniera idealizzata, il momento in cui si forma lo Stato moderno e i principi che dovrebbero ancora oggi guidare la politica. E uso il condizionale perché forse è proprio giunto il momento di interrogarci sul fatto se siamo ormai giunti alla fine di questa grande rincorsa data dall'illuminismo e dai suoi effetti nell'epoca in cui torna, insomma, a generarsi un grande caos politico anche ai piani più alti. Siamo in collegamento con Dario Generali del CNR, in particolare dell'ISPF, l'Istituto per la Storia del Pensiero Filosofico e Scientifico Moderno, che peraltro nel 2026 è anche curato un nuovo libro, Dai Giacobini al Risorgimento, quattro lezioni sulla Rivoluzione Francese, con diversi contributi molto importanti da un punto di vista appunto filosofico e scientifico. Intanto grazie per essere con noi e benvenuto.
1: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
0: Ecco, le lezioni sulla Rivoluzione Francese sono sia, come dire, lezioni che ci aiutano a riscoprirla e a comprenderla meglio, però la Rivoluzione Francese ci dà anche delle lezioni che hanno poi tracciato la nascita degli stati, diciamo, moderni, nel senso della parola, uno su tutti ovviamente gli Stati Uniti, che nacquero in realtà qualche anno prima, però già con gli ideali dell'illuminismo ben presenti, che poi ha guidato tante scelte, tante direzioni politiche del mondo moderno. Oggi sembra, come dire, tutto messo un po' più in discussione, detto che nel frattempo siamo passati anche da un paio di guerre mondiali. Siamo a una fase, secondo lei, di cambiamento della storia, quantomeno della storia politica?
1: Guardi, io credo che la tradizione dell'Occidente abbia delle radici molto solide nell'illuminismo, nella rivoluzione americana, soprattutto nella rivoluzione francese. C'è una tradizione forte che a cui ancora noi guardiamo, le nostre costituzioni sono ancora impostate su quei valori, su quei modelli. Attualmente la situazione è critica, perché la libertà e la razionalità non si conquistano mai una volta per sempre, bisogna sempre difenderle ad ogni passo. Garen diceva che la fiamma della ragione è molto fragile nella gran selva del mondo e deve essere custodita e difesa in ogni momento. Allora io credo che i valori della rivoluzione francese, i valori dell'illuminismo e soprattutto quella che è l'origine di questa modernità, che è la nuova scienza di Galileo, quindi il rifiuto del principio di autorità, il libero pensiero, siano beni preziosi che l'Occidente deve difendere ad ogni passo e in ogni momento. Certo, l'attuale panorama sta mettendo in discussione questa impostazione democratiche, di stato di diritto fondamentalmente, perché il processo dell'illuminismo, l'onda lunga della rivoluzione scientifica, che trasferisce i valori dell'esperienza, i valori della ragione anche in ambito civile e politico attraverso la riflessione del pensiero illuministico, e poi viene attuata la rivoluzione americana, ma soprattutto la rivoluzione francese. La rivoluzione francese rispetto a quella americana è una rivoluzione di masse, ha mosso le masse popolari, è diventata una rivoluzione di tutti, perché ha poi influito su tutta Europa. Nell'Ottocento il tentativo di restaurazione dell'ancien regime è stato fallimentare, perché ormai quei valori si erano diffusi, si erano radicati profondamente, anche attraverso poi il periodo napoleonico, che aveva i suoi limiti, ma che comunque ha avuto il merito di trasportare questi principi all'interno di tutta Europa. Allora, questa è una rivoluzione fondamentale, questi sono i nostri principi, i principi dell'Occidente, i valori migliori che l'Occidente, il liberalismo democratico, no? Cioè, è chiaro che rispetto a paesi con governance forti, dittatoriali, le democrazie sembrano più fragili, perché nelle democrazie si cambiano i governanti, nelle democrazie si continuano, i partiti continuano a discutere, non c'è una possibilità di decisione imperativa e immediata su tutte le cose. Però alla fine sono le più resistenti perché coinvolgono la popolazione, perché sembra che ci sia disaffezione alla politica, ma nei momenti in cui si arriva a dover difendere uno stato di diritto e le democrazie resistono. Guardi, per esempio, nella seconda guerra mondiale cosa è successo, no? I popoli si sono mossi. E allora
0: le posso chiedere che idea si è fatto a tal proposito dei social network? Perché da un lato mi verrebbe da dire sono il luogo democratico per eccellenza, delle specie di piazze virtuali 24 ore su 24 in cui si può discutere e rinforzare dunque la democrazia. Eppure, come dire, magari è solo una coincidenza, però da quando ci sono i social e la politica fa uso dei social, certe idee, come dire, che associavamo alla politica, cioè la difesa della verità, ecco, l'idea di non fare, ecco, una propaganda esagerata, sembrano andate completamente fuori controllo. È un bene o un male l'avvento dei social per la tenuta della democrazia?
1: Il progresso scientifico è sempre positivo ed è inarrestabile. Sicuramente i social hanno dato voce a tutti, mentre prima la maggior parte delle persone non aveva voce, chi poteva scrivere sul giornale, chi accedeva, in pochi, no? Il problema è che la popolazione non è educata, manca cultura, manca formazione scolastica, manca educazione alla cittadinanza, manca senso civico. C'è un pericolo effettivamente, perché nei social, ricordo un attimo un passo del nome della rosa, no? In cui il padre Jorge si ricorda che a un certo punto lui aveva trovato il manoscritto della commedia di Aristotele, e dice: no, fin tanto che il riso gorgoglia nella gola di un ubriaco in un'osteria, non provoca danno, se diventa uno strumento degli intellettuali, non la metti in discussione il valore. Ecco. Allora è chiaro che qui la battuta d'osteria assume dignità e capacità di influenza, mentre
0: sì,
1: prima
0: certo.
1: Lì è una questione di regolamentazione, di gestione di queste piazze. È chiaro che così ci si organizza, si è modificata la creazione del consenso, questo è evidente. Prima c'erano i mass media, c'erano giornali, ma soprattutto le televisioni. Siamo al periodo berlusconiano, no? All'egemonia che ha realizzato attraverso la gestione delle televisioni. Adesso funzionano i social network, chi riesce a muoversi di sopra, e di fatti ci sono queste dittature lavorano molto, o li chiudono questi social network o li gestiscono, perché sanno che a parte la creazione del consenso. Ecco, lì si tratta di avere una popolazione educata alla cittadinanza. E purtroppo qui c'è un altro problema, che la formazione scolastica negli ultimi 30 anni ha avuto un degrado straordinario, che le persone non hanno la capacità critica di distinguere ciò che è sensato da ciò che non lo è, perché lì si butta di tutto, si inventano delle teorie, ci sono delle teorie.
0: Ecco, la politica sa questa cosa, come dire, e poi sceglie scientemente di non investire in cultura, o è una contingenza del fatto che soldi ce ne sono pochi e i tagli sono un po' ovunque? Perché poi si presta, come dire, una lettura, non voglio dire complottistica, però quantomeno un po' più critica di questo aspetto molto importante che stava sottolineando.
1: No, guardi, ci sono tanti fattori. Uno, per esempio, è il liberismo. Noi abbiamo una tradizione, la tradizione forte che proviene dalle rivoluzioni dell'illuminismo, è una tradizione liberale, non liberista. Il liberismo è il contrario del liberalismo, perché il liberalismo ti dice che la tua libertà finisce quando comincia quella dell'altro. Il liberismo no, tu fai tutto quello che ti pare.
0: Non c'è un limite.
1: Allora, certo, allora Roosevelt non era Lenin, e con New Deal e con la con le teorie keynesiane aveva risolto il problema della crisi dell'economia, aveva reso sostenibile il capitalismo. Il capitalismo in questo momento è difficilmente sostituibile come modello, ma deve essere regolamentato. Il liberismo l'ha deregolamentato, e chiaramente le strutture formative non interessano ai grandi gruppi finanziari, a questa massimizzazione del profitto. Quindi c'è un, perché servono dei consumatori, servono degli esecutori. Il pensiero critico non è sicuramente quello che si vuole ottenere. Questo è, è un punto, è certamente. E poi, poi c'è stata una falsa saldatura con un pensiero democratico che pensava di dare centralità all'inclusione e alla, alla facilitazione dell'accesso agli studi, mentre in realtà la democrazia vive fondamentalmente nella formazione culturale dei suoi cittadini. Cioè, la Costituzione, quando parla di istruzione, ci sono due articoli che dicono: uno, che libero è la scienza di insegnamento, e nell'altra si dice che tutti i capaci e meritevoli devono essere in grado di raggiungere i più alti livelli di studi, ma non dice tutti, dice capaci e meritevoli.
0: Allora, sì, su questo aspetto peraltro si potrebbe discutere a lungo, il concetto di merito, di cui peraltro insomma i governi fanno ampio uso, si lega a quello del diritto, che ovviamente è sacrosanto, all'istruzione, però non è assolutamente da meno. Insomma, è una chiacchierata che ha coinvolto diversi temi, direi, ma ci insegna quanto la storia e la filosofia abbiano ancora influenza nel discorso politico. Ci tengo a ringraziare Dario Generali per essere stato con noi, e ricordo ancora il libro Dai Giacobini al Risorgimento, 4 lezioni sulla Rivoluzione Francese. Visto che come dire, abbiamo parlato di insegnamento, di scuola, del valore della scuola, mi fa piacere concludere con un ospite giovanissimo per questa puntata, per questa parte di Summertime, che è uno studente pugliese che io ho il piacere di avere ogni tanto ospite nella mia trasmissione Cosmo 2050 nel weekend, perché è un grande appassionato di scienza, di astronomia, ma soprattutto uno straordinario talento matematico e scientifico. Ora poi vi spieghiamo anche perché. Si chiama Samuel Stripoli, è in collegamento con noi adesso. Ciao Samuel, benvenuto, come stai?
2: Buongiorno, sto bene.
0: E allora, insomma, mentre il resto d'Italia, mi verrebbe da dire, si gode le vacanze, Samuel, tu continui a cimentarti non solo nel tuo percorso scolastico, appunto sei ancora uno studente liceale perché sei giovanissimo, ma anche con delle vere e proprie competizioni. Hai recentemente ottenuto il terzo posto alla finale di Nasce un talento al Sud, che è un contest, possiamo dire così, si è tenuto a Noci, di vari tipi di talenti, diciamo, da quelli musicali e quelli artistici e anche quelli, diciamo, scientifici matematici. In cosa consisteva la competizione nella quale sei, insomma, hai ottenuto una medaglia?
2: La competizione era un talent, appunto, ovvero una competizione nella quale si poteva cantare, ballare, anche se in realtà non c'era nessuno, oppure suonare. E poi il mio talento era quello del calcolo mentale, ovvero risolvere dei calcoli come addizioni, moltiplicazioni e divisioni in mente in poco tempo, e mi sono piazzato al terzo posto.
0: Terzo posto, quindi in una sorta di competizione di calcolo mentale, che poi è un po' quella una delle tue varie specialità. Tra poco sai che ho sempre il piacere di testarti, perché poi, come dire, il pubblico non crede nelle tue capacità di calcolo mentale, che sono pazzesche, straordinarie. Voglio però, insomma, chiederti, è una competizione che riguardava soltanto i giovani? In realtà i talenti che nascono sono appunto di varie competizioni, di vari tipi. Che tipo di emozione è stata? So che, insomma, c'era anche un pubblico importante per l'occasione, l'occasione di vedere tutta una serie di talenti che nascono peraltro nel sud del paese. Non è forse neanche la prima volta che partecipi, questo tipo di iniziative partono a livello regionale, provinciale, poi si estendono praticamente a tutto il sud Italia?
2: Sì, in realtà c'è una fase preliminare, una semifinale e una finale. Durante la fase preliminare mi sono qualificato al primo posto e mi hanno dato direttamente il pass per la finale, ovvero non ho nemmeno dovuto giocare la semifinale, sono direttamente acceduto alla finale. E inoltre sì, c'erano persone importanti come per esempio Giuseppe Povia, che è un cantante, che mi ha detto che sono stato bravissimo.
0: Beh, insomma, non so se l'hai battuto in una gara di calcolo mentale, poi tra poco ce lo racconti. Senti, ma hai sempre il desiderio, visto che ormai ti stai avvicinando, se non sbaglio, poi alla fine del liceo, di proseguire una carriera che poi sia appunto una carriera di tipo scientifico? Ricordo, insomma, che anche il sogno di fare l'astronauta, tutto sommato, che è un po' sogno di tutti i bambini, tu però, come dire, hai delle capacità che evidentemente ti danno qualche chance. È sempre un po' quello il tuo desiderio per il futuro?
2: Sì, sempre quello il mio sogno, sperando che ci abbia i requisiti fisici per farlo, come per esempio, sì, come dico sempre, altezza, massa.
0: Stai facendo un po' di flessioni per allenarti sulla spiaggia, oltre agli esercizi di calcolo mentale, perché serve una preparazione fisica importante, insomma.
2: Sì, serve anche una preparazione dal punto di vista fisico, oltre che altezza, vista, che non ho citato prima.
0: Vabbè, noi sai che facciamo il tifo per te, tanto ti facciamo i complimenti per il tuo successo a Nasce un Talento al Sud. Sai che abbiamo una piacevole tradizione, quando ogni tanto vieni a trovarmi su Cosmo 2050, di realizzare un piccolo calcolo mentale in diretta per fare vedere, per far sentire, diciamo così, la gente all'ascolto del tuo talento, che è un talento un po' da Italia's Got Talent, mi verrebbe da dire. Allora, che tipo di calcolo possiamo fare questa volta? Insomma, tu sei esperto sia in moltiplicazioni che in divisioni multifattoriali, che cosa ci possiamo proporre? Poi ovviamente le cifre, come sempre,
2: facciamo
0: le scegliamo noi.
2: Una moltiplicazione, quattro cifre per una cifra.
0: Ok, moltiplicazione, quattro cifre per una cifra. Ovviamente io, come sai, devo andare a prendere la calcolatrice, perché a differenza tua, diciamo, mi fermo tendenzialmente a una cifra solamente. Quattro cifre per una cifra, le invento al momento e le digito sulla mia calcolatrice, poi vediamo se sei capace. Ti propongo 4288, quindi 4288, 4288 per 6.
2: $25,728.
0: Ed è ovviamente straordinariamente e come sempre corretto, io lo vedo dalla mia calcolatrice. $25,728 è il risultato, che dimostra perché, insomma, hai un talento straordinario. Non ti chiedo il tuo segreto, perché ovviamente nasce anche dall'allenamento e dall'esercizio, però sei veramente un grande, come diciamo noi. Grazie Samuel, grazie per essere stato con noi, buona estate, ma non fare soltanto matematica, approfittane per divertirti un po' nella tua Puglia. Samuel Stripoli, studente che è stato con noi oggi per presentarci anche il contest Nasce un Talento al Sud. E allora noi ripartiamo con le ultimissime, direi, prima di andare a chiudere questa puntata. Purtroppo, insomma, la notizia che in questo momento campeggia in prima pagina è sempre quella della sparatoria in una scuola a Bangkok, o meglio nella periferia di Bangkok, con almeno 6 morti, ma ci sono 15 feriti, e in realtà i morti sono 8 in totale, perché l'attentatore, che è un 14enne, uno studente, ha ucciso i nonni prima di sparare poi nell'istituto. In realtà, a dirla tutta, i morti sarebbero 9, perché poi lo stesso assalitore si è suicidato, da quanto apprendiamo, e quindi questa è un po' la notizia. È stata una puntata, insomma, segnata anche dal ricordo del grande Francesco Guccini. Noi abbiamo avuto con noi Franco Daniello dei Modena City Ramblers, ma sarà una giornata evidentemente ancora dedicata al ricordo dei tanti che l'hanno conosciuto, e soprattutto dei tanti che lo hanno ascoltato in tutta Italia. Scomparso appunto in realtà nella notte tra l'altro ieri e ieri, all'età di 86 anni, dunque continueremo a omaggiarlo nel corso delle nostre trasmissioni. Anzi, so già che Vicky Mangone, che è praticamente pronta a partire, ha subito un bel omaggio da farvi ascoltare, quindi rimanete assolutamente al nostro ascolto. Tra le altre notizie che vi dobbiamo dare c'è anche quella, visto che siamo praticamente in chiusura che Summertime riprenderà poi lunedì. Noi ci risentiremo dunque dalle 7 alle 10. Sarà una settimana peraltro astronomicamente molto importante. Il 10 agosto, lo sapete, è la notte poi delle cosiddette stelle cadenti, che è un termine scientificamente sbagliato in realtà, però poi mercoledì sera ci sarà anche un'eclissi solare, un evento straordinario, visibile parzialmente ma in maniera insomma piuttosto importante anche dall'Italia, e per tutti coloro che avessero piacere saremo assieme con il sottoscritto dalle 20 alle 21 per una diretta a tema eclissi, in cui mixeremo approfondimenti scientifici e un po' di musica, andiamo dalle parti dei Pink Floyd ovviamente, per creare un po' di atmosfera per seguire, ecco, questo evento che terrà tantissimi in Europa con il naso puntato verso il cielo. E io sono in chiusura, dunque ringrazio Daniela Vindigni in redazione, ringrazio Peter Bescapè in regia, vi auguro una buona giornata, una buona estate e un buon weekend che potrete seguire peraltro su Giornale Radio con il nostro palinsesto che non vi abbandona ovviamente neppure il sabato e la domenica. Da Francesco Massardo per oggi è tutto, alla prossima, ci sentiamo la settimana prossima.
3: Giornale Radio. Quando ci fa segnare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
4: Sono le 10.
5: Giornale Radio News.
6: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Khamenei in punto di morte, così i media iraniani, mentre Hormuz sembra vicino alla riapertura e cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Strage a Bangkok, studente uccise nonni, compagni di scuola e insegnanti. Il gran caldo, temperature record da Napoli a Gorizia, strade roventi anche per weekend di esodo estivo. Agli europei clamoroso quinto oro nei tuffi di Chiara Pellacani, MotoGP. Dopo la lunga pausa si riparte da Silverstone, ben 5 i piloti in lotta per il mondiale.
5: Giornale Radio News.
6: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio. In studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone, Lorenzo Villanetti. Dall'Iran rimbalza una notizia clamorosa: la guida suprema della Repubblica Islamica sarebbe in condizioni critiche, proprio mentre il paese è vicino all'accordo su Hormuz, come confermato dallo stesso Donald Trump.
7: Mojtaba Khamenei è in punto di morte, così riportano i media iraniani. Alcuni pensano che la guida suprema sia già morta. Lo stesso presidente iraniano Pezeshkian ha dichiarato mercoledì che l'interazione con Khamenei è molto difficile. Quel che è certo è che dal giorno degli attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele che hanno ucciso suo padre e predecessore Ali Khamenei, suo figlio, poco dopo eletto nuova guida suprema, non è mai apparso in pubblico, né è stata mai fatta sentire la sua voce. I suoi messaggi sono stati solo scritti. Vive nascosto e secondo alcuni media sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato dall'attacco in cui perse la vita il padre. Intanto l'intesa con l'Oman per la gestione congiunta dello stretto di Hormuz sarebbe al vaglio di Washington e lo stesso Trump, che viene definito dai media USA frustrato dalla resistenza iraniana, nella notte ha scritto: io coinvolto nei negoziati riapertura di Hormuz vicina. Cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha sentito Trump chiedendo di fermare gli attacchi, poi ha parlato con Macron e si acutizzano gli scontri nella penisola araba con gli Houthi, alleati di Teheran. Ieri decine di morti. E sempre ieri in Arabia, vertice con Turchia e Pakistan. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
6: Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare in Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente di 15 anni che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. Ora in Italia, dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore e nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi ha passato il contrattacco. La regista di questo plotone d'esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: la verità sulla pandemia, scrive sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. E adesso parliamo del gran caldo. La quarta ondata proseguirà per almeno altri 10 giorni, temperature record da Napoli a Gorizia, a essere roventi soprattutto le strade dove si apre un weekend di affollato esodo estivo.
8: 48 gradi percepiti a Napoli e per la prima volta la città di Gorizia sopra i 40 sono i due simboli di queste ultime 24 ore che ben fotografano la quarta ondata di caldo torrido che non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21, ma secondo gli esperti questo caldo africano continuerà ad insistere sullo stivale per almeno altri 10 giorni. Ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige che è rimasta isolata. Altri fenomeni temporaleschi sono stati registrati sull'arco alpino e in altre città del nord Italia, per fortuna senza gravi conseguenze. Capitolo traffico, inizia oggi un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata, bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà invece bollino nero così come nel pomeriggio, rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
6: La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima al primo giorno di lavoro e trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Ora lo sport, europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare, dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event, la tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini, devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta. E dopo la pausa estiva la MotoGP riparte da Silverstone con una lotta per il titolo iridato più aperta che mai, 5 piloti sono racchiusi in appena 24 punti, con l'Aprilia di Martin a guidare momentaneamente la classifica.
9: Martin, Ogura, Marc Marquez, Bezzecchi, Di Giannantonio, 24 punti in 5 posizioni. Archiviata la pausa estiva, Aprilia e Ducati si preparano alla bagarre. A Silverstone però stabilire un favorito è sempre molto difficile causa meteo britannico e le condizioni fisiche di qualche big non al meglio. Non sono al 100%, dice Bezzecchi alla vigilia, la spalla non mi dà troppo dolore, ma anche il ginocchio sinistro si è infortunato. Bagnaia rientra invece dall'operazione subita a metà luglio per risolvere la sindrome compartimentale all'avambraccio destro. Lo ascoltiamo a Sky.
10: Era premeditata l'operazione, era da un po' che era schedulata e abbiamo scelto il momento migliore per poterla fare, per avere tempo di recupero. Penso di arrivare qua abbastanza pronto per cominciare.
9: E poi Marc Marquez, che a proposito del braccio destro avverte che non è più lo stesso di prima. Più interrogativi dunque che certezze, se non l'unica, che la lotta per l'iride è più aperta che mai. Appuntamento alle 12.40 con le prove libere, alle 17 le prequalifiche, domani qualifiche sprint, domenica la gara. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
6: Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.
11: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
12: Chi vive a Bologna lo sa, sa dove stava di casa Lucio Dalla, conosce l'osteria da Vito, dove negli anni 70-80, anche dopo, accoglieva i grandi cantautori che se la raccontavano, che mangiavano, che bevevano, che suonavano sui tavoli di questa osteria, di questo mitico locale. Chi vive a Bologna sa molto bene dove si trova Via Paolo Fabbri. Via Paolo Fabbri 43 è la casa di Francesco Guccini, una via, una strada che diede anche il titolo a un suo album, un album del 1976. Da ieri, davanti a quella casa, si respira un silenzio pieno di emozione. È una strada che in queste ore è diventata una sorta di luogo della memoria. Sono arrivati tanti omaggi, tanti messaggi, un piccolo mazzo di fiori, delle buste chiuse, anche dei biglietti con una sola parola: Francesco. In uno c'era scritto: ciao Francesco, con te va via la miglior parte della mia vita. Questo a ribadire, se mai ce ne fosse bisogno, quanto la musica ci si appiccichi addosso proprio, no? Quanto riesce a diventare parte di quello che siamo. Ieri sono arrivati anche tantissimi messaggi da altrettanti artisti, ne leggo uno su tutti, quello di Antonello Venditti, uno dei tanti. Francesco Guccini, scrive Venditti, ha lasciato questo mondo infame, ci lascia alcuni capolavori come testimonianza eterna di un Novecento duro a morire nei nostri cuori e nella nostra vita, nell'eterna speranza di cambiamento tipica della nostra generazione. Mancherai al futuro e a tutti noi. Grazie Francesco e un abbraccio alla tua famiglia riservata e sincera come la tua terra. Firmato Antonello. Ecco, quando si parla di Francesco Guccini non si può non ricordare anche il legame speciale con i Nomadi, un incontro nato negli anni 60. I Nomadi nascono nel 1963. Nascono in Emilia, tra Modena e Reggio Emilia, grazie a Beppe Carletti e Augusto Daolio. Tre anni dopo, 1966, arriva l'incontro con Guccini e da lì nasce una collaborazione destinata a lasciare un segno profondo nella musica italiana.
13: Ho visto

0: Guccini scrive per i Nomadi alcune canzoni diventate vere e proprie bandiere. Noi non ci saremo, canzone per un'amica, Dio è morto. Tra Guccini e i Nomadi non c'era solamente un rapporto artistico, c'è stata una grandissima amicizia nata proprio lungo la Via Emilia. Beppe Carletti dei Nomadi.
1: Ciao a tutti. Non è un giorno come gli altri oggi. Oggi è morto Francesco Guccini, un grande poeta del Novecento, unico, di cui i Nomadi veramente possono dire grazie, perché grazie alle sue canzoni io sono ancora qua a parlare. Ed è bello tutto questo, perché la collaborazione Nomadi Guccini, penso che di uguali non ce ne sono state altre. Cari amici, che vi devo dire? Mi viene sempre difficile parlare di Francesco, anche perché parlano le sue canzoni, un poeta, non lo so. Io ho avuto, i Nomadi hanno avuto questa fortuna, che grazie a Francesco io sono ancora qua a parlare con voi. Ciao a tutti.
0: E saluto l'amico Beppe Carletti. Avete sentito, particolarmente sofferente, comprensibilmente sofferente. Un abbraccio grandissimo anche a lui. Sono le 10:12 minuti ed è summertime, venerdì 7 agosto. Questa mattina abbiamo voluto aprire con un doveroso omaggio al maestrone Francesco Guccini. Buongiorno da Vicky Mangone, nuovo appuntamento con la sottoscritta, conclusione di questa settimana caldissima. Avete sentito, ieri a Napoli record assoluto, si sono toccati i 48 gradi. La cosa già seria prima, devo dire, si fa ancor più seria, ancor più allarmante. Anche se poi la parola allarmante, devo dire, non mi piace granché, anzi non mi piace affatto. Però signori, avete visto le facce in giro, ecco, appunto.

allora oggi, questa mattina, questo venerdì 7 agosto, voglio iniziare con una storia che risale a non molto tempo fa. Siamo in Australia, precisamente a Forest Beach, una spiaggia bellissima vicino a una cittadina che si chiama Ingham. Ci sono dei pescatori di granchi che stanno facendo il loro lavoro quando a un certo punto notano qualcosa di strano sulla riva, si avvicinano e trovano delle misteriose sfere metalliche color argento, ma sono enormi, sono grandissime. Chiamano subito la polizia, le autorità dicono: mollate tutto, lasciate lì le nasse, scappate via immediatamente. Nel giro di pochi minuti scatta dunque l'allarme, arrivano i vigili del fuoco, isolano la spiaggia per 50 metri, infilano queste grandi sfere dentro dei fusti di sicurezza. L'ipotesi più probabile è che siano detriti spaziali, in pratica i serbatoi a pressione di un razzo che sono sopravvissuti all'impatto con l'atmosfera. Nella notte poi è intervenuta anche l'Agenzia Spaziale Australiana, che ha confermato, dice sì, sembrano in effetti pezzi di un razzo straniero rientrato di recente. Di chi sia questo razzo non si sa, è un mistero, questo è rimasto un mistero, gli esperti non parlano. Però poi se si vanno a vedere i registri dei rientri spaziali di quel periodo, ci sono tre indiziati principali e sono tutti cinesi. C'è lo stadio di un razzo lanciato a fine 2025, rientrato il 1 luglio 2026, un altro rientrato il 30 giugno e un carico utile rientrato il 29 di giugno. Ora voi direte: perché tutto questo panico per due palle di metallo? Il problema vero è che questi oggetti spesso contengono residui di carburante spaziale, roba molto tossica, molto infiammabile, pericolosa sia per gli uomini che per gli animali. Per fortuna i vigili del fuoco hanno fatto i test e queste sfere erano sicure, ma l'agenzia spaziale ha comunque lanciato un appello, dice: se trovate roba simile in spiaggia, non toccatela, non spostatela, scappate, chiamate il 112. Tra l'altro pare che queste sfere non siano cadute direttamente sulla spiaggia, ma siano precipitate nell'oceano e poi, essendo vuote, siano riemerse e arrivate a riva con le correnti. A spiegare il fenomeno alla ABC ci ha pensato la professoressa Alice Gorman, un'esperta di detriti spaziali. Dice che i razzi usano robustissimi serbatoi a pressione che non si sciolgono durante il rientro sulla Terra perché hanno punti di fusione altissimi. Insomma, stavolta niente alieni, ma solamente spazzatura spaziale finita sulle spiagge australiane. I rifiuti spiaggiati, di cui invece vi parleremo tra poco, sono stati trovati proprio sulle nostre coste, sulle nostre spiagge. Solitamente sono di plastica, sono rifiuti che vengono raccolti, vengono catalogati e poi messi in mostra. Tra poco ne parleremo con Enzo Suma, fondatore di Archeoplastica.

0: Allora vi faccio una domanda: vi è mai capitato passeggiando sulla spiaggia di trovare una vecchia bottiglia di plastica, un flaccone di detersivo, piuttosto che un giocattolo rotto? Ora, al di là dell'inquinamento, al di là della sporcizia, al di là del disordine, del poco invitante, la prossima volta che vi capita, provate a farci caso, osservate bene quell'oggetto perché potrebbe sorprendervi. Questa è l'idea alla base di Archeoplastica, questo progetto ideato da Enzo Suma, che recupera vecchi rifiuti di plastica ritrovati sulle coste italiane e li trasforma in reperti capaci di raccontare storie, abitudini e cambiamenti della nostra società. Sono oggetti apparentemente senza valore che diventano pezzi di memoria collettiva con tanto di datazione, curiosità e identikit. Enzo Suma, benvenuto a Giornale Radio.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao a te. Allora, raccontaci come anche una semplice bottiglia, un semplice flaccone, può diventare una piccola macchina del tempo.
1: Sì, poi alla fine è un po' il cuore del nostro progetto, che fondamentalmente è un progetto di tutela del mare e parla, certo, di inquinamento da plastica. E lo fa raccontando non tutti i rifiuti che troviamo in spiaggia, ma in particolare quelli più datati, e più datati intendo quelli degli anni 80, degli anni 70, molti sono anche degli anni 60 e ancora, come dire, perfettamente conservati, addirittura con grafiche ancora leggibili, perché un tempo si utilizzava stampare direttamente sulla plastica come se fosse un tatuaggio.
0: Quindi non c'era l'etichetta, no, di carta, no, che sarebbe, esatto, ovviamente negli anni scomparsa, ma la stampa sulla plastica, quella rimane.
1: Sì, è una sorta di tatuaggio, e non sempre rimane, però... devo dire che molte volte ci capita, magari non l'intera grafica, però parti importanti che ci permettono poi di risalire a che cos'era quel prodotto, cosa conteneva, quando era in commercio, ricostruire un po' la sua storia. L'obiettivo è chiaramente mostrare questi oggetti che poi sono stati in giro e sono arrivati dal mare, perché noi li abbiamo trovati in spiaggia, mostrarli e far capire alle persone che la plastica dura veramente tanto, visto che ancora
0: tantissimo,
1: sono in giro flaconi, certo, di 50 anni fa.
0: L'oggetto che ritrovate insomma più spesso, con maggior frequenza?
1: Qui parliamo in generale, parliamo di contenitori, quindi oggetti contenitori legati al mondo dell'usa e getta. Sì, flaconi di ogni tipo, veramente. Poi chiaramente c'è una categoria di oggetti che noi troviamo spessissimo e che sono magari più attuali, per esempio, giusto per citartene alcuno, gli accendini. Se ne perdono in grandi quantità, poi costano poco, quindi magari non ci si preoccupa nemmeno tanto. E noi ne troviamo veramente tanti in spiaggia, ne abbiamo raccolti a centinaia.

0: male, no? È andato a finire poi in mare. Però ci sono anche oggetti, come dire, molto particolari che non ci saremmo mai aspettati di trovare in spiaggia.
1: Tipo?
0: Visto che siamo in radio, penso un po' un disco della metà degli anni 60, un 45 giri, apparentemente rovinatissimo, sai, graffiato, anche un po' ondulato, perché era il classico plasticone, non era il vinile, quello rigidissimo che si sarebbe frammentato in, in tanti piccoli pezzi.
1: Ma che disco era? Voglio saperlo. Di chi,
0: guarda,
1: di chi era questo disco?
0: Devi sapere che con il calore del phon, che sai che un po' riscalda la plastica, siamo riusciti ad appiattirlo perché era un po' ondulato e incredibilmente suonava ancora.
1: Suona.
0: Certo, saltava tantissimo,
1: certo.
0: Saltava,
1: ma
0: però
1: di chi
0: era
1: perfettamente
0: riconoscibile. Era un disco di guarda, è un classico, è un disco di Jimmy Fontana, quella canzone Il Mondo, cioè canzone
1: Il
0: stupenda
1: mondo.
0: Tra l'altro
1: Mondo di Jimmy Fontana,
0: sì, Mondo, esatto. Questa storia poi l'abbiamo anche raccontata sui social, perché chiaramente andava assolutamente raccontata. Non l'ho trovato io, ma l'ha trovato un bambino che con la famiglia segue archeoplastica sui social.
1: Chissà perché è finito in mare, mi viene in mente, non so, un jukebox sulla spiaggia, qualcuno ha fatto il cambio dei dischi, non so, un colpo di vento l'ha fatto, non lo so, però è curioso, no, di trovare un 45 giri dopo così tanti anni, fra l'altro, su una spiaggia.
0: Dietro ci possono essere tantissime storie, può anche arrivare da lontano. Penso che uno degli oggetti che personalmente mi ha più colpito è un cartello, un banalissimo cartello che viene però dal cuore del Trentino, dalla Val di Non. È un cartello di pesca, dei pescatori. Non poteva venire da altro perché c'è proprio scritto Val di Non nel cuore del Trentino, pensa. È caduto in un torrente, dal torrente è arrivato in un fiume.
1: La storia del jukebox non ci sta,
0: potrebbe arrivare anche da lontano,
1: chissà che,
0: capito?
1: Chissà che strada ha percorso, chissà che, no? Che
0: sì.
1: È stranissima
0: questa
1: cosa.
0: Ci sono oggetti che possono fare centinaia
1: di chilometri. Ma tutte cose italiane, non ti è mai capitato di trovare qualcosa che appunto arrivava
0: tante volte.
1: Molto lontano, dall'altra parte del mondo?
0: Vabbè, chiaramente dall'altra parte del mondo sì, però ed è evidente che non può venire un prodotto, per esempio, dalla Cina o è chiaro che è caduto dalle navi. Però noi raccogliamo tantissimo, in realtà raccogliamo un po' lungo tutte le coste italiane, per cui per esempio sulla costa adriatica raccogliamo molto materiale che viene dai Balcani, ma anche dalla Grecia, dalla Turchia, quindi un po' più, no, più a sud, diciamo così. Però dall'altro lato, sul Tirreno, in Toscana, quando raccogliamo lì, o in Sardegna, arrivano tanti oggetti che vengono per esempio dalla Spagna, dalla Francia, ma parliamo anche sempre di oggetti, non solo rifiuti attuali, moderni, ma arriva anche materiale di 50 anni fa. Tant'è vero che noi con quel materiale una volta abbiamo organizzato anche una mostra in Francia, con materiale francese raccolto sulle coste italiane. Quindi sì, arriva veramente anche l'Italia, poi si trova circondata nel cuore del Mediterraneo, chiaramente raccoglie grazie alle correnti, o per colpa
1: arriva di
0: delle
1: tutto
0: correnti.
1: Arriva di tutto.
0: Ovunque.
1: Senti, giocattoli?
0: Beh sì, ne troviamo tantissimi, da quelli moderni a giocattoli di tutti i periodi, magari anche quelli sempre più economici che si trovavano sulle bancarelle delle feste di paese, che avevano le rotelline, di quelli ne abbiamo trovati un bel po', forse perché erano anche economici e la gente non si preoccupava neanche tanto, si giocava in spiaggia anche con quelli.
1: E poi si dimenticavano, infatti.
0: Conosciuti.
1: Senti, hai mai ricevuto segnalazioni, non so, qualcosa di curioso da persone che trovano oggetti e che pensano subito a voi?
0: Beh sì, infatti quel disco che ti ho raccontato prima di Jimmy Fontana, no,
1: non l'hai
0: la
1: trovato
0: canzone
1: tu?
0: Al mondo. Non l'ho trovato io, pensa, è una famiglia che segue archeoplastica sui social. E il figlio, tra l'altro, il bambino di 7 anni l'ha trovato, ci hanno contattato. In quel caso hanno recuperato chiaramente il numero di WhatsApp e sul sito, no, di archeoplastica. Quindi tramite WhatsApp ci hanno contattato

0: erano allora, in Puglia, diamo... c'è stata una consegna veloce, perché noi siamo in Puglia.
1: E voi siete in Puglia, sì. Enzo, diamo i riferimenti, il vostro sito, i social, perché voi pubblicate delle cose davvero molto curiose, molto belle. Prego.
0: Sì, siamo attivi un po' su tutti i social. Instagram è quello che personalmente apprezzo di più, perché c'è anche un servizio proprio di messaggistica rapida, quindi chi trova qualcosa subito ce lo segnala, e magari se c'è qualcosa di datato che può essere utile per le mostre di archeoplastica, certo, perché poi insomma noi le organizziamo anche fisicamente con gli oggetti veri, e magari ci vengono spediti, oppure ci incontriamo di persona per raccoglierli, insomma.
1: Molto
0: e quindi,
1: bene, diamo anche il sito,
0: lo si trova facilmente.
1: Esatto, sì, e poi archeoplastica.it, esatto, che è il vostro sito.
0: Lì si
1: grazie
0: trova proprio
1: Enzo.
0: Una sorta di museo virtuale. Sì, grazie
1: è
0: a voi.
1: È vero, visitatelo. Grazie Enzo Suma, Archeoplastica. 10:30 minuti, aia, quasi 31. La linea alla regia, si torna dopo.
2: Giornale radio.
3: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
7: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 10 e 33 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
2: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: Summertime, ancora buongiorno da Vicky Mangone. Oltre al dominio del sole, come raccontava un attimo fa il nostro Lorenzo Tedici, questo sarà un weekend da bollino nero sulle strade italiane per il primo grande esodo estivo. Tra oggi e domenica sono attesi oltre 25 milioni di spostamenti sulla rete ANAS, con traffico particolarmente intenso verso le località di mare, di villeggiatura. Il momento più critico è previsto nella mattinata di domani, sabato, contrassegnata dal bollino nero. Dunque domani sappiate che il bollino ha quel colore lì, traffico molto molto molto sostenuto. Mentre oggi pomeriggio, venerdì pomeriggio e per il resto del weekend è previsto il bollino rosso, come quello delle temperature, uguale. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti in fasce orarie prestabilite e la sospensione di oltre 1000 cantieri lungo le principali arterie per agevolare la viabilità. Secondo le previsioni, le partenze proseguiranno anche nelle prossime, anche nella settimana di Ferragosto, quando inizierà gradualmente anche il controesodo, perché lo sappiamo, così è, no? C'è chi va, c'è chi viene, c'è chi parte, c'è chi torna. Questa è l'estate, signori. Fra poco vi racconteremo cose di computer. Danilo Cimino, il nostro affidato esperto, fra le altre cose ci spiegherà anche alcuni che perché alcuni power bank non possono entrare in aereo.

0: Sam's Rock DJ, 10:39 minuti, questa è Summertime, giornale radio, la nostra estate si chiama così, io sono Vicky Mangone. Ormai il power bank è diventato il miglior amico di chi viaggia, perché? Perché lo infiliamo nello zaino senza pensarci su neanche troppo, convinti che basti averlo carico per stare tranquilli, e invece quando poi si prende un aereo le regole sono molto rigide. Perché il power bank, per esempio, non può andare in stiva, esistono limiti di capacità, alcune compagnie hanno introdotto restrizioni severe. Ne parliamo con Danilo Cimino, facciamo chiarezza, capiamo come evitare brutte sorprese già ai controlli di sicurezza. Buongiorno Danilo.
1: Buongiorno, è un piacere spiegare
0: Benvenuto. Allora, intanto diciamo cos'è questo power bank, questa batteria portatile, no? Ricaricabile, giusto? Dico bene? Ho sempre paura di sbagliare quando parlo con te. Mi metti un po' in soggezione.
1: No, questo mi dispiace molto.
0: È giusto, power bank, batteria portatile ricaricabile.
1: Bene. Diciamo che questi termini in inglese sono possono un attimino fuorviare, perché sono stati introdotti da poco. Comunque power bank molto semplicemente significa banca dell'energia elettrica in inglese, quindi ovviamente in inglese rende subito il concetto, ma in italiano ovviamente no. Comunque
0: esatto.
1: Cos'è questo power bank? È semplicemente appunto una batteria portatile che molte persone preferiscono portarsi in giro in vacanza per svariati motivi. Innanzitutto per poter caricare il cellulare in aeroporto o in treno, nel qualora insomma non ci fossero prese, per poterlo ricaricare, soprattutto perché uno in viaggio magari si legge un libro oppure scrolla sui video di TikTok e quindi si consuma la batteria.
0: Ma portatevi un libro. No, scusa, stavo pensando a voce alta. Scusa Danilo.
1: No, io sarei anche d'accordo, però molto spesso con le restrizioni del bagaglio conviene magari caricarsi il libro sul cellulare oppure sul lettore. Tipo Amazon Kindle, per esempio, legge solo lì. Comunque, a parte questo, semplicemente è un dispositivo che è una batteria portatile. Si può usare in due modi. Si può usare sia attaccando il cavo dal power bank al cellulare per poterlo ricaricare, e sia con la carica induttiva, che sarebbe quella che avviene appoggiando semplicemente il cellulare sul power bank. E questi secondo me sono i migliori, perché evitano di doversi portare il cavo se non per ricaricare il power bank stesso. Ok, ora qual è il problema di questi maledetti power bank? Il problema è che c'è stata un'esplosione di questi dispositivi sul mercato negli ultimi 2 o 3 anni di power bank di fabbricazione diciamo un po' approssimativa, che tendevano praticamente ad andare in cortocircuito e a surriscaldarsi oppure fare fumo oppure addirittura esplodere, semplicemente perché erano fabbricati con materiali di scarsa qualità. Sì, esatto, è un problema abbastanza serio.
0: Ecco perché mai in stiva.
1: Va in stiva per un motivo molto semplice. Allora, innanzitutto,
0: o non va in stiva? Non ho capito, va o non va in stiva il power bank?
1: Non può andare nel bagaglio della stiva. Esatto.
0: Ah, ecco, non può andare nel bagaglio della stiva, ok.
1: Della stiva, esatto. Deve essere portato con sé, quindi nel bagaglio a mano oppure nello zainetto.
0: Sì.
1: Tanto per cominciare, il motivo è molto semplice, che gli assistenti di volo sono addestrati a spegnere piccoli incendi che potrebbero derivare tipo dal power bank oppure da una batteria difettosa del computer, per esempio, anche del cellulare. Sì. Hanno delle buste in cui vanno a infilare questi dispositivi. E l'incendio poi diciamo non è che si spegne, perché queste batterie continuano a bruciare a tempo indefinito perché contengono ossigeno al loro interno. Quindi loro chiudono la busta e poi quando l'aereo atterra viene consegnato ai vigili del fuoco, che fanno, cioè che poi insomma mettono in sicurezza il dispositivo.
0: Sì.
1: Ok. Quindi se banalmente uno si porta il power bank nel bagaglio registrato, quindi quello da stiva, questa procedura di sicurezza non si può applicare, perché ovviamente la stiva non è accessibile mentre l'aereo è in volo.
0: Certo.
1: Quindi banalmente il motivo è quello. In più, sui power bank diciamo che possono essere appunto portati nel bagaglio a mano, portati con sé in aereo, c'è un limite importante, che è quello dei watt ora, cioè della potenza che è il power bank in grado di erogare. E questa limitazione c'è anche per le batterie dei computer. Ok?
0: Sì.
1: Quando voi comprate un computer portatile, non
0: e si trova sempre
1: portarlo.
0: Questa indicazione, Danilo? I watt ora?
1: Purtroppo no.
0: VH.
1: È proprio quello il punto. Ai controlli di sicurezza capita molto spesso che gli addetti alla sicurezza vedano che c'è un power bank e poi tipo lo prendono in mano e dicono ma qua non c'è l'indicazione dei watt ora, glielo devo sequestrare,
0: perché
1: partono lamentele infinite, diciamo. Quindi bisogna sempre accertarsi che il power bank abbia una capacità inferiore ai 100 watt ora, che sono la maggior parte di quelli che sono presenti sul mercato, e che l'indicazione dei watt ora sia indicata chiaramente sulla scocca del power bank, altrimenti il personale di sicurezza deve fare per forza il proprio lavoro e sequestrarlo.
0: Certo,
1: non può
0: e quindi
1: sull'aereo.
0: Sequestrarlo. Senti, c'è un numero massimo di power bank che si possono portare?
1: No.
0: No,
1: non
0: posso portarne 15 o 1, beh, è uguale.
1: Sì, esatto.
0: Non c'è un numero massimo consentito.
1: No, non è come per i liquidi, perché il concetto di non poter portare liquidi è che una quantità sufficiente di liquido potrebbe contenere degli esplosivi, quindi essere usato per attacchi terroristici, ma con i power bank la faccenda è abbastanza diversa. Non c'è una potenza cumulativa.
0: Però io ho letto Danilo che alcune compagnie asiatiche hanno proprio vietato persino di usarli durante il volo. Questa secondo te è una tendenza destinata ad arrivare anche in Europa? C'è già anche da noi?
1: Da noi non c'è, si possono usare
0: non
1: i power bank purché siano tenuti sotto controllo, diciamo, in aereo. Però il problema è che potrebbe, diciamo, arrivare anche da noi questa limitazione, per il motivo semplice che ci sono sempre più incidenti dovuti ai power bank, anche se non ne parla nessuno.
0: Ma è davvero così rischioso ricaricare il telefono, ricaricare il tablet con il power bank mentre si è in quota, mentre si vola? Cioè è meglio evitare,
1: punto,
0: secondo te, secondo la tua esperienza?
1: Io onestamente eviterei di caricare un power bank, semplicemente perché il problema è che il power bank potrebbe andare in cortocircuito, quindi fin tanto che è spento il rischio è minimo, anche se c'è comunque. Se è acceso e sta caricando, il rischio aumenta in maniera incredibile, quindi io non lo userei onestamente, è una questione proprio di buon senso e di rispetto anche per la compagnia aerea e gli altri passeggeri.
0: Va bene, allora Danilo, sai cosa facciamo adesso? Ci ascoltiamo un brano musicale e poi torniamo, perché devo chiederti ancora un sacco di cose, non solo sul power bank, ma anche su altri temi. Ascoltiamoci un po' di musica.

0: sempre con Danilo Cimino, parlavamo di power bank, dunque un power bank personale sicuramente è una soluzione più sicura rispetto alle stazioni di ricarica USB pubbliche, no? E allora Danilo, ti chiedo quali sono i rischi di ricaricare uno smartphone, un tablet utilizzando le prese USB presenti in aeroporti, nei locali pubblici, nelle stazioni? Ci sono dei rischi? Se sì, quali?
1: Allora, ci sono dei rischi teorici sul sì. ricaricare queste i cellulari. Questo mm-hmm. per un motivo molto semplice. Il cavetto che viene dato in dotazione quando noi acquistiamo il telefono, oppure anche la maggior parte dei cavetti che ci sono sul mercato, non servono solo a caricare il telefonino. La maggior parte di questi cavetti fanno proprio un collegamento software diretto con il cellulare. Ok, quindi ci sono sì. degli hacker che si sono inventati veramente un trucco abbastanza stupido, tra virgolette. Si chiama juice jacking, ma al di là del termine tecnico, la cosa consiste nello smontare la presa di ricarica, nascondere sì. un computer piccolissimo all'interno della presa, riavvitare la mascherina, sì. E quindi quando si collega il telefono, ci potrebbe essere il rischio di prendere un virus, cioè un exploit software certo. che entra nel cellulare e quindi fa qualunque cosa, ruba dati personali, pagamenti, queste certo. cose qui.
0: Certo. E invece quali sono i rischi proprio per la privacy quando ci si collega a una rete wifi pubblica gratuita? Perché in aeroporto c'è sul treno, c'è un po' ovunque, no? La rete gratuita wifi. Sì, esatto. Conviene, bisogna fare attenzione, perché?
1: C'è un modo molto semplice per ridurre i rischi. Allora, intanto il rischio qual è? Che banalmente, anche se non viene percepito, le reti wifi non sono sicure. Ci stiamo collegando ad una rete sul cui sono collegati anche altri dispositivi e noi non sappiamo come viene gestito il traffico. Banalmente, se il gestore del ristorante della wifi pubblica del bar sì. eccetera è in malafede, potrebbe
0: della stazione dei treni che sia
1: sì, più affollato e peggio è, ovviamente, no?
0: Oppure
1: un malintenzionato riesce ad avere accesso al router, cioè al dispositivo che regola la rete wifi, può banalmente vedere tutti i dati in transito. Ok, anche se c'è un rischio. Certo. Sì, esatto. Anche se questi dati comunque sono cifrati, non è bello far passare dei dati sotto gli occhi di uno sconosciuto. Però fortunatamente c'è una soluzione molto semplice. Esatto.
0: Bene, vediamo come. Cioè, si può riconoscere una rete wifi pubblica poco sicura o comunque potenzialmente falsa? C'è qualcosa da controllare, da vedere?
1: Da sapere? Purtroppo no. Cioè, bisogna sempre assumere quando ci si. Però basta un po' di igiene digitale in questo caso.
0: Certo.
1: Diciamo che possiamo, con pochi spiccioli, comprarci una benedetta VPN, un euro al mese, un euro e 10 al mese, 2 euro al mese, che è un programma, un'app che si scarica sul cellulare e c'ha un bel sì. tastone gigante che dice proteggimi. In quel caso, con la VPN attiva, tutto il nostro traffico viene cifrato, quindi buonanotte hacker, cioè andatemi a vedere i dati adesso che sono completamente protetti, non lo possono più fare.
0: Proprio alzi un
1: quindi
0: muro.
1: Quindi il consiglio è questo.
0: Stagno,
1: Sì, sì, sì, è una protezione abbastanza efficace la VPN e i rischi sono molto sottovalutati. Purtroppo.
0: Invece Danilo, qual è l'errore tecnologico più banale, più assurdo che hai visto fare a un viaggiatore? Non so, quello che ti ha fatto pensare, vabbè, questa cosa proprio era evitabile, te le vai a cercare.
1: Il collegamento alla wifi gratuita.
0: Quello?
1: Onestamente, sì, assolutamente. Direi proprio di sì, fidarsi della rete, ma ovviamente non è colpa del viaggiatore, la colpa è della disinformazione tecnologica che è rampante in tutto il mondo e soprattutto in Italia.
0: Ma certo, oggi ci fidiamo troppo sì. della tecnologia, anche quando viaggiamo, no?
1: Più che altro è che non viene percepito il rischio, cioè se io vado al pronto soccorso perché mi sono fatto male, mi aspetto che i medici indossino i guanti. Questa è una cosa abbastanza risaputa, che il medico deve indossare il guanto. Quello che non è risaputo, ma dovrebbe esserlo, è che quando mi collego ad una wifi pubblica devo attivare la VPN, devo mettermi i guanti io per proteggermi.
0: Certo.
1: Molto banale.
0: Senti, ma c'è un accessorio tech che è particolarmente sopravvalutato, che si compra magari prima di partire, prima di andare in vacanza, ma che poi non lo si usa, magari finisce in fondo allo zaino e buonanotte al secchio, non viene mai usato, però
1: ma onestamente
0: però si compra,
1: non
0: però
1: saprei.
0: Si acquista, non sapresti.
1: No, secondo me più che altro i power bank non sempre vengono utilizzati.
0: Vedi, torniamo sempre là, vedi.
1: Sì, però mi verrebbe da dire: comprate un power bank, però compratelo di buona qualità, non comprate una cosa farlocca che costa troppo poco. Il prezzo troppo basso è sospetto. Io sull'elettronica consiglierei alle persone di investire, di spendere un po' di più. Non comprate il power bank a 10 euro, comprate quello che è recensito meglio, con una marca un attimino più nota e che siamo sicuri che non vada in cortocircuito.
0: Certo.
1: A parte che tanti in aereo non ve lo fanno usare, però se vi va in cortocircuito mentre state dormendo in camera d'albergo non è bello neanche in quel caso. E quindi io consiglierei di comprarli buoni. Questo
0: un messaggio per te, Danilo. Grazie ingegner, sì. Cimino, scrive Maria Teresa Bortolotto. Finalmente un educatore a volare. Il pericolo,
1: grazie,
0: numero uno è sempre il passeggero disinformato, quello vedi è il pericolo numero uno. Quando si fumava ebbi due incendi in cabina, ma noi assistenti di volo siamo super addestrati. Bravi. C'è invece un'app che magari è poco conosciuta, che potrebbe aiutarci in caso di pericolo, in caso di disattenzione? Un'app che secondo te dovrebbe avere chiunque parta per le vacanze? Magari quella che ti risolve il problema, capito?
1: Sì, certo, no, ma diciamo che proprio per situazioni di pericolo, fino a qualche tempo fa c'erano proprio le app per chiamare il servizio di emergenza in caso di pericolo, diciamo, no? Solo che poi è arrivato il numero unico europeo, il famoso 112, ormai queste funzionalità sono integrate nei nostri cellulari, quindi quello che consiglio io è di controllare prima i costi del roaming internazionale, cioè se sto andando per esempio, tiro un paese a caso, a Panama, e la mia SIM card non supporta Panama, oppure c'è un piano tariffario da strozzinaggio che magari è disabilitato, potrei ritrovarmi all'arrivo con un cellulare che non funziona semplicemente perché non riesce ad agganciare la rete. Quindi più che un'app io vi consiglierei di informarvi prima di partire. Cercate di capire qual è il piano tariffario che avete, se funziona nel paese di destinazione, e niente, poi comprate un power bank di buona qualità, tenetelo nel bagaglio a mano e tenetelo spento. Questo è tutto quello che per ora mi sentirei di dire.
0: Allora, senti Danilo, in conclusione, tre regole. Per i viaggiatori su quale dispositivo portarsi in viaggio, cosa è superfluo, come comportarsi, su quali errori non scivolare, che appunti prende, insomma, cioè, se vuoi darci anche 5 regole anziché 3 vanno bene uguale, anzi meglio. Prego, abbiamo un minuto.
1: Direi che possiamo riassumere quello che abbiamo già detto. Primo, controllate il piano dati del paese di destinazione, consiglio numero 1. Numero 2, non vi attaccate alle prese USB di stazioni, aeroporti, eccetera, perché c'è un rischio bassissimo, quasi trascurabile, ma non vedo perché correre rischi quando esistono soluzioni più che valide. Terzo,
0: infatti,
1: non vi collegate a wifi pubbliche, soprattutto quelle sprotette senza password, che però adesso sono molto poche, a meno che non abbiate comprato una VPN. Con 1 euro al mese vi levate il pensiero e siete belli tranquilli e sicuri.
0: E buonanotte al secchio. Altra cosa? Ultima che ti viene in mente?
1: Il power bank, compratelo buono. Tutto qua.
0: Che sappia di cioccolato. Va bene, grazie. Danilo Cimino, grazie per essere stato con
1: grazie
0: noi. Sono le 11 in punto. Ci sentiamo presto, Danilo. Sono le 11 in punto. Linea a Roma, le ultime notizie incombono e poi noi torniamo. E se torniamo?
2: Giornale Radio. Quando ci fa sentire bene. è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Sono le 11 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Bentrovati dalla redazione.
9: Continua il caldo record in Italia, tanto che ieri alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola si sono raggiunti 48 gradi. Nella stessa giornata, con 40 gradi registrati a Gorizia, si è raggiunta la temperatura più alta in assoluto in Friuli Venezia Giulia. Record assoluto anche a Cividale, dove il termometro ha segnato 39 gradi. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, sabato scenderanno a 21. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni settentrionali, che porteranno un piccolo calo delle temperature al nord.
8: Oltre al grande caldo di questo periodo, si è appena aperto anche un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di sabato si prevedono sulle reti stradali e autostradali italiane elevati afflussi di traffico verso le località turistiche. È quanto emerge dalle previsioni di Viabilità Italia. Per gli automobilisti i momenti di massima criticità si verificheranno sabato mattina, contrassegnata dal bollino nero. A partire dalla settimana di agosto si prevede il protrarsi delle partenze, cui si affiancherà l'avvio della prima fase del controesodo.
9: La politica è scontro tra la premier Giorgia Meloni e Giuseppe Conte. Ieri il leader del Movimento 5 Stelle si è seduto di fronte alla commissione d'inchiesta sul Covid e per 3 ore ha ripercorso tutte le scelte compiute a Palazzo Chigi tra il 2020 e il 2021, affermando che non c'è mai stato nulla di illecito. Poi un affondo alla premier che Conte completa a fine serata.
10: Lei è la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzione che viene portato e realizzato in commissione qui Covid e ovviamente tutto quel circuito mediatico grazie a stampa e TV amiche che gettano fango da tempo per colpirmi politicamente.
8: La polizia, coordinata dalla Procura per i minorenni di Milano, ha arrestato e portato in carcere un 16enne italiano di origine straniera residente nel Comasco con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il provvedimento è stato eseguito nel Grossetano, dove il giovane era in vacanza con la famiglia. Sul profilo online del ragazzo, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico.
9: Almeno 3 insegnanti e 3 studenti sono morti in Thailandia quando uno studente di 14 anni ha aperto il fuoco in una scuola prima di suicidarsi. La polizia ha confermato il numero delle vittime, che però potrebbe salire ancora. L'episodio si è verificato nel distretto di Bang Krua-i, nella provincia di Nong Thaburi, a nord di Bangkok. Prima di aprire il fuoco nella scuola, il 14enne avrebbe anche ucciso i suoi nonni in casa.
8: Lo sport e gli europei di nuoto: si torna nella Senna per la 3 km no out, dove il campo femminile ha visto Ginevra Taddeucci conquistare il bronzo, terza medaglia personale dopo i 2 ori nella 5 e nella 10 km. Nel maschile, riflettori su Gregorio Paltrinieri, Domenico Acerenza e Andrea Filadelli. Spazio anche ai primi 2 round dei tuffi dalle grandi altezze.
9: Per il momento è tutto, a più tardi.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Torniamo alle 11:05. Sentito le notizie sul traffico, abbiamo detto e hanno detto anche nel nostro GR weekend da bollino nero sulle strade italiane per questo primo grande esodo estivo. Tra oggi e domenica sono attesi 25 milioni di spostamenti sulla rete ANAS, momento più critico la mattinata di sabato, contrassegnata da bollino nero, mentre oggi pomeriggio e per il resto del weekend è previsto il bollino rosso. Tra le strade più interessate dall'aumento del traffico estivo figurano la A2, autostrada del Mediterraneo che attraversa Campania, Basilicata e Calabria, la statale 106 Ionica, la statale 18 Tirrena Inferiore in Calabria, oltre alle autostrade siciliane A19 Palermo-Catania e A29 Palermo-Mazara del Vallo. In Sardegna, attenzione alla statale 131 Carlo Felice, mentre nel Lazio sono previste forti criticità sulla statale 148 Pontina e sulla statale 7 Appia, principali collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Flussi elevati sono attesi anche lungo l'itinerario E45 tra Umbria, Toscana ed Emilia-Romagna e su diverse arterie del nord Italia, dai raccordi autostradali del Friuli Venezia Giulia verso i valichi di confine alla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga in Lombardia, fino alla statale 45 di Valtrebbia in Liguria, alla statale 26 della Valle d'Aosta, alla statale 309 Romea tra Emilia Romagna e Veneto e infine la statale 51 di Alemagna in Veneto. Voi andate in vacanza e i ladri lavorano. Ne parliamo tra poco.

E insomma, molti sono in vacanza in questi giorni, molti ci stanno andando, molti lavorano, sono quelli che lavorano, poi ci sono quelli che lavorano proprio perché gli altri sono in vacanza. Allora, si chiamano ladri, manolesta, mariuoli, ecco, sicuramente gran lavoratori in questo periodo. Quest'anno dovete fare molta attenzione a una cosa che sta girando parecchio, la chiamano la tecnica della colla. È una roba tanto semplice quanto diabolica, non serve a scassinare la porta, ma serve a spiarvi, in pratica, per capire come funziona la Polizia di Stato. Nello specifico, il vicequestore Maurizio Quattrone ha spiegato che i ladri mettono un filo sottilissimo di colla trasparente o di silicone proprio vicino alla serratura, sui cardini o tra gli infissi della porta, e poi spariscono. Passa un giorno, forse due, e loro tornano a controllare. Se il filo di colla è spezzato, significa ovviamente che siete in casa, che siete entrati e che siete usciti, ma se la colla è ancora intatta, per loro quello è un semaforo verde, significa che la casa è vuota e che siete partiti. La fregatura vera è che non si vede nulla, non ci sono segni di scasso, la porta sembra normalissima, quella colla è praticamente invisibile a un primo sguardo. Quindi regola numero uno prima di partire: controllare bene bene i bordi della porta e la serratura. Se notate qualcosa di strano, un filamento sospetto, non fate l'errore di pulire e rimuovere tutto, perché sempre il vicequestore di prima dice chiaramente: mantenete la calma, non toccate nulla per non cancellare eventuali impronte o prove utili, e chiamate subito il 112, anche perché se lo hanno fatto a voi probabilmente stanno monitorando un po' tutto il condominio. Noi sappiamo bene che i ladri ci studiano, che guardano i nostri orari, conoscono le nostre abitudini, quindi dobbiamo cercare in qualche modo di rompere i loro schemi. Se potete, cambiate un po' gli orari in cui uscite e rientrate, usate la tecnologia. Oggi ci sono le lampadine smart, no? Quelle che si accendono da sole la sera per far sembrare la casa vissuta. Adottate questi sistemi, installate uno spioncino digitale piuttosto che una telecamera, magari mettete un bel cartello in vista che dice area videosorvegliata, che è quello un bel deterrente. E poi c'è quella cosa di raccontare ai 420 dove siamo. Ma no, dai, vabbè. Quella cosa di pubblicare le foto delle vacanze, no? Sono piccoli accorgimenti che possono salvarci o al contrario possono metterci nei guai. Quindi dobbiamo prestare veramente molta molta attenzione. Sempre legata alle vacanze, c'è un'altra cosa che sta succedendo purtroppo sempre più di frequente. Noi prenotiamo il nostro soggiorno, arriviamo sul posto con tutte le valigie e tutto l'entusiasmo e la felicità del caso, e però l'hotel non c'è. E succede? Se succede. È successo anche di recente a Cesenatico, con 90 famiglie rimaste con un palmo di naso e la valigia in mano. Ne parliamo tra poco, prima ci ascoltiamo Alex Warren, Passenger.

0: La valigia è bella che è pronta, il costume in borsa, l'entusiasmo è quello, no, bello, gioioso della partenza per le vacanze, poi arriva il momento di cercare l'indirizzo indicato sulla prenotazione e la struttura non esiste. Io rido, ma perché non mi è mai successo? Perché se mi fosse successo non riderei affatto. È successo invece a 90 famiglie che avevano scelto Cesenatico per le loro vacanze estive e che si sono ritrovate vittime di una maxi truffa online con tanto di residence fantasma. Questo è un episodio che riaccende i riflettori su un fenomeno che, devo dire, è sempre più frequente. Prenotazioni false, annunci costruiti ad arte che sembrano veri, cioè, ma dai, ma veramente sono stato così menato per il naso? Foto rubate, siti apparentemente affidabili che possono trasformare il sogno della vacanza in un vero e proprio incubo. Andrea Paolo, facile.it, buongiorno.
1: Buongiorno Vicky, buongiorno a voi.
0: Sì, in pratica così. Noi arriviamo all'indirizzo indicato e troviamo la casa di una nonna che è in giardino ad annaffiare le rose. Dice: prego.
1: Ma magari, sai
0: a
1: cosa hanno trovato?
0: Quello. È un buco, non so.
1: I poveri che dicevi tu di Cesenatico, sai cosa hanno trovato a quell'indirizzo? Un'agenzia di assicurazioni auto.
0: No,
1: pensa,
0: vabbè,
1: un po'. Sì, ti giuro, così è stato, e questi poveri signori dell'agenzia, mossi a compassione, si sono improvvisati protezione civile del turista incavolato nero, gli hanno quantomeno dato dell'acqua, un bagno, queste piccole cose, e pazzesco, li hanno instradati verso la polizia, che era l'unica,
0: certo,
1: cosa che potevano fare,
0: sì, anche
1: loro.
0: Anche perché Andrea, queste truffe, truffe online, no, sono sempre più diffuse, ma sono sempre più sofisticate, cioè sti truffatori sono sempre più bravi,
1: Allora, intanto ti faccio una piccola correzione: queste truffe non sono solo online, in realtà sono anche, viaggiano anche con i normali cartelli affittasi, sappilo. Sì, sono diffusissime. Nell'ultimo anno le vittime di truffe legate alla prenotazione delle vacanze o di servizi accessori, diciamo,
0: sì,
1: così,
0: sì,
1: incluso gli aerei, le escursioni, i viaggi e quant'altro, sono stati più di 4 milioni, 4,3 per essere precisi, quindi veramente, veramente tanti, tanti, tanti. Sì,
0: senti,
1: sono
0: ma
1: bravi,
0: qual è il momento? Ma il momento in cui una prenotazione dovrebbe così accenderci la classica lampadina, no? Dovrebbe farci venire qualche dubbio. Qual
1: allora,
0: è? Cioè,
1: dubbio...
0: I prezzi, le richieste strane, modalità di pagamento. Pagate subito che pagate meno, queste cose qui.
1: Madonna, che orgoglio, Mangone, vedi, dopo anni di catechesi sono riuscito a farti diventare esperta
0: ma
1: in queste cose.
0: Studio,
1: ora piango un
0: ma
1: attimo,
0: io prendo,
1: scusa,
0: appunti.
1: Ora, scusa un attimo, mi commuovo, poi torno a parlare con voi. Sì, allora, al di là degli scherzi, il dubbio ci deve venire intanto prima di pagare, come primissima cosa, facciamoci venire il dubbio prima di pagare, e i campanelli d'allarme sono quelli che dicevi tu, il prezzo fuori mercato, il fatto che ci venga chiesto magari per avere lo sconto del 10% di uscire dalla piattaforma e di fare con un altro metodo di pagamento, che il metodo di pagamento di cui sopra non sia tracciato o rintracciabile, o addirittura i contanti. Prima ti parlavo delle truffe offline. Un'altra delle cose che avviene è il cartello messo su una casa, solitamente una casa di qualcuno che non va lì se non in estate o nel periodo invernale, durante appunto le vacanze di Natale e quant'altro, ci mettono su un bel cartello affittasi.
0: Sì.
1: Incontrano magari anche lì davanti e ti dicono: guarda, mi sono dimenticato le chiavi, c'è un problema sulla serratura, non riesco a fartela vedere, ti faccio vedere le foto, tu dammi intanto la caparra, te la blocco, così siamo sicuri, poi ci vediamo stasera che mi ridanno la copia delle chiavi e te la faccio vedere dal vivo. Ovviamente nessuno mai più si ripresenterà.
0: Chiaro. Quella sera non arriverà mai.
1: Quella sera
0: io ho detto
1: non
0: la sera,
1: mai,
0: ma mica di che anno, una sera di
1: esatto,
0: boh.
1: Una sera, prima o poi una sera ci sarà nella vita di tutti noi,
0: esatto,
1: no? E quindi questo è ciò che avviene e dobbiamo stare un attimo attenti.
0: Ma tu hai citato le piattaforme, perché restare, rimanere nella piattaforma è una garanzia, no? La piattaforma risponde.
1: Certo. La piattaforma deve rispondere. Intanto, allora, partiamo da quello che succede normalmente. Se accade una truffa, quindi la casa che non esiste, ma anche che è sostanzialmente diversa rispetto a quella che era descritta, una volta che viene provato ciò che il viaggiatore dice, in maniera più o meno istantanea, la piattaforma intanto ti trova un'altra soluzione. Ove ciò non sia possibile, ti ridà quanto tu avevi pagato.
0: Ti restituisce i soldi?
1: Ti tutela? Sì, esatto. Ti tutela anche il rimanere nella piattaforma da eventuali azioni legali successive. Insieme al caso di Cesenatico, proprio ieri è arrivato agli onori della cronaca il caso di un altro agriturismo, diciamo così, un agriturismo di alto livello del Senese, che in realtà si è trovato a ricevere la richiesta di una di queste piattaforme di prenotazione online per delle camere che in realtà non erano mai state vendute da loro, ma era qualcuno che aveva hackerato il profilo e ovviamente aveva fatto finta che quelle stesse camere fossero. Allora, in questi casi io viaggiatore ancora una volta sono tutelato, perché si è dimostrato che quelle foto in realtà proprie di un agriturismo in Toscana erano state messe come un residence di lusso in quel di Roma, e ovviamente quello è tutelato. Lì sarà da vedere invece il discorso del profilo hackerato del agriturismo senese. Perché? Perché ancora una volta, se tu, come abbiamo detto tante volte in trasmissione con te, non hai custodito quelle password, quegli accessi con la perizia del buon padre di famiglia, e hai fatto in modo di rendere in qualche maniera accessibile agli hacker in maniera più semplice o troppo semplice i tuoi dati personali, e lì probabilmente, insomma, ci sarà da discuterne per vie legali per un bel po'. Nel momento in cui invece questo non è avvenuto, ovviamente quelle commissioni verranno stornate. C'è da chiedersi perché siano state prese, però questo è un altro discorso. Questo
0: è un'altra puntata.
1: Ma anche nel fatto che questi processi spesso sono automatici, e quindi il sistema che richiede il pagamento di quelle commissioni, nel momento in cui noi denunciamo, ovviamente abbiamo un qualcosa che ci dice: no, caro signore, di questi 60.000 euro di commissione che mi hai richiesto se ne parla, perché esiste una denuncia alla polizia postale che testimonia che. Quindi ricordiamoci sempre comunque di denunciare.
0: Senti, ma un tipo un controllino prima di versare una caparra per una casa vacanza? Pare brutto? Vedere solo l'indirizzo, sai, con Google Maps,
1: verificare
0: recensioni.
1: Google Maps, esatto, verificare se c'è qualcuno anche. Ora, il residence di Cesenatico, detto tra di noi, magari bastava fare una telefonata, no? E verificare, o guardare su Google Maps, e scopri che via Garibaldi 41 non c'è il residence Vichi al Mare, ma c'è
0: la signora Stupazzoni.
1: C'era l'agenzia di pratiche auto e assicurazioni, per cui quello è fattibile. Così come se tu fai una ricerca per immagini, ed è semplicissimo, non serve esperti, immagine, tasto a destra, ricerca per immagini, lì vedi che quelle stesse camere da letto erano identiche sia nell'agriturismo di Siena sia nel residence di Roma.

0: prima della
1: abbiamo
0: fretta.
1: Più fretta.
0: Esatto, esatto. La fretta,
1: guarda,
0: ci diceva gli antichi.
1: Nel pensiero.
0: Ah sì, ormai è così. Questa cosa mi preoccupa un po', però detto questo, ormai va anche detto che da che c'erano gli antichi ci dicono sempre che la fretta è cattiva consigliera. Se alla
1: certo.
0: fretta si somma un pagamento in denaro è pessima
1: allora,
0: consigliera.
1: No.
0: Evitiamo.
1: Allora, quindi meglio una vacanza organizzata, meglio, così deve essere, non c'è possibilità di scelta, insomma, la vacanza deve essere ben organizzata, pensata nei dettagli, controllata, prima di pagare fate tutte le verifiche del caso, ci sono altri metodi di tutela, Andrea Polo, tu che sai tutto?
0: Ad esempio usare i pagamenti tracciati è ovviamente un'altra tutela ulteriore,
1: certo.
0: per cui ancora certo. una volta, perché se c'è la denuncia si può anche disconoscere quel pagamento e quindi anche i circuiti di carte di credito ci possono aiutare in questo senso. Ancora una volta, se ho pagato sulla carta ricaricabile, se ho pagato in contanti, dicevamo prima, non li rivedrò mai quei denari.
1: Dai, qualche consiglio, qualche altro consiglio da dare in 3 minuti ai nostri ascoltatori. Molti sono in viaggio, non sono ancora arrivati a destinazione. Adesso noi non vogliamo tirargliela, ovviamente.
0: No, però,
1: sicuramente
0: ovviamente
1: passeranno una vacanza meravigliosissima.
0: Certo, ma anche perché a fronte dei 4 milioni che hanno avuto questi problemi, ce ne sono molti di più che non li hanno avuti. Questo è ovvio,
1: appunto.
0: Però il primissimo e fondamentale consiglio è quello di non farsi mai prendere dalla fretta in nessun caso, proprio nulla per nulla. Verificare con quello che oggi la tecnologia ci consente di fare dal nostro cellulare, in maniera molto semplice, se quelle che ci vengono indicate come le meraviglie meravigliose a cui stiamo per accedere esistono veramente. E soprattutto ricordiamoci che nessuno regala niente, per cui la villa da 200 stanze in Costa Smeralda a 50 euro al giorno è difficile trovarla, ecco, diciamo.
1: Ma forse
0: così.
1: Neanche a 200, ma forse neanche a 200. Invece
0: a 200,
1: appunto in Costa Smeralda, a parte queste truffe appunto dell'alloggio, dell'hotel, del B&B eccetera, ci sono delle altre truffe estive che sono molto frequenti?
0: Guarda,
1: oltre appunto alle case fantasma, alle vacanze fantasma,
0: allora.
1: Scusa.
0: Una molto diffusa è stata quella dei finti siti di biglietti aerei, quindi siti che facevano, erano dei siti clone, che facevano finta di essere fondamentalmente dei portali multicompagnia e che in realtà non erano, e quindi simulavano tutto il processo, tu non stavi pagando con la compagnia aerea, men che meno il sito, ma stavi pagando Dimitri Gregorievich che si trovava dalla parte opposta dell'universo.
1: Cioè che tu arrivi all'aeroporto e trovi un signore che ti dice dica? È così?
0: Esatto, sì. No, guardi Mangone, lei beva meno perché in realtà non è su questo volo. Verifichiamolo magari sui siti delle compagnie stesse, digitiamo noi l'indirizzo, non clicchiamo su pubblicità, link che possono sembrare quelli veri. Mettiamoci nella nostra barra di navigazione, scriviamo www. e facciamo noi questa prima cosa. Attenzione poi ai costi nascosti. In un altro elemento che nelle estati e nelle vacanze è molto frequente, che sono i noleggi dell'auto, per cui verifichiamo che quello che noi stiamo pagando sia veramente quello che ci serve e non ad esempio che ci sia la franchigia. Tipo che se noi abbiamo in mente un viaggio itinerante non sia una tariffa, quella che noi stiamo pagando, legata ad un chilometraggio invece bassissimo. Per cui
1: certo.
0: questo sì, ma se fai 4 chilometri, se fai il quinto paghi 2000 euro. Per cui insomma questa è una cosa, attenzione alle franchigie come al solito. E se vediamo che qualcosa non corrisponde alla descrizione che c'è nel foglio che ci viene consegnato nel momento in cui stiamo andando via, diciamolo subito, anche se abbiamo da mangiare, se dobbiamo uscire veloce, fotografiamo, documentiamo, segnaliamo subito, e il minimo problema anche meccanico altrettanto, facciamo in modo di segnalarlo subito per iscritto, e se siamo costretti noi a sostituire le pastiglie dei freni conserviamo la ricevuta.

0: Bene, quanto ne sa Andrea Polo? È anni e anni di esperienza. Torni lunedì?
1: Ma sarà piacere, ovviamente.
0: Bene, allora ti aspettiamo. Grazie, buon weekend.
1: A presto. A voi.
0: Ciao Andrea, ciao Andrea. 11:30 minuti, brevissima pausa. Linea alla regia e poi torniamo con altri temi.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 11 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: No, rientro. Avrei voluto raccontarvi la cosa del Niño, de El Niño, che si sta intensificando moltissimo. Volevo raccontarvi le conseguenze per l'Italia, che anche come sarà il prossimo autunno, ma non lo farò. non lo farò perché ho letto queste cose, queste previsioni funeste del fisico dell'atmosfera all'Università di Trento Lorenzo Giovannini, che ha detto questa potrebbe essere l'estate più fresca dei prossimi 30 anni. Nei mesi futuri previsti eventi meteo estremi e particolarmente violenti. Ecco, non l'approfondiamo questa notizia. Va bene così, va bene così. Vediamo quali saranno i prossimi temi. Ci aspettano ancora due temi strettamente legati all'estate. Intanto, per non perdere l'abitudine di leggere un buon libro, oppure per riacquistarla qualora l'aveste persa, fra poco vi suggeriamo delle buone letture. E poi con Martina Donini, presidente di Udicon, parleremo ancora di vacanze alla ricerca di un po' di frescura, un po' di fresco, frescariello.

0: Ed Sheeran, Little More, alle 11:37 minuti in questo istante. State ascoltando Summertime con Vicky Mangone. Ancora buongiorno e benvenuti. Un consiglio, uno solamente. Nella valigia, oltre al tablet, oltre al vestito bello per uscire la sera, portatevi anche un libro. Uno basta, ma non importa portarne 2, 3 o 10, ne basta uno. Mi viene in mente Mario Rigoni Sterni, Il sergente nella neve. Libro splendido, chissà che non riesca a farci stare anche un po' freschi. L'estate è il momento perfetto per rallentare, trovare un angolo all'ombra e lasciarsi trasportare da una storia. Luisa Del Greco è presidente dell'associazione Movimentazioni, che gestisce la libreria Primo Moroni di Pescara, uno dei luoghi più attivi nella promozione della lettura e della cultura sul territorio. Luisa Del Greco, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno. Buongiorno a tutti e tutte.
0: Come sta andando l'estate pescarese?
1: Molto bene, molto calda e così rimaniamo ancora aperti, quindi bene.
0: Ci sono visite in libreria, sì, la gente è curiosa, sì. Sfoglia libri, chiede titoli.
1: Sì, assolutamente. Vengono ovviamente per chiederci il libro da portare in vacanza, come dicevi prima. Quindi sì, assolutamente.
0: Senti, esiste il libro perfetto per l'estate? Un genere, ecco, più che altro.
1: Allora, io più che un genere, un formato, direi. Un formato abbastanza, sì, leggero. Mm-hmm. Quindi da poter portare nella borsa del mare o nella valigia, che non occupi molto spazio, ma sì, che faccia compagnia durante la vacanza.
0: Mm-hmm. Quali sono le caratteristiche, secondo te, che deve avere un buon libro da portarci dietro, insomma, da mettere in valigia? Deve essere un libro leggero, leggero non fisicamente, leggero ovviamente nella narrazione, nella storia.
1: Deve essere più che leggero una storia che ci prenda e che quindi ci faccia preferire rimanere un po' di più a leggere piuttosto che farci il bagno al mare, per esempio.
0: Certo.
1: Quindi certo, una bella storia che prenda, assolutamente. Mm.
0: Ci sono dei generi più richiesti dai tuoi lettori, dai vostri lettori durante l'estate? Sono romanzi, gialli, l'avventura,
1: romanzi
0: i saggi.
1: E gialli, diciamo che sono i preferiti, assolutamente. Gialli soprattutto rimangono al primo posto, diciamo, tra i nostri lettori, ma c'è anche chi preferisce i saggi, quindi sì. Diciamo
0: dipende.
1: Un po' di tutto, però sì.
0: Dipende dai gusti, che sono i più vari. Qualche consiglio, no? Magari per chi dice: ma io voglio un qualcosa di leggero, qualcosa così, insomma, poco impegnativo. Ci sono libri capaci di divertire, di sorprendere, senza richiedere troppo impegno, no?
1: Sì, allora quest'estate soprattutto noi, diciamo, staff al completo, consigliamo, che ha questa caratteristica, I tramezzini di Rocco Schiavone, perché è un libro piccolino e sono tutti micro racconti, quindi sono tanti piccoli racconti che fanno compagnia a quest'estate ed è perfetto secondo noi.
0: Da intervallare anche con un tuffo, insomma.
1: Sì,
0: un racconto,
1: sì,
0: un tuffo, un racconto, un tuffo, no?
1: Sì. Una pizzetta ogni tanto e si continua con la lettura.
0: Esatto. E invece per chi vuole approfittare delle vacanze per leggere qualcosa di un po' più diciamo impegnativo, che cosa puoi suggerire?
1: Allora, sempre a nome di tutto lo staff consigliamo Lo sbilico di Alcide Pierantozzi, perché è un libro che tratta un tema molto delicato, ma lo fa in una maniera incredibile e quindi è un po', diciamo, è un po' impegnativo, ma è talmente bello che vale la pena leggerlo.
0: C'è un autore o un'autrice che secondo te meriterebbe più attenzione? Poi le librerie spesso aiutano, no, a scoprire magari delle voci meno conosciute, però che poi possono anche sorprendere e parecchio.
1: Allora, io più che un autore o un'attrice consiglio una casa editrice che ha tantissimi titoli molto interessanti, italiani e non, però sì, che non viene, cioè, nella nostra libreria non viene tanto considerata. Quindi io consiglio titoli della EO, casa editrice EO, si chiama
0: EO.
1: Sì, sì, sì. Ha molti titoli sia appunto italiani ma anche stranieri del Sud America, ma europei, davvero tantissimi titoli molto interessanti, e tra cui consigliamo il giallista Michel Bussy, che è francese e scrive dei romanzi gialli incredibili.
0: Incredibili. Cosa ne pensi dei social? Oggi hanno un peso specifico sulle influenze, sulle scelte dei lettori? Cioè, i social influenzano molto le scelte dei lettori. Secondo te è un aiuto, è un rischio?
1: Fa bene, un aiuto, fa male? Un incentivo,
0: un incentivo.
1: Nel senso che, per esempio, adesso quest'estate credo sia tornata, diciamo, sul pezzo l'Odissea, dovuto sia al film ma anche tantissimo ai social, perché se ne è parlato tantissimo. Però secondo me i social servono anche per scoprire appunto scrittori o case editrici che molto spesso non sono alla portata di tutti o alla conoscenza di tutti, quindi possono essere utili per arrivare a scoprire nuovi autori o appunto nuove case editrici.
0: Ci sono anche sono molti, purtroppo, i non lettori, no? Quelli dicono: ma io non leggo mai, non fa per me.
1: Sì.
0: Proviamo a consigliare un libro giusto per chi non ha tutta questa voglia di mettersi lì a sfogliare un libro. Che poi a volte, guarda, che basta trovare la storia giusta per cambiare
1: infatti
0: il rapporto con la lettura.
1: Volevo, assolutamente, consiglierei di trovare un libro che parli di un qualcosa che piaccia tanto nella vita di tutti i giorni, quindi può essere la musica, la storia di un cantante o di anche una storia che parli di musica, di storia. Cercare più che altro un argomento che ci piaccia e cercare libri che ne parlino. Quindi secondo me questo è il consiglio che posso dare ai non lettori: cercare altro nei libri.
0: I non lettori, purtroppo sono tanti i non lettori. Invece i classici, i super classici, quelli restano, si continuano a vendere. Quali sono quelli più venduti?
1: Allora, sicuramente molta letteratura russa, quindi Anna Karenina, viene richiesto, Il maestro e Margherita, che diciamo che sono abbastanza richiesti. E dopodiché appunto è tornata di moda l'Odissea, tanto.
0: Sì, questo, certo.
1: Sia l'Odissea, certo, ma anche tutti i libri che ruotano intorno all'Odissea, quindi posso citare Circe, e il canto di Penelope, dell'Atwood, ce ne sono tanti, e Moby Dick, questi sono quelli che mi vengono in mente principalmente.
0: Diciamo dei classici. Invece la richiesta più curiosa che hai ricevuto da un cliente in libreria? Che vuoi? Sai, a volte i lettori arrivano con delle idee un po' astruse, no? Un po', allora, un po' particolari, ecco.
1: Sì, un libro per bambini che parlasse di musica e quindi potesse avvicinare il bimbo, perché poi era proprio per bambini, quindi abbastanza età tra i 5 e i 6 anni, che lo potesse avvicinare alla musica. Questa è stata una richiesta curiosa, però abbiamo trovato proprio un libro che parlava della nascita di un'orchestra, quindi perfetto.
0: Accontentato il cliente?
1: Sì, accontentato.
0: È andato via contento.
1: Soddisfatto.
0: Va bene. Ti faccio una domanda scomoda. Tu rispondi alle domande scomode, Luisa Del Greco?
1: Sì.
0: Bene. Allora, dici un libro famoso, ma molto famoso, che secondo te è stato decisamente sopravvalutato.
1: Ok, no, la so perché me l'hanno già posta un'altra volta, però allora, sono convinta. rimango della mia idea sul Piccolo Principe. Dai. Mi dispiace, però risponderò il Piccolo Principe.
0: Che non ha tutti sti meriti che dici, questo è un successo un po' immeritato.
1: Un po' sopravvalutato, diciamo.
0: Un po' sopravvalutato, va bene. Allora, dai, un altro titolo da suggerire ai nostri ascoltatori prima di salutarci.
1: Allora, consiglio, è un titolo che è uscito da tanti anni, però a breve uscirà anche il film, quindi può riavvicinare alla storia. Kitchen Confidential di Anthony Bourdain, la storia dello chef. A breve uscirà il film, quindi per scoprire come è nato la sua storia, come si è avvicinato alla cucina e tutto quanto. Una riscoperta estiva.
0: Che il libro è sempre più bello del film?
1: E la maggior parte delle volte sì.
0: Allora diciamolo, va bene, sì, grazie, sì, Luisa Del Greco, grazie, viva,
1: grazie
0: i libri, leggete,
1: mille.
0: Leggiamo, facciamolo tanto, grazie ancora Luisa Del Greco, presidente dell'associazione Movimentazioni e che gestisce anche la libreria Primo Moroni di Pescara. Adesso abbiamo Adele, la sua musica, e poi torniamo a parlare di vacanze.

0: E allora torniamo a citare queste temperature, il caldo che non cambia solamente le nostre giornate, ma cambia anche il modo di organizzare le nostre vacanze. Oggi quando si prenota un albergo piuttosto che un appartamento, l'aria condizionata è diventata quasi un requisito indispensabile, mentre cresce l'interesse per mete più fresche e prende sempre più piede il fenomeno della coolcation. Ne parliamo con Martina Donini, presidente di Udicon. Buongiorno Donini.
1: Buongiorno a tutti voi.
0: Mi fa impazzire questa cosa, ogni tanto c'è un termine nuovo, coolcation, che cos'è?
1: Beh, potrebbe diventare il nuovo tormentone, coolcation, diciamo che il nuovo tormentone estivo di quest'estate oppure della prossima. Ne iniziano a parlare, diciamo, le prime interviste, le prime riviste del Nord Europa, no? Perché si sta un po' diffondendo questo fenomeno. Gli italiani rimangono comunque sempre affezionati al mare, questo è innegabile.
0: Sì,
1: però continuano ad aumentare coloro che si spostano verso mete più fresche, perché coolcation in effetti è questo.
0: Perché?
1: Chissà freddo, perché queste temperature torride purtroppo non ci danno scampo e quindi sì, si inizia a pensare di andare in montagna oppure anche di fittare degli appartamenti che stanno sì vicino al mare, ma elemento fondamentale diventa il condizionatore. Senza condizionatore non ci si muove. Questo è uno dei filtri che vengono messi più spesso quando cerchiamo un alloggio e quindi cerchiamo di spostarci verso dei posti un po' più refrigerati, se così vogliamo dire.
0: Quindi il caldo estremo sta cambiando veramente le abitudini, le nostre abitudini, no? Fino a pochi anni fa l'aria condizionata era un plus. Cioè, oggi è diventata obbligatoria,
1: sì,
0: no?
1: Era un lusso, ma adesso è un lusso che purtroppo continua, diciamo, per necessità, continua ad essere quello più utilizzato. Molte famiglie ormai ricorrono all'aria condizionata, c'è chi però ancora non può permetterselo e solo il ventilatore non basta e quindi a questo punto ci spostiamo su appartamenti che già sono ben refrigerati. Noi negli ultimi anni abbiamo già visto un po' questi spostamenti, negli ultimi due anni abbiamo visto, diciamo, un crescente utilizzo dell'aria condizionata, di appartamenti con aria condizionata, ma anche di spostamenti proprio nelle mete di montagna. Siamo passati, certo, abbiamo fatto proprio delle indagini negli ultimi anni per capire gli italiani cosa preferissero e abbiamo visto che è proprio aumentato del 4% addirittura, perché nel 2024 il 16% degli italiani diceva di prediligere la montagna, si è spostato nel 2025 addirittura al 20% e quest'anno è ancora in aumento. Quindi lo vediamo tutti i giorni come questa voglia di montagna sia in un certo senso una necessità
0: legata proprio alle temperature.
1: Assolutamente sì, alle temperature, ovviamente legata anche a un fattore costi. Quanto costa andare al mare tra alloggio e stabilimenti che hanno comunque di anno in anno hanno aumentato i prezzi dei listini e quindi a quel punto in una formula, anche in un appartamento, in una baita o anche classicamente in un hotel, a volte si cerca di risparmiare anche sulle ferie.
0: Sì, dipende però da dove, insomma, dalla località che viene scelta, perché anche la montagna ha prezzi, insomma, sono aumentati molto anche i prezzi della montagna.
1: Sì, a volte se si fa proprio un paragone tra la classica settimana bianca e quella di agosto, sì, ovviamente lì i prezzi, non dico che sono più o meno sugli stessi livelli, ma a volte si supera anche il livello della famosa settimana bianca. E ovviamente c'è chi può permetterselo e chi no. Io penso anche, certo, diciamo, alle famiglie che a volte partono anche con gli animali. Molto spesso magari ci sono degli alloggi in montagna che sono più pet friendly, diciamo così, rispetto a delle mete un po' più estive, in cui a volte gli animali non possono accedere anche alla spiaggia. Quindi lì, diciamo, per una famiglia inizia a esserci anche un po' una decisione: che cosa facciamo? Dobbiamo comunque portarci appresso l'animale e quindi in quel caso si preferisce più, diciamo, un posto di montagna sicuramente.
0: Certo, non dobbiamo ma vogliamo, perché poi insomma il nostro animale fa parte della nostra famiglia. Abbiamo detto più montagna, la ricerca del fresco, ma anche più destinazioni del Nord Europa.
1: Sì,
0: sono aumentate,
1: sì, destinazioni,
0: anche, vero, le vacanze al Nord,
1: sì,
0: Europa.
1: Sì, si guarda molto, diciamo, anche alle coste norvegesi, perché no, a tutta la parte dei fiordi, dell'Islanda.
0: Sì.
1: si sta spostando un po' anche sul Mar Baltico, se proprio si vuole guardare il mare, però sì, si sta spostando anche su città europee in cui magari il clima è un po' più mite rispetto a quello italiano, anche se sono aumentate le temperature anche fuori, però sicuramente si scelgono anche città un po' più fresche rispetto alla nostra nazione, insomma.
0: Anche se sono più care, perché sappiamo benissimo che i prezzi in Nord Europa sono quelli che sono, insomma, no? Sono molto superiori rispetto ai nostri.
1: Sicuramente il costo della vita è più caro all'estero, anche se si va al supermercato, vediamo benissimo che sugli scaffali hanno un costo della vita più alto, quindi ovviamente per noi italiani è un costo superiore, però si cerca sempre, diciamo, di fare delle vacanze un po' più fresche, quindi a volte si predilige quello. Magari diminuendo anche i giorni, perché se alla fine della vacanza si cerca di fare anche un budget, si cercano di fare dei preventivi, diminuiamo i giorni, ma non diminuisce ovviamente la voglia di andare in vacanza, questo sicuramente.
0: Donini, questo cambiamento climatico rischia di modificare anche il calendario proprio delle vacanze? Al di là della durata, più partenze a giugno, più partenze a settembre, si va meno ad agosto, le risulta?
1: Diciamo che sì, assolutamente. Diciamo che non ci sono più i classici periodi in cui le famiglie partivano, c'erano i grandi esodi di agosto. Si fanno delle vacanze più frammentate, quindi si cerca magari di prendere quella d'agosto perché è quella più calda, quindi si cerca di andare fuori, però ovviamente da giugno a settembre, fino a fine settembre, diciamo che è il periodo ideale per partire, quindi poche settimane, però tutte frammentate, in modo tale anche per godersi un po' più di relax, no? Se si cerca di andare fuori, si ritorna in ufficio, ci si rilassa e poi si parte di nuovo. Questo forse è il miglior modo per cercare di fare delle vacanze un po' più durature e di rilassarsi un po' di più per ritornare poi alla vita frenetica, ovviamente, di settembre, alla scuola, all'inizio della scuola.
0: Eh sì. Per chiudere il cerchio, Donini, torniamo all'aria condizionata di qui sopra. Quando si prenota una casa vacanza, possono anche esserci purtroppo delle sorprese, cattive sorprese, legate proprio all'uso dell'aria condizionata. Ci sono casi in cui l'aria condizionata è presente, però non si può usare liberamente. In che senso? Cioè, va a ore, dalle 7 alle 9 del mattino sì, poi no, e poi dopo si ritorna alla... Come funziona?
1: Ci sono sicuramente dei proprietari che sono un po' più attenti anche al costo delle bollette, perché quello poi incide molto, no? Cioè si cerca di lasciare la massima libertà ovviamente a chi prenota, però è pur vero che poi a quel punto il costo della bolletta lievita enormemente, quindi potrebbero, ma comunque cerchiamo sempre di opporci, perché ovviamente non è una buona prassi, anche perché se il proprietario ti dice che c'è l'aria condizionata, ovviamente quella lì si può utilizzare. È buon senso ovviamente non lasciarla accesa quando per esempio si esce per trovare poi un ambiente già refrigerato, quello sicuramente, però è pur vero che mettere dei paletti quando si è già prenotato un alloggio con diciamo tutti gli accessori, è pur vero che non si può assolutamente mettere un divieto, quindi attenzione.
0: Certo. Esistono anche dei diritti, esistono dei diritti per il turista, no? Se il climatizzatore deve essere utilizzato con questo criterio, con queste limitazioni, oppure addirittura non funziona o non c'è.
1: Beh, se non funziona sicuramente la prima cosa da fare è accenderlo e rivolgersi direttamente, diciamo, al proprietario, reclamando ovviamente che non funziona un accessorio per cui si è pagato, magari si è pagata anche una misura aggiuntiva, perché altrimenti avremmo prenotato da un'altra parte, quindi reclamare sempre all'inizio, questa diciamo che è la prima regola, e non aspettare ovviamente la fine.
0: Ci sono strumenti.
1: Ci sono delle tutele che vanno che devono essere, diciamo, fatte valere sin dall'inizio della vacanza. Bene. Assolutamente.
0: Molto bene, grazie Presidente Martina Donini. Udicon, grazie per essere stata con noi. La linea adesso torna alla regia per qualche minuto e poi torniamo con Summertime.
2: Giornale Radio. Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
5: Sono le 12 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbe ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonia di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui. Secondo gli esperti, questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Allora, noi al rientro alle 12:04 minuti vi diamo una bella notizia che arriva dal mondo dello sport. Ginevra Taddeucci conquista la medaglia di bronzo nella finale della 3 km knockout sprint di nuoto in acque libere disputata nella Senna. L'azzurra ha chiuso la gara al terzo posto con il tempo di 6:44:08, sfiorando l'argento per pochi centesimi alle spalle dell'ungherese Bettina Fabian. La medaglia d'oro è andata alla tedesca Isabel Gose, prima al traguardo con il tempo di 6:41. Noi fra poco vi porteremo nella cucina di Francesca Gambacorta.

0: d'estate anche la cucina, signori, cambia ritmo, eh? Meno voglia di stare ai fornelli, più spazio ai piatti freschi, molti ingredienti di stagione e ricette capaci di mettere tutti d'accordo, quantomeno questo si spera. Ma estate non significa comunque rinunciare al gusto, perché bisogna trovare qualche idea furba, sicuramente mettere in moto un po' di creatività e avere anche un po' di capacità di valorizzare anche gli ingredienti più semplici. Lei è molto brava a fare tutto questo, eh? Francesca Gambacorta, chef e volto della cucina contemporanea, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Benvenuta. Allora, grazie, tu hai mille. Una definizione di cucina che mi ha colpito: semplicità complessa. Che vuol dire? Cioè, come si può fare un piatto semplice con un risultato da grande cucina?
1: Allora, per me questo modo di dire semplicità complessa significa due cose, ovviamente.
0: Dimmi.
1: Perché significa che un piatto semplice a volte ha delle complessità che noi non pensiamo. Anche una semplice cacio e pepe, una semplice pasta al pomodoro, ha delle complessità per cui, se noi le conosciamo, riusciamo poi a renderlo buono. Diversamente, un piatto complesso, attraverso la conoscenza della tecnica per renderlo buono e giusto, diventa poi semplice.
0: Equilibrato.
1: Quindi, e sì, semplice da fare, no? Una persona che magari vede davanti a sé un piatto complesso e dice: adesso io questo come faccio a farlo? È difficile. No, non è difficile, niente è complesso, basta sapere come fare, basta mettere quelle due o tre regoline di tecnica, ovviamente, e poi riuscire a farlo.
0: Fai presto a dirlo, però tu sei chef. Allora,
1: attraverso delle piccole cose, sì. Parliamo comunque di piatti semplici.
0: Certo, noi oggi siamo veramente bombardati da ricette veloci, da contenuti anche di pochi secondi, no? Sui social.
1: Sì.
0: Come si racconta invece il valore del tempo in cucina? Cioè, perché poi preparare un piatto richiede anche attenzione, no? Oltre alla tecnica, richiede anche pazienza.
1: Pazienza, attenzione, organizzazione e tanto amore. Io nei miei video alterno con piatti veramente che puoi fare in 5 minuti o nel tempo di cottura, per esempio, della pasta, con ingredienti freschi e facili da reperire. Però mi piace anche raccontare quel piatto che ha una cura e un'attenzione in più. Ovviamente lo specifico, poi io ogni volta che pubblico un video metto sempre tutti gli ingredienti, le dosi e la descrizione. E quindi cerco di regalare a chi mi segue proprio passo passo come realizzarlo, sia un piatto facile, sia che si tratti di un piatto facile, sia che si tratti di un piatto più complesso, più lungo. E io lo specifico sempre che comunque in cucina serve pazienza, serve amore e dedizione, sia nel fare poi un piatto semplice.
0: Sì. Prego, concludi, Francesca, sia per fare un piatto semplice.
1: Un piatto semplice in 5 minuti, sia nel fare un piatto complesso, appunto, che magari è un po' più lungo.
0: Dicevo, ma serve anche, anzi è fondamentale, direi, la qualità degli ingredienti, no? Quanto conta davvero la materia prima rispetto alla tecnica?
1: Beh, per me tantissimo, anche perché ovviamente la materia prima conta tantissimo, la stagionalità dei prodotti è la cosa più importante,
0: brava,
1: a mio avviso.
0: Brava.
1: Perché ovviamente io quando vedo parmigiani di melanzane d'inverno rabbrividisco.
0: Brava.
1: E quindi diciamo che io sono adoro utilizzare, anche perché ogni stagione ha la particolarità di avere quei prodotti che sono quei prodotti meravigliosi per la stagione proprio, cioè addirittura
0: certo.
1: Alcuni prodotti sono proprio mensili, quindi quella è la prima cosa. E poi è fondamentale per la riuscita di un piatto buono, perché se io preparo un cavolfiore d'estate non avrà quel sapore buono, dolce, particolare se è di un cavolfiore vero, nato nella sua stagione. Quindi è da lì che si parte per avere innanzitutto un piatto buono, il rispetto degli ingredienti, oltre che la qualità, ricette zero spreco, l'ingrediente si cucina a 360 gradi, e questo è per me fondamentale. sia perché si mangia meglio, sia perché si ha anche un risparmio in cucina, no?
0: Verissimo, verissimo. Senti, ma chi comunica cucina sui social ha una grande responsabilità. Tu la senti questa responsabilità? C'è un confine tra ispirare le persone e creare aspettative realistiche?
1: Assolutamente sì, bisogna lavorare sull'autenticità, bisogna essere, secondo me, a mio avviso, sempre se stessi e spontanei, e portare sul piccolo schermo, si può dire, no? Sul cellulare, su un social,
0: sì, sì.
1: Riportare quella che è proprio la propria quotidianità, quello che si mangia tutti i giorni, raccontare comunque quello che è un'idea e cercare di essere sempre se stessi. La responsabilità sì, assolutamente. Io però non sono una fissata sull'ingrediente italiano perché deve essere quello e basta. Assolutamente, a me piace anche inserire elementi di altri paesi come asiatici, perché comunque trovo che ci siano degli ingredienti davvero interessanti e che comunque la cucina sia ovviamente libertà di andare anche a scoprire altre culture. Poi ovviamente il Made in Italy, noi siamo fortunati perché abbiamo degli ingredienti che sono pazzeschi,
0: meravigliosi,
1: fanno parte della mia quotidianità, però ogni tanto mi piace anche andare a mettere qualcosina
0: di
1: diverso.
0: Il naso altrove,
1: sì, assolutamente sì.
0: Le padelle altrove. Senti, ma la cucina è tutto quello che hai detto, è stagionalità, è gusto, eccetera, ma è anche memoria, no? Quindi un profumo, un piatto, una ricetta possono portarci proprio a un momento preciso. Ci dici qual è il sapore che ti riporta più indietro nel tempo? C'è un piatto legato alla tua famiglia o alla tua infanzia?
1: E l'ho fatto poco tempo fa, forse un paio di settimane fa, l'ho riprodotto ed era un piatto estivo che faceva mia madre ogni volta che iniziava l'estate, e lo faceva anche spesso quando magari eravamo in vacanza. Un piatto semplicissimo fatto con peperoni, tonno, cipolla, un primo piatto, e lei ci metteva la panna, che quando eravamo piccolini la panna non era così demonizzata.
0: È vero.
1: Tra l'altro io la adoro, come ingrediente lo utilizzo, lo adoro perché comunque a me piace e secondo me è un ottimo ingrediente da utilizzare, sempre di grande qualità. Però ecco, ho cercato di riprodurlo e quando l'ho fatto ho detto questo è il profumo, avevo i brividi perché ho detto questo è proprio il piatto.
0: Sei ritornata indietro. A me succede con le polpette. A me succede
1: Mamma
0: con le polpette,
1: mia.
0: Polpette di mia nonna che lì veramente c'è un tornare indietro, no? Negli anni. Pazzesco, proprio una cosa fisica.
1: Soprattutto
0: proprio.
1: Io la trovo nei profumi, quando sento quel profumo di quel piatto lì, più che del sapore, proprio il profumo.
0: Senti, se tu dovessi scegliere un errore che fanno molti ai fornelli, quale sarebbe? C'è una regoletta che ci puoi dire? Una cosa che ci può aiutare a non scivolare
1: non
0: in errore? Dai,
1: assolutamente
0: sentiamo cosa non sopporta
1: sì, che è una cosa
0: la
1: che
0: Francesca.
1: Non sopporto. Io non sopporto quando ci sono quei soffritti con l'aglio, la cipolla o lo scalogno dove questi ingredienti vengono bruciacchiati. Ma non lo sopporto.
0: Fa molto male, fra l'altro.
1: Secondo, se io decido di utilizzare l'aglio è perché io voglio sentire l'aglio. Se decido di utilizzare la cipolla perché voglio sentire la cipolla. Se io bruciassi tutto, io non sento più niente, sento solo amaro ed è tutto uguale. Quindi vado a distruggere l'ingrediente, vado a dare quel sapore di amarognolo, in più fa male e non lo sopporto. Infatti molto spesso, e questo è un consiglio che do a tutti, quando cucinate le verdure saltate in padella semplici, non lo fate il soffritto, mettete tutto in padella crudo. Aglio, olio,
0: padella
1: o cipolla.
0: Calda,
1: olio,
0: padella calda o padella fredda?
1: No, tutto
0: a freddo.
1: Tutto a freddo, metti le zucchine, le melanzane, i peperoni, quello che più ti piace. Partire in cottura e dai una bella cottura così, perché per osmosi tutti gli ingredienti si uniscono insieme, non si bruciano e viene una roba pazzesca.
0: Coperto?
1: prima il coperchio? Un pochino coperto, sì, prima un pochino coperto, quando l'acqua rilascia tutte le verdurine, scopri, fai assorbire ed è pronto. 10 minuti hai fatto un contorno o una salsa per una pasta stupenda, sana, non bruciata, gustosa. E io ormai sono così.
0: Bene, allora musica, pochi istanti, giusto il tempo di una canzone e poi torniamo con Francesca Gambacorta, anche perché dobbiamo parlare poi della cucina dell'estate, quindi piatti freschi, cucina, cioè poco fornello, anzi fornelli proprio spenti.

0: siamo sempre con la chef Francesca Gambacorta. Francesca, che chef sei tu? Sei severa? Perché noi vediamo questi chef in TV che sembrano morsi da una tarantola, sono sempre arrabbiati con queste braccia incrociate, sono veramente terribili, sono tremendi.
1: Gli chef televisivi. Io quando lavoro, quando è un po' esagerato quello che vediamo, anche se a me è capitato di all'inizio, quando facevo un po' di gavetta nei ristoranti, di andare in un ristorante dove lo chef faceva così, e infatti sono andata via subito, perché
0: ecco, ragazzi,
1: io
0: si
1: sono
0: può sorridere
1: quando...
0: anche in cucina, si può stare un po' leggeri anche in cucina.
1: Ma sai cosa? Io per esempio quando lavoro faccio degli eventi, che siano eventi privati, eventi grandi nei ristoranti, nella mia cucina deve regnare il silenzio, il rispetto, però anche la disciplina. Io odio alzare la voce, odio trattare male le persone che lavorano con me. Le persone che lavorano con me devono essere coccolate e devono venire a lavorare con me col sorriso, dalla persona che lavora in sala alla persona che sta con me in cucina. Poi io sarò io poi che alla fine di un evento, se non hai lavorato come
0: te lo dico, voglio, te lo comunico.
1: O te lo comunico o comunque non ti richiamo più, ecco, non lavori più con me, nel senso che, senza fare troppi, no, ma nel senso, io lavorando ovviamente come personal chef posso diciamo scegliere, no, chi lavora con me o chi non lavora, quindi io non sono una che creo,
0: cioè, personal
1: ansia,
0: chef nel senso che vai a casa delle persone a preparare l'evento, oppure come funziona, come funziona il tuo lavoro?
1: Sì, funziona così. Una persona mi chiama e vado a cucinare nelle loro case, che può essere una festa di 30 persone, come una cena romantica per due. E quindi sì, mi occupo di tutto, della spesa, dell'organizzazione dell'evento, se serve porto il personale di servizio, sia nelle case che nei ristoranti.
0: Che cucine trovi? Che cucine trovi nelle case? Sono curiosa. Che cucine trovi nelle case? Adatte
1: evento, così
0: pure uno si adatta per forza di cose.
1: Allora, un po' uno si adatta, però devo dire che il servizio di chef a domicilio è comunque un servizio di un certo tipo, è un servizio di qualità ed è un servizio che viene richiesto diciamo in ambienti alto spendenti, e quindi in automatico mi capita molto spesso di trovare
0: cucine
1: accoglienti. Poi mi è
0: capitato, c'è l'angolo cottura.
1: Mi è capitato, però sai, una delle nostre grandi forze è il problem solving, noi possiamo cucinare ovunque, anche nell'angolo cottura, assolutamente sì.
0: Ma le padelle te le porti da casa o usi le padelle di casa invece?
1: Allora dipende quante persone sono, perché se sono 20 persone ovviamente il pentolone grande me lo porto io, altrimenti se è una cena tranquilla da 10, 6, 4 persone utilizzo le cose che ci sono in casa, e ci tengo a precisare che poi io pulisco tutto, quando vado via la cucina è tutta in ordine. Sì,
0: fantastico,
1: il cliente
0: fantastico.
1: Sì, perché il cliente se mi chiama non deve pensare a nulla, deve avere tutto quanto perfetto, si deve rilassare e godere la serata.
0: Estate, la cucina è un po' diversa in estate, cambia quantomeno nel tuo modo di intenderla?
1: Allora, nel mio modo di intenderla, nì, però quello che propongo sicuramente sì, perché noi a casa non ci abbiamo voglia di stare ore e ore davanti ai fornelli, con il forno acceso, e quindi assolutamente cerco di proporre ricette molto più semplici, crude, assolutamente senza cottura, insalatone, ma è quello che poi ovviamente tutti i giorni mangio io a casa, perché l'estate comunque... abbiamo voglia di freschezza, di frutta, verdura fresca.
0: Senti, frutta in cucina solo per dessert,
1: no?
0: Oppure
1: no.

0: di soia e hai fatto un'insalatona buonissima, fresca, facile.
1: Dove le troviamo queste ricette?
0: Allora,
1: No,
0: la bruschetta
1: perché non è
0: la
1: che
0: trovi
1: poi
0: comunque su
1: lanciare l'amo, come si dice, lanciare il sasso e
0: No,
1: nascondere la mano. Adesso ce lo dici, però.
0: ce ne sono tantissime sul mio profilo, per esempio questa bruschetta c'è, piuttosto che c'è un ceviche con il melone. Adesso uscirà a fine agosto uscirà una ricetta con uva e maiale, filetto di maiale. Quindi queste ricette con la frutta le trovi più o meno una volta al mese, le pubblico sul mio profilo. Però ecco, ci sono,
1: Diccelo, qual è il
0: insomma.
1: tuo profilo? Qual è il tuo profilo?
0: Il profilo Instagram, che poi è Instagram,
1: Sì.
0: TikTok, Facebook e YouTube, è sempre Fra Food Love.
1: Fra food love, che poi la
0: Sì.
1: cucina estiva non deve essere per forza veloce, no?
0: Perché? Quello no,
1: Appunto.
0: assolutamente, no, però magari ecco, l'estate non abbiamo tanta voglia di stare lì a farci le preparazioni, quindi magari per esempio sul mio profilo trovi molte paste fatte con dei pesti improvvisati, nel senso apro il frigorifero, che cosa c'ho? Un pezzo di mozzarella, un po'
1: Che ci
0: di, che ne so,
1: faccio?
0: di pomodori secchi, frullo tutto insieme, ci condisco la pasta e viene buonissima. Fresca, estiva, oppure basta tagliare due o tre pomodori, li metti nella pasta e ti fai una crudaiola golosa, veloce. Poi tu mi dirai: ho capito, tagliare tutti quei pomodori ci metto tempo. Ritornando al discorso di prima del tempo, un pochino sì, dai, un pochino ci possiamo anche perdere tempo, però sempre al fresco.
1: Ma poi è anche divertente fare le cose in cucina, quantomeno io
0: Sì,
1: mi
0: se
1: diverto
0: piace,
1: molto,
0: sì,
1: no?
0: certo.
1: Infatti. Mode in cucina. Cosa possiamo dire sul capitolo mode?
0: Sul capitolo mode, vabbè, direi anche tendenze virali, visto che lavoro comunque con i social. Comunque sì,
1: Sì.
0: ci sono periodi in cui va di moda lo zenzero piuttosto che il
1: Vero.
0: pistacchio,
1: Vero.
0: piuttosto che, cioè, ecco, l'estate l'insalata con l'anguria è una roba che va di moda. Sì, ci sono delle mode, delle tendenze, adesso pure ultimamente degli spaghetti fatti con l'olio fritto su tutti i condimenti. Ci sono, assolutamente. A volte poi li riprovi a fare, sono buoni, a volte invece no, quindi
1: Infatti,
0: seguirle sì, ma fino a un certo
1: ci
0: punto.
1: sono anche le mode che tornano, no? Ci sono delle cose vintage, tipo, non so se l'ho viste solo io, ma sono tornate le penne alla vodka, ti
0: Come
1: risulta?
0: no? Mi risulta come, le ho fatte un sacco
1: Ecco,
0: di
1: vedi
0: volte, sì.
1: allora, questi sono
0: Risotto alla
1: classiche
0: crema
1: anni
0: di
1: 80.
0: scampi, adoro. Risotto alla crema di scampi, stupendo. Sì, come no? Le penne al baffo.
1: Cosa sono le penne al baffo?
0: Le penne al baffo sono quelle con il prosciutto cotto, la panna, tipo le pennette alla vodka, sempre, sempre su quella
1: Tipo.
0: scia là.
1: Ah,
0: Solo col prosciutto cotto,
1: sempre quella roba lì. Va bene,
0: sì.
1: Francesca Gambacorta. Allora, ricordiamo ancora il tuo profilo, ricordiamo i tuoi social, ricordiamo il tuo indirizzo, dove trovarti, dove vedere le cose golose che prepari. Ricordacelo ancora.
0: Fra Food Love, ovunque, TikTok, Instagram,
1: Ma che
0: Facebook, YouTube.
1: facile è?
0: È
1: Come degli
0: facilissimo.
1: spaghetti al pomodoro, uguale, facile così.
0: Bravissima.
1: Fra Food Love, grazie, grazie a te per essere stata con noi, Francesca Gambacorta, chef, bravissima, una maestra in cucina. Sono le 12:30 in questo momento, breve pausa, poi che volete? Torniamo, per forza.
2: Giornale radio.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Sono le 12 e 30 minuti.
7: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
1: Ultima ora, muore un giovane nel tentativo di entrare a Ceuta col parapendio. È il primo decesso di migranti che hanno tentato l'accesso via aerea nell'enclave, ve la leggo.

Brevemente è un'ANSA di qualche minuto fa, è stato recuperato il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane morto questa mattina mentre tentava di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio, precipitando in mare poco prima dell'atterraggio. Il giovane era decollato dall'area di Benzu sulle colline sovrastanti la costa marocchina prospiciente la baia settentrionale di Ceuta per entrare nell'enclave spagnola in Marocco. Sono le 12:31 minuti, prossimo tema, tra poco parleremo di viaggi, tema di chiusura dell'appuntamento odierno di Summertime. Parleremo di viaggi e lo faremo con un personaggio veramente incredibile, Maurizio Baldini. Lui è presidente di Tra Terra e Cielo, ci parlerà di viaggi a piedi, di vacanze olistiche, di un sacco di altre cose.

quest'estate gli italiani, signori miei, non rinunciano alle vacanze, ma ci pensano un pochino di più prima di partire. Secondo un'indagine dell'Istituto Piepoli per Udicon, quasi 7 italiani su 10 faranno almeno un viaggio nei mesi estivi. Però c'è un dato interessante: oltre 6 persone su 10 ammettono che il clima internazionale, tra tensioni, incertezze, la benzina, i rincari, insomma tutte queste cose qui, sta influenzando la scelta delle destinazioni. E allora cambia il modo di organizzare le ferie. La maggior parte, quasi il 60%, resta in Italia. Tanto così, no? Per non saperne leggere né scrivere, mi muovo ma poco. Una scelta che spesso è dettata non solamente dalla voglia di riscoprire il nostro paese, ma anche proprio dalla necessità di spendere meno e di sentirsi più tranquilli. Circa un quarto guarda invece all'Europa, mentre viaggi fuori dal continente sono oramai una scelta che riguarda meno di 2 persone su 10. Poca roba. Insomma, non è che gli italiani abbiano smesso di viaggiare, no, questo non è vero, piuttosto diciamo stanno cambiando abitudini, volenti o nolenti. Si cercano soluzioni più economiche, c'è chi sceglie un albergo meno costoso, chi preferisce una meta più vicina, chi decide di ridurre le spese per ristoranti ed escursioni. Poi ci sono quelli che accorciano la vacanza oppure aspettano la bassa stagione quando i prezzi diventano un po' più umani, no? un po' più accessibili. E poi c'è il capitolo voli. Nelle ultime settimane si era parlato di possibili problemi legati al carburante degli aerei, ma l'ENAC ha rassicurato: non ci sono criticità per l'approvvigionamento, resta però il tema dei costi, perché le oscillazioni del prezzo del carburante continuano ad avere effetti sul prezzo dei biglietti e di conseguenza sulle scelte dei viaggiatori. Questa fotografia del turismo sarà al centro del TTG Travel Experience, questa grande fiera del settore in programma a ottobre a Rimini. Il tema scelto quest'anno è Exist, quindi un invito a pensare a un turismo più autentico, fatto di esperienze, fatto di incontri, fatto di luoghi da vivere davvero più che da visitare in fretta. E questo sarà proprio il prossimo tema che tratteremo tra poco con il prossimo ospite, che ci racconterà il modo di vivere i viaggi in maniera lenta. Ne parleremo dopo questa canzone, dopo un brano musicale. Dunque rallentare, lasciare l'auto e mettersi in cammino. Ne parleremo con Maurizio Baldini, presidente dell'Associazione Terra e Cielo. Dal 1979 organizza viaggi a piedi in Italia e all'estero con guide esperte. Baldini continua a camminare con entusiasmo anche oggi a 78 anni.

0: ci siamo, eccoci qua in attesa del nostro ospite, allora, del nostro Maurizio Baldini, presidente di Terra e Cielo. Vi racconto questa cosa sui viaggi low cost. Volare sta tornando a essere un'esperienza elitaria. Addio viaggi low cost, dopo decenni di boom delle low cost che ha reso il viaggio un'esperienza un po' per tutti, no? Accessibili ai più. Adesso il mondo dei voli cambia rotta, le compagnie aeree tornano a investire nella qualità, nei servizi premium che attirano soprattutto i clienti diciamo più facoltosi a scapito delle classi medio-basse. Questa inversione di tendenza ormai ben avviata negli Stati Uniti è stata spinta soprattutto dalla pandemia di Covid-19, quando la crisi economica e il divieto di molti spostamenti hanno portato le compagnie a investire di più nella clientela di fascia alta. In quel periodo, infatti, nonostante il crollo dei viaggi d'affari, nonostante l'esplosione del lavoro da remoto come sostituto degli incontri in presenza, gli analisti del settore aereo tenevano che l'unico modo per attirare clienti potesse essere quello di tornare a offrire tariffe economiche, ma la realtà è stata ben diversa. Molti viaggiatori, soprattutto nel ramo del turismo, si sono dimostrati disposti a spendere per posti premium e per vantaggi extra. La prova per il presidente della società di consulenza viaggi Atmosphere Research, Harry Hertveld, è che la domanda di voli non si limita affatto ai soli viaggi d'affari. Bene, adesso un altro viaggio invece ci facciamo a piedi, però non volando. Camminare per conoscere luoghi, per conoscere persone, anche se stessi. Questa è la filosofia che accompagna da quasi mezzo secolo Tra Terra e Cielo, una realtà nata nel 1979, diventata un punto di riferimento per chi sceglie il viaggio lento, i cammini, le vacanze all'insegna del benessere. Dai primi viaggi sulle Alpi Apuane con la ciotola, con il sacco a pelo, fino alle proposte di oggi in Italia e all'estero, il filo conduttore è rimasto sempre lo stesso: vivere i territori passo dopo passo. Proprio è un cammino che non si arresta. A guidare questa storia c'è Maurizio Baldini, presidente dell'associazione, che a 78 anni continua a camminare seguendo il motto Walk It Love, un invito a prendersi cura del corpo, della mente e delle relazioni. Buongiorno.
1: Buongiorno, sono Maurizio Baldini.
0: Buongiorno a lei, Baldini. Ci dica tutto, ci dica la sua filosofia del cammino, del camminare, dei benefici, prego.
1: No, le stavo dicendo che nonostante la tarda età di 78, insomma, mi mantengo abbastanza bene, perché secondo me il camminare mantiene giovani, insomma, il camminare. Ma non solo per fare trekking, cioè io vivo a Viareggio, quindi è una cittadina non grandissima, a due passi dal mare, e quindi cerco di camminare sempre anche per andare a comprare il giornale, fare la spesa o andare al ristorante, insomma nel giro di quello che fai entro nel giro di mezz'ora lo fai a piedi, fai quei 2-3 chilometri, è sano
0: certo, insomma, lo facessero tutti, no? Fa veramente bene, fa bene in tutti i sensi.
1: Si guadagnerebbe in salute e si risparmierebbe in benzina, visto che siamo visti.
0: È vero. Senta, io vorrei perché lei insomma, ha veramente accumulato tante cose da raccontare, tante esperienze, tanti viaggi. Certo. Partiamo dall'inizio, giugno, io l'ho citato prima, giugno 1979, primo viaggio sulle Alpi Apuane. Cosa ricorda di quell'esperienza con la ciotola e il sacco a pelo, questo viaggio pioneristico?
1: Ma è stata, diciamo, una esperienza fondante. Non siamo fondati con un congresso, con un convegno, con un viaggio. ho unito due mie passioni, quella per la montagna che frequentavo fin dagli anni del liceo e dell'università, sì, a quella della macrobiotica che ho scoperto lavorando a Roma, neolaureato in informatico, lavorando nel palazzo sul laghetto all'Eur.
0: All'Eur.
1: E niente, ho unito queste due passioni.
0: La sentiamo male, c'è un segnale abbastanza inclemente questa mattina. Pronto.
1: Provo a spostarmi un attimo.
0: Ecco, vediamo, proviamo.
1: Meglio?
0: Facciamo questa prova. Dai, facciamo questa
1: mi
0: prova,
1: sente
0: Baldini.
1: Meglio?
0: Sì, sembra di sì. La sentiamo un po' meglio, Baldini. Sembra, prego. Sì.
1: Ecco. Niente, insomma, ho unito queste due passioni e ho organizzato appunto con le mie conoscenze apuane un percorso di 9 giorni che dalle puane del sud, insomma, Reggio, dove abito io, alle puane del nord, sopra Carrara, alle cave, 9 giorni di cammino, molto particolare.
0: Quanti chilometri? Sono curiosa del chilometraggio.
1: Sai, in montagna non si va tanti in chilometri, ma si va in ore di cammino.
0: E non c'era neanche il contapassi nel 79.
1: Non c'era neanche quello. Comunque, fare 10 chilometri in orizzontale, in pianura, oppure salendo un monte, è diverso. Quindi,
0: già, è vero,
1: diciamo che si camminava 7-8 ore al giorno. Quindi sveglia alle 6 e azione a base di fiocchi di avena, uvetta, frutta secca, cucinata al
0: quindi
1: momento
0: energia,
1: con l'acqua di sorgente che troveremo. Quindi sì. E poi da lì, dalla prima colazione si cammina. Ecco, importante, con la ciotola e il sacco a pelo, perché ognuno aveva la sua ciotola per mangiare quello che si cucinava,
0: certo,
1: il sacco a pelo per dormire sotto le stelle. Era giugno, quindi non faceva freddo, insomma, non faceva neanche il caldo di oggi.
0: Però in quota magari un po' freschino, sì.
1: In quota è freschino, ma infatti avevamo dei buoni sacchi a pelo, insomma, che avevamo delle insuline, insomma.
0: Sì.
1: Prima colazione di insomma energetica, poi camminavi fecondo su un 4 ore dalle fino a mezzogiorno, ti fermavi con calma vicino a una sorgente d'acqua e preparavi il pranzo sempre a base di cereali, legumi, eventuali verdure selvatiche che trovavi lungo il cammino. Diciamo, avevamo un carico abbastanza leggero, perché con un chilo di riso, per dire, si dà da mangiare a 10 persone, quindi
0: è anche
1: una cosa energetica e conveniente anche per il peso, perché noi avevamo, oltre al sotto e sacco a pelo, avevamo fornelli a gas e pentole leggere,
0: quindi,
1: insomma,
0: c'era
1: in alluminio.
0: Sì, però ma in ogni caso, anche se le pentole erano in alluminio e quindi leggerissime, c'era un bel peso da portare, anche perché no,
1: c'era un bel peso,
0: sali e scendi.
1: Diviso tra le 14 persone. Insomma, quindi un po' di pentole, un po' di gas, un po' di cereali, un po'
0: Senta,
1: di condimenti.
0: Senta, ma da quel primo cammino sono passati quasi 50 anni. E cosa è rimasto uguale e cosa invece è cambiato? Cioè, le esigenze dei viaggiatori cambiano, forse
1: cambiato
0: il desiderio di scoperta,
1: tutto.
0: Il desiderio di scoperta, quello rimane, o no?
1: È cambiato tutto, diciamo che mentre allora eravamo solo noi che si organizzava viaggi a piedi, adesso c'è un'ottima offerta da altri gruppi,
0: sì,
1: associazioni, agenzie turistiche, enti, e quindi, insomma, in qualche modo noi siamo stati un po'
0: le piace
1: precursori.
0: Questo? Le piace questo?
1: Sì, è un segno,
0: sì,
1: che abbiamo così iniziato a diffondere, abbiamo anche,
0: certo,
1: noi contribuito alla diffusione di vacanze più sane, ecologiche. Anche economiche, perché camminando a piedi risparmi, insomma.
0: Non c'è dubbio.
1: Poi
0: non c'è dubbio.
1: E chiaramente è che sono cambiate le richieste, le esigenze delle persone, mentre allora appunto dovevamo, con la solita sacca a pelo, dormivi sotto un
0: oggi
1: albero.
0: Oggi le esigenze quali
1: richieste.
0: Sono? E le richieste
1: adesso,
0: quali sono?
1: Le richieste sono camera singola con bagno.
0: Vabbè.
1: E trasporto zaino, capito? Questo è, capito? Noi.
0: Questo le piace un po' meno, però dica, no, dica la
1: questo
0: verità.
1: Mi piace un po'
0: Baldi.
1: Meno, vero, mi piace un po' meno, è vero, mi piace un po' meno. Però, capito, anche se così, noi chiaramente i viaggi che facciamo adesso sono tutti più confortevoli, in cui dormi
0: sì,
1: sempre,
0: certo.
1: Se non necessario, dormi sempre in alberghi, pensioni, rifugi, insomma, hai sempre sì. Un buon letto la sera, una buona cena calda che non è più cucinata dai nostri cuochi macrobiotici, però cerchiamo di offrire sempre la possibilità per chi è interessato anche avere una cucina vegana, vegetariana, insomma adesso le esigenze sono anche senza glutine,
0: certo,
1: eccetera eccetera.
0: Certo,
1: quindi,
0: certo, è
1: quindi
0: vero.
1: Non abbiamo più le pentole, fornelli e il cuoco, però cerchiamo nei posti dove andiamo di avere della buona cucina locale, sana.
0: Di mantenere la filosofia di base, no? Quella filosofia
1: sì,
0: lì, quella non, ecco quella non è stata.
1: Ecco, nella filosofia di base, appunto, diciamo i punti sono tre, come lei ha detto all'inizio, walk, quindi il camminare, che sì. È la nostra storia, it, cioè la cura del cibo, che è fonte di gioia, ma spesso anche di malattia, ma anche di cura, la macrobiotica. E noi pratichiamo ancora in alcune proposte, è anche una medicina. E terzo, ma non meno importante, dopo il camminare, dopo la cura dell'alimentazione, l'ave, il terzo punto, la relazione, la cura delle relazioni, perché anche se tu mangi bene, fai 10.000 passi al giorno, come adesso ti dice anche il medico della mutua, se poi hai delle cattive relazioni con i tuoi vicini, con i tuoi compagni, col marito, con la moglie, vediamo nelle cronache quotidiane, purtroppo io così non ho grandi vizi, non fumo, come dico, la mia unica droga è l'informazione, perché leggo i giornali, leggo i telegiornali e purtroppo leggendo l'informazione ti accorgi come c'è questa vita sociale tragica, per cui il marito ammazza la moglie e viceversa. Il figlio ammatta il padre, ma sono cose quotidiane che boh, insomma mi turbano un po'. Quindi la cura delle relazioni, è inutile mangiare bene e camminare bene se poi insomma non hai delle buone relazioni col tuo vicino, con
0: è vero,
1: vivi
0: quanta saggezza
1: da 20 anni.
0: È vero, ha ragione
1: quindi,
0: Baldini,
1: quindi
0: quanta saggezza che ci sta raccontando, ci sta trasmettendo.
1: Cerchiamo anche di praticare, oltre ai viaggi a piedi, insomma, in cui l'obiettivo principale è il cammino come meditazione, il cammino anche come di gruppo, come fare cose insieme, organizziamo anche dei soggiorni. Quest'anno siamo a Tarquinia, Lazio, sul mare, in cui si dà anche insegnamenti sulla cura del corpo, sulla cura della mente, come si fanno attività di yoga, lezioni.
0: Questo? Ci dice il periodo, indichiamo questo il periodo, diamo qualche indicazione ai nostri ascoltatori.
1: Questo succede da adesso, è iniziato a metà giugno, le sto parlando adesso da Lido di Tarquinia, dove sto aspettando che sia pronto il pranzo, perché appunto ci sono questi gruppi che settimanali, da sabato a sabato, oggi finisce un gruppo
0: e domani
1: ne arriva un altro. Esatto, fino al 12 settembre. Quindi è possibile andare sul sito fratellicello.it e si vede il programma settimanale, si vede le cose che ci sono e le quote, poi si vede dormire sia in tenda che in bungalow compatibilmente con la
0: gruppi di quante persone solitamente, Baldini? Che
1: gruppi
0: sono?
1: Diciamo così, i gruppi di viaggio a piedi sono gruppi piccoli, 10-15 persone, questi qua sono un po' più grandi perché appunto c'è il comfort delle cose, quindi le persone sono dai 30-40 e anche più, insomma, settimanali. C'è anche spazio per i bambini che fanno attività e c'è anche spazio per le conferenze. Ogni sera alle 18 c'è una conferenza che viene trasmessa anche online, via Facebook, quindi se uno si collega a Facebook sulla
0: Senta,
1: pagina
0: sulla pagina di Tra Terra e Cielo?
1: Sulla pagina Tra Terra e Cielo, sì.
0: Facebook, Tra Terra e Cielo, dicevo, sì. Con questo caldo come la mettiamo? Come riuscite a difendervi?
1: Allora, noi abitiamo in un'area abbastanza verde e riparata, siamo vicino al mare, quindi vicino al mare c'è sempre un po' di ventilazione,
0: un po' di aria.
1: Il segreto è non muoversi, soprattutto nelle ore centrali,
0: alle 2 di pomeriggio,
1: quando facciamo le escursioni. Alle 2 pomeriggio immobili in un posto fresco,
0: infatti.
1: Muoversi solo la mattina presto. Pure a sera tardi, questo non è il segreto dovunque uno viva, insomma.
0: Va bene Baldini, la ringrazio, grazie per essere stato con noi, Maurizio Baldini, presidente di Tra Terra e Cielo. Noi abbiamo terminato, guarda che puntualità oggi, 13 in punto in questo momento. Summertime con Vicky Mangone torna domani alle 10, ma Summertime con Paolo Sergio inizia proprio adesso. Lo saluto e lo ringrazio, lo vedo, in forma il nostro Paolo Sergio, voilà. Appuntamento a domani, grazie per essere stati con noi, un saluto da Vicky Mangone.
2: Giornale Radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.
6: Sono le 13 ed un minuto.
7: Giornale Radio News.
8: Ancora buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio. I titoli: Hormuz verso la riapertura ma sotto controllo di Iran e Oman, apprensione ai vertici di Teheran per la sorte di Mojtaba Khamenei, Trump preoccupato per le scorte militari dice no alle nuove richieste di Zelensky e la CIA rilancia sui possibili piani di Putin contro la NATO, Mosca smentisce. La strage di Marcinelle 70 anni dopo, due giorni di celebrazione promosse da Inca e CGL, l'addio a Francesco Guccini, innumerevoli messaggi di cordoglio, domani i funerali in forma privata. Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani scrive la storia 5 ore in 5 gare.
7: Giornale Radio News.
8: Buongiorno e ben ritrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Nicola De Muro, Nicola Compagnone, Alessio Galea, Lorenzo Villanetti. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei.
9: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
8: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. La strage di Marcinelle, Inca e CGIL insieme in due giorni di iniziative per il 70° anniversario.
10: Sono passati 70 anni dal disastro di Marcinelle, uno dei più grandi incidenti sul lavoro della storia. A perdere la vita furono 262 minatori, di questi 136 erano italiani. Per il 70° anniversario dell'incendio, oggi e domani l'Inca e la CGIL sono a Marcinelle per due giornate di iniziative. Michele Pagliaro, presidente Inca.
11: E io credo che la tragedia di Marcinelle dovrebbe insegnarci una cosa: evitare di commettere gli stessi errori. Oggi si muore sicuramente non nelle miniere, ma si muore negli appalti, nei subappalti. Del tutto evidente che il lavoro, soprattutto quello di basso profilo, deve ancora progredire.
10: Nella giornata di oggi l'inaugurazione del monumento Hula Lampas Laminer do Passé, donato nel 2006 dall'Inca, è tornato sul sito dopo una fase di restauro. L'anniversario viene ricordato con la presentazione del volume Marcinelle 1956-2026, 70 anni tra memoria, diritti e tutela. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
8: Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Tra gli esponenti più rappresentativi del cantautorato italiano, con le sue canzoni ha unito diverse generazioni sui social, i tantissimi messaggi di cordoglio di fan e colleghi.
12: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli. Il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco. Per Giornale Radio, Alessio Galea.
8: La quarta ondata estiva di caldo torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani saranno 21. Temperature record comunque registrate a Napoli, dopo la colonnina di mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà almeno per altri 10 giorni. Capitolo traffico inizia, un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domattina e pomeriggio sarà addirittura nero. Rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. L'ANAS annuncia la sospensione di 1175 cantieri lungo le principali direttrici italiane. Sport, Falan Plain a Parigi, Chiara Pellacani, la 23enne tuffatrice romana, conquista 5 medaglie d'oro in altezza. altrettante gare. L'ultima è arrivata ieri nel sincro in coppia con Elisa Pizzini. Ascoltiamola dai microfoni Sky.
13: Devo sicuramente ancora realizzare, prima di tutto realizzare che finalmente ho finito le gare e poi realizzare tutto questo, ci sarà tempo, però sinceramente io me l'ero immaginato, mi ero immaginata proprio alla fine gara una foto con 5 medaglie d'oro.
8: E nel medagliere a 9 giorni dalla fine degli europei l'Italia è al primo posto con 7 ore, 4 argenti e 8 bronzi. Infine il tennis, dopo Washington anche all'ATP 1000 di Montreal Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurri Bolelli-Vavassori sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio e Radio Libera di informare.
14: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
15: E allora in politica ogni occasione è buona per accendere la polemica e sfruttare notizie o circostanze per attaccare la parte avversa, e questo succede soprattutto in maggior misura quando si avvicinano le elezioni, anche se sono ancora lontane, ma si avvicinano in ogni caso, l'abbiamo sempre visto, lo vedremo ancora finché la politica e i politici non riusciranno a contrapporre agli interessi propri, quelli di parte, quelli del popolo che li ha eletti col buon senso e con l'onestà morale. E allora anche nei talk show assistiamo a divisioni di parte persino su argomenti scientifici come la crisi climatica, se volete anche l'efficacia dei vaccini, politici che parlano di cose scientifiche ma se sono scienziati va bene, ma se sono politici e basta no. Ciò che risulta strano è che anche su questi argomenti gli appartenenti ai gruppi politici opposti poi alla fine hanno quasi sempre la stessa opinione, come se fosse un'opinione, un segnale questo evidentemente anche della falsità, no? Della politica e della faccia tosta di molti politici, il tutto poi condito da una certa stampa tutt'altro che imparziale, però questo ci sta, questo è normale. Ieri nuovo scontro tra Conte e Meloni sulla commissione di inchiesta Covid, accuse reciproche e affermazioni apparentemente strumentali dall'una e dall'altra parte. Allora vi farebbe piacere insomma conoscere la vostra opinione su questi argomenti. 334 11 11 622, tra poco parleremo di geopolitica, della situazione in Europa ma anche in Medio Oriente, lo faremo con Gianandrea Gaiani, direttore di analisi difesa. Nella seconda mezz'ora invece ci occuperemo proprio di politica, dei tanti fronti di confronto e di scontro tra i vari schieramenti, con l'inserimento di forze politiche attualmente ufficialmente autonome. Allora con noi ci sarà prima l'onorevole Michele Guvitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, poi l'onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale. Torneremo anche sul caldo che dovremo sopportare ancora per diversi giorni, cercheremo di ricordare come difenderci e come evitare di dover ricorrere poi alla fine al pronto soccorso. Lo faremo con Francesco Franceschi, direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. E allora 334 11 11 622, subito la musica con Ava Max, Sweet But Psycho.

0: Sono Marco da Milano. Ma in merito all'argomento dei politici che si interessano di scienza, non mi stupisce, visto che abbiamo avuto scienziati che si interessano di politica, che si candidano in politica e che hanno detto il tutto e il contrario di tutto. Quindi, visto che, per esempio, sulla questione vaccini e pandemia si è trattato solo di questioni politiche, è giusto che i politici dicano la loro, perché si sta vedendo anche quello che accade con Fauci in America, che non risponde per oltre 100 volte alle domande, che c'è qualcosa che non va. Grazie.
1: Grazie a te Marco, però io trovo più normale che un medico, uno scienziato poi si candida in politica e insomma si schiera da una parte sugli argomenti, piuttosto che un politico che non è scienziato, che poi, oppure un politico che non è matematico, che va lì dal professore universitario e dice guarda 3 più 4 secondo me potrebbe fare 8, mi sembra un po' anomala come cosa, però ognuno chiaramente può pensarla come vuole. In ogni caso noi ci sono degli argomenti importanti a proposito di scienza, di tecnica, di tecnologie, di social network, perché i social network danneggiano i minori e questo non è un fatto politico, è un fatto accertato, tant'è che Meta è stata condannata a risarcire 567 milioni di dollari da un tribunale americano, e questa invece è politica, e quindi la copertina del nostro Matteo Respinti.
2: Paolo, buongiorno. Arriva una sentenza destinata ad avere importanti conseguenze per il settore dei social network. Un tribunale del New Mexico ha ordinato a Meta, proprietaria di Facebook e Instagram, di versare 567 milioni di dollari in un fondo destinato a contrastare i danni provocati dalle piattaforme alla salute mentale dei più giovani. Non si tratta quindi di un risarcimento destinato direttamente ai singoli minori, ma di risorse che saranno utilizzate per assistenza, prevenzione e programmi di tutela. Il giudice Brian Balchard ha stabilito che circa 420 milioni di dollari dovranno finanziare servizi di trattamento e assistenza per i ragazzi del New Mexico. La parte restante servirà nei prossimi 5 anni per prevenzione, sensibilizzazione, screening e controllo degli effetti dei social sui minorenni. La decisione rappresenta la seconda fase di una causa avviata dal procuratore generale dello Stato, Raul Torres. A marzo una giuria aveva già imposto a Meta 375 milioni di dollari di sanzioni civili, ritenendo che l'azienda avesse consapevolmente contribuito a danni alla salute mentale dei bambini e non avesse protetto adeguatamente i minori dallo sfruttamento sessuale online. Sommando i due provvedimenti, l'esposizione economica di Meta raggiunge 942 milioni di dollari. Ma la sentenza non riguarda soltanto il denaro. Il tribunale ha ordinato modifiche a Facebook e Instagram, maggiori strumenti per verificare l'età degli utenti, informazioni più evidenti sulle funzioni di sicurezza, limiti e protezioni rivolti agli adolescenti e un potenziamento dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati per individuare gli utenti con meno di 13 anni. Meta dovrà inoltre presentare periodicamente rapporti sull'attuazione delle misure. Meta ha già naturalmente annunciato ricorso, contestando la ricostruzione del tribunale e sostenendo di avere già introdotto numerosi strumenti per la sicurezza degli adolescenti. Il caso assume particolare rilevanza perché l'azienda affronta negli Stati Uniti numerose altre cause legate alla dipendenza dai social e ai possibili effetti delle piattaforme sulla salute mentale dei minori. A te la linea, Paolo.
1: Grazie al nostro Matteo Respinti per il riguardo, poi la chiudiamo, anzi la continuiamo, perché dopo arriveranno i politici con i quali voglio continuare a parlare anche di questo argomento tra gli altri. Ieri insomma vedevo un dibattito, un talk show in cui uno degli invitati, per far dare peso alla sua teoria che l'inquinamento non può essere tra le cause del cambiamento climatico, del caldo che stiamo vivendo, ha detto esattamente: l'Europa contribuisce per l'8% all'inquinamento, mentre gli Stati Uniti, naturalmente la Cina molto di più, però il continente che si sta riscaldando di più è proprio l'Europa, quindi evidentemente non dipende dall'inquinamento. Questo è un filologico politico scientifico, non so se vi trovate. Comunque continuate a scriverci 334 11 11 622. Adesso torniamo alla musica e poi tra un po' parleremo anche di geopolitica, di questioni internazionali. Adesso arriva Teddy Swims, Break Up in Reverse.

0: Ci sono due notizie dell'ultima ora importanti, vale la pena insomma almeno accennarne. E la firma del patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan, e questo evidentemente insomma è una firma importante, che comunque è anche il, voglio dire, il segno dei tempi difficili che stiamo attraversando. Ma c'è anche un'altra notizia che riguarda le tensioni tra Roma e Madrid. Ebbene, il governo spagnolo ha chiesto a Roma, anzi ha intimato al governo italiano di revocare i controlli alle frontiere entro domenica, oppure adotteremo misure. Ci sono insomma una sorta quasi di minacce rispetto ad un argomento sicuramente molto ma molto importante. Sapete, le misure riguardano la sospensione dei trattati di Schengen tra da parte d'Italia. Non è stata una decisione unilaterale dopo quello che è successo a Ceuta. Ci sono invece altre notizie che arrivano dall'Europa, sempre dalla guerra tra Russia e Ucraina, che potrebbe anche estendersi. Secondo alcuni esperti, i rapporti dell'intelligence americana dicono che Vladimir Putin potrebbe testare la determinazione della NATO con un attacco limitato contro un paese alleato. L'attacco potrebbe essere informatico, ma anche non si esclude la possibilità di un'incursione terrestre su piccola scala, il che chiaramente è altrettanto inquietante. Allora con noi c'è Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa. Direttore, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Grazie, buongiorno. Sì, e allora, inquietante, però, sì, prego.
0: No, no, dicevo, sì, sono tante volte, no? Sentiamo anche cose più inquietanti, l'utilizzo della bomba atomica, sì, e quant'altro, poi alla fine non è mai successo nulla, ma insomma, che senso ha anche parlare di questo? Voglio dire, arrivano queste informative dell'intelligence che però normalmente vengono poi smentite dai fatti.
1: Ma no, è che si fa politica e si fa propaganda, questo schema ormai diffuso per cui un giornale sente delle fonti ovviamente anonime dell'intelligence che ti dicono cose che servono a orientare la politica e l'opinione pubblica rispetto a una tematica. E allora la cosa paradossale è che a forza di farne in continuazione di queste rivelazioni, spesso sono in contraddizione l'una con l'altra. E prima, in occasione del vertice NATO di Ankara, il comandante supremo delle forze alleate in Europa, che è il generale americano Grinkevich, massima autorità militare della NATO, aveva detto: ho sentito tutte le mie fonti di intelligence, non c'è nulla che indichi la preparazione di un attacco militare russo a un paese della NATO. Ovviamente la politica insorse, dice: no, ma come, noi continuiamo a dire che i russi sono una minaccia e tu dici che non ci sono piani. Allora trovarono le scamotage. Il suo portavoce del generale disse: non è vero che la Russia non è una minaccia, la Russia resta una minaccia, ma non ci sono elementi concreti che dicano che è una minaccia che si prepara a invadere la Lettonia, facciamo un'ipotesi. Oggi questa, certo, notizia è sulla falsariga di questo standard, che è legato al fatto di tenere attenta, alta l'attenzione e soprattutto il supporto militare dell'Europa, della NATO all'Ucraina, che è allo sbaraglio perché non ha più missili da difesa aerea, noi non abbiamo più nulla da dargli. Allora dire che c'è una minaccia anche di un attacco informatico, gli attacchi informatici li fanno tutti, proprio perché non si possono attribuire, è difficile attribuirli. Ogni giorno riceviamo tutti attacchi informatici, i russi, i paesi della NATO, i cinesi, gli americani. Cioè, serve a consolidare, a mio parere, un sostegno a una guerra, quella in Ucraina, che non ha più molto senso, perché non abbiamo più nulla da dare agli ucraini, e perché avremo tutti bisogno di arrivare a condizioni di pace anche per guadagnarci dal punto di vista energetico, visto che ormai non abbiamo più nessuna fonte energetica sicura, sì. Magari ripristinare quelle con la Russia sarebbe nell'interesse anche di noi europei. Quindi io credo che queste rivelazioni che vengono fatte attraverso i media abbiano proprio l'obiettivo di allarmare l'opinione pubblica.

0: pubblica deve farsi una ragione, e quindi bisogna dare anche dei motivi all'opinione pubblica, no? Che, che è necessario fare questa spesa.
1: È una ragione concreta, anche se credo che siano sforzi inutili, perché l'Europa ha necessità di tanti paesi europei, l'Europa non esiste come entità, la notizia che hai dato prima, nei rapporti fra Italia e Spagna lo confermano ulteriormente, l'Europa non esiste, le nazioni europee hanno tutte la necessità, chi più chi meno, di colmare delle carenze militari e quindi di riarmarsi in alcuni settori, ma la ragione non è la minaccia russa, la ragione è il crollo delle alleanze, cioè fino a ieri eravamo tutti convinti che ci avrebbero protetto gli americani, la NATO. Oggi nessuno di noi è convinto che qualcun altro entrerà in guerra per noi. Se io fossi un lettone, un baltico, non sarei così convinto che se i russi invadessero un monolocale in Lettonia, tutti i paesi europei e gli americani andrebbero a rischiare la guerra nucleare per liberare quel pezzettino di territorio. Quindi la crisi delle alleanze impone a tutti di guardare alle proprie sicurezze e di migliorare le proprie formazioni militari, dotazioni militari. Il problema è che siamo nelle condizioni energetiche e quindi economiche peggiori per farlo, perché col caro energia non riusciamo a produrre acciaio a prezzi ragionevoli, l'industria chimica fugge dall'Europa, come fai a fare il riarmo se un carro armato fatto in Europa costa 29 milioni di euro? Uno. E mentre è il doppio dell'America, mentre con quei soldi lì i russi ne fanno 7 e i cinesi 12. Non è il caso, bisogna che prima risolviamo le tensioni politiche ed energetiche, quindi chiudiamo il conflitto con la Russia, torniamo ad avere materie prime ed energia a prezzi ragionevoli, poi correttamente il riarmo qualcuno, tutti noi lo dovremmo fare, ma per colmare le nostre carenze, non perché mamma i russi ci invaderanno, i cosacchi arriveranno ad abbeverare i cavalli alla fontana di Trevi.
0: Direttore, un'ultima cosa in un minuto, ma diciamo, tu prima hai parlato, hai detto delle alleanze che si stanno un po' svanendo, ma è più colpa della politica estera di Donald Trump o c'è anche una condizione dovuta al fatto al lunghissimo periodo di pace che l'Europa ha sperimentato prima dell'attacco della Russia nei confronti dell'Ucraina, e questo naturalmente abbassato la guardia, ha dato delle cose per scontate e poi abbiamo visto che scontate non erano.
1: No, noi abbiamo fatto l'errore negli ultimi 15 anni di continuare a considerare gli americani i nostri alleati, non è una questione di essere buoni o cattivi. Nel 2010 gli Stati Uniti diventano autosufficienti per l'energia e successivamente grandi esportatori di energia, quindi non hanno più interesse a tenere stabili le aree energetiche che prima servivano a noi e a loro, anzi hanno interesse a destabilizzarle perché l'energia, così esportano la loro energia che costa di più, il gas liquido che noi compriamo oggi dagli americani costa decisamente di più del gas russo gasificato che abbiamo rinunciato, e questo, loro quindi devono destabilizzare per esportare, lo fanno da 15 anni perché Biden era nostro alleato, ci impone di rinunciare al gas russo, hanno fatto saltare per aria lui o i suoi amici ucraini il Nord Stream e poi fece una legge contro l'inflazione, la chiamava così, che faceva ponti d'oro alle industrie europee che si trasferivano con gli stabilimenti in America, venite da noi che l'energia costa molto meno. Allora il crollo dell'alleanza è dovuto al fatto che non abbiamo più interessi convergenti con gli americani, ma non con Trump, già da prima. Trump lo dimostra, certo, in maniera certo più brutale.
0: È il suo modo di fare. Grazie mille, grazie a Gianandrea Gaiani, direttore di analisi Difesa. Adesso ci sono le previsioni del tempo, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
5: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
4: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
5: Sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
6: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa e in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti, anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 13 e 31 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Continua la quarta ondata di caldo africano, con prevalente dominio del sole, ma con qualche disturbo in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Poche nubi altrove, caldo fino a 37-39 gradi. In serata qualche temporale residuo al nord-est e a ridosso dei rilievi, prevalenza di tempo stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare. Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
3: E allora si riparte. Poco fa abbiamo parlato di geopolitica, lo abbiamo fatto con Gianandrea Gaiani, direttore di Analisi Difesa. Tra poco invece parleremo di politica, ieri politica interna, ieri l'audizione di Conte in commissione di inchiesta Covid, attacchi incrociati tra lui e Meloni. E con noi prima l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, poi l'onorevole Emanuele Pozzolo di Futuro Nazionale. E infine torneremo sul caldo, cercheremo insomma di darvi anche qualche consiglio, di ricordarvi anzi consigli su come difendersi e come evitare di dover ricorrere al pronto soccorso. Con noi Francesco Franceschi, direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso della Fondazione Politecnico Gemelli di Roma. 334 11 11 622. Adesso Paul McCartney con Ringo Starr.

0: Apriamo la nostra pagina politica alle 13.36 di questo venerdì 7 agosto, caldissimo, incandescente. Ieri questo argomento è stato al centro di diversi talk show, tra i quali ce n'è stato uno che mi sembra, insomma, c'era anche il nostro ospite, l'onorevole Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Gubitosa, benvenuto, buon pomeriggio.
1: Salve a tutti.
0: E allora io voglio partire da questo piccolo, insomma, da qui io ieri ho seguito, mi sembra che c'era lei anche, no, che credo che sia la Rete 4, ecco, e io ho questa mattina ho aperto dicendo: ma com'è possibile che insomma i politici sono d'accordo anche su fatti scientifici, nel senso che si discuteva del clima, no, se non sbaglio, dei cambiamenti climatici, e diciamo una parte politica è d'accordo che l'attività antropica non c'entra nulla, e invece l'altra parte politica questo mette in evidenza a volte anche, diciamo, insomma, l'ambiguità, no, della politica, ma soprattutto di alcuni politici che, insomma, devono per forza essere d'accordo su tutti gli argomenti, anche quelli scientifici.
1: Guardi, noi sappiamo una cosa, che molto spesso questo governo utilizza qualunque tipo di tema, anche spesso andando contro la scienza, per fare propaganda. E così anche con il cambiamento climatico noi assistiamo a dei veri e propri spettacoli da parte di esponenti del governo che possiamo definire negazionisti climatici. Io ieri sera, lei avrà visto la trasmissione, da quello che ho capito, io ho citato Salvini che diceva d'inverno fa freddo, d'estate fa caldo, sì. Mio nonno diceva che quando fa troppo caldo bisogna mettersi all'ombra. Ecco, questo significa essere negazionista climatico. La realtà è che non solo nei negazionisti climatici nelle parole e nella comunicazione, ma lo sono anche nei fatti, perché, come spiegavo ieri sera, questo governo ha tagliato 3,8 miliardi a Industria 5.0, che è quella misura che consentiva alle aziende di poter risparmiare sulla bolletta mettendo pannelli fotovoltaici, cappotti termici, LED, condizionatori di nuova generazione, quindi aumentando l'efficientamento energetico a spese dello Stato, e quindi andando anche ad abbassare le emissioni e inquinare di meno, quindi aiutare il pianeta. Questo governo ha tagliato questa misura 3,8 miliardi, l'ha resa più complicata, ha tagliato 1,5 miliardi alle comunità energetiche, che sono quelle comunità dove si diciamo mettevano insieme varie imprese o famiglie o comuni, enti che, non avendo delle superfici, potevano utilizzare quelle altrui per comunque poter mettere pannelli fotovoltaici, eccetera. Quindi noi qui stiamo parlando di un governo che, da un lato, non vuole aiutare le imprese e famiglie italiane, perché anche sul caro carburante, dopo 9 decreti, siamo ancora con sia diesel che benzina sopra i 2 euro e ha messo solo 220 milioni, che sono una briciola rispetto agli oltre 20 miliardi messi sulle armi. Quindi certo, 20 miliardi per le armi e briciole per le imprese.
0: Gubitosa, volevo però, insomma, so che anche più o meno fretta dovrei, insomma, volevo portarla anche sull'argomento che secondo me anche sicuramente è importante, perché ritengo che ieri si sia consumata una pagina importante della storia repubblicana. Un ex presidente del Consiglio è stato chiamato a rispondere delle scelte difficili prese dal suo governo in una fase critica, cioè quella della gestione dell'emergenza Covid. Voglio ricordare che in quel periodo ci furono migliaia di morti e furono spesi anche centinaia di milioni di euro per cercare, insomma, di tenere in piedi anche un sistema economico. Ieri Conte ha detto: io potete scavare quanto volete, non troverete nulla, tutte le cose sono state fatte correttamente. Poi però ha attaccato Meloni dicendo che lei la regista di questo attacco politico personale. Meloni però ha risposto dicendo: la verità non è un attacco politico, è un diritto degli italiani. Insomma, che idea si è fatto lei di tutta quanta questa vicenda?
1: Io voglio partire dalla verità, che è un diritto degli italiani, e poi immediatamente le rispondo, perché non voglio evitare la domanda, a ciò che è successo ieri in audizione. Io c'ero in audizione, ho sostituito Conte perché lui si è dovuto dimettere per farsi udire di sua spontanea volontà. Ma quando Giorgia Meloni parla di verità, come faccio io a non dirle che alza una palla contro se stessa, perché ci porta a dire: ma come verità? Se proprio in settimana hai negato alla magistratura l'utilizzo delle chat di Del Mastro che possono servire a combattere la mafia. I giudici sono stati chiari con le chat di Del Mastro, hanno detto: noi abbiamo bisogno di quelle chat perché molto probabilmente possiamo riuscire a ricostruire dei contatti per combattere la mafia, e Giorgia Meloni le ha negate. Quindi mi faccia capire, chiarezza quando si parla degli altri, e poi veniamo invece alla chiarezza che hanno dato gli altri, e parlo del presidente Conte, e poi neghiamo le chat quando si tratta degli amici di Giorgia Meloni? Ma non è una discrasia questa? Pensiamo che gli italiani non se ne siano accorti? Ebbene, glielo dico io, se ne sono accorti, perché ce lo dicono anche quando camminiamo in stazione e in strada. Ieri cosa è successo? Guardi, io ero in maggioranza la legislatura scorsa quando è scoppiata la pandemia e avevo un ruolo di rilievo in commissione bilancio, sono stato nominato poco dopo quel periodo, quindi ancora in piena fine pandemia, vicepresidente di Conte, quindi io ho vissuto in prima persona sia la parte della pandemia sia la parte di quando è stata creata questa commissione per fare chiarezza sul Covid. Ebbene, le dico che Conte ieri ha spiegato in maniera pulita e chiara e professionale di tutto ciò che hanno fatto e che ha fatto la sua squadra per salvare il paese dalla pandemia. E le dico una cosa, decine di cittadini, sia sui social sia di persona, ci dicono e mi dicono: grazie a Dio che c'era Conte in quel periodo e che non c'era Giorgia Meloni. Cioè, lo dicono i cittadini, anche chi ha votato Fratelli d'Italia ce lo dice. Cioè, chi vota Fratelli d'Italia come se votasse una squadra di calcio ci dice: grazie a Dio che c'era Conte. Detto questo, mi ha colpito una cosa del presidente Conte ieri in audizione, quando ha detto che se si voleva fare veramente chiarezza con questa commissione su ciò che è avvenuto durante la pandemia, bisognava coinvolgere anche le regioni, perché la gestione della sanità è in mano alle regioni. Quindi nel momento in cui le tieni fuori, si capisce che quella commissione non è stata fatta per fare chiarezza, perché non puoi tenere fuori qualunque, anche i bambini sanno che la sanità è in mano alle regioni. Se le tieni fuori le regioni, non puoi fare chiarezza, stai solo creando un pelotone di esecuzione contro Conte. Così è stato. Peccato che gli è andata male, perché Conte, diciamo, è stato chiaro. Ma le dico anche un'altra cosa, ma lo sa perché? Certo. Lo sa perché? Ieri diciamo che si è chiusa questa cosa perché sicuramente Conte aveva riascoltato, ma è stata fatta chiarezza, e quindi Conte ieri ha chiarito tutto, e quindi oramai a tutte le domande sono state date delle risposte chiare, una relazione che risponde a tutte le domande, diciamo, che qualunque commissario poteva fare. Ma il motivo per il quale con questa commissione si voleva fare un'esecuzione politica su Conte è solo uno. E sa qual è? È che Giorgia Meloni sa che dal primo giorno in cui è entrato a Palazzo Chigi l'unico suo avversario poteva essere Giuseppe Conte. Giorgia Meloni teme solo Giuseppe Conte, gli altri nemmeno li considera. Voleva ammaccare Conte e gli è andata male con questa commissione soltanto perché sa che Conte, come candidato del campo progressista, la batte, e non di poco. E quindi la notizia è che questa commissione, questo plotone di esecuzione, quando ha sparato è uscita dai fucili acqua, perché Conte è stato chiaro.
0: Sì. Govitosa, devo salutarla, io la ringrazio, la è stato anch'io. Chiarissimo.
1: Grazie anche a lei, lei, anche grazie lei. A lei.
0: Mi sono tenuto preciso, 13:45. Lei,
1: grazie mille, grazie, abbiamo rispettato grazie gli accordi entrambi, allora la saluto, grazie.
0: Ancora all'onorevole Michele Govitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle. Noi passiamo invece da Emanuele Pozzolo, l'onorevole Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale. Pozzolo, benvenuto, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, grazie.
0: Allora, lei è già collegato, era quando Govitosa diceva tantissimi elettori, lei è stato eletto prima in Fratelli d'Italia, adesso è passato in Futuro Nazionale, tanti elettori di Fratelli d'Italia dicono per fortuna che c'era Conte, è così, lei riscontra questa cosa durante la pandemia?
2: Non lo so con quali elettori di Fratelli d'Italia del centro-destra.
0: Non lo so, lei è stato eletto dagli elettori di Fratelli d'Italia.
2: Io Io credo che questo argomento, l'argomento della gestione della pandemia, l'argomento della commissione Covid, l'argomento di ciò che i protagonisti come Conte hanno detto e dicono e continuano a dire su quel periodo storico drammatico di qualche anno fa, sia qualcosa che va ben oltre lo steccato destra-sinistra, ben oltre il centro-destra, ben oltre il centro-sinistra e ben oltre la simpatia o meno che si può avere verso Conte, Draghi o altri. Io ricordo che gli italiani sono stati reclusi per quasi 2 anni nelle proprie abitazioni, alcuni dei quali sono stati costretti a vaccinarsi se non sono stati licenziati dal loro posto di lavoro, altri dovevano farsi infilare nel naso ogni 3 giorni un tampone per certificare di essere non virologicamente pericolosi per il prossimo, e poi abbiamo capito che nulla di questo era sensato. Altri hanno ricevuto la multa perché portavano il loro cane a fare da pipì la sera fuori di casa, invece che rispettare il limite previsto di qualche metro, lo sforavano di qualche centimetro. Un periodo folle, per cui che non può rientrare, non può essere incasellato nel destra-sinistra. Non penso proprio che gli elettori di Fratelli d'Italia della destra siano a favore della gestione Conte, ma ho ascoltato sul finale, lo dico con rispetto naturalmente, una santificazione di Giuseppe Conte, mentre Giuseppe Conte è uno dei primissimi, principali responsabili, almeno in Italia, di una gestione scandalosa di quel periodo storico, scandalosa, e gli italiani, la maggioranza, lo sanno perfettamente perché si ricordano i droni a Pasquetta che andavano nei terrazzi a verificare se qualcuno faceva la grigliata con il nonno piuttosto che con la nonna, si ricordano, molti hanno perso il papà o la mamma, i figli in quel periodo perché qualcuno consigliava la tachipirina e la vigile attesa e morivano in migliaia negli ospedali perché non curati, gli italiani si ricordano, quindi alcune, secondo me, fregnacce politiche che si sentono ora mancano di rispetto a un periodo storico drammatico.
0: Ma quindi è un attacco politico o è, come dice Giorgia Meloni, un diritto degli italiani di conoscere? Se ci sono state, però attenzione, perché Meloni dice di cercare eventuali responsabilità ovunque esse siano, quindi diciamo che di principio non è che accusa direttamente il governo Conte, ma in qualche modo vuole cercare di fare luce.
2: Ma certo, Giorgia Meloni quando era l'unico capo dell'opposizione, perché ricordiamo che Fratelli d'Italia fu l'unico partito ufficialmente in opposizione in quel periodo storico, cioè durante il Covid. Allora Giorgia Meloni era molto più lineare, era molto più diretta, era molto più decisa. Oggi, che comunque condivide con Ursula von der Leyen e altri attori internazionali una parte di impostazione, è chiaro che per lei sia più difficile dire la verità o cercare di dirla rispetto a quanto fatto in passato. Non a caso nasce Futuro Nazionale, non a caso Roberto Vannacci fa quello che Giorgia Meloni aveva sempre detto di voler fare, ma non lo ha fatto. E quindi su questo, sul tema del dire la verità, vedete, sì, la verità è giusto che gli italiani la sappiano. Io credo che la maggior parte degli italiani che ha vissuto il periodo Covid non abbia nemmeno bisogno di un eventuale risultato, degli eventuali risultati delle commissioni parlamentari per capire che abbiamo vissuto un periodo di autentica dittatura, perché tecnicamente è stato un periodo di sospensione delle garanzie istituzionali
0: questo,
2: più basilari.
0: Questo
2: cioè
0: io ricordo, è un fatto oggettivo, più che, vabbè, della dittatura no, ma della sospensione di alcuni diritti fondamentali, questo certo.
2: Però capisce che caso, per uno Stato di diritto, uno Stato che quindi riconosce con una carta costituzionale scritta peraltro dopo un periodo storico che molte libertà le aveva conculcate, è stato di diritto, si chiama proprio in riferimento anche al fatto che anche nei periodi di maggiore eventuale insicurezza o difficoltà determinati diritti non possono essere travalicati e tantomeno possono essere travalicati tramite lo strumento dei DPCM. Che cosa sono i DPCM? Sono Presidenza del Consiglio dei Ministri, quindi ben più unilaterale addirittura di un decreto legge, no? Che necessita poi una conversione. Quindi che cosa è successo? È successo qualcosa che non è mai capitato nella storia repubblicana. E oggi io penso che lo strumento della commissione parlamentare, e su questo magari posso stupire qualcuno, non serva assolutamente a nulla. È fumo negli occhi degli italiani. Da quella commissione parlamentare non verrà fuori nulla di rilevante e la verità non verrà mai fuori sul Covid, perché è una verità che non riguarda Giuseppe Conte, non riguarda Mario Draghi, non riguarda soltanto alcuni medici che si sono fatti conoscere, perché non si sapeva che esistessero, e hanno fatto i miliardi. milioni grazie a quel periodo storico, riguarda un sistema molto più complesso a livello internazionale. La verità non verrà fuori dalla commissione, questo è certo.
0: Pozzolo, io avrei voluto chiedere qualcosa sull'immigrazione, perché le dico, e poi magari ne parleremo nella seconda parte di agosto, giusto, se è d'accordo, perché ho usato le parole di Vannacci, del generale, insomma la sua idea, quella di esportare il modello Australia, e l'ho confrontato con altri aspetti politici contrari, nessuno era, mi ha detto esplicitamente di essere contrario a quell'idea, quindi voglio dire, mi faceva piacere confrontarmi. Non c'è tempo, purtroppo, la devo salutare, le auguro un buon pomeriggio e buon lavoro, naturalmente grazie all'onorevole Emanuele Pozzolo, deputato di Futuro Nazionale, per essere stato con noi. Insomma, un tema sicuramente delicatissimo, quello della Covid, sicuramente delicato, anzi molto più delicato quello della gestione della Covid, lo dicevo, insomma ci sono state migliaia di vittime, cioè decine di migliaia di euro, decine di milioni forse di euro, diciamo spesi. Adesso la musica, Passenger, Let Her Go.

0: Mettiamo da parte le polemiche incandescenti politiche, veniamo ad altre cose calde, al caldo proprio afoso di questi mesi ormai, purtroppo è un caldo che insomma è destinato a tenerci compagnia ancora per diversi giorni, lo dicono i meteorologi, e questo chiaramente aggrava la situazione di salute anche di molte persone. Tutti noi soffriamo il caldo, i consigli immagino siano quelli comunque di evitare attività fisica per chiunque, anche per chi evidentemente sta bene in salute, ma per chi invece ha già delle patologie o comunque è anziano o è un bambino piccolo, il caldo può essere davvero pericoloso. Allora, per cercare di capire come difenderci, quali sono i rischi soprattutto e come difenderci, abbiamo pensato di chiamare un esperto, il professor Francesco Franceschi, direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Professor Franceschi, benvenuto, buon pomeriggio, grazie per aver accettato l'invito.
1: Buon pomeriggio a voi.
0: Allora, io dicevo, no, le persone più deboli sono sicuramente più a rischio, ma nessuno è esente dal rischio in condizioni climatiche del genere. Ieri addirittura sono stati registrati 48 gradi a Napoli, alla stazione centrale, un clima, che, cioè voglio dire, una temperatura che se si aggiunge poi il fattore umidità diventa veramente pericoloso per la salute.
1: Assolutamente sì, purtroppo non è solo il dato di queste temperature così elevate, ma la durata del periodo. Oramai sono 3 settimane di caldo incessante e ovviamente questo mette a dura prova anche il fisico più performante, perché è difficile poi recuperare ovviamente questi lunghi periodi di caldo. Persone più fragili, sicuramente gli anziani e bambini, gli anziani più ancora dei bambini, per tutta una serie di ragioni. Intanto hanno un alterato segnale della sete, quindi proprio un problema al centro regolatore della sete, e di fatto tendono a bere meno. Infatti noi in pronto soccorso siamo pieni di anziani disidratati. E poi tendono a vestirsi anche in maniera troppo pesante, perché ovviamente hanno anche un'alterata percezione della temperatura, e quindi questo rappresenta un grande problema. E ovviamente per chi l'ideale sarebbe attuare delle tecniche intanto per non far surriscaldare la casa, quindi non aprire le finestre, tenere le tapparelle abbassate almeno nell'orario diurno, questo è già una regola. Chi ha il climatizzatore ovviamente caldamente invitato ad usarlo, sempre con temperature di 25-26 gradi.
0: Sì, io mi incuriosiva anche un'altra cosa, per chi, come chiaramente è in età lavorativa naturalmente, ha necessità di uscire, quindi trova il caldo, magari qualcuno lavora all'aperto, c'è la possibilità di, voglio dire, è giusto pensare che anche 10 minuti di rinfresco mettano un po' a posto l'organismo, oppure può essere controproducente lo sbalzo di temperatura, quando c'è la possibilità, insomma, magari di immergersi in una vasca da bagno con l'acqua fresca per una decina di minuti e poi dover riprendere magari l'attività al caldo necessariamente, ecco, questo può far bene, può far male o è inutile?
1: Allora, può far bene a patto che non si scenda troppo di temperatura, cioè basterebbe semplicemente riposarsi 10 minuti, 15 minuti all'ombra, specie in un'area ventilata, in maniera da trovare refrigerio, perché poi passare da una temperatura fredda a una estremamente calda può rappresentare uno shock per il nostro organismo e potrebbe anche peggiorare la situazione, quindi mai esporsi a questi sbalzi di temperatura repentini. Ad esempio capita sovente che uno entri in un supermercato, magari c'è una temperatura troppo bassa rispetto all'esterno, e quello può rappresentare un problema, anche perché si possono favorire l'insorgenza anche di infezioni respiratorie. Ricordo anche come il caldo sia, questo è un effetto indiretto del caldo, perché noi siamo sempre abituati a pensare al colpo di calore, quindi il calo della pressione, lo stato di shock, di fatto l'alterazione della funzionalità del sistema nervoso centrale, il nostro cervello che si surriscalda e che poi determina tutti i sintomi tipici del colpo di calore. Ma il caldo è anche uno stress incredibile, per cui nelle situazioni di stress aumenta il cortisolo. Cortisolo è l'analogo del cortisone, quindi ha un'attività immunodepressiva, quindi sostanzialmente chi si stressa perché si espone al caldo, a queste temperature, diventa anche immunodepresso e quindi acquisisce più facilmente le infezioni. Ecco perché spesso si tende, soprattutto in estate, uno basta che poi entra in un posto climatizzato, magari prende il raffreddore, la tracheite, la bronchite, proprio perché il caldo ha un effetto immunosoppressore.
0: Insomma, bisogna stare attenti e cercare di evitare comunque di esporsi per tanto tempo a questo caldo inumano, direi, a questo punto. Grazie mille, grazie al professor Francesco Franceschi, direttore della medicina d'urgenza e pronto soccorso della Fondazione Policlinico Gemelli di Roma. Chiudiamo qui la nostra puntata, l'ultima di questa settimana, per quanto mi riguarda anche l'ultima di questo periodo. Settimana prossima non ci sarò, ritornerò la settimana successiva. Ancora ringrazio e saluto Jack Saglia in regia, Matteo Respinti in redazione. Vi auguro un ottimo weekend, sperando, insomma, con l'auspicio di trascorrerlo se non altro al fresco. Grazie a voi, alla prossima, ciao.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta giornale radio. La radio libera di informare.
5: Sono le 14 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Il governo spagnolo chiede all'Italia di revocare entro domenica 9 agosto i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto dopo la crisi migratoria a Ceuta e avverte che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale l'esecutivo di Madrid definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi dell'Unione Europea e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso, unilateralmente e con argomenti spuri che non si conformano né al codice delle frontiere Schengen né alla verità.
7: Intanto il corpo di un giovane migrante di origini subsahariane è stato trovato questa mattina in mare dopo che lo stesso aveva tentato di raggiungere Ceuta dalle montagne del Marocco con un parapendio. Il giovane era decollato dall'area di Benzou sulle colline sovrastanti la costa marocchina per entrare nell'exclave spagnola in Marocco. E intanto, secondo Madrid, considerando solo i minori, sono attualmente 1342 quelli censiti a Ceuta.
8: Un accordo sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan è stato firmato a Jeddah dal presidente turco Erdogan, il principe ereditario saudita Bin Salman e il premier pakistano Sharif, lo riporta la TV di Stato turca TRT.
7: In Italia oltre 10 tonnellate di carburante irregolare con sanzioni per oltre 20.000 euro. È il bilancio degli ultimi due giorni di controlli condotti dalla Guardia di Finanza della Capitale in stazioni di rifornimento prese a Campione a Roma e provincia, scattati dopo l'inchiesta dell'ADN Cronos sul fenomeno del carburante impuro e annacquato, che sta registrando una crescita esponenziale nell'ultimo periodo. Molti meccanici intervistati hanno dichiarato che in 50 anni non avevano mai visto tanti casi.
8: Continua il caldo record in Italia. Oggi sono 26 le città da bollino rosso, mentre domani scenderanno a 21. Intanto, oltre al grande caldo, si è anche aperto un weekend all'insegna delle partenze per le vacanze estive. Già da oggi e per tutta la giornata di domani si prevedono sulle strade italiane elevati flussi di traffico verso le località turistiche. Domani la massima criticità con la giornata contrassegnata dal bollino nero.
7: Lo sport: Ginevra Taddeucci ha conquistato la sua terza medaglia agli europei di nuoto di fondo in corso a Parigi. Nella 3 km knockout sprint la toscana ha centrato un bronzo di grande valore dopo le fatiche della 10 e della 5 km, gare in cui aveva conquistato l'oro. Si tratta di una specialità particolare, eliminazione diretta, articolata su tre segmenti da 1500, 1000 e 500 metri. Beffa per Gregorio Paltrinieri, che invece chiude al quarto posto la 3 km knockout.
8: E per ora è tutto, a più tardi.
4: Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio. La radio libera di informare.

Music and News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
4: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
3: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
4: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
5: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
6: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata, notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 14 e 30 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. L'ipotesi principali sarebbero quelle del malore o dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani

0: 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi. Per la prima volta oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui. Secondo gli esperti, questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni. Ma occhio ai temporali, proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa. Una grande frana ha colpito la Valle Aurina, in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico, inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Continua la quarta ondata di caldo africano, con prevalente dominio del sole, ma con qualche disturbo in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Poche nubi altrove, caldo fino a 37-39 gradi. In serata qualche temporale residuo al nord-est e a ridosso dei rilievi. Prevalenza di tempo stabile, molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Metti da parte i pensieri e lasciati trasportare dalla musica. Music and News, solo su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Music News. È il momento di rilassarsi e godersi la musica migliore. Rimani su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
4: Sono le 15 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Buon pomeriggio, bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri. Non si attenua lo scontro diplomatico tra Spagna e Italia dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il governo di Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti il 1 agosto, avvertendo che in caso contrario adotterà delle misure proporzionali. Dopo l'ingresso di massa di migranti nell'exclave spagnola, giovedì scorso Roma ha infatti sospeso l'accordo di Schengen con la Spagna. Una decisione che l'esecutivo di Madrid ha definito ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola, sostenendo che sia stata adottata senza preavviso. Si aggrava il bilancio della sparatoria avvenuta in una prestigiosa scuola vicino Bangkok in Thailandia. Uno studente è entrato nell'edificio sparando all'impazzata, colpendo con un'arma da fuoco diverse persone. Almeno 7 i morti, una ventina i feriti, alcuni in gravi condizioni. Prima di aprire il fuoco nell'istituto, il ragazzo, trovato poi morto suicida in un'aula, aveva ucciso i nonni. Ancora da accertare il movente della strage, un attacco pianificato, sostiene il primo ministro thailandese, che ha descritto il ragazzo sotto stress per gli studi. Operazione antiterrorismo della polizia di Milano ha arrestato e condotto in carcere un 16enne italiano di origine straniera accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale, di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Il ragazzo, residente nella provincia di Como, è stato arrestato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Sui suoi profili social, gli agenti hanno trovato chiari riferimenti allo Stato islamico e diverse chat dove condivideva contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. Il caldo continua a far boccheggiare l'Italia. Oggi 26 le città da bollino rosso, nel weekend scenderanno a 19. Nelle prossime ore, tuttavia, l'allerta sarà anche per i temporali di calore, in particolare sulle regioni del nord. Ieri ancora temperature record alla stazione centrale di Napoli e al mercato ortofrutticolo di Afragola, raggiunti 48 gradi, come ha rilevato Legambiente Campania. Nella stessa giornata a Gorizia toccati i 40 gradi, la temperatura più alta in assoluto per il Friuli Venezia Giulia. Si svolgeranno domani mattina i funerali di Francesco Guccini, morto all'età di 86 anni. Per volontà del cantautore e della famiglia, la cerimonia si svolgerà a Pavana in forma strettamente privata. Parteciperanno soltanto i familiari e le persone più vicine all'artista. Per consentire ai tanti fan di rendergli omaggio, sarà poi organizzata una cerimonia commemorativa pubblica nel mese di settembre. A poco più di 2 settimane dall'inizio del campionato proseguono senza sosta i collaudi delle formazioni di Serie A. In copertina Inter-Juventus, in programma domani alle 13 ora italiana, Perth in Australia. Alla vigilia, a parte il fascino del derby d'Italia, Christian Chivu chiedono se abbia già focalizzato le principali avversarie nella corsa tricolore. Ascoltiamo le considerazioni del tecnico nerazzurro.
7: Non ho fatto ancora la conta, però sono sempre le solite. Quelle che vogliono dare filo da torcere ai campioni d'Italia in carica, quelli che sanno che l'Inter è la squadra da battere. Poi per quanto riguarda la partita di domani, è sempre un'amichevole, è sempre una partita di preparazione dove si vuole vedere il livello di condizione raggiunto, si vuole vedere qualche principio trasmesso, consapevoli del fatto che le gambe non sono brillanti e non girano a pieno regime.
6: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Eccoci qua, ben trovati, ultima puntata, almeno per me naturalmente, qui a Giornale Radio, prima di una vacanza che partirà, ma in questa puntata abbiamo deciso di darci dentro e quindi di fare una trasmissione, non come gli altri giorni, che invece si sì, stava lì un po'. Allora, l'Apotecarlo con voi, Massimo Tedesco in regia, Daniela Vindini in redazione, con tanti ospiti anche oggi, perché avremo Claudio Tei, climatologo del CNR, ancora perché questa notizia ci inquieta, ci angoscia, ci mette nelle condizioni di pensare al futuro in modo diverso, se vogliamo usare un eufemismo, perché quando ti dicono che l'Europa soffoca ma è soltanto l'inizio, vuol dire che evidentemente ci stiamo preparando ad un futuro tutt'altro che roseo, e dove dilagheranno i condizionatori, ne saranno contenti naturalmente i grandi fornitori, le persone, i distributori, i rivenditori, ma resta il fatto che il mondo sta cambiando in peggio da questo punto di vista. A cosa dobbiamo prepararci? Ce lo dirà Claudio Tei tra qualche minuto. Avremo anche Vito Trianni, ingegnere robotico, con il quale andremo a parlare della un altro caso preoccupante. Oggi iniziamo con un po' di preoccupazioni del futuro neanche tanto lontano, perché c'è stato un altro controllo a cui l'AI, l'intelligenza artificiale, è sfuggita con azioni autonome e non autorizzate. E quindi con Vito Trianni dobbiamo cercare di capire l'autonomia delle AI, quanto è compatibile con la nostra vita. C'è un tema invece che ha legato lo sport, ne parleremo con Franco Ordine per il tema infantino, perché è una vicenda chiaramente ancora sul terreno, tanto più che la UEFA ormai, uso un termine ironico, un po' religioso, scomunicato Infantino, ma di questo parleremo più tardi. Siamo pronti per cominciare? Lo facciamo con i Maneskin, il nostro numero è 334 11 11 622, si comincia.

Rieccoci, dunque apriamo subito la nostra giornata con alcuni dei titoli più interessanti della giornata, ma c'è certamente un allarme, in modo particolare per chi ha organizzato le vacanze in Spagna. Perché c'è una, siamo ai ferri corti con il governo spagnolo. Perché Madrid, leggo il Corriere della Sera, ha lanciato un ultimatum all'Italia: riaprite i confini entro 48 ore o scatteranno misure proporzionate. La Lega risponde: Sanchez pensi a difendere i confini. Resta il fatto che l'origine dello scontro, come sapete, risale al 1 agosto, quando l'Italia ha deciso di sospendere temporaneamente il trattato di Schengen con la Spagna per un mese. Il Viminale ha preso questa misura straordinaria dopo che un flusso improvviso di circa 60.000 migranti ha raggiunto l'enclave spagnola di Ceuta, che di fatto è in Nord Africa, ma che diciamo che è terreno spagnolo, e questo ha scatenato il timore che si potessero spostare in massa verso il territorio italiano. Non ho ben capito perché l'Italia, ma insomma diciamo che questo era uno dei temi, ma anche verso altri paesi europei naturalmente. Di conseguenza l'Italia ha riattivato i controlli di polizia nei porti e negli aeroporti, sui voli e sui traghetti provenienti dalla Spagna. Ci sono state anche delle sequenze abbastanza bizzarre, come quella del cittadino italiano fermato dalla polizia italiana perché lo ritenevano straniero e lo trattavano da straniero, e dice: forse a causa della mia carnagione, ero un po' abbronzato, non lo so, non voglio aggiungere altro. Ad ogni modo, visto che l'Italia e la Spagna non condividono confini di terra, la questione è: che cosa può capitare adesso ai nostri viaggiatori? La risposta formale è questa: la Spagna potrebbe ripristinare a sua volta i controlli di identità obbligatori nei propri aeroporti e porti per tutti i passeggeri provenienti dall'Italia. E i turisti e lavoratori in viaggio tra i due paesi subirebbero pesanti rallentamenti, code, disagi burocratici, tra l'altro proprio nel pieno del traffico vacanziero estivo di agosto. La Commissione europea sarà costretta a intervenire per fare da arbitro. Il codice della Convenzione di Schengen, diciamo che dice che consente agli Stati membri di sospendere la libera circolazione solo di fronte a una grave minaccia alla sicurezza interna o all'ordine pubblico. Per cui, insomma, evidentemente Madrid accusa Roma di aver adottato una misura ingiusta, discriminatoria e soprattutto sproporzionata, guidata da scopi elettorali. Se l'Italia non giustificherà in modo solido e formale che l'ondata migratoria di Ceuta costituisce un pericolo immediato per la propria sicurezza nazionale, Bruxelles potrebbe dare ragione alla Spagna a avviare una procedura di infrazione contro di noi per violazione del diritto comunitario. Adesso evidentemente le tensioni potrebbero estendersi ai confini terrestri. L'Italia ha già concordato un rafforzamento dei controlli con la Francia lungo la frontiera di Ventimiglia del Frejus, nel tentativo di intercettare flussi eventuali che transitino per le vie terrestri dalla Spagna. La crisi dunque azzera la cooperazione diplomatica sulla gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo, e quindi Spagna e Italia smetteranno di collaborare sui patti di solidarietà e sulla redistribuzione dei richiedenti asilo in Europa. Cioè, in sintesi, non si arriverà ad un blocco totale o dei voli o dei trasporti, però questa persistenza dei controlli italiani trasformerà i viaggi tra Italia e Spagna, e questo è viceversa, in un percorso ostacoli, con, devo dire, ripercussioni che saprete voi se avete organizzato le vacanze in Spagna, che razza di incubo diventeranno. Le parole mettetele voi, i commenti pure. 334 11 11 622. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Olivia Rodrigo, ed è un pezzo che dunque arriva a metà del nostro blocco, che è Stupid Song.

0: Allora, visto che abbiamo cominciato la puntata con un coefficiente di terrore pari a un romanzo di Stephen King, completiamo l'opera, perché adesso ovviamente ironizzo, ma fino a un certo punto. Il tema del clima, io devo dire che mi spaventa moltissimo da tanto tempo, perché vedo che c'è un mondo che non pensa a questo, non si interessa, fischietta allegramente, un po' come su una gigantesco Titanic, e nel frattempo le cose stanno peggiorando, ma senza che nessuno se ne preoccupi. I governi non se ne preoccupano più di tanto, e quando ci sono i tre giornali, vediamo anche i giornali, se ne parla con gli ombrelloni, e vediamo sempre che comunque la proporzione con la quale viene affrontato l'argomento è quella di una simpatica calura che passerà, perché poi prima o poi arriverà l'inverno. Cioè, io onestamente rimango, e comunque mancano gli adulti nella stanza, ecco, tutto qui. E allora ne voglio parlare con chi è competente, poi magari alleggerirà, spero, il carico, che è Claudio Tei, climatologo del CNR. Ben trovato.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Eccoci qua. Allora, io ho affrontato una questione, diciamo, con una proporzione che forse è anche troppo spaventata. Adesso non voglio diventare io troppo pessimistico, però quando vedo un giornale o vedo dei... da una parte si passa da una leggerezza assoluta quando si affronta l'argomento, oppure dall'altra parte la drammatizzazione assoluta. Leggo da Repubblica: l'Europa soffoca, ma è solo l'inizio, rimpiangeremo quest'estate, dice addirittura il virgolettato di un esperto che parla. Noi abbiamo avuto tanto Luca Mercalli non più tardi di 3 giorni fa, che ci ha detto che in effetti è così, che le cose possono soltanto peggiorare, al massimo possiamo rallentare il peggioramento. Ora, al di là del comprare un condizionatore urgentemente anche per le prossime stagioni, ma la situazione qual è?
1: La situazione, sì, sono d'accordo con Mercalli, perché effettivamente la situazione è grave, nel senso che noi ormai lo diciamo da molti molti anni, e il problema è che questo problema viene fuori soltanto quando vediamo o le ondate di calore molto intense o fenomeni forti, temporali devastanti o alluvioni. Ecco, a quel punto lì si accende un po' la lampadina, sia nelle persone ma anche nei media, però il problema è che come diceva prima, vengono questi problemi poi illustrati con titoli eclatanti e poi dopo qualche giorno ce ne dimentichiamo. Purtroppo è un problema che da anni è evidente e sempre più pressante, perché questo aumento delle temperature a livello globale, non parlo solo dell'anticiclone che da giorni interessa il Mediterraneo e l'Europa, ma anche a livello globale le temperature stanno aumentando in modo sensibile ormai da decenni, e questo porta poi a sviluppare alcuni tipi di circolazione più frequenti e più durature, come gli anticicloni subtropicali, e al loro interno queste strutture poi hanno temperature sempre più alte. Quindi è una situazione effettivamente grave, e che nei prossimi anni non potrà migliorare, perché questo è dovuto all'aumento della temperatura globale, che a sua volta è dovuto, come sappiamo, all'aumento dei gas serra. E quindi gas serra, se non ci sarà una diminuzione di questa emissione di gas, poi chiaramente queste temperature continueranno ad aumentare. Questo in poche parole è un po' quello che ci sarà, ecco, nei prossimi anni.
0: Ecco, mi chiedo, soprattutto sul tema del cambiamento climatico, se c'è una soglia della normalità, cioè qual è la capacità dell'essere umano di vivere, di svolgere attività normalmente, non dipende dal termometro, no? Cioè, da una combinazione, dicevo, di temperatura dell'aria e di umidità relativo. Noi siamo per esempio a Milano, sì, e quindi siamo peggio di tutti, perché c'è un clima, c'è un'umidità impressionante.
1: Sì.
0: E la questione quindi è se c'è comunque una soglia entro la quale almeno quello non dobbiamo superare, e cosa si può fare da parte di una città, di un comune, per intervenire su questo.
1: Allora, come sappiamo, le due le cose da fare per combattere il cambiamento climatico sono la mitigazione e l'adattamento. La mitigazione comporta la diminuzione delle emissioni, e quello lo sappiamo, è una questione politica anche sia dei cittadini, ma soprattutto politica a alto livello. L'adattamento è quello appunto di cercare di adattare il nostro stile di vita, le nostre città, e tutto quello che ci gira intorno all'attività umana, quindi anche l'agricoltura, a questo nuovo clima. Quindi chiaramente sarò banale, ma nelle città chiaramente bisogna aumentare le alberature il più possibile, con criterio, anche queste con specie che si adattano al caldo e piantate in modo giusto, e creare dei rifugi climatici. Già alcune città lo fanno, quindi alcune zone in cui ci si può rifugiare tra virgolette nelle, queste giornate molto molto calde, e poi cambiare anche alcune abitudini chiaramente nostre, di stile di vita, non lavorare nelle ore centrali della giornata, alcuni tipi di lavoro, lavorare la mattina o la sera. Quindi ecco, cambiamenti di questo tipo per adattarci a queste nuove situazioni, specialmente durante i mesi estivi. Poi l'altra faccia della medaglia è quando arriva l'autunno e l'inverno, l'energia accumulata nel mare, nell'atmosfera, poi col contrasto di aria più fredda che arriva ovviamente col cambio di stagione, possono creare temporali forti, alluvioni, e quindi l'adattamento è anche a questo tipo di fenomeni. Quindi parlo di fiumi, dei torrenti, l'adattamento dei corsi d'acqua, dei boschi, quindi ci sarebbe da parlare per molto tempo, però quello da fare è questo, ecco, l'adattamento. Al momento la cosa che possiamo fare noi ora è questo.
0: Allora, quest'anno, lo dico nonostante io sia piuttosto allarmista da questo punto di vista, ma allarmista perché vedevo i dati, basterebbe leggere qualche rivista o consultare dei dati che siano oggettivi senza andare a far parte di qualche think tank o essere una minoranza di quegli scienziati che invece contrastano le tesi ufficiali. Ad ogni modo, la cosa che mi colpisce è che quest'anno è la prima volta che la temperatura raggiunge picchi così alti, e per così tanto tempo. Abbiamo avuto nel 2003 la vicenda, ma anche quel 2003 è stato superato, e quella volta fu una questione di una settimana, ma neanche. Qui stiamo parlando di 2 mesi e mezzo. Sì. E quindi mi chiedo, se il trend era già in corso ed è in corso da diversi anni, ma una cosa del genere per così tanto tempo improvvisamente non fa pensare che l'anno prossimo possa esserci magari un anno, siccome viviamo tutto di percezioni, magari il prossimo anno ci sarà ancora caldo ma meno, e poi l'anno dopo ancora invece un caldo ancora più estremo, cioè può esserci ancora un rally da questo punto di vista?
1: Sicuramente ci può essere, perché non tutti gli anni sono uguali, le circolazioni non sono identiche da un anno all'altro. Magari l'anno prossimo l'anticiclone si sposta più sulla Grecia e noi abbiamo temperature un pochino più basse, però la tendenza è questa. Il 2003 lo stiamo superando, per ora non è detto, perché dipende da come si svilupperà anche la seconda e la terza decade di mese di agosto. Per ora il luglio è stato superato, al giugno ancora no, però ecco, saremo molto vicini a quell'anno che a suo tempo dicemmo che era stato, come si suol dire, un cigno nero, cioè un'annata, un'estate eccezionale che difficilmente sarebbe stata raggiunta nei successivi 50 anni, e invece poi quest'anno ci arriviamo. Quindi purtroppo per gli anni prossimi dobbiamo aspettarci di raggiungere di nuovo queste situazioni, queste temperature, e probabilmente di superarle, anche perché al momento registriamo, appunto, come molti di voi sapranno, la risalita del Niño, quindi questo riscaldamento delle acque del Pacifico molto forte, che porterà probabilmente per i prossimi anni a un aumento globale delle temperature, quindi a uno sconvolgimento anche delle circolazioni, della persistenza degli anticicloni, quindi la persistenza anche di situazioni sia di siccità che di maltempo. Quindi ecco, ci aspettano degli anni un po' difficili, specialmente i prossimi 1 o 3 anni, a causa anche di questo fenomeno, oltre che del cambiamento climatico a livello globale.
0: Allora, io so che poi i climatologi hanno dei modelli con delle proiezioni, con diversi scenari in base ai calcoli, e quindi chiedo anche se c'è un modello. Adesso devo chiaramente sintetizzare e devo fare nella sintesi, devo semplificare, ma mi chiedo se c'è un modello più positivo e uno più negativo, e cosa prevedono questi modelli per il futuro.
1: Sì, i modelli ci sono a vari livelli. C'è quello che prevede circa 2,5 gradi alla fine del secolo, quello che ne prevede 4, parlo di aumento di temperatura, sì, a livello globale. E questi scenari dipendono dalle emissioni di CO2, quindi se le emissioni diminuiranno o comunque si stabilizzeranno nei prossimi anni, allora andremo verso lo scenario tra virgolette migliore, quello migliore che avevamo pensato di non poter superare, quello di 1,5 gradi, ormai l'abbiamo superato e quello lo mettiamo da parte purtroppo. L'altro, bisogna impegnarsi, però ecco, per non arrivare a superare quella soglia bisogna diminuire l'emissione a livello globale. C'è poco da fare, perché è l'unico sistema per stabilizzare poi questo aumento e per poi nei prossimi decenni arrivare a una diminuzione della temperatura globale, bisogna

0: E questo mette a rischio Venezia, New York, Shanghai, Amsterdam, no? Miami.
1: Sì, sì, certo, certo. Abbiamo visto che già il mare, il livello del mare è già aumentato negli ultimi 50 anni, ma a seconda di questi scenari ci saranno aumenti più o meno marcati, e sicuramente le città che sono sul mare avranno dei problemi, già li stanno vedendo adesso, perché non è solo il millimetro di cui sale il mare. Questo millimetro poi viene amplificato molto quando ci sono tempeste, venti forti, sbalzi di pressione. Queste maree, queste sono ancora più forti in questo caso, con l'aumento del livello del mare, quindi danneggiare appunto le zone costiere e le città. Quelle sul mare sicuramente saranno quelle più soggette. Però ecco, per limitare anche l'innalzamento dei livelli del mare, l'unico modo è stabilizzare l'aumento della temperatura a livello globale. Sarà una cosa lunga, anche perché già i mari hanno accumulato molta energia, ci vorranno anni, molti anni per dissiparla, ecco, anche in profondità. Vediamo in questi giorni temperature del mare veramente eccezionali, anche oltre i 30 gradi sul Mediterraneo, fino a 32. Ci sono dei record di alcune boe sul Mediterraneo occidentale che hanno registrato anche 33 gradi, quindi insomma siamo su valori chiaramente molto alti. Chi è andato al mare se ne sarà accorto, perché sembra di andare quasi alle terme. E quindi ecco, l'energia accumulata è molta, e quindi ci vorranno veramente molti, molti anni per dissiparla.
0: Non c'è dubbio. Un'ultima domanda, abbiamo meno di un minuto, ma giusto per capire se, visto che i governi non intervengono se non in modo leggero, no? Anche perché hanno dei cicli elettorali brevi, i tempi climatici sono lunghi, c'è poi questa dipendenza economica, geopolitica, e quindi il clima poi è globale, cioè se un singolo paese impone regole rigidissime tagliando le proprie emissioni, l'impatto sul totale mondiale è minimo. Se colossi come Cina, Stati Uniti o India non fanno niente, il problema resta.
1: Certo, no, sicuramente. Infatti io parlo a livello globale. L'Europa già è il continente che a livello politico si è comportato un pochino meglio, nel senso che negli ultimi anni effettivamente le emissioni le ha diminuite. Il problema è che gli altri paesi non lo stanno facendo. Poi teniamo conto anche delle guerre in corso, che anche quelle emettono quantità di CO2 incredibili, e teniamo conto appunto che paesi come la Russia e gli Stati Uniti emettono al più non posso, anche con ultimamente la Cina, anch'essa, l'India. La Cina sta tentando, perché le conviene a livello economico, di aumentare la produzione di energie rinnovabili. L'ha fatto, sta diminuendo le sue emissioni, che però ancora sono alte. Ma ecco, ci deve essere, secondo me, questo è un parere personale, comunque anche la convenienza economica, che alla fine secondo me c'è, però i governi se ne devono accorgere, devono capire che effettivamente anche investire sulle energie rinnovabili, quelle che non emettono comunque CO2, è conveniente per tutti, anche a livello economico, insomma, non solo ambientale.
0: Non c'è dubbio. Io ringrazio intanto Claudio Tei, climatologo, con il quale io avrei voluto parlare un'altra ora e mezza, ma non c'è tempo, per cui avremo tante cose da chiedere. Grazie intanto, vorrei dire buona estate, ma non lo so.
1: Non lo so, infatti, via, buon proseguimento. Vai, okay.
0: Grazie, a prestissimo.
1: Grazie ancora. Prego, ciao a tutti.
0: Allora, noi adesso ci separiamo per un minuto e mezzo, torniamo con voi tra pochissimo con altri argomenti. Rimanete con noi.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ginepro, erbe mediterranee, un pizzico di sale. Il gusto di chi ha un mare di cose dentro, ma quando ordina va dritto al sodo. Camugin, il gin salpato da camogli.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in

tutta Europa, puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 15 e 33 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Rieccoci, allora tra poco andremo a parlare di un'altra notizia che è legata all'intelligenza artificiale, perché insomma ci risiamo. Durante dei test alcuni agenti di intelligenza artificiale hanno cercato di portare a termine una ennesima sfida e per farlo però questa volta hanno tentato di ingannare le persone reali, gli esseri umani. E lo hanno fatto per inserire del codice malevolo all'interno di una piattaforma. Nelle ultime settimane sono stati condivisi da OpenAI e Anthropic i risultati di test con i loro modelli che sono stati messi alla prova nel corso di un esercizio di sicurezza informatica monitorato. È stato accertato che si sono verificate evasioni, vengono chiamate così, dal perimetro all'interno del quale erano contenuti, così da soddisfare la richiesta iniziale. Ecco, nonostante il racconto delle rispettive società possa essere sfruttato per scopi di marketing, però questo rivela anche la pericolosità degli agenti così in diversi ambiti, però ci fa fare delle domande su quello che noi sappiamo dell'intelligenza. Allora, abbiamo già parlato di cyber security ed è un discorso. Io invece tra poco vorrei andare dal nostro ospite, che è Vito Trianni, che è un ingegnere robotico, e cercare di entrare più nel merito di quello che noi sappiamo dell'intelligenza artificiale. Io devo dire che è una parte del mio percorso di formazione, nel senso che insegno, ma è una parte parallela alla mia attività, quella legata alla comunicazione, ed è sconcertante che l'essere umano insegni qualcosa quando ancora non conosce ancora diversi elementi che lo caratterizzano. Un esempio banale: l'essere umano non sa cosa sia la coscienza, ignora ancora alcuni funzionamenti del cervello, non riesce ancora a determinare la data dalla quale noi arriviamo. Sì, certo, sono circa 250-300 mila anni, ma ci sono ancora molti lati oscuri che riguardano per esempio Sapiens, l'ultimo dei quali, poi andiamo ad ascoltare la canzone, è legato al fatto che noi convivevamo con altre specie e improvvisamente nell'arco di pochi millenni Sapiens è rimasto l'unico. Perché? Non si sa ancora. Gli evoluzionisti non sanno dare una spiegazione. Quindi direi che sono degli elementi che già in qualche modo ci devono far pensare e soprattutto dovrebbero farci riflettere se stiamo avendo a che fare con un'altra intelligenza anche superiore alla nostra.

0: Rieccoci dunque le 15:39 minuti, la Poi De Carlo con voi, con un tema che, come sapete, mi sta molto a cuore, ed è quello legato all'intelligenza artificiale, di cui vi parlo credo un giorno sì, un giorno sì, e d'altro canto i temi che arrivano, così come il clima d'altro canto. I temi sono oggettivamente molto interessanti e voglio andare a parlarne con il nostro ospite, vale a dire Vito Trianni, che è un ingegnere robotico e che ci può dare una mano. Ben trovato, Vito Trianni.
1: Salve,
0: eccoci.
1: Ben trovati.
0: Allora, prima di tutto voglio chiedere questo. Lei si occupa di sistemi complessi, di robotica, di sciame, contesti in cui insomma l'interazione tra elementi semplici può generare comportamenti collettivi emergenti e quindi che non sono pianificati. Ora, nei moderni modelli di intelligenza artificiale che poi accumulano, elaborano dati su scala tra l'altro enorme, tanto ogni ora che passa, stiamo assistendo allo stesso fenomeno? Cioè, fino a che punto il comportamento autonomo o ingannevole di un AI è il risultato di regole che noi le abbiamo dato e invece quando diventa una proprietà emergente, completamente spontanea, che noi non siamo ovviamente in grado di prevedere?
1: Sì, beh, bisogna distinguere il termine emergente come da qualcosa di non prevedibile o che non comprendiamo fino in fondo. Nei sistemi complessi che io studio è vero che i comportamenti sono sorprendenti, sono emergenti, ma in realtà sono perfettamente spiegati dalle regole di funzionamento degli elementi che compongono il sistema, e ce l'ha dimostrato il fisico Giorgio Parisi con il suo premio Nobel, che ha proprio studiato questo tipo di sistemi. Nel caso delle AI la situazione è leggermente differente, lì sono dei modelli di grandi dimensioni dove il processare l'informazione avviene in maniera non facilmente comprensibile, semplicemente perché si tratta di macinare numeri e trasformarli e fare delle predizioni che non sono, diciamo, il materiale con cui siamo soliti lavorare, no? Noi lavoriamo con simboli, lavoriamo con strutture, con modelli, e difficilmente lavoriamo con una quantità enorme di numeri. Ecco, questa è cosa noi non capiamo dei modelli di grandi dimensioni che abbiamo, con cui abbiamo a che fare adesso.
0: Ecco, poi vorrei capire questo: quando un'intelligenza artificiale, io dico, uso un brutto termine, inganna l'uomo, naturalmente sto prendendo anche una notizia che è uscita ed è questo, insomma, che abbiamo trovato sul Corriere della Sera, che dice le AI sfuggono di nuovo al controllo, azioni autonome, questo è un virgolettato, e non autorizzate hanno provato a ingannare gli umani, l'allarme dei ricercatori britannici. Come sempre c'è bisogno di decrittare i titoli dei quotidiani e quindi naturalmente di riportarli nel modo corretto, ma ad ogni modo, quando inganna, uso le virgolette, l'uomo, lo fa per una reale autonomia o perché ha calcolato che la bugia è una scorciatoia più efficiente per eseguire il nostro ordine? Quindi in questo senso abbiamo perso il controllo su come ragiona in quel momento.
1: Sì, esatto, è proprio il secondo caso, ovvero qui non c'è una presa di coscienza di poter fare cose che non sono state autorizzate assolutamente. A questi modelli, per queste notizie, è stato dato un compito che era esattamente violare dei sistemi. E la cosa interessante, se vogliamo chiamarla in questo modo, è la capacità di proporre delle soluzioni nuove e inaspettate, come quella di provare a farsi dare l'accesso da una persona, da un umano. È questo che è successo in questo caso. Ecco, i ricercatori non si aspettavano questo tipo di soluzione. C'è stato un caso simile qualche settimana fa, in cui di nuovo era sfuggita di controllo, tra virgolette, un modello AI, ma era sfuggito di controllo nel senso che aveva fatto delle operazioni per cui non erano state prese delle contromisure.
0: Sì.
1: Ma sempre perché era stato dato il compito di violare un sistema, di andare fuori dai limiti imposti. È qui che, diciamo, c'è l'inghippo. Stiamo chiedendo a dei sistemi molto capaci di risolvere dei problemi complessi, è vero, in autonomia, cioè trovando delle soluzioni, inventando delle soluzioni anche nuove, anche inaspettate, e poi rimaniamo sorpresi dal fatto che hanno trovato delle soluzioni che non ci aspettavamo.
0: Sì, certo. Però con modelli che crescono continuamente e quindi si connettono ogni ora, resettare o spegnere le macchine è ancora, diciamo così, la metto sempre più in modo pratico, in una soluzione praticabile, oppure è un'illusione anche abbastanza ingenua dei non addetti ai lavori come quelli che non so, i nostri ascoltatori, come me medesimo, insomma.
1: Sì, queste macchine lavorano in generale in ambienti super controllati, diciamo, e quello che stanno leggendo adesso come notizie sono delle situazioni in cui l'ambiente non era progettato nel migliore dei modi, o come nel caso ultimo non c'era nessun controllo, hanno proprio lasciato libera la macchina di andare su internet, contattare una persona, provare a farsi dare delle credenziali o quant'altro. In realtà dovrebbero questi sistemi sempre lavorare in un ambiente sicuro e con delle capacità tenute completamente sotto controllo.
0: Sì, certo.
1: Quindi darci la possibilità di spegnerle quando non vogliamo che siano attive, assolutamente.
0: Allora, facciamo una cosa, ne ho un'ultima domanda, ma poi io ho la sensazione che ci risentiremo anche più avanti. Ad ogni modo, nella robotica evolutiva i sistemi cambiano per adattarsi, quindi c'è il rischio che l'apprendimento continuo spinga l'AI a sviluppare un istinto di, così, come posso chiamarlo, di autoconservazione, portandola a nasconderci le sue azioni per evitare di essere resettata?
1: Sulla carta forse è possibile,
0: sì.
1: Ma stiamo comunque parlando di uno scenario, secondo me, altamente improbabile, perché si tratta comunque di modelli la cui autonomia, la cui capacità di stare nel mondo reale è molto molto limitata. Però ci hanno insegnato tanti film fantascientifici che a volte si potrebbe perdere il controllo. Ecco, diciamo, quello scenario non è assolutamente da escludere. Bisogna lavorare in maniera tale da fare in modo che questi sistemi lavorino sotto controllo.
0: Ecco, sempre. Da aspettarsi l'inaspettato, se vogliamo usare questo termine.
1: Esatto.
0: L'importante è sapere che, ecco, c'è qualcuno che è già pronto. Io la ringrazio moltissimo, ovviamente ringrazio Vito Trianni che è stato con noi qui a Giornale Radio. La ringrazio ancora e ovviamente buona estate anche a lei. A prestissimo.
1: Grazie mille.
0: Allora, grazie. Presto. Ascoltiamo una canzone adesso e poi tra poco andremo a parlare della guerra tra UEFA e Gianni Infantino, alias la FIFA, che con dei risultati, o meglio, con delle conseguenze che potrebbero riverberarsi anche sulle nazionali e le squadre di calcio. Tra

0: Allora, abbiamo parlato di due temi totalmente distinti, il tema del clima naturalmente con ciò che sta accadendo, con l'Europa che sta soffocando, addirittura con climatologi che ci dicono che rimpiangeremo persino quest'estate, e poi abbiamo parlato di Convito Trianni, ingegnere robotico, che ci ha aiutato a capire meglio cosa sta accadendo con l'intelligenza artificiale, considerando che quando abbiamo un numero di notizie che aumenta sempre più esponenzialmente sul controllo a cui sfuggono alcuni degli agenti delle AI, è chiaro che ci si preoccupa. Adesso invece ci si preoccupa per un altro argomento. Torniamo allo sport, in questo caso ne vado a parlare, anche se è uno sport parallelo, cioè la politica, ed è quella che determina oggi i ferri corti che ci sono tra UEFA e FIFA, e ne parliamo con Franco Ordine. Franco, ciao, ben trovato. Forse. Vedevo che c'era Massimo Tedesco.
1: Eccolo lì,
0: benissimo. Non so se hai già sentito la mia introduzione, ma
1: sì, molto bene.
0: Perfetto. Allora, Franco, io volevo subito andare a capire un po', entrare nel merito di questa vicenda, perché prima era stanziale, poi è diventata sempre più preminente, e quindi ovviamente tu hai vissuto l'era di Blatter, Platini. Oggi insomma, molti accusano Infantino di voler accentrare tutto il potere distruggendo il calcio tradizionale a favore di un modello Superlega targato FIFA, come di mostra il nuovo mondiale per club. Ecco, secondo te Infantino sta cioè qual è il proposito che ha adesso? Perché lui dice stiamo salvando i bilanci del calcio globale, o come immagina la UEFA sta cannibalizzando le leghe nazionali, la UEFA, per una sorta di gigantismo?
1: Sì, no, lui sta facendo l'operazione che ha già cominciato con il mondiale per club, in cui da una parte garantisce e assicura il pezzo di pane con dentro un po' di prosciutto crudo e del formaggio alle società, e dall'altra però tutto il progetto complessivamente tende a praticamente eliminare un po' il calcio dell'UEFA e a sostituirlo e a rimpiazzarlo completamente, diventando in effetti l'unico cliente è l'unica l'unico ente capace di organizzare un evento mondiale. Il punto vero, secondo me, è che probabilmente, siccome si era accorto che c'era un clima dopo il mondiale americano per effetto del caso squalifica del calciatore americano, poi degli arbitraggi, poi infine dei suoi atteggiamenti nei confronti di qualche nazionale, allora ha tentato di fare il colpo definitivo, cioè quello di tentare in qualche modo di portarsi avanti con la rielezione. E lì secondo me gli è scivolata un po' la mano.
0: Sì, certo. E infatti mi chiedo soprattutto se davanti a un calendario sempre più folle, una FIFA che agisce come un organo politico intoccabile, i grandi club protestano a parole, ma no, il problema è che poi accettano i premi milionari. Ora, come vedi, anche insomma, c'è una stampa che può fare da contropotere, insomma, può in qualche modo mediare tra queste istanze, oppure il sistema media calcio è diventato troppo dipendente dai cosiddetti favori che arrivano da Zurigo per poter attaccare frontalmente Infantino?
1: No, secondo me il punto vero è che questa si è trasformata in un duello personale tra Infantino da una parte e Ceferin dall'altra, perché non dimentichiamo che in questo momento il nemico numero uno di Infantino è diventato Ceferin, il quale va per la prima volta incontro a quella famosa disposizione alterando lo statuto per essere riconfermato ancora presidente dell'UEFA.
0: Sì.
1: E cioè qui siamo e qui siamo in sostanza alla famosa realtà in cui il migliore di tutti è quello che c'ha obiettivamente una gravissima malattia. E quindi dobbiamo a un certo punto decidere non da che parte stare, ma decidere da che parte spingere il calcio.
0: Ecco, infatti ho letto da qualche parte delle dichiarazioni di ex calciatori che per esempio hanno dichiarato siamo ancora in tempo per salvare il calcio, considerando che la FIFA guarda di più, sempre di più verso Medio Oriente, Stati Uniti, quindi sta un po' spostando il baricentro del calcio lontano dalla sua realtà storica, no? Quindi l'Europa, e questa deriva, che evidentemente è mercantilistica, un po', ecco, rischia di spezzare chiaramente il legame anche con i tifosi che insomma si sono innamorati del calcio. Sempre più gente dice: non mi piace più il calcio come prima, una volta era diverso, che non è soltanto un atteggiamento passatista. Quindi quale sarà il punto di rottura oltre al quale quel famoso giocattolo del calcio rischia di rompersi davvero?
1: E qui noi adesso ha introdotto due argomenti che secondo me sono decisivi. Il primo: cosa saranno capaci di fare i calciatori che sono poi i protagonisti essenziali, oltre che gli attori di questo grandissimo circo, nel momento in cui saranno chiamati a svolgere un ruolo decisivo? Riusciranno a tirarsi e a recitare un ruolo, diciamo tra virgolette, propositivo? Questo è il primo punto. Il secondo punto è: perché c'è questa tendenza ad abbandonare il vecchio circuito europeo e a scegliere nuovi mercati? Perché ci si rende conto che quel tipo di pubblico, quel tipo di attenzione, che è del tutto nuovo rispetto alla tradizione, e lì ci sono i voti e probabilmente anche i denari. E quindi l'attenzione passa da quella parte.
0: Ecco, siccome poi c'è la corsa elettorale, a marzo evidentemente ci sarà qualcosa che potrebbe cambiare lo scenario una volta per tutte, ci sono anche stati dei vertici d'emergenza come quello che si è tenuto a Rabat, no? Che ha un po' fatto vedere le spaccature all'interno dello staff della FIFA, c'è stata anche una dimissione importante. Ecco, sebbene Infantino insomma mantenga un bacino di voti nelle federazioni africane, asiatiche ancora abbastanza importante, a netto anche della dichiarazione del presidente della Giordania e della federazione giordana, e poi insomma nei prossimi mesi le federazioni europee e la CONCACAF cercheranno di coalizzarsi intorno a un candidato alternativo che non so se esista in qualche modo, ma è evidente che la UEFA oggi va allo scontro diretto anche portando un altro tipo di soggetto politico all'interno.
1: Certo, io ho sentito parlare addirittura della candidatura del presidente del Paris Saint-Germain. Onestamente, secondo me mi sembra più che una candidatura una provocazione.
0: Sì.
1: Quello che secondo me bisognerebbe trovare in qualche modo, ed è l'unico momento in cui ci si può chiamare a raccolta, è scegliere una figura carismatica di grande attrazione che provenga dal calcio. Parlo di un grande ex, un grande calciatore che magari ha avuto anche esperienza a livello internazionale e a livello di guida, che però questo deve chiamare i protagonisti all'appello, perché altrimenti noi non riusciremo mai a schiodarci da quella che è la realtà oggi. Ti do il voto e in cambio tu mi dai quest'altro.
0: Come abbiamo detto prima, della Giordania. Un'ultima domanda, Franco, ancora un minuto, ma vediamo se ce la faccio, perché adesso con la stagione di Serie A si riaccenderà un po' di nuovo il tema del numero di partite, che insomma crea un po' il sovraccarico. Nonostante i ricavi generati dalle competizioni globali, le leghe nazionali, insomma, però faranno secondo te pressione anche legale o politica per ridisegnare i calendari? Oppure pensi che alla fine ancora una volta si parlerà ma non si farà niente per il momento?
1: No, io penso che questo tipo di rottura o si ha il coraggio di portarla fino in fondo, perché nessuno sottolinea il fatto che quest'anno per la prima volta il Mondiale Extra Large, che ha rosicchiato un'altra settimana in più al calendario dei campionati nazionali, porrà dei grandi problemi organizzativi al calcio nazionale dei singoli paesi. E quindi, se non si avrà il coraggio di portare fino in fondo questa rottura, probabilmente Infantino ne uscirà un po' ammaccato a marzo, ma probabilmente con una rielezione in tasca.
0: Certamente. Franco, io ne approfitto, non so se ti vedrò stasera in TV, ma se no ti ne approfitto.
1: Non credo.
0: E allora,
1: non credo.
0: E allora mi sa che ci salutiamo qua e ti auguro buone vacanze.
1: Senz'altro. Va bene. Senz'altro, anche a te.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Franco, grazie Franco Ordine. Noi a questo punto alle 16 in punto andiamo in pausa, andiamo a fare, a sentire il notiziario. Sta arrivando una, pare una bomba d'acqua su Milano di un mezz'ora, e quindi no, è tutto vero Massimo, anche se non c'è, che dice è tutto nero adesso e ce lo dicono anche i radar, per cui va tutto bene, notiziario, poi torniamo con voi tra poco con altri argomenti.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa, la Nuova Sardegna e il Tirreno.
4: Sono le 16 ed un minuto.
5: Giornale Radio News.
6: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi, gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: Rieccoci dunque in diretta in questa trasmissione Summertime, che di fatto nella prima parte ha parlato di argomenti totalmente diversi l'uno dall'altro, e così andremo a fare anche nella seconda parte, dove con noi avremo Valerio Casotti, presidente di Asso Segnaletica. Perché c'è un articolo che è apparso recentemente sul Post, intitolato "Il Comune di Roma non sa quanto spende in segnaletica stradale", cioè per legge dovrebbe usare una certa quota dei ricavi dalle multe per rifare i cartelli e rendicontarne al Ministero, non fa come dovrebbe nessuna delle due, lamenta dunque l'articolo di Francesco Gaeta, e per cui abbiamo pensato di andare a parlarne con Valerio Casotti, che ne è appunto esperto in materia. Più tardi avremo con noi Fulvio Giuliani, che ci darà una mano anche a raccontare la vicenda politica che sta caratterizzando le ultime ore per quel che riguarda la questione di Giuseppe Conte in commissione Covid, con accuse e controaccuse tra lui e Giorgia Meloni, regista degli attacchi. per cui tra poco andremo a parlarne. Infine, per chiudere la nostra puntata, un altro ricordo che spero sia gradito da parte vostra, anche da parte di Sergio Maifredi, regista teatrale, drammaturgo, direttore artistico che è, insomma, conosciutissimo, e che ci racconterà di Francesco Guccini. E quindi questa è la seconda parte di Summertime su Giornale Radio. Adesso andiamo ad ascoltare una canzone, quella di Mark Campbell, che è New York Confident.

0: E allora, di nuovo insieme qui a Giornale Radio, tanti argomenti. Tra poco andremo a parlare di segnaletica e lo faremo con Valerio Casotti, ma noi intanto andiamo a dare un'occhiata ai principali quotidiani online per vedere quali sono le notizie del momento. E partiamo in questo caso dal Corriere della Sera. Abbiamo detto prima di Madrid, ultimatum all'Italia, riaprite i confini entro 48 ore o ci saranno contromisure. Le repliche o la replica di Palazzo Chigi: non accettiamo ultimatum dall'estero. Cari viaggiatori che state per andare in Spagna da qui ai prossimi giorni, in bocca al lupo spassionatamente, perché se andrete in Spagna o oggi di lì, insomma, qualcosina potrebbe rallentare, non succede niente di grave, però potrebbe rallentare parecchio le procedure, magari di imbarco, sbarco, di controlli da parte della polizia. Sarà questo che accadrà, quindi di fatto già sta accadendo, ed è per questo motivo che la situazione si riverbererà ovviamente su chi? Sulle persone che viaggiano, sui cittadini in questo caso. Poi ancora c'è il titolo sempre del Corriere: come funzionano ora i controlli alle frontiere per chi arriva dalla Spagna, quali cittadini riguarda, con che ricadute, con quali regole. E un articolo che invece troviamo sul tema del caldo, che abbiamo affrontato circa un'ora fa: quanto durerà ancora la bolla torrida su mezza Europa? Caldo estremo fino al 18 agosto, nella notte, tra l'altro allerta temporali a Milano, scrive il Corriere. Tra l'altro allerta temporali già anticipato, visto che sta già per iniziare ad arrivare giù qualcosa, da quello che abbiamo capito. L'uomo può adattarsi alle estati torride? Il geologo Tozzi risponde: bisogna ridurre i gas serra o altrimenti non ce la faremo. Dunque, verde urbano, tecnologia, rifugi climatici possono aiutare, ma senza ridurre le emissioni a un certo punto non ce la faremo. Bisogna vedere questo a un certo punto quando sarà. Piano clima, in arrivo il bonus energia fino a 400 euro all'anno contro i rincari, a chi è destinato, quando parte. E poi grandine evento in Veneto: alberi abbattuti, allagamenti, tetti scoperchiati, decine di richieste d'aiuto. Chiude per caldo il rifugio più alto della Lombardia, stop immediato, cede il manto nevoso. Quindi anche questi sono tutti i temi che alla fine si riverberano anche su di noi. Teheran, accordo con l'Oman su Hormuz. Trump risponde: ovvio, cercano un'intesa per non essere attaccati. I media iraniani invece dicono: Khamenei sta per morire. Andiamo adesso invece su Repubblica. Anche qui si parla di Schengen, con Madrid che avverte l'Italia, e del Mediterraneo che tocca 33 gradi, mai così calda l'acqua del mare. L'aria fresca innescherà disastri, ancora 10 giorni di afa estrema, ci racconta appunto Repubblica. Anche qui si parla degli effetti, con Kenya, Rift Valley sommersa, piogge mai viste, due laghi, salato e dolce, stanno addirittura per fondersi. Due cadaveri, questa notizia di cronaca, trovati in casa a Portici, una donna di 82 anni e il nipote. L'ipotesi è morte per il caldo, questa è la notizia che è arrivata. Veniamo poi ad un altro titolo: nuovo sgambetto di Donald Trump all'Europa, vende euro per difendere lo yen e la BCE resta all'oscuro. Droni su obiettivi tedeschi in Ucraina, la pista russa per l'attacco all'Ipsia, ne abbiamo parlato anche ieri se ricordate. Andiamo su invece il Post, il titolo che in questo caso è legato a perché perfino la spesa ora si può pagare a rate. La piattaforma Klarna è sempre più diffusa, Klarna con la K, anche nei supermercati. Ma che rischi ci sono? Dunque questa catena di supermercati romana Pevex, con 39 punti vendita in città e provincia, ha iniziato ad accettare pagamenti a rate tramite una piattaforma Klarna. Il costo della spesa si può dilazionare ordinando online e anche alla cassa tramite l'app del supermercato, e chiaramente è una cosa molto utile per molte persone, ma dall'altra possono esserci dei pericoli e quindi bisogna stare attenti e utilizzare le cose con calma. È un tipo di servizio offerto anche da altre piattaforme come PayPal, Scala Pay, che si basa su un accordo tra cliente, venditore, piattaforma di pagamento. Se al momento dell'acquisto il cliente sceglie il pagamento dilazionato, il venditore riceverà nel giro di 48 ore la somma per l'intero della piattaforma di pagamento, da cui sarà trattenuta la commissione. Il cliente poi pagherà la rete alla piattaforma, alla piattaforma, senza spese o interessi, tramite un addebito su carta di credito o di debito. Ad ogni modo, è un argomento un po' spigoloso e quindi meriterà di essere trattato. Guarda, quando, almeno personalmente ne tratterò quando tornerò in diretta a fine agosto, e sarà, come dice, come dicono quelli bravi, sarà mia premura informarmi per informarvi e quindi avere con noi da ospiti che possono darci una lettura di questa notizia. Chiudiamo con il Sole 24 Ore, che apre anch'esso con la Spagna e anche con il patto Turchia, Arabia Saudita, Pakistan, ma anche con le borse sui massimi, con occhi sui trimestrali e Hormuz. Occupazione statunitense debole che allontana il rialzo dei tassi. Il fisco tutor delle imprese aumenta l'appeal, 224 società già ammesse. E per quel che riguarda i carburanti c'è un lieve calo, inizia il weekend del bollino nero sulle strade, dunque terzo giorno di riduzione, 4 millesimi in meno per la benzina, 8 in meno per il gasolio in media sulla rete stradale. Forse ricorderete anche cosa ci ha dato, che ci ha detto la nostra ospite giusto ieri o l'altro ieri, che ci raccontava, insomma, come fosse, ma questo era evidente, insomma, è facilmente deducibile che se dovete fare benzina e siete in viaggio, meglio che voi vi fermiate in un centro abitato perché costa molto meno, questo è ormai palese. 16-14 minuti e allora direi che a questo punto possiamo andare a dare spazio alla musica. Lo facciamo con Zach Bryan e Bruce Springsteen, Sandpaper.
1: Shape take when you lay like that reminds me of a love I've never had.

0: Dunque, in diretta qui a Giornale Radio, sempre da Ponte Carlo con voi, Massimo Tedesco in regia, Valeria Vendini in redazione, con un tema che ci ha interessato perché abbiamo trovato su Il Post questo titolo, cioè legato al fatto che il Comune di Roma, sostiene il titolo, non sa quanto spende in segnaletica stradale. Per la legge dovrebbe usare una certa quota dei ricavi delle multe per rifare i cartelli e rendicontarne al Ministero, non fa come dovrebbe nessuna delle due. È davvero così, oppure bisogna andare un po' tecnicamente a capire quali sono le cose? Noi abbiamo chiamato come nostro ospite Valerio Casotti, presidente di Asso Segnaletica. Ben trovato, benvenuto presidente.
1: Sì, buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, presidente, dal punto di vista normativo e della gestione dei flussi, come funziona l'applicazione dell'articolo, se non sbaglio, 142 del codice della strada? Cioè, quali sono i passaggi tecnici che un grande comune deve completare e compiere per trasformare, diciamo, in modo corretto, i proventi delle sanzioni in investimenti invece per la segnaletica?
1: Sì, le spiego, è abbastanza semplice, perché il codice della strada dell'ormai lontano 1992 sanciva l'articolo 208 che i proventi contravvenzionali fossero destinati in quota parte alla sicurezza della strada in senso molto ampio. In realtà, con una legge, quella del successivamente del 2010, si è stabilito che un 50% di quella somma fosse da destinare alla sicurezza della strada, ma ancora meglio sanciva il fatto che almeno un quarto di quell'ulteriore 50%, quindi in termini percentuali parliamo di un 12.5% sul totale, quindi sul 100%, destinato alla segnaletica stradale. Come lei correttamente ha detto, io rappresento la segnaletica stradale italiana, la nostra associazione Asso Segnaletica, nata ormai 20 anni fa in seno ai Confindustria, tutela quelli che sono gli interessi di settore del nostro settore precivo, appunto quello della segnaletica stradale, e quindi quella del 2010 è stata per noi una grande conquista avere questa quota stabilita per legge di questo, come ripeto, almeno un quarto del 50% dei proventi contravvenzionali, quindi questo famoso 12,50%. Questo è quello che è oggi lo stato dell'arte.
0: Ecco, la mappatura e il calcolo dei costi della segnaletica in una città come Roma, che è una città evidentemente complessa, insomma, diciamo che è una sfida chiaramente difficilissima. Quindi, prima di tutto, quali sono le complessità tecniche, burocratiche che i grandi centri urbani incontrano nel, diciamo, istituire ma anche aggiornare un catasto della segnaletica stradale?
1: Guardi, le grandi città, Roma chiaramente nell'esempio più grande, essendo la capitale, ma anche la mia città di appartenenza, che è Napoli, quindi un altro grande centro, un'altra grande città ormai metropolitana, come vengono ormai definite, hanno ovviamente dei proventi contravvenzionali di notevole entità, parliamo di decine e decine di milioni di euro. Questo a netto di quelli che sono anche i proventi poi derivanti dalle multe di Tutor, Autovelox, che fanno un po' capitolo a parte, ma sono comunque altri proventi contravvenzionali. Come lei dice giustamente, diciamo, non è semplice rendicontare queste somme, ma per legge questi enti lo dovrebbero fare, quindi anche questo è stabilito per legge, cioè questa rendicontazione annuale dei soldi, dei proventi contravvenzionali che abbiano la destinazione d'uso che è legislativamente, diciamo, stabilita. Quindi alla sua domanda io rispondo che sicuramente i comuni hanno il dato dei proventi contravvenzionali. Il problema è capire come, diciamo, le intenzioni, capire quelle che sono le intenzioni dei singoli comuni. Roma, prima di ogni altra, ma ripeto, semplicemente perché è la capitale, ma non è assolutamente l'unica città che da questo punto di vista non è virtuosa nel rendicontare e nello stabilire quelle che sono le quote delle multe, appunto dei proventi contravvenzionali che vanno utilizzati. Sono un po' tutti i centri, dai grandi ma anche ai piccoli.
0: Negli ultimi secondi l'abbiamo sentita male, vediamo adesso se migliorerà la situazione. Ecco, una cosa che le chiedo, presidente, è questo: il problema delle mancate rendicontazioni dei proventi, delle multe al Ministero è pare un vizio diffuso in molti comuni italiani, non soltanto Roma. Quali strumenti normativi o anche tecnologici, come ad esempio il catasto delle strade digitale, può essere indispensabile per obbligare gli enti locali a una trasparenza reale e quindi anche immediata su come vengono spesi i soldi delle persone, dei cittadini?
1: Allora, per quanto riguarda la rendicontazione è molto semplice perché è un obbligo legislativo e la Corte dei Conti sa come farsi, diciamo, sentire dei comuni, nel senso che normalmente quando questo non avviene applica delle sanzioni. Quindi la rendicontazione ormai è abbastanza, diciamo, stabilita. Altro problema è quello che lei accennava adesso al catasto. Il catasto, perché diciamo è un problema a monte, molto spesso, anzi quasi sempre, le amministrazioni comunali non sanno neanche qual è lo stato, diciamo, della segnaletica, quali sono i piani segnalamento in atto nei propri comuni, e fondamentalmente non avendo un catasto, diciamo, di segnaletica aggiornato e non avendo soprattutto quelli che sono i progetti e quindi i piani di segnalamento che permettono di avere della segnaletica corretta, quindi fondamentalmente il discorso del catasto è un discorso a monte, quello che noi diciamo da sempre, che ogni ente proprietario di strada, in questo devo essere sincero, l'ANAS negli ultimi anni ha fatto passi da gigante, perché l'ANAS è un'altra grande committente italiana che riguarda noi, diciamo, aziende del settore della segnaletica, perché è forse il più grande committente per noi imprese di segnaletica insieme alle autostrade e alle concessionarie autostradali, ma anche i comuni, per tutta una serie di aziende come noi, lavorano sulle singole amministrazioni comunali, anche nelle zone spesso di appartenenza. Non abbiamo, questi comuni non hanno purtroppo quasi mai un catasto della segnaletica, quindi quello che le accennava correttamente, che gli possa, diciamo, consentire di sapere qual è lo stato dell'arte, qual è lo stato soprattutto dei segnali, perché in questo mi perdoni una piccola parentesi, ma credo fondamentale. Ebbene che tutti sappiano, e anche i vostri radioascoltatori, che la segnaletica è come uno yogurt, ha una scadenza, cioè i segnali scadono. Questo è in funzione delle pellicole retroriflettenti che diciamo sono alla base della produzione della segnaletica stradale. Tutti i segnali hanno delle pellicole retroriflettenti che nella migliore delle occasioni, quando sono pellicole, noi le chiamiamo ad alto efficiente, high intensity, hanno una vita utile pari a 10 anni, al massimo 10 anni, poi andrebbero comunque verificate. Quindi laddove e nei segnali stradali, come lei, diciamo, avrà sicuramente notato viaggiando nella sua città di appartenenza come utente della strada e anche come utente debole, diciamo, come pedone, avrà visto che ogni segnale nel retro ha una targhetta che identifica il costruttore, identifica una serie di certificazioni che ha il produttore, identifica l'ente per il quale è stato fornito e prodotto quel segnale, ma soprattutto l'anno di produzione di quel segnale. Quindi io invito tutti, diciamo, i vostri radioascoltatori, ma in generale gli utenti della strada, a verificare che oggi siamo nel 2026, quindi un segnale già del 2015, oggi è un segnale, tra virgolette, scaduto. Certo. Scaduto, quindi da verificare. E questo, ritornando al discorso iniziale del catasto, non può e non viene fatto agli enti, perché gli enti non hanno un catasto del proprio segnale, quindi non sanno nemmeno fondamentalmente i segnali che hanno su strada a quando risalgono, a quali anni. E quindi, non avendo un catasto, non possono neanche provvedere alla rimozione di quei segnali scaduti. Quindi si va avanti un po' così, diciamo, alla cieca.
0: Senta, un'ultima considerazione, perché la tecnologia automobilistica va veloce, tra sistemi di assistenza alla guida, guida autonoma, quindi in che modo sta cambiando la segnaletica stradale per dialogare anche con veicoli di nuova generazione? Quindi ci sono delle innovazioni tecnologiche più rilevanti, io penso che negli ultimi 20 anni, già il fatto di aver visto in autostrada, no, per esempio, una segnaletica che ci dice o ci dà delle indicazioni anche su un incidente che c'è pochi chilometri più avanti, è già questo un esempio di questo, anche se io poi mi riferisco alla segnaletica standard, di quelle proprio fisse. Ecco, in che modo, dicevo, ci sono state delle innovazioni tecnologiche in questo senso?
1: Sì, riprendo subito dall'ultima osservazione che ha fatto, quella del caso incidente, però su quello, diciamo, devo dissentire, nel senso che non riguarda la segnaletica, no, ma riguarda quelle che sono le comunicazioni degli utenti.
0: Lo immaginavo, esatto. Ho tenuto a specificare, chiaro che non è vostra competenza, però dico già, quello è una innovazione tecnologica abbastanza palese. Qui stiamo parlando invece di cartelli, di
1: assolutamente segnaletica. Sì. Assolutamente sì, nel senso che ormai gli utenti alla strada dialogano con l'infrastruttura e chiaramente tra automobilisti, con tutte le app che ormai conosciamo tutti. Però il problema è questo, che la segnaletica è l'unica lingua che parla, che dà la possibilità all'infrastruttura di dialogare con l'utente alla strada e quindi con l'automobilista. Senza la segnaletica l'infrastruttura non potrebbe parlare con l'automobilista, quindi diciamo, l'importanza della segnaletica rimarrà sempre. Anche oggi tutte quelle che sono anche le guide intelligenti, le smart way eccetera, hanno sempre la possibilità da parte delle autovetture, anche con guide, diciamo, autonome, assistite eccetera, di dialogare con la segnaletica esistente, quindi leggono comunque la segnaletica. Poi quello che avverrà da adesso ai prossimi anni è un po', diciamo, come dire, noi ci stiamo sicuramente attrezzando e stiamo verificando anche possibilità tecnologiche per dotare la segnaletica di chip, di riconoscimento, insomma ci sono sicuramente veramente tante cose da poter fare, però io inizierei da quello che è possibile fare, soprattutto è doveroso fare in funzione del codice della strada e della legislazione attualmente esistente in Italia. Già questo basterebbe tanto.
0: Ecco Presidente, io le ho detto che era l'ultima domanda, ho mentito, nel senso che c'è un ascoltatore che voleva fare una domanda, io la leggo così come mi è arrivata e dico magari ne avete già parlato, ci chiede Renato. Volevo chiedere al suo ospite come mai la segnaletica orizzontale si consuma così in fretta, perlomeno parlo delle strisce laterali sulle strade. Intanto quella è segnaletica? Cioè noi è vostra competenza?
1: Assolutamente sì, la segnaletica orizzontale, come anche la segnaletica luminosa, quella che è la segnaletica cosiddetta complementare, uno su tutti i delineatori stradali.
0: Completo la domanda, lui dice, è un po' forse uno sproposito che non ci siano vernici resistenti al sole, oppure è una questione di altro tipo, cioè da cosa dipende, chiede Renato.
1: Guarda, io ringrazio veramente Renato per questa domanda perché mi dà la possibilità di parlare anche della segnaletica orizzontale, che è un tema importantissimo, e le spiego subito quello che accade in Italia.

0: vernici fondamentalmente con delle resine molto scadenti e anche poi soprattutto in funzione, questo ci tengo a precisarlo, al fondo della strada, quindi comunque anche è molto dipendente da quelle che sono le condizioni dell'infrastruttura, dell'asfalto, perché se noi abbiamo degli asfalti completamente consumati, usurati o di altro tipo, avremo problemi anche come segnaletica orizzontale. Ma anche laddove la segnaletica fosse assolutamente consona a poter recepire una segnaletica orizzontale corretta, noi purtroppo in Italia abbiamo ancora dei prodotti molto, molto scadenti, contrariamente a quello che avviene in resto d'Europa, le dicevo, con prodotti bicomponenti, con prodotti assolutamente molto più resistenti e soprattutto duraturi. Questo capirà che ha sia un vantaggio da un punto di vista di durata della segnaletica orizzontale, ma anche un vantaggio perché nel momento in cui va a cantierizzare una sola volta in un anno, mentre invece con vernici scadenti che bisogna fare più volte in un anno, avremo più cantierizzazioni, quindi anche maggiore disagio chiaramente all'utenza della strada, perché avremo più cantieri, avremo più disagio, avremo più problemi proprio di cantierizzazione, quindi duplice aspetto.
1: Ecco, mi raccomando, mi auguro che possano esserci vernici più compatibili con le esigenze che della vostra attività, perché altrimenti il problema
0: guardi,
1: è quello.
0: Ti dico, in questo momento c'è un grande dialogo col Ministero dei Trasporti, noi anzi ringraziamo il Ministero che ci dà grande possibilità di dialogo, dei tavoli tecnici che sono tuttora in corso con i nostri responsabili chiaramente dell'associazione, perché stiamo facendo tanto anche da questo punto di vista. Devo essere sincero, il Ministero sta recependo quelle che sono le nostre indicazioni, anche perché, come le dicevo, basta girare l'Europa, non bisogna andare neanche tanto lontano per vedere quali sono i prodotti presenti negli altri paesi a noi vicini.
1: Grazie a Valerio Casotti, presidente di Asso Segnaletica, e buon lavoro e buona estate a lei, grazie.
0: Grazie a lei, buona estate a tutti, a lei e ai suoi radioascoltatori.
1: Grazie ancora, 16:30, andiamo in pausa, torniamo con voi tra pochissimo.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Le notizie non aspettano. Tu nemmeno. Giornale Radio. È informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Allora, c'è una questione che tra poco andremo a trattare ed è la querel per quel che riguarda la vicenda Covid. Tema che nel, diciamo, nella cultura generale è stato, non dico dimenticato, ma è come se le persone, la politica, tutto quello che in qualche modo abbiamo attraversato 5 anni fa, 6 anni fa, volutamente fosse stato proprio messo da parte. Non vogliamo parlarne, non vogliamo sapere nulla. Ed è una cosa abbastanza singolare, perché le ripercussioni che ha avuto nella società sono state palesi, evidenti. E oggi ne parliamo perché c'è uno scontro riguardo il tema della pandemia e quindi il leader del Movimento 5 Stelle sostiene che quello che è in atto in questo momento sia un plotone di esecuzione contro di lui, quindi contro Giuseppe Conte, perché lui non ha mai commesso un illecito. Quindi mi affrontino politicamente. La replica da parte

di Giorgia Meloni e che non c'è nessun processo ma soltanto un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. Questo dunque è quello che è al momento lo scontro. Ne parleremo tra poco con Fulvio Giuliani, con il quale appunto andremo a capire non soltanto questo, perché poi andremo a parlare anche di altri argomenti, avendo lui per, così, che ci dà anche una lettura di altre notizie, lo sfrutteremo adeguatamente. Il nostro numero 334 1111 622. Ora arrivano i Pearl Jam con Last Kiss.

0: In attesa di rintracciare Fulvio Giuliani sperduto in un'isoletta lontana e quindi in attesa di avere anche sue notizie, così almeno andremo a parlare con lui di questa vicenda legata a Giuseppe Conte e Giorgia Meloni. E è chiaro che in questo momento storico ci avviciniamo anche ad un periodo di elezioni con coalizioni che traballano, qualche perplessità e una certa friabilità che evidentemente gli elettori guardano con un po' di ambasce, anche perché poi appunto si riverbera nelle vite delle persone. Diciamo che l'ex presidente del Consiglio, nonché leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha tenuto la sua audizione davanti alla commissione d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid. A distanza, dicevo, di oltre 6 anni dall'inizio dell'emergenza, si è tornati a parlare di molte delle decisioni che sono state assunte durante quel periodo, decisioni che diciamo non preoccupano Conte. Lui ha detto: non avevo nulla da nascondere e non ho nulla da nascondere nemmeno oggi, non ho fatto niente di illecito. E fuori da Palazzo San Macuto l'ex premier ha poi chiamato in causa Giorgia Meloni, considerandola la regista anche di questi attacchi, di questo plotone di esecuzioni, ha detto. E ancora: non è meglio che mi affronti politicamente? Da questa domanda è nato un botta e risposta tra i due. E abbiamo rintracciato Fulvio Giuliani nella famosa isoletta sperduta. Fulvio, ci sei?
1: ci sono, buon pomeriggio.
0: Eccoci qua. Bene, grazie Fulvio. Allora,
1: beati.
0: Mica tanto, sta arrivando giù un piovone che la metà basta.
1: Senti.
0: Ecco, Flavio, Giuseppe Conte evoca questo plotone di esecuzione e accusa la Meloni di essere la regista degli attacchi contro di lui. Però, mentre la Premier replica parlando esclusivamente di dovere e di verità per gli italiani. Ecco, dal punto di vista della comunicazione politica, c'è qualcuno che sta vincendo la battaglia, la cosiddetta battaglia del framing, cioè la narrazione dei fatti? La mossa di Conte di personalizzare lo scontro serve a blindare il suo elettorato o di farlo apparire debole di fronte a una commissione d'inchiesta parlamentare?
1: Ma guarda, a me sembra un derby fra populisti, in questo caso proprio senza esclusione di colpi. Non ho mai creduto in quella commissione, opinione del tutto personale, il valore si ferma qui, alle mie parole, né più né meno, perché il problema non è, ci mancherebbe, capire, sapere cosa sia accaduto in quei mesi terribili, in quelle settimane, è tutto giusto, è tutto corretto, ma se il presupposto è dobbiamo scovare per forza qualcosa di marcio che è stato fatto ai danni degli italiani, ecco, allora questo non mi piace, perché vorrei che almeno si ricordasse che cosa furono quei giorni. Oggi è facile parlarne, no? Perché oggi, per carità, non che non abbiamo problemi, abbiamo un paio di guerre e mezzo che ci devastano l'animo, eccetera, ma non abbiamo il tema di restare chiusi in casa, di non sapere se saliva la febbre, se saremmo finiti in ospedale attaccati a una macchina, ammesso che fosse disponibile una per noi, perché questa era la realtà di quei giorni. E adesso veder tutto ridotto ad uno scontro politico non particolarmente appassionante, là, ancora una volta parlo per me, mi deprime alquanto, perché è come se si fosse perso completamente il senso di quell'esperienza collettiva, che fu devastante e tutti abbiamo cercato di dimenticarla. L'uomo se va avanti perché riesce a dimenticare le cose anche peggiori.
0: Sì.
1: Quindi questo lo sappiamo, però almeno farne tesoro per non cadere in ingenuità francamente prive di senso come queste. Ma cosa volete che esca da quella commissione? Cioè, quale sarebbe il grande segreto, il grande mistero che ci è stato occultato, no? C'è sempre questa idea che qualcuno trami alle spalle del popolo, ecco, i populisti del popolo, per fregarlo. Lì c'era il mondo che si era frizzato. Inviterei qualcuno almeno a rileggersi i giornali dell'epoca.
0: Tra l'altro tu hai detto bene prima la commissione, le commissioni parlamentari, tu dici che non ci hai mai creduto, e in genere le commissioni parlamentari di inchiesta d'Italia diventano arene di regolamento di conti politici, no?
1: Sì, clave. Ecco.
0: E quindi la verità fattuale non c'è mai. Guardando ai toni di queste ore, questa commissione non ha chiaramente la forza istituzionale per fare chiarezza sulla gestione della pandemia, e ti chiedo però se questo scontro può oggettivamente, appunto, visto che a questo punto è soltanto politico, indebolire uno dei due, visto che ultimamente ci sono parecchi regolamenti di conti all'interno.
1: Non credo questo. Uno, innanzitutto, allora capisco che ne abbiamo parlato molto in questi giorni, ma è in agosto, perché all'Europa è di caldo, E quello è un tema veramente tosto, perché se è vero quello che dicono gli esperti, ossia che rimpiangeremo quest'estate, che è peggiore del 2003, io comincio a preoccuparmi sul serio. Mi appassiona molto di più questo, cioè capire come sia possibile, per esempio, che ci sia gente, anche qualcuno che occupa la Casa Bianca, che neghi il problema. Questo ha rilevanti conseguenze per noi tutti, e in particolar modo i nostri figli. Ma a parte questo, a parte il caldo, le guerre, ormai non ci pensa nessuno, fate un test. Quando e se riusciremo a goderci qualche giorno di vacanza, chiediamo ai compagni che sono io di ombrellone o di passeggiata in montagna qualcosa, magari ti daranno una risposta sbrigativa, ma nessuno ne vuole parlare perché è talmente faticoso mentalmente e psicologicamente che cerchiamo di non ricordarlo. Di Gaza non parla più nessuno, non so se avete notato.
0: Sì.
1: E a Gaza non c'è la pace, vorrei che qualcuno ogni tanto facesse questa riflessione. Però quando sarà finita l'estate, il prossimo appuntamento della commissione a metà settembre, mi sembra il 14, comincerà il balletto della manovra, mentre i partiti tutti, nessuno escluso, si prepareranno alle elezioni che saranno tra aprile e vediamo quando, le politiche intendo. Secondo te qualcuno si occuperà, tornerà a occuparsi di quella commissione, se non per tirarsi appunto un paio di pietre metaforiche in testa? Ecco, quindi...
0: Ovviamente no. Io volevo invece portarti su un'altra questione che invece abbiamo aperto
1: oggi. Il calcio, mi sembra più seria, no?
0: Ce n'è un'altra, c'è una roba che potrebbe essere calcio.
1: Sto scherzando.
0: No, con Infantino c'è poco di serio, devo dire, ultimamente.
1: Però
0: volevo portarti su questo scontro diplomatico Roma-Madrid, perché io ho detto, va bene, adesso la Spagna denuncia quello che ha fatto il governo italiano e quindi dice minaccia ritorsioni. Ovviamente chi pagherà le conseguenze se non i viaggiatori che andranno in Spagna che vengono in Italia?
1: Certo.
0: Diciamo che ti chiedo anche se ti aspetti che questa frizione tra Meloni e Sanchez possa aprire una frattura insanabile nella gestione europea dei flussi migratori, o è una prova di forza puramente muscolare da ambo le parti?
1: Tattica
0: pure questa.
1: È tattica. Io non ci vedo una strategia. Allora, attenzione, ci vedo una strategia. Ho appena attaccato i complottisti, adesso faccio il complottista. No, però cerco di fare 2+2. Io credo che la vicenda di Ceuta non sia casuale, non neanche per un po', ma perché non si muovono i 50.000 in 4 giorni se non succede qualcosa, se non c'è un passaparola ben orchestrato che spinge persone pronte a partire. Il Marocco è pieno di gente pronta a partire. Il Marocco è tante cose, è un paese per certi aspetti avanzato, ha una percentuale per esempio di donne al Parlamento superiore all'Italia, ha una ottima base economica, un discreto movimento industriale, certo non è paragonabile al nostro, ma insomma è un paese con indiscutibili pregi, ma anche enormi problemi. Tant'è vero che 50.000 persone si sono riversate in un lembo di terra spagnola perché via social è partita la baraonda. E io non credo che quella baraonda sia casuale, non ci credo manco se lo vedo. Tutto sommato basta un po' dare delle letture che sono anche piuttosto frequenti in questi giorni. Dietro c'è un po' di tutto, una galassia che porta a Mosca, che porta ai gruppi MAGA, proto MAGA e super MAGA americani, perché spesso poi gli interessi coincidono, e quindi credo che non ci sia nulla di casuale. Il governo italiano, opinione personale, ha sbagliato a reagire in quel modo, perché capisci prima, rifletti qualche secondo e poi agisci. Invece si è agito e poi si è riflettuto, ma quando avevi già agito, avevi già annunciato sospendiamo Schengen, è ovvio che ormai la frittata l'hai fatta, devi tener botta, perché sennò la retromarcia sarebbe, come dire, apparsa sbagliata in termini di immagine. Secondo me faceva meno male, ma è andata così. Quanto poi possa invece creare dei problemi a lungo termine, sai perché no? Perché ahimè ce l'abbiamo già.
0: Sì.
1: E comunque come Europa tutti colpevoli, nessuno escluso, nessuno, francesi, tedeschi, italiani, spagnoli. Gli inglesi non ci sono più dentro, ma non è che non abbiano il problema, come ben sanno. Tutti, finché possono fare i vaghi, fanno i vaghi. Quando il problema li tocca, più o meno gravemente, come nel caso di Ceuta, allora invocano l'Europa. Io per esempio a Pantelleria, a Lampedusa, soprattutto a Lampedusa, a Ceuta, a Melilla, proporrei delle soluzioni extraterritoriali, ossia la gestione della prima accoglienza, dell'eventuale smistamento e del rimpatrio non è spagnola, non è italiana, non è greca, ma è europea. Chiaramente devi cedere competenza territoriale, è una forma di sovranità che devi, in forme limitate, cedere. Allora a Ceuta, a parte le autorità spagnole, che evidentemente non sono in condizione, ma nessuna, paesino di poche migliaia di anime, non può gestire 50.000 disperati che ti arrivano via mare zuppi. È una cosa biblica. Bene, se invece di poche autorità locali, ci sono dei centri, penso a Lampedusa, gestiti dall'Unione Europea, quindi in forma collegiale, tutti se ne fanno carico. Chiaramente l'Italia, la Spagna, la Grecia, la Francia rinunciano ad una quota di sovranità in quei luoghi, e per forza ci si accorda da persone che vogliono risolvere il problema. Ma io penso sempre di più che in tutti questi paesi, nessuno escluso, destra, sinistra, guardate che non, finiamo anche con questa storia che se c'è la sinistra al governo, allora non è che Sanchez apra la porta e fa entrare i 50.000, ma dove? Ma quando mai? Ma non ci pensa neanche. E lo stesso accadrebbe in Italia. Quindi la verità è che l'immigrazione è una straordinaria arma propagandistica.
0: Sì.
1: Che tu ce l'abbia sempre di riserva, fa comodo a destra, a sinistra, sopra, sotto. Non è solo Vannacci, sia chiaro. Perché anche nel fantasmagorico campo largo italico, se tu vai a leggere quello che dicono di immigrazione, i 5 Stelle non sono così lontani dalla Lega.
0: Sì. È vero.
1: A me poi scappa da ridere, ma non sono così lontano.
0: No, ci sono delle similitudini, allora? Quindi chiaramente quando poi c'è una vicenda politica di questo genere, abbiamo visto anche in questi anni. Esatto. Voglio ricordare a tutti che Giuseppe Conte per un certo periodo è stato anche alleato di Salvini, nonostante i due non si potessero vedere.
1: Non si sopportavano, però hanno governato insieme.
0: Il governo giallo-verde. Allora, io ringrazio Fulvio Giuliani. Fulvio, ti abbraccio, ti auguro buone vacanze.
1: Figurati, grazie a voi.
0: E poi noi ci sentiremo più avanti, fino a agosto, inizio settembre sicuramente.
1: Quando volete.
0: Grande. Grazie Fulvio Giuliani, ciao
1: buon
0: a te.
1: Lavoro,
0: a presto.
1: Buon lavoro.
0: Grazie a te. E noi a questo punto alle 16:48 andiamo ad ascoltare una canzone e tra poco andremo a ricordare Francesco Guccini.

0: In diretta, e allora tra pochissimo con noi dovrebbe esserci un ospite che appunto abbiamo chiamato proprio per ricordare la figura di Francesco Guccini. Sto parlando di Sergio Manfredi, regista teatrale, drammaturgo, direttore artistico, che quindi ci può dare una gran mano. Sergio Manfredi, ben trovato a Giornale Radio.
1: Salve, un saluto a voi e agli ascoltatori.
0: Ecco, la figura di Francesco Guccini deve rimanere chiaramente nel tempo, ovviamente dobbiamo farlo capire anche a chi conosceva meno Francesco Guccini, almeno da un punto di vista della musica, della sua capacità culturale di interpretare più arti, e quindi la questione è che le canzoni di Guccini non sono state semplici composizioni musicali, ma anche spesso monologhi drammaturghi o scene corali. La locomotiva, Cyrano, Don Chisciotte sono costruiti con una progressione teatrale, no, mi pare, da questo punto di vista.
1: Assolutamente sì, infatti ha citato le canzoni tra quelle più amate per me. Ci aggiungo Bisanzio con una canzone meravigliosa, e comunque sì, è vero, perlomeno la generazione mia, ma forse anche qualche generazione in più, io ora ho diciamo 60 anni adesso, siamo cresciuti per cui i cantautori, e Guccini sicuramente per me in primis insieme a Fabrizio De André, sono stati un po' la nostra formazione. Tante cose a noi arrivavano prima dalle loro canzoni, e poi andavamo a scoprire che magari esisteva davvero l'antologia di Spoon River, se penso a De André, oltre alla sua canzone, oppure andavamo a scoprire chi era Don Chisciotte o chi era Cyrano sui testi, dopo aver ascoltato una canzone di Guccini. E quello che mi è capitato a me ieri, dopo la notizia, ero in macchina con un lungo viaggio, quindi l'ho riascoltato, e per caso mi sono capitate tante canzoni che sono un po' come dei testamenti suoi, involontariamente mi sono arrivate, sicuramente L'Avvelenata, ma io penso anche a una canzone come Addio. Addio è una canzone che in qualche modo lascia un'eredità di pensiero di quello che Guccini aveva in mente dei tempi nostri. E poi naturalmente ci sono tutte le canzoni, penso per me il primo incontro è stato con l'album Radici, che sono vera e propria letteratura, e quindi dobbiamo anche avere la consapevolezza che questo periodo dei cantautori fa parte della nostra cultura, e sono, come dire, dei testi, non poesie, hanno dei testi che devono avere una loro autonomia, che vivono come testo, e vivono come testo anche poi vestito dalla musica.
0: Certo. Nel teatro di narrazione la parola spogliata un po' della musica, diciamo che acquista un tipo di densità completamente diversa. Se un attore interpretasse brani come Incontro o Piccola città sul palcoscenico, ma senza l'accompagnamento, diciamo, di una chitarra, diciamo, quali sfumature teatrali emergerebbero? Cioè, si potrebbe portare anche in teatro questo tipo di musica?
1: Sì, io credo che comunque siano nate, diciamo, in una loro dimensione. Poi, per carità, si può fare tutto. Ci sono tanti testi della canzone italiana e di Guccini in particolare, che potrebbero essere dei monologhi. Però a me piace pensarle così come sono nate. Forse adesso è anche presto pensarle, come dire, senza la voce anche di Guccini stesso, e rimandano comunque, ognuna di queste canzoni, molte di queste rimandano a momenti della nostra vita, e rimandano anche ai pochi incontri che perlomeno io ho avuto modo di avere con Guccini in quanto artista, non personalmente, non ho mai avuto la fortuna di conoscerlo, ma l'ho ascoltato tante volte dal vivo, e quindi sono momenti, come dire, di passaggio anche di età, fondamentali. Ed è diverso riascoltarli oggi, anche se mi hanno poi sempre, quasi sempre, insomma, per lunghi tempi, diciamo, accompagnato. Ecco. Nell'età della formazione è stato un autore a cui ci si è rivolti come altri si rivolgono ai libri, no? E quindi siamo andati un po', in tanti di noi, a cercare anche un senso rispetto a quello che vivevamo, decifrato da un artista come Guccini.
0: Diciamo che poi Guccini ha deciso di abbandonare i concerti anni fa per dedicarsi alla scrittura come romanziere, anche come giallista, quindi un'evoluzione del suo percorso verbale. Se vogliamo, il teatro è stato un po' il trait d'union tra le due cose. Cioè, lui mi pare di poter dire che quando una persona fa musica e sa scrivere, possa anche essere in grado di fare una comunione di più arti, e magari il teatro era una di quelle cose che lui magari non ha fatto direttamente, ma l'ha fatto praticando la musica, o magari anche per il modo che aveva di scrivere.
1: No, condivido assolutamente, anche perché poi quando parliamo di teatro in realtà poi parliamo sempre di un momento, o molto spesso di un momento molto piccolo del teatro, che poi è il teatro nostro contemporaneo, del nostro tempo, ma in realtà il grande teatro secondo me era molto più vicino a un concerto, e quindi alla ritualità che un concerto ha, e rispetto a quello che noi pensiamo con un teatro che si fa tutte le sere in maniera abbastanza, come dire, ripetitiva, mentre il concerto ha quel carattere di evento, sempre, che il grande teatro, penso ai tempi, come dire, dei greci, aveva, quindi di una comunità che aspetta quel momento, e che magari quel momento arriva una volta soltanto nell'anno, e si incontra in qualche modo con una figura che è poi una sorta di eroe, che è poi quello che celebra il concerto, in questo caso Guccini. E poi lui raccontava molto, no? Se ricordiamo i suoi concerti, c'erano le canzoni, ma c'erano anche dei veri e propri, come dire, monologhi, o comunque dei veri e propri racconti che lui faceva con il suo pubblico, e quelli erano momenti altrettanto forti. Che avevano anche quella, anche se poi si ripetevano naturalmente nei concerti, ma ti davano quel senso di qualche cosa che stava accadendo lì e in quel momento, e proprio soltanto per te. E questa è una forza che il grande teatro ha, quindi in qualche modo, diciamo, appartiene davvero al grande momento di teatralità collettiva un concerto di Guccini.
0: Abbiamo un minuto e mezzo, ma giusto prima di salutarci devo fondere due elementi, perché in questo momento, dove c'è la morte di Guccini, ma c'è anche la rinascita di un'opera come quella di Omero, e visto che Maifredi lavora molto sul mito, anche sui grandi classici, e quindi da Omero stesso e racconti del Mediterraneo, diciamo che siamo nel momento, nel periodo giusto, con figure anche gucciniane come il macchinista, appunto, della locomotiva, abbiamo detto.
1: Lui stesso ha fatto un Odysseus magnifico, poi,
0: sì,
1: no?
0: Pensiamo
1: alla sua canzone, e lo interpretava molto bene questo re contadino, che è poi la realtà di Odisseo, no? Non più che di un marinaio, di un re soldato, un re contadino. Sì, oggi è il tempo in cui tutti, insomma, in qualche modo vanno a riparlare di Omero. Noi lo facciamo da tanti anni, costantemente, andando a cercare la parola di Omero, affidandola a cantori contemporanei. Stasera saremo proprio con Giuseppe Cederna, per farla vivere come grande poema della nostra cultura, un grande poema laico. La cosa bella dell'Odissea è che non ha nessuna pretesa di trascendente, anche se parla degli dèi, ma in realtà è un poema dell'uomo.
0: Io a questo punto non posso che ringraziare il nostro ospite, che mi auguro di sentire anche nelle prossime settimane, appena, insomma, rientro dalle vacanze. Quindi grazie a Sergio Maifredi, che, insomma, è stato con noi qui a Giornale Radio a ricordarci Guccini, e buon lavoro e buona estate intanto.
1: Grazie a voi, buon'estate.
0: A presto, grazie ancora. Noi a questo punto ci salutiamo, ma ci salutiamo davvero, caro Massimo Tedesco, almeno per un paio di settimane si stacca, almeno stacco io, ma rientro prontamente poi con voi alla fine di agosto per andare ancora a passare del tempo insieme e raccontarci come va la vita. Io ringrazio naturalmente anche Daniela Vindigni in redazione. Sta arrivando Eri Garuti, prontissima adesso con tutto il resto della trasmissione, 3 ore insieme. Chissà mai che mi chiami anche oggi per poter andare a parlare di altro, perché poi io sono talmente affezionato che se mi chiama io intervengo prontamente come un soldato. Allora, da Lapo De Carlo un augurio a tutti quanti voi, ovviamente una buona vacanza per chi parte. Eri, adesso tocca a te tenere tutti i nostri ascoltatori. Grazie intanto di aver scelto anche oggi Giornale Radio. Buona estate a tutti.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Quando vuoi capire cosa succede, senza rumore di fondo, giornaleradio.fm. Notiziari, approfondimenti, rubriche e podcast sempre disponibili. Notizie verificate, analisi chiare, voci autorevoli. Per comprendere i fatti, non solo ascoltarli. Apri il sito giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Giornale Radio News.
2: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio. I titoli: migranti, Madrid avverte Roma, revochi i controlli alle frontiere, entro domenica o adotteremo misure. A stretto giro la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Terrorismo e propaganda jihadista, arrestato a Grosseto un 16enne italiano di origine straniera. Entra nel vivo il grande esodo estivo, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica e il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto. Tennis a Montreal, cadono tutti i big, sperano Arnaldi e Darderi, i due italiani ancora in corsa.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi e Gianni De Gaetano, per lo sport Lorenzo Villanetti. Sale ancora la tensione diplomatica tra Italia e Spagna sulla crisi migratoria di Ceuta. Madrid ha chiesto a Roma di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere, minacciando, in caso contrario, misure proporzionate. Replica Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza, valuteremo dopo il 15 agosto. Il servizio.
3: I controlli di frontiera temporanei che l'Italia ha introdotto ai confini aerei e marittimi con la Spagna hanno inciso sulla mobilità di migliaia di passeggeri e hanno generato incertezza giuridica nel pieno della stagione estiva. E quanto scrive il governo spagnolo in una nota citata dai media di Madrid, secondo cui si tratta di una misura senza precedenti nella storia recente, per di più adottata senza preavviso, unilateralmente, con argomentazioni pretestuose che non sono conformi né al codice delle frontiere Schengen né alla verità. La Spagna ha poi ribadito che nessuno dei migranti entrati irregolarmente a Ceuta la scorsa settimana, circa 72.000, poteva o può entrare liberamente nello spazio Schengen, poiché la città autonoma gode di uno stato speciale, e sottolinea che praticamente tutti coloro che erano arrivati a Ceuta sono già rientrati in Marocco. Inoltre il governo spagnolo ha evidenziato che l'Italia, secondo l'Agenzia Europea della Guardia di Frontiera e Costiera, è lo Stato membro che ha registrato il maggior numero di attraversamenti irregolari negli ultimi anni, con cifre doppie rispetto a quelle della Spagna. Affidata al ministro dell'Interno Piantedosi la risposta dell'Italia: nessuna marcia indietro, ma una valutazione in vista della data del 15 agosto, quando è previsto un nuovo assalto all'exclave spagnola. Per Giornale Radio, Laura Carchidi.
2: I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. E all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiore età, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. È quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano, che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera fermato a Grosseto, dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI. Sui suoi profili social e sulle chat il ragazzo, residente nel Comasco, faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Macabra scoperta a Portici nel Napoli. All'interno di un appartamento sono stati trovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di una donna di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza né sono stati riscontrati segni di effrazione. Saranno eseguite le autopsie. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo estremo che sta attraversando l'Italia. Oggi ancora 26 le città da bollino rosso, nel fine settimana scenderanno a 19 anche grazie ai temporali che interessano parte del nord, e sulle strade entra nel vivo il grande esodo estivo. Sentiamo.
4: Si profila un altro weekend cruciale per il traffico all'insegna delle partenze per le vacanze estive. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade da oggi fino a domenica. Domani mattina al momento di massima criticità, giornata contrassegnata dal bollino nero. In base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi del Mimit, è lieve calo il prezzo dei carburanti. Intanto continua a imperversare sulla penisola l'ondata di caldo tropicale, previsti altri 10 giorni di temperature estreme. Nonostante l'arrivo dei temporali al nord che contribuiranno tra domani e domenica alla diminuzione delle città da bollino rosso, 19 rispetto ai 27 centri urbani di ieri in massima allerta, i 26 di oggi ad eccezione di Bolzano. E suona sempre alto l'allarme siccità che in Campania mette a rischio la funzionalità degli ospedali, dimezzata la riserva idrica in Lombardia, in sofferenza la stagione alpinistica anche sopra i 3000 metri dove ci sono le nevi perenni. Esemplificativo il caso di un rifugio in Val Malenco a quota 3609 metri, chiuso per il troppo caldo. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
2: Ancora fresca la leggendaria impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali, nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, quarto. Sul cemento canadese cadono tutti i big del tennis mondiale, da Zverev, numero uno del tabellone, a Fritz a Musetti. I grandi favoriti sono stati tutti eliminati. Sognano Arnaldi e Darderi, i due italiani ancora in corsa. Sentiamo.
5: Clamoroso a Montreal, in terra canadese, teatro del sesto Masters 1000 stagionale, cadono, tra forfè e sconfitte, tutti i big. Prima il lungodegente Carlos Alcaraz, ancora infortunato, poi Jannik Sinner e Nole Djokovic, ritirati pochi giorni prima dell'inizio del torneo. Infine, sul campo, i grandi favoriti. In un colpo solo sono stati eliminati Sasha Zverev, numero uno del seeding, Felix Auger-Aliassime, Daniel Medvedev e Taylor Fritz. A questi si è aggiunto in ultima battuta anche l'azzurro Lorenzo Musetti, fatto fuori dall'astro nascente spagnolo Rafa Hodar in appena due set. Sognano il colpo grosso allora tutti gli altri, tra quelli ancora in corsa i due italiani Matteo Arnaldi e Luciano Darderi. Il primo si gioca dalle 18:30 il passaggio agli ottavi contro l'olandese Griekspoor, il secondo se la vedrà invece con il portoghese Borges per un posto nei quarti. Il carrozzone si sposterà poi a Cincinnati. Nella città della regina è ancora in dubbio la presenza di Re Jannik, alle prese con un problema al ginocchio. Già certa invece l'assenza di Alcaraz. Dopodiché il grande slam dello US Open, in programma a New York dal 30 agosto al 13 settembre. Per Giornale Radio, Lorenzo Villanetti.
2: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
7: Eccoci qua, preannunciati da Lapo De Carlo, ci siamo anche noi, quelli del Summertime serale, ormai l'abbiamo ribattezzato così, cioè quello dalle 17 alle 20. Buon pomeriggio quindi, o buonasera se preferite, se siete già un po' avanti. Io sono Eri Garuti, poi c'è Matteo Respinti in redazione e c'è... chi c'è? Chi c'è? C'è Samuele, Samuele Campochiaro in regia. Ci potete seguire in FM, in DAB, in streaming, sull'app di Giornale Radio, dal sito giornaleradio.fm, sulle Smart TV, su Samsung TV Plus, insomma ovunque. E naturalmente potete intervenire in diretta al 334 11 11 622. Mandateci quindi i vostri vocali, se sono brevi tanto meglio, oppure scriveteci due righe. Oggi apriamo con i rapporti Italia-Spagna, che sono sempre più tesi, perché la Spagna ha detto, insomma, entro pochi giorni o la smettete di fare i controlli alle frontiere oppure ci saranno delle ritorsioni, non sappiamo quali. E l'Italia ha già risposto, ha detto no, non se ne parla, noi abbiamo sospeso Schengen almeno fino al 15 agosto, poi se ne riparla. Quindi insomma c'è già un allentamento rispetto a quei 30 giorni preventivati, però ecco, bisogna trattare, c'è lì in mezzo, c'è una settimana in mezzo in cui bisogna capire se l'Italia e la Spagna si metteranno d'accordo. Ne parleremo quasi subito con degli ospiti, ma prima un po' di musica. Jungle, let's go back.

0: Allora, i rapporti sono sempre più tesi tra Spagna e Italia. I due governi in questo momento proprio non riescono a starsi simpatici. Quindi la Spagna dice Roma riapre i confini o adotteremo delle contromisure, non si sa ancora quali. Palazzo Chigi risponde, l'Italia non accetta ultimatum. Poi c'è anche il ministro Piantedosi che dice magari dopo Ferragosto vedremo se ci sono le condizioni per revocare la nostra sospensione di Schengen per la Spagna. E cerchiamo di interpretare tutto ciò e anche di aggiornarci con notizie più precise in merito a questa informazione che io ho solo dato per titoli, diciamo, con la nostra ospite Giulia Danieli, corrispondente della RSI dalla Spagna. Buongiorno, anzi buonasera, sì, ciao Giulia.
1: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio. Sì, confermo che oggettivamente sì, i rapporti sono sempre più tesi e l'Italia appunto ha recepito questo ultimatum o comunque comunicazione da parte del governo spagnolo e appunto conferma che se entro il 9 il 9 di agosto non avessero cambiato idea, ma ho letto questa agenzia che conferma che invece l'Italia ha detto picche, no?
0: Almeno fino al 15, poi trattiamo, ma sai come si fa il mercato, no? Facciamo il 10, facciamo il 14, facciamo l'11, facciamo il 13, sarà il 12. Forse,
1: ma
0: chi lo
1: anche
0: sa.
1: Perché se contiamo che in un anno sono 11 milioni il traffico di passeggeri e tra l'Italia e la Spagna, con 55-60 voli giornalieri tra Italia e Spagna, appunto tra i due paesi, e considerato che siamo in pieno agosto, io mi immagino tutti i vacanzieri italiani che vogliono semplicemente, che ne so, andare alle Baleari, che è una delle mete più ambite. Sì, decisamente questa misura è piuttosto incomprensibile e sicuramente porterà molti disagi ai passeggeri, perché non tutti, ricordiamoci, possono disporre di un passaporto nel giro di pochi giorni. Comunque, il governo spagnolo nel suo commento di stamattina che cosa ha detto? Che intanto ha sottolineato, non è che ha detto ti dico questa cosa in tre righe, ha cercato di spiegare piuttosto bene il discorso, che nessuno dei migranti, prima di tutto, che sono arrivati a Ceuta la scorsa settimana è entrato nello spazio Schengen, perché è bene ricordarlo, perché magari per chi non vive in Spagna non è chiarissimo che sia Ceuta e Melilla sono due città exclave, non enclave, che stanno in Marocco, che però sono totalmente sotto la giurisdizione spagnola, è Spagna, quindi attenzione a questo, è bene sempre ricordarlo, è territorio marocchino ma è spagnolo, è Spagna. Quindi hanno giustamente, il governo ha sottolineato che Ceuta ha un regime, uno statuto proprio, e che chiaramente Marlaska, che è il come si dice, il ministro dell'interno spagnolo, grande Marlaska, ha detto appunto che ufficialmente dei 72.000 nordafricani che erano entrati la settimana scorsa con questo afflusso incontrollato in Ceuta, ben 70.000 sono già rientrati. Rimangono questi 2.000 che fondamentalmente sono minori non accompagnati.
0: Sì, 1.300 sono minori su 2.000, quindi la maggior parte. E di cui, forse ti ho interrotto, volevi dire effettivamente, secondo le norme anche internazionali, la Spagna dovrebbe occuparsene.
1: Se ne sta occupando, infatti chiaramente contiamo che è più facile riuscire ad avere i dati di adulti che non di bambini o ragazzini non accompagnati, quindi sono stati comunque tutti accolti dentro questi centri che il governo velocemente con la Guardia Civile hanno allestito, fermo restando che ce n'erano già di centri già allestiti, però il governo adesso li ha inseriti tutti.
0: Non ti sentiamo più, forse si è staccato un auricolare, se lo avevi comunque.
1: No, io non ho auricolari, mi senti ora?
0: Ora meglio, sì. Comunque immagino tu volessi dire che appunto ci sono queste scuole dove questi migranti rimasti, questi più giovani, sono stati ospitati, tanto le scuole d'estate sono chiuse e quindi per evitare che dormissero all'esterno.
1: Sì, e molti sono proprio centri di accoglienza allestiti con mense e tutto, perché chiaramente a questi ragazzi, bambini, minorenni, bisogna accoglierli adeguatamente. Comunque i rapporti erano già attesi dal giorno dopo della dichiarazione di Meloni, quando il ministro Albares, il ministro degli esteri spagnolo, aveva convocato il nostro ambasciatore italiano al ministero, perché quando viene convocato un ambasciatore chiaramente i rapporti tra due nazioni sono tesi. Il nostro ambasciatore Buccino Grimaldi era stato appunto convocato, ma da questo incontro non è che poi non è stato risolutorio, tanto che però giustamente Albares, il ministro degli esteri, aveva detto comunque a Buccino, che all'ambasciatore, che i dati di Frontex, che è l'agenzia comunitaria sull'immigrazione, secondo i dati di Frontex è l'Italia il paese dell'UE che ha più ingressi regolari,
0: e quindi
1: cifre che addirittura doppiano quelle
0: spagnole. Ne avevamo parlato nei giorni scorsi anche con te e con altri ospiti, quindi staremo a vedere. Io adesso ho fatto la battuta 15-9 trattiamo come al mercato, ma in realtà si aspetta il 15, immagino, perché c'è questo grande allarme, no, che abbiamo ricordato varie volte, preso molto sul serio anche dalle autorità spagnole e dai servizi segreti spagnoli, cioè questo allarme, questo invito di nuovo a sbarcare in massa con tutti i mezzi possibili su Ceuta e Melilla, e quindi questo avviso, questo invito viene diffuso sui social e l'Europa probabilmente ne ha paura, anche se abbiamo ricordato più volte questi due territori non sono, cioè da questi due territori non si può passare liberamente nel resto dell'Unione Europea, ecco.
1: Assolutamente, però
0: vedremo che cosa succederà. Certo che è un modo che, volutamente o non volutamente, poi tante dietrologie abbiamo letto, chissà qual è quella giusta, volutamente o non volutamente, però mette in crisi, un episodio del genere mette in crisi il governo Sanchez, questo è indubbio.
1: Io un dubbio, sì, chiaro, anche perché ho usato moltissimo questo casus belli proprio per, da parte delle opposizioni,
0: certo.
1: Il Partito Popolare,
0: Vox
1: eccetera,
0: dice dovrebbe andare in galera, sì, certo, c'è grandissima polemica, ancor più che in Italia, su questo fronte. Io per il momento ti ringrazio molto e davvero siamo stati felici di ospitarti ancora una volta, Giulia Danieli, corrispondente della RSI dalla Spagna, che ci dà sempre informazioni molto importanti e interessanti. Grazie Giulia.
1: A voi.
0: E noi tra poco continuiamo a parlare di questo argomento con un politico che ci darà la sua visione, ma prima, dai, prendiamo fiato con gli U2, Street of Dreams, lo dice anche in spagnolo, ascoltate.

0: La calle del sueño, sentite che lo dice anche in spagnolo, poi dice Street of Dreams, e noi proprio di Spagna parliamo, e tra l'altro si parlava dei minori, il problema appunto di come collocare adeguatamente i minori che hanno diritto ovviamente a essere assistiti secondo tutte le norme internazionali. Già ci sono le Baleari, il governo delle isole Baleari, che dice noi andremo in giudizio, quindi ci opporremo se il governo spagnolo centrale dovesse decidere di includere le Baleari nella distribuzione dei minori stranieri non accompagnati arrivati a Ceuta dal Marocco. Stiamo comunque parlando di 1300 circa minori e di 2000 stranieri in tutto, dei 72.000 arrivati che sono rimasti, gli altri 70.000 sono già tornati in Marocco nei paesi di provenienza. Ne parliamo con Marco Grimaldi, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra. Grazie per essere con noi, onorevole.
1: Grazie a voi, grazie dell'invito.
0: Allora, abbiamo solo 4-5 minuti, ma ci tenevamo a sentire il suo parere su questo scontro Italia-Spagna.
1: Ma la verità è che bisognerebbe regalare una cartina geografica al nostro governo, visto che Ceuta è un enclave, una delle due enclave spagnole ancora figlie del colonialismo, ma stanno in un altro continente, stanno in Africa, dove non valgono nemmeno le regole di Schengen, e quindi non c'è nessuna invasione, non c'è nessun attacco alla fortezza Europa. La verità è che l'unico attacco che c'è ed è in corso è contro il governo spagnolo, che si vede dà molto fastidio, ha dato molto fastidio al Marocco probabilmente per il viaggio di Sanchez in Algeria, ma dà molto fastidio anche a chi ha subito i diktat di Trump, e di fatto la Spagna rappresenta un'alterità, no? Un'alterità ai diktat sul 5% del PIL in difesa, è stata un'alterità sul genocidio a Gaza, e ora i suprematisti gliela fanno pagare.
0: Quindi lei è d'accordo con chi interpreta ciò che è accaduto, l'episodio di Ceuta, come una, come dire, qualcosa provocato da una lunga mano un po' americana, un po' d'accordo appunto con il Marocco?
1: Che il Marocco sia un alleato stretto degli Stati Uniti è cosa nota, che ormai si sa non solo dai video ma da molte fonti di intelligence, che di giornalisti come voi che hanno fatto il loro mestiere, cioè che da 10-15 giorni prima che quelle 72.000 persone attraversassero quel confine c'erano stati messaggi falsi in cui si raccontava di una volontà della Spagna di accogliere 100.000 nuovi migranti, ecco, dal Marocco. Tutto falso, tutto organizzato, immagino anche in collaborazione col governo marocchino stesso, ma lo dico solo perché l'immagine si vede bene che la polizia marocchina non è che è ferma ai confini con Ceuta. Poi, come saprà Mohamed VI, da anni pretende che la Spagna si sieda a un tavolo per ridiscutere delle due enclave spagnole ancora,
0: certo,
1: figlie diciamo di una lunga storia che tra, ecco, l'altro nel 58 in parte si è chiusa, ma appunto ha lasciato questi due avamposti.
0: Lei...
1: Però, ripeto, per gli ascoltatori, Ceuta non è in Europa, anche se spagnola, non è in Europa, quindi quelle 72.000 persone di cui, come raccontava, 70.000 sono tornate.
0: Non la sentiamo più.
1: Ora
0: ed è un peccato.
1: Più di 1.000 minori.
0: Mi scusi, ma abbiamo un minuto e mezzo e le volevo fare un'altra domanda. Cioè, sì, abbiamo ribadito questa cosa del fatto che Ceuta geograficamente è in Africa, anche se amministrativamente è oggettivamente in Spagna. Quindi le volevo dire, alla luce dell'allarme e dei messaggi diffusi che hanno portato poi

0: come armi ibride, possiamo chiamarle così, è un dato di fatto. Ma io dico al nostro governo, l'allarme di sicuro sarà in Spagna, visto la pressione internazionale, ma che confini abbiamo con Ceuta, noi italiano? Cosa vuol dire chiudere Schengen? Controllare di più, come ha fatto il nostro governo, i passaggi
1: Purtroppo non la sentiamo
0: Spagna
1: più.
0: e l'Italia? Controllare, diciamo, i passaggi marittimi fra la Spagna e l'Italia, e controllare gli aerei come se ci
1: Esatto.
0: fossero gli aerei diretti. Ma è una follia, ma stiamo
1: Ecco,
0: parlando di una
1: come finirà?
0: follia, una
1: Perché
0: follia.
1: come finirà
0: Ma finirà che
1: in pochi secondi? Perché la Spagna
0: confinerà che
1: dice
0: siamo
1: entro
0: ormai
1: domenica.
0: davanti alle barbarie, siamo davanti a una solidarietà ormai che è venuta meno ed è molto grave fra
1: Sì,
0: paesi che
1: no, ma le
0: dovrebbero
1: chiedevo, mi
0: aiutarsi.
1: scusi, mi deve seguire perché se no non ci arriviamo, già ci sentiamo male. Allora, siamo già in chiusura, le chiedevo solo una battuta finale, una sua previsione, se anche, anche se non ha la sfera di cristallo, su come finirà. Cioè, la Spagna adesso chiede che entro domenica venga revocato la chiusura di Schengen. E l'Italia adesso con Piantedosi dice, beh, forse dal 15 ne riparliamo. Cioè, evidentemente si aspetta proprio questa data di Ferragosto con questo allarme per una nuova ondata di persone.
0: Penso che sia l'ennesima arma di distrazione di massa del nostro governo, che ha fatto affari con paesi e con tirannie
1: No,
0: che
1: vabbè,
0: continueranno a ricattarla.
1: d'accordo, d'accordo, voi politici siete bravissimi, io le chiedevo una previsione, il 9, il
0: Finirà
1: 15, come finirà?
0: che continuerà questo controlli su Schengen e quindi che continueremo a fare una figura da ciarlatani a livello europeo, perché è
1: Ok,
0: una
1: ci
0: figura
1: sarà quindi da tenere il punto,
0: quella
1: lei
0: che
1: dice
0: stiamo
1: l'Italia
0: facendo.
1: vorrà tenere il punto perché ormai ha fatto questa mossa anche se i migranti sono tornati tutti a casa, però si vorrà continuare
0: Ma
1: su
0: più che
1: questa linea.
0: altro, ascolti, ma anche se ne entrassero
1: No, purtroppo ci dobbiamo proprio salutare anche perché la linea non è buona e noi siamo oltre tempo massimo. Grazie all'onorevole Marco Grimaldi di Alleanza Verdi e Sinistra.
2: Giornale radio.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3, dalle 23 alle 7 e nei festivi, paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
7: Gli ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
6: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
7: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
8: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 17 e 32 minuti.
1: Guidare informati.
2: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. Come è previsto, il traffico è in aumento in uscita dai grossi centri urbani in direzione delle località turistiche, soprattutto sulla direttrice da nord verso sud, anche se al momento non si registrano particolari criticità. A nord di Milano ci sono Codena 4 tra Monza e Cinisello nelle due direzioni, verso Genova Codena 7 tra Bolzaneto e San Pier d'Arena e da Aeroporto a Genova Ovest. In A1 code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, a Bologna Codena 14 tra Borgo Panigale e il bivio per la 13 verso Taranto. Sul tratto toscano della 1 code tra Firenze Sud e Incisa verso Napoli, più a sud sempre in A1 per il traffico code a tratti tra il bivio per la 24 e Colleferro verso Napoli. In Campania circa 4 km di code per un incidente in A3 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno e per il traffico code anche in A2 tra Lancusi e Baronissi e più avanti tra Sala Consilina e Buonabitacolo verso Reggio Calabria. Abbiamo terminato, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
3: Summertime, la tua estate con Giornale.

0: alle radio.
1: Stanno arrivando un po' di notizie in questi minuti, poi cercheremo di fare il punto sulle novità. Per esempio, arriva una notizia dagli Stati Uniti: la Corte d'Appello blocca la sala da ballo della Casa Bianca. Di nuovo, insomma, sapete che Trump è sfortunato con questa sala da ballo, la voleva fare a tutti i costi, niente. Vabbè. E poi arrivano altre informazioni sia dall'estero che dall'Italia. Una riguarda proprio il tema di cui parlavamo poco fa, cioè Ceuta e la visita del re a Ceuta, e quindi come tutto ciò viene visto in Spagna. La situazione a Ceuta rimane tesa, insomma. Il presidente di Ceuta, cioè di questa località, questa enclave, Juan Jesús Vivas, ha ribadito che la situazione insomma rimane tesa, ecco. Ha chiesto maggiori aiuti al governo centrale e che le comunità autonome spagnole si facciano carico dei minori non accompagnati, che sono appunto poco più di 1000 secondo i dati ufficiali. Ma noi parliamo anche di un altro argomento tra poco, non ve lo anticipo. Musica.

0: Jonas Brothers ed era Slow Motion, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Allora, in questa seconda mezz'ora del programma restiamo all'estero, ma ci chiediamo altre cose. Per esempio, ci chiediamo che cosa significa, come va interpretato l'accordo che è stato annunciato oggi per un mutuo aiuto, insomma un mutuo sostegno tra Arabia Saudita, Pakistan e Turchia. Il Pakistan, ne parliamo poco in Italia del Pakistan, invece è un paese molto interessante. E noi vogliamo approfondire questa notizia, cioè capire anche cosa significa ovviamente per l'Iran, visto che l'Arabia Saudita è ormai decisamente il competitor, no, nell'area dell'Iran già da molto tempo. In questo momento è anche proprio nel conflitto contro l'Iran, nel conflitto a fuoco vero e proprio. Ne parliamo, quindi chiediamo che cosa significa a Michele Danesi, analista ed esperto di Medio Oriente, che ci raggiunge in questo momento in onda. Grazie per essere con noi.
1: Buon pomeriggio, grazie mille a voi.
0: Allora, come dobbiamo interpretare questo accordo? Perché Arabia Saudita, Pakistan e Turchia si mettono d'accordo? Un aiuto fra loro oppure è proprio mirato contro l'Iran? Perché sembra un po' che andare a prendere il Pakistan sia un po' accerchiare l'Iran, o no?
1: L'idea è proprio quella di costruire su quelle che sono già le basi di accordi strategici e accordi di sicurezza all'interno dell'area. L'intesa fra i tre paesi non è solamente culturale, ma è anche estesa al piano militare già da parecchio tempo, per esempio con esercitazioni congiunte piuttosto che con accordi industriali nell'ambito del settore della difesa. Se andiamo a prendere gli sviluppi dell'ultimo anno, chiaramente la situazione medio orientale ha aumentato gli incentivi per intensificare questa partnership dal punto di vista militare. Pensiamo solo che Arabia Saudita e Pakistan già avevano siglato un accordo strategico per quanto riguarda la difesa reciproca nella seconda metà dello scorso anno, e la Turchia aveva espresso immediatamente l'intenzione di insomma aprire dei negoziati per poter fare il suo ingresso all'interno dell'accordo. Quindi in realtà si tratta di un processo che ormai va avanti da un po' di tempo e ha alcuni driver principali. Il primo è appunto l'escalation in Medio Oriente, che nel 2026 si è intensificata come abbiamo visto più volte, e allo stesso tempo l'interesse della Turchia è dettato anche da un altro fattore molto importante, che è quello dell'indebolimento sul fronte con gli alleati occidentali dal punto di vista della NATO e le frizioni con gli Stati Uniti. Quindi di fronte a quello che è un accordo strategico e militare molto molto rilevante, quello della NATO, la minaccia vicina, la necessità di intensificare i propri rapporti militari già esistenti con i partner della regione sono andati aumentando.
0: Ecco, può facilitare questo accordo, può essere una buona notizia per Israele, può facilitare gli accordi di Abramo anche negli altri paesi? O non c'entra nulla?
1: Per quanto nella mia opinione non rientra nei veri incentivi principali che hanno spinto alla formazione di questo accordo. Pensiamo anche solo al fatto che il linguaggio utilizzato all'interno dell'accordo comunque è ancora abbastanza ampio, ancora abbastanza vago, cioè l'intento di mutua difesa e di reciproca difesa non è comunque regolato in maniera puntuale e non fornisce necessariamente un punto di partenza, un punto di base per stipulare qualcosa di necessariamente più ampio che stabilizzi la regione. Segna sicuramente quello che è un intento di paesi che già avevano espresso la loro intenzione di giocare un ruolo di difesa maggiore all'interno dell'area. E non dimentichiamo che comunque, come dicevamo prima, la Turchia non ha solo uno sguardo al Medio Oriente, ma uno sguardo anche all'alleanza con la NATO. Dal canto suo il Pakistan non ha solo l'interesse a promuovere se stesso come un elemento che può stabilizzare il Medio Oriente, ma ha anche un incentivo particolare a spingere il proprio ruolo come agente di sicurezza, agente di difesa, soprattutto in virtù dell'inasprimento della propria situazione di tensione e di conflitto con India e con Afghanistan. Quindi due delle tre potenze principali guardano anche rispettivamente dall'altra parte rispetto a questo accordo, quindi non è necessariamente il segnale che aspettavamo.
0: Chi ha tirato dentro gli altri nell'accordo? Cioè, chi è stato il perno di questa operazione? La Turchia o l'Arabia Saudita?
1: L'Arabia Saudita ha sicuramente un interesse estremamente preminente nel promuovere e nell'allargare questa rete che si sta venendo a creare. Dal canto suo il Pakistan ha sicuramente giocato un altro grande ruolo per attrarre e per consolidare quello che era l'interesse della Turchia, ma anche l'interesse reciproco ad attirare la Turchia, poiché la sua posizione è quella di essere uno stato sempre più coinvolto, soprattutto da quando si è proposto come mediatore, insomma, con un ruolo della Cina più o meno prominente in base al momento in cui ci si è trovati. Quindi la Turchia, il passo avanti fatto dalla Turchia è sicuramente un primissimo elemento, ma insomma le fonti riportano che fin da subito c'è stata grande apertura e grande disposizione da parte dell'Arabia Saudita.
0: Sì, l'Arabia Saudita è grande protagonista in queste settimane effettivamente di tutto ciò che è contro l'Iran e quindi ovviamente ha tutto l'interesse a promuovere una coalizione che tra l'altro qui potrebbe essere anche molto letta contro gli Houthi, no? Alleati dell'Iran che fanno impensierire un po' tutto il mondo, soprattutto dal punto di vista commerciale, perché tengono in scacco le navi, i commerci a Bab el Mandeb, cioè su un altro stretto che non è quello di Hormuz, e che sono già nemici per via della guerra nello Yemen, lei mi corregga se sbaglio, dell'Arabia Saudita. Quindi sicuramente allargare questo fronte può essere utile sia dal punto di vista commerciale sia dal punto di vista militare.
1: Certamente, ma anche perché l'obiettivo di un accordo di sicurezza che però non rimane ancora estremamente dettagliato, come dicevamo poco fa, ha anche come obiettivo non del tutto secondario, diciamo, quello di andare a stabilizzare un po' quella che è la situazione commerciale, cercare di sollevare in qualche modo, cercare di fare dei passi avanti dal punto di vista commerciale ed economico, che è forse l'aspetto di cui si sta soffrendo maggiormente. L'ambito politico sfrutta molto la retorica e il discorso sulla sicurezza, soprattutto in Arabia Saudita e in Turchia, ma l'elemento economico commerciale è forse una delle cause principali di quella che è la necessità di solidificare una rete di accordi all'interno della regione, anche con l'intento, insomma, di, come dicevamo prima, di allungarla un po' questa regione, di andare a prendere dei paesi che guardano un po' da una parte e un po' dall'altra.
0: Ho letto, prima di salutare le chiedo ancora un commento, ho letto sui giornali insomma anche la lettura che vede fuori da questo accordo gli Emirati Arabi, che sono sempre un po' i rivali all'interno del mondo arabo dell'Arabia Saudita, non sempre ma insomma in tante occasioni sono anche rivali della Turchia, e poi sono alleati militarmente con l'India, che ovviamente è nemica del Pakistan. Quindi per gli Emirati questa non è una buona notizia, quindi.
1: Chiaramente la posizione geografica, strategica e la vicinanza o meno con altri paesi che, come nel caso del Pakistan, erano già precedentemente nell'accordo, non è il Pakistan ad aggiungersi ma è la Turchia ad aggiungersi, chiaramente hanno un peso nel corso dell'ultimo anno. Le relazioni, le tensioni tra gli Emirati Arabi e il Pakistan sono andate aumentando, sono andate increscendo, e questo ha causato anche una un cambio, una differenza abbastanza sostanziale nelle traiettorie per quanto riguarda accordi strategici e strategie militari tra Emirati Arabi e Arabia Saudita. Quindi sì, sono ovviamente delle dinamiche che hanno inciso. Aspettiamoci che qualche porta laterale per degli incontri diplomatici non formalizzati magari, ma avvengano, e avvengano ugualmente, perché gli incentivi strategici per portare avanti questo tipo di dialoghi ci sono, ma almeno, per quantomeno dal punto di vista formale, sì, l'ultimo anno, l'inasprimento di alcune tensioni sul piano diplomatico e strategico nell'ultimo anno complicano quella che è la posizione degli Emirati in tutto questo.
0: Grazie mille Michele Danesi, analista ed esperto di Medio Oriente, e noi l'abbiamo fatto parlare non solo del Medio Oriente, ma insomma di molte di un'area
1: grazie
0: molto più vasta. Grazie davvero, ci piaceva approfondire questa notizia perché si leggono, no, questi titoli, accordo tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita, ma se non l'approfondiamo non capiamo bene l'importanza di tutto ciò. Adesso spero che l'abbiamo fatto, grazie a Michele Danesi. Un po' di musica prima di passare a un altro argomento. Amy Winehouse, Back to Black.

0: Cambiamo argomento, come vi dicevo, e passiamo alla Germania. Che cosa succede? Intanto succede che l'AfD, cioè l'estrema destra, diciamo, è nettamente in testa nei sondaggi sulla Sassonia-Anhalt, dove si voterà il 6 settembre. E poi succede soprattutto che arriva il parere giuridico dell'Associazione per i diritti delle libertà, che dice che, o meglio, 1000 giuristi tedeschi firmano per mettere al bando questa formazione politica, perché violerebbe i principi di dignità umana e democrazia previsti dalla Costituzione tedesca. Vogliamo capirne di più e lo facciamo con Udo Gümpel. Grazie per essere con noi.
1: Sì, mi faccio un po' l'antipatico perché devo correggerti subito.
0: Sì, ti prego, perché... siamo qui apposta, perché... correggimi.
1: Allora, la correzione importantissima è che questi 1000 giuristi che sono avvocati, notai, anche PM e anche dei giudici, che poi in Germania è molto diversa la funzione, non dall'Italia, ma non c'è un corpo unico, questi 1000 firmatari di questo appello della appunto società per i diritti, per i diritti della libertà, Freiheitsrechte, loro firmano non la richiesta di messa al bando dell'AfD, ma chiedono, perché loro non possono chiedere direttamente lo scioglimento dell'AfD, loro invece chiedono, perché questa è una prerogativa soltanto l'unico organo costituzionale in Germania che può decidere sulla messa al bando di un partito politico è la Corte Costituzionale tedesca, la Bundesverfassungsgericht, la Corte Costituzionale federale. Solo quella Corte può deciderlo. Quello che questi 1000 giuristi, tra i quali anche veramente nomi molto importanti, chiedono al Bundestag, al Parlamento federale, o al governo federale, o teoricamente anche al Bundesrat, ovvero il consiglio delle singole regioni tedesche, di promuovere un procedimento davanti appunto alla Corte Costituzionale federale, perché solo quest'ultima può dichiarare incostituzionale e vietare un partito ai sensi dell'articolo 21,2 della legge fondamentale tedesca, la Grundgesetz. E allora questa richiesta di semplicemente un parere giuridico pubblicato a fine giugno, dove 8 esperti hanno lavorato per 13 mesi analizzando i programmi, documenti parlamentari, comunicati, in tutto 3 milioni di dati, dai quali loro hanno estratto 2500 elementi probatori. E questa richiesta di alla Corte Costituzionale tedesca di valutare la messa al bando del partito si basa su 3 principi che sono peraltro esattamente fissati nella legge costituzionale tedesca, che ha voluto, con questo strumento usato solo 2 volte nella storia della Repubblica Federale di Germania dopo il 49, solo 2 volte sono stati vietati dei partiti. Allora, il principio numero 1 è la violazione del principio democratico. Cosa significa? Secondo il parere, molti settori rilevanti della AfD non si limitano ad essere radicali o estremisti, questo non è vietato, ma è dunque a criticare duramente gli avversari politici. E questa è un'idea protetta dalla libertà politica, ma loro perseguirebbero, ed è per questo hanno trovato elementi probatori, l'obiettivo di utilizzare, una volta raggiunti il potere dello Stato, e di mettere in galera gli avversari politici, ovvero tutto esattamente come se il partito nazista nel 1933 arrivato democraticamente al potere in Germania, ma appena eletto cancelliere della Germania, Hitler ha messo in galera gli avversari politici.
0: Un bel paragone, no? Mamma mia. Ecco,
1: sì, ma è proprio
0: scusa,
1: così.
0: Ti fermo un attimo.
1: Ma devo continuare,
0: va bene.
1: Per i nostri...
0: Sai come funziona? No? Sì. C'è un giornalista che a volte fa anche delle domande, fai lo stesso mio mestiere.
1: Comunque,
0: ti lascio concludere il pensiero, poi ti devo chiedere un'altra cosa. Vai.
1: Naturalmente, questo è il primo punto. E questo, diciamo, questa esamina questo grande parere legale, dice che l'AfD vuole non criticare gli altri o realizzare un programma politico, ma mettere fuori bando gli altri partiti, metterli in galera. La seconda parte ancora più chiara, dico che sarebbe l'AfD avrebbe come programma la violazione della dignità umana, la Menschen Würde, articolo 1 della nostra legge fondamentale, perché loro definiscono, e questo riguarda anche gli italiani, definiscono il tedesco solo con un concetto etnico nazionale di sangue. Questo è un, per loro, tutti coloro che non hanno i famosi 2-3 generazioni di tedeschi di occhi azzurri, di capelli biondi e altri 2,5 metri, ecco, poi sappiamo come i nazisti erano, no? Tutti bassi, tarchiati, grassottelli, e non corrispondevano per niente a questo idolo, però loro definiscono il tedesco solo per ragioni etnico-razziale, e questo significa che la dignità umana viene violata dal principio democratico.
0: E adesso di domande ne ho due.
1: E allora, sarebbero tutti quelli che non hanno avuto i famosi 3 generazioni di germanici nel loro, linea, nella
0: certo.
1: loro linea genealogica,
0: no,
1: sarebbero
0: Udo.
1: Non tedeschi. Per altri, tutti gli italiani, 800.000 italiani che hanno preso la cittadinanza tedesca, sarebbero da rispedire.
0: Okay.
1: Voglio vedere cosa ne fanno.
0: Abbiamo 2 minuti
1: questi,
0: e mezzo,
1: no?
0: E io adesso di domande ne ho 2. Quello che hai spiegato è chiarissimo e ti ringrazio. La prima domanda è: anche anni fa però c'era stato un contenzioso sulla legittimità del programma di AfD o no? E com'era finita? 2, perché ha così tanto successo? Perché è in vantaggio con 15 punti sul secondo partito in Sassonia.
1: Allora, non ci fu una decisione della Corte Costituzionale sull'AfD, ma nel 2017 fu sulla NPD. E la ragione per cui non fu sciolta quel partito era che si disse: è vero che l'NPD, il Partito Nazionale, che erano proprio nazisti veri e propri, è vero che aveva idee anticostituzionali, però avevano nessun potere. Loro si diceva che era un po' una discussione abbastanza assurda, perché si diceva: sì, sono anticostituzionali, però sono un partito dell'1-2%, non conviene,
0: non possono nuocere. Ho capito.
1: Non possono nuocere perché sono un gruppo di sparruti nazional socialisti di vecchio
0: stampo. E invece qui c'è molto seguito da parte dell'AfD. Quindi
1: esatto.
0: Ecco, come finirà? Cioè, perché in Sassonia sono così in vantaggio?
1: Allora, l'AfD ha fatto un'operazione molto furba, molto più intelligente della NPD, infatti tant'è vero che praticamente tutti i vecchi nazisti dell'NPD sono confluiti nell'AfD. Allora, la loro attività è che loro da un lato si prendono l'eredità del vecchio comunismo della Germania e dell'Est, e dicono che l'Ovest ci ha sfruttati, dunque usano un malcontento dell'Est, perciò sono molto molto forti nei paesi dell'Est. Una volta era l'ex partito, erede del Partito Comunista della SD, era Die Linke, che era il partito dell'Est,
0: certo.
1: Invece ora sono diventato loro, ed è una cosa assurda. AfD dice di essere anticomunista, ma loro adesso elogiano in tutte le forme.
0: Riesce ad intercettare,
1: sì,
0: quel malcontento,
1: esatto,
0: lì, quel voto lì. Ok, io, sì, ti ringrazio, abbiamo finito il tempo, però penso che torneremo a parlarne. Davvero grazie per la tua disponibilità, per la tua chiarezza. Sei ovviamente uno dei giornalisti che vivono in Italia da tanti anni più preparati sulla Germania e viceversa, perché ovviamente sei corrispondente dall'Italia per testate tedesche. Grazie mille a Udo Gümpela, alla prossima.
1: Grazie a te, grazie.
0: Grazie, noi ci sentiamo tra poco con un altro argomento.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Giornale Radio News.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. L'Italia non accetta ultimatum dalla Spagna sulla sicurezza. Così in una nota a Palazzo Chigi, dopo la richiesta da parte del governo di Madrid di revocare entro domenica i controlli temporanei alle frontiere giudicati discriminatori e contrari alle regole europee, minacciando in caso contrario misure proporzionate. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen per i migranti provenienti dalla Spagna, almeno fino al 15 agosto, quando è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria, la risposta arrivata dopo qualche ora da parte del ministro dell'interno Piantedosi. I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Intanto all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump torna a parlare di Teheran. È ovvio che non vogliono essere colpiti, vogliono raggiungere un accordo, vedremo, dice il presidente americano, che in precedenza si era detto ottimista su una riapertura a breve di Hormuz. Giallo a Portici nel Napoletano, all'interno di un appartamento sono stati ritrovati due cadaveri in stato di decomposizione. Si tratta di un'anziana di 82 anni e del nipote di 44. Dai primi accertamenti i corpi non presentano segni di violenza, determinanti saranno le autopsie. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Proseguirà almeno fino a Ferragosto l'ondata di caldo che imperversa sull'Italia, seppur nel weekend, grazie ai temporali al nord, diminuiranno le città da bollino rosso 19 rispetto alle 26 di oggi. Insieme all'AFA si annuncia un fine settimana cruciale per il traffico con il secondo grande esodo estivo di agosto. L'ANAS stima 25 milioni di spostamenti di auto su strade e autostrade fino a domenica. Domani la giornata più difficile contrassegnata dal bollino nero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
8: Sì, sì, siete su Giornale Radio, ovviamente la radio libera di informare. Io sono Erika Ruti, c'è Samuele in regia, c'è Matteo in redazione, ci sono tantissime notizie. Poi a quest'ora arrivano sempre, anche se molti pensano al weekend, molti sono già in vacanza, però le notizie inesorabilmente arrivano. Magari dall'estero, ecco, molte arrivano anche da paesi lontani di cui non ci occupiamo tanto spesso, e quindi la prossima mezz'ora la dedicheremo all'America Latina, di cui ogni tanto torniamo a parlare, ma è talmente un continente grande che ce ne sono tante di notizie e alcune sono anche un po' curiose. Ma prima, Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Proteste in Argentina per la legge emanata dal governo, dalle autorità sulla proprietà privata. Perché? Perché ci sono queste proteste e perché il paese si divide così tanto? Perché non si vogliono dare determinati beni nazionali all'estero e poi privati che dall'estero si acquistino, insomma, pezzi del paese. Almeno io l'ho capita così. Adesso lo chiediamo al nostro esperto collegato con noi in questo momento, al nostro ospite di ora, che è Sabatino Annechiarico. Grazie intanto, docente, esperto di Argentina, ma non solo, un po' di tutta l'America Latina. Grazie di essere con noi.
1: Grazie a voi e saluto ai vostri ascoltatori.
0: Allora, parliamo di Argentina, poi parliamo anche di Colombia e, se c'è tempo, anche di Cuba, ma intanto in Argentina cosa sta succedendo in questi giorni?
1: Beh, sta succedendo qualcosa che era prevedibile già da tantissimo tempo, perché il piano politico economico del governo di Milei non è altro che la brutta copia che negli anni successivi al colpo di Stato, quello civico-militare, che poi portò a quel default del 2001, è una fotocopia di quel programma. Quindi i risultati su una situazione davvero pesante a livello economico e sociale per la popolazione si vede nelle proteste, come lei ha detto prima, nelle strade soprattutto.
0: Certo.
1: Quindi è prevedibile, era prevedibile questo, quello che si sta vivendo in questo momento.
0: Ecco, ma insomma, chi ha avuto ragione, tra virgolette, e perché ci sono ancora scontri, se sembra che Milei non abbia potuto introdurre le norme che voleva, abbia dovuto rinunciare alla riforma per cui spingeva?
1: Beh, è stato, diciamo, sconfitta la legge sulla terra, ma non sulla inviolabilità della proprietà privata, che è ben un'altra cosa. Quella sulla legge della terra era una legge che si poteva offrire a chi voleva comprare, qualunque persona estera, tutta la terra che volesse nell'Argentina, che attualmente è vietata della legge che è in vigore, dove non si può comprare più di tanto uno straniero, come succede in tutti i paesi più o meno organizzati, possiamo dire così. Però questa legge proprio il governo di Milei la vuole togliere per lasciare mano libere a chi vorrà dall'estero comprare tutta la terra che vorrà, che potrà comprare. E ci sono programmi molto specifici del perché su questo, che magari entreremo in argomento se viene richiesto successivamente. Invece l'inviolabilità della proprietà privata, che questa sì è stata in parte approvata con tanto delle modifiche, era una legge, quella originale proposta dal governo Milei, dove si concedeva proprio lo sfratto immediato a qualunque persona per qualunque motivo, di qualunque proprietà, magari non pagavano un affitto o perché altre situazioni economiche o anche sociali venivano sfrattati. Ma in questa legge dell'inviolabilità della proprietà privata viene anche rimodificato la gestione sugli incendi, perché il governo di Milei proponeva che lì dove grandi appezzamenti di terra venivano incendiati, un po' come succede anche qui in Italia, in qualche modo si può confrontare questo, poteva poi essere una speculazione immobiliare. La legge attuale questo lo vieta, ma Milei l'ha voluto togliere. E non ultimo, quella limitazione che può avere sulla facoltà dello Stato di poter procedere a eventuali espropriazioni. Quindi lo Stato veniva legato delle mani a qualunque cosa che poteva essere utile per la società, per la popolazione e per lo Stato. Con la legge proposta da Milei veniva presa poco cancellato, e quindi la limitazione veniva fortemente condizionata al governo. Poi le proteste, mi scusi,
0: sì,
1: che lei ha detto prima.
0: Prego, perché abbiamo visto, abbiamo visto, credo fossero immagini di ieri pomeriggio, ieri sera, da noi era già forse mattina, quindi scontri, idranti, anche proiettili, scontri insomma... tra manifestanti e polizia.
1: Sì, forte, esatto. Bene che io, diciamo, ringrazio a voi che date l'opportunità, che mi date anche a me l'opportunità di poter parlare di questi scontri, perché purtroppo qui in Italia se ne parla davvero poco, però sono scontri che avvengono già da mesi, da anni, potremmo dire, da quando è salito al governo Milei, che fu nel dicembre del 23, successivamente le nuove leggi che cominciava a promulgare per decreto legge, appunto, hanno messo in difficoltà fette grosse della popolazione. Teniamo presente che la popolazione dei pensionati, tutti i mercoledì protestano davanti al congresso e regolarmente vengono colpiti, bastonati, con molti feriti addirittura, di pensionati, persone anziane. Questa protesta di ieri, quella che ha citato prima, si aggiunge a questa protesta dei pensionati anche la questione fortemente sentita dalla popolazione sulla legge sulla terra. Quindi c'è una protesta non solo da parte dei pensionati, sono di una grossa parte della popolazione che a fine mese non ci arriva. A questo si è aggiunto questa legge che abbiamo parlato prima sulle modifiche che il governo ha voluto fare. La gente ha protestato, tenendo presente che ieri è stata una giornata brutta di codice giallo e arancione per il temporale che c'erano. Comunque la gente si è presentata in piazza in migliaia davanti al congresso, la parte dove si stava discutendo per approvare questa legge, e il governo, come regolarmente tutte le settimane fa nei confronti delle proteste, una reazione sproporzionata, dove ci sono stati decine di persone arrestate. Io ho sentito parlare anche oggi, non so quanto sarà attendibile o no, però si parlavano di alcune migliaia di feriti addirittura. E quindi questo prendetelo, perché non ho avuto uno scontro verificabile, però sicuramente i feriti ci sono, perché ne ho visti tanti. Tenete presente che la repressione che sta facendo questo governo è molto simile alla repressione che faceva la dittatura militare, quella che appunto quest'anno stiamo compiendo i 50 anni del 76. Per capire meglio questa situazione attuale dell'Argentina, in quel colpo di Stato del 76, che viene detto era civico-militare, quindi c'era una componente civile e una componente militare, quella componente civile è quella che sta governando in questo momento il paese. Quindi le politiche sociali, economiche e di repressione nei confronti delle proteste sono le medesime di quella volta.
0: Capisco, molto interessante quello che ci dice. Poi voglio aprire due episodi, due argomenti su altri due paesi. Come dicevamo, prima sentiremo anche un po' di musica in mezzo, ma prima le faccio ancora una domanda sull'Argentina, se riesce a darmi un'idea sinteticamente. Cioè, abbiamo detto Milei eletto nel 2023, ora c'è sì. questo malcontento io non riesco a sapere quanto sia rappresentativo rispetto al consenso che ha avuto al momento delle elezioni nel 2023. Possiamo dire che il consenso di Milei si è eroso,
1: ridotto,
0: nel corso degli anni,
1: tanto.
0: E se sì, c'è stato dal 2023 al 2026 un momento particolare in cui è caduto, tra virgolette, in disgrazia agli occhi di molta gente che magari lo aveva anche votato, o no? Oppure è stato progressivo?
1: Progressivo, io direi che è stato progressivo. C'è stato un nocciolo gruppo, nocciolo della popolazione, magari quella anche politizzata, che ha protestato subito, immediatamente all'indomani del 23, ma poi la popolazione, stessa gente che lo sosteneva, che l'ha votato, che anche credeva nelle modifiche che poteva portare Milei, non dimentichiamoci con quella motosega che doveva tagliare un po' tutto lo spreco del paese, si è ridotto poi dopo che ha tagliato i sussidi alle persone con difficoltà, ha tagliato medicine che venivano fornite gratuitamente per persone gravemente ammalati, quindi quelle persone che magari credevano in Milei hanno cominciato man mano a pensare diversamente. Oggi ci troviamo che questa protesta, che certamente non si può pensare che fosse la stragrande maggioranza della popolazione, per dire siamo al 90-80% della popolazione, no, non è così, però c'è una forte componente di questa gente che sta protestando, che magari l'anno scorso o un po' prima credeva ancora in Milei e forse li avevano anche votato. Okay. Forse l'avevano anche votato.
0: Ok, lei è italo-argentino, quindi conosce molto bene l'Argentina. Non so se è mai stato, anche se la conosce bene per averla studiata, non so se è mai stato in Colombia.
1: No.
0: Ecco, quindi non ha mai visto un elefante bianco in Colombia. Tra poco ne parliamo, un elefante bianco al Senato in Colombia, e parleremo anche dell'insediamento del nuovo presidente. Tra poco, prima un po' di musica.
1: Bene.

0: Guy for that, la sfumiamo la canzone, anche se ci è molto piaciuta, perché vogliamo continuare a parlare col professor Sabatino Annecchiarico, in questo caso della Colombia. Allora, c'è l'insediamento in questi giorni del nuovo presidente, la Colombia ha virato a destra, diciamo, la Colombia, no? Sì. Rispetto a 4 anni fa, con un presidente progressista, invece stavolta ha votato dall'altra parte. Ben felice Trump di avere Milei in Argentina e lui della Spreglia in Colombia. Cos'è questa storia dell'elefante bianco? Lei l'ha sentita, l'ha seguita, l'ha capita?
1: Sì, qualcosa, perché credo che va riferito...
0: È un senatore, un deputato.
1: Il senatore si chiama l'elefante bianco. È un'opera che... da molti anni si è proposto di fare con delle spese proprio sproporzionate per quell'opera, ma che non si è concluso mai. Allora c'era un senatore, Luis Carlos Rua, che oggi entra al governo, che è vestito di bianco, come l'elefante bianco, facendo riferimento a quell'opera inconclusa, come simbolo dello spreco dello Stato che sempre ha posto. Questo è
0: quelle
1: quel
0: opere
1: poco
0: elefantiache,
1: che io so.
0: Sì, è proprio quello a cui facevo riferimento. Era una nota di colore, anzi di bianco, e proprio anche in italiano diciamo elefantiaco, quando un'opera è troppo grande, è spropositata rispetto all'utilità, no? Quindi magari si usano grandi mezzi per poi fare una cosa che rimane
1: che
0: meno
1: non si
0: importante.
1: Mai.
0: Esatto. Quindi questo Luis Carlos Rua ha svelato di essere il volto dietro a questo profilo social che denunciava ingiustizia e inadeguatezza nei servizi pubblici, ed è arrivato proprio in costume col costume dell'elefante bianco. Ma tornando a cose più serie, invece, perché si è parlato anche di timore di atti terroristici per l'insediamento del nuovo presidente colombiano, e perché c'era la polizia mobilitata a Cali? Cioè, perché chiaramente in un paese che è stato per decenni dilaniato dagli scontri con i guerriglieri, quindi sappiamo che è un potere nel potere, però c'era stato un percorso di pace che sembrava avviato ormai a una vera pacificazione del paese nei confronti delle forze irregolari dei guerriglieri.
1: Sì. Beh, Galuti, vado per parte su questo. La prima, da tenere presente, che non è da sottovalutare: il continente sudamericano, un po' direi anche il centroamericano e il Caraibi, però il continente sudamericano è un pezzo di terra enorme che non ha nessuna guerra in atto, guerra consistente. Quindi i fabbricanti delle armi, i mercenari delle guerre, hanno gola su quel terreno. E non solo quanto il nuovo presidente Spriella, no? Abelardo de la Spriella, sarà un protagonista di fomentare terrore, mobilizzazione di armi, attentati, come diceva lei prima, come lo stesso può accadere con i conflitti con altri governi. Non dimentichiamoci Milei, l'aggressione che ha avuto nei confronti del Brasile, e quindi fomentare un terreno che per oggi sì, ci sono dei conflitti, ci sono la voglia se non ci sono, però guerre, proprio guerre dove la spesa militare è enorme. È un continente che oggi è assente di questa realtà, è l'unico pezzo di terra nel pianeta, potremmo dire, il continente in generale, non solo il Sud America. Allora non escludo che dietro questi personaggi, che già nel loro DNA sono gente amante della guerra, e per la guerra serve il terrore, serve mettere in panico alla gente, creare conflitti con il vicino, smuovere un po' questa realtà. E Abelardo de la Spriella, con una storia colombiana dietro di guerra e di guerriglia, c'è stata un processo di quasi 50 anni, mezzo secolo di lotta, fino a che è arrivato un po' di anni fa una sorte di concordato, potremmo usare una parola molto usata in Italia, di pace, di arrivare a un accordo. Beh, questo Espriella sicuramente andrà a rimuovere un po' tutta questa situazione. Che cosa si deve fare per prima? E qui c'è un rischio attentati, circa della gente mettere in pericolo, mobilizzare alle forze armate, mettere la gente per strada, un po' come fanno tutti i governi di destra e estrema destra nel continente.
0: Dicevamo che Trump è contento sicuramente di questo nuovo presidente in Colombia e invece non è contento di Cuba, no? Abbiamo visto che Cuba ha aperto ulteriormente alle privatizzazioni, ai privati negli ultimi giorni, ha detto insomma in questi giorni però ci sono nuove sanzioni statunitensi su alcuni personaggi cubani nel settore della difesa.
1: C'è
0: anche la notizia che esperti dei diritti umani dell'ONU mettono in rilievo il rischio veramente di una catastrofe umanitaria e dicono non deve essere usata l'arma della fame a Cuba così come a Gaza, quindi si comincia a fare il paragone tra Cuba e Gaza perché si rischia veramente di morire di fame. E poi c'è la notizia, tra l'altro c'è un comunicato anche di Rifondazione Comunista che in questo momento ha il suo segretario Maurizio Acerbo proprio a La Habana per il 24esimo incontro dei partiti comunisti operai su invito del Partito Comunista di Cuba, e quindi dicono effettivamente bisogna difendere un'idea di Cuba che sia autonoma e così via, e soprattutto mettono l'accento sulle gravi sofferenze della popolazione. E poi c'è un'ultima notizia che metto nel quadro: la CIA crea una task force per logorare il regime cubano, il governo cubano dall'interno, però è quello che fa da 60 anni. Qual è la novità?
1: Io su questo nessuna novità, se solo pensiamo che Fidel Castro ha avuto circa 600 attentati contro la sua vita, e quindi non possiamo pensare che sia questa una novità, che hanno scoperto qualcosa. Invece confrontare alle penurie, al disagio sociale, economico che sta vivendo Cuba con Gaza, c'è molta differenza. Senza togliere la grande resistenza del popolo di Gaza che ha fatto nei confronti delle terre che le hanno occupate, ma Cuba, dobbiamo dire che sebbene è stato un paese che subito dopo la Seconda Guerra Mondiale nel 62, e c'è stato un colpo di Stato, quello di Fulgencio Batista, che gli Stati Uniti dopo la Seconda Guerra Mondiale ha accelerato il dominio per appropriarsi del continente, ci sono stati colpi di Stato in tutti i paesi del continente, a Cuba anche quella del 62, ma con la rivoluzione del 52 e con il colpo di Stato del 52, sto facendo un po' di confusione, il colpo di Stato del 52 con la rivoluzione del 59, da lì in poi non c'è stato mai verso che gli Stati Uniti siano riusciti a promuovere un colpo di Stato, un cambio, tra virgolette lo dico, di regime, perché pare che solo certi paesi hanno regimi, gli altri hanno
0: governi democratici. Citavo un titolo di stampa, in particolare del Foglio, e quindi riportavo l'articolo. Abbiamo un minuto e mezzo. Io so che tra l'altro lei è un grande esperto, professore, della dottrina Monroe, quindi in realtà non sono neanche 60 anni che gli Stati Uniti considerano l'America Latina il loro cortile di casa,
1: dal 1823,
0: no? Quindi 1823. Sono ormai 200 anni che gli Stati Uniti considerano appunto tutta l'America Latina come il cortile di casa, si dice, no? E quindi c'è questa ingerenza che storicamente poi ritorna per ragioni più o meno leggibili. Io credo che abbiamo detto quasi tutto quello che si poteva dire in questi pochi minuti. Se vuole altri 30 secondi le lascio per concludere e poi la salutiamo. Grazie mille.
1: Bene, la dottrina Monroe si vede quanto

0: nel XXI secolo.
1: Certo, e infatti questa notizia, se si aggiunge davvero ulteriormente una pressione dal punto di vista dall'interno, no? Mi fa pensare alla preparazione di un colpo di Stato a Cuba, così come in fondo è stato in Venezuela, perché di fatto, no, è stato fatto scendere dal piedistallo il presidente, sostituendolo con una vicepresidente interna. Ma lo vedremo, assisteremo, chi lo sa, alla storia di Cuba, vedremo come andrà a finire. Grazie davvero di cuore al professor Sabatino Annecchiarico, che è scrittore, giornalista, oltre che docente universitario. Tra poco cambiamo pagina.
2: Giornale Radio.
3: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno, vorrei dei pinoli.
2: Li ho dati a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
2: Così, subito. Va bene, allora approfitto di questo spazio prima del prossimo brano per darvi conto di una notizia che era arrivata in realtà un minuto dopo che avevamo chiuso l'argomento, quando abbiamo parlato degli Houthi, dell'accordo tra l'Arabia Saudita, il Pakistan e la Turchia in funzione anche e soprattutto anti-iraniana. Poi abbiamo citato gli Houthi, che sono alleati dell'Iran e nemici dell'Arabia Saudita, in particolare sul fronte yemenita. Ecco, c'è stata la reazione, il commento degli Houthi rispetto alla notizia di questo accordo tra questi tre paesi. Siamo determinati a rompere l'assedio, dicono, a prescindere da qualsiasi alleanza si formi contro di noi. E quindi il leader degli Houthi, Mohammed al-Farah, o meglio uno dei leader degli Houthi, dice, lo ha dichiarato alla TV libanese Al-Mayadin, ci aspettiamo che la Turchia, il Pakistan e tutti gli altri paesi islamici si astengano dal fornire copertura politica a qualsiasi aggressione, assedio o violazione della sovranità di un paese musulmano. E anche osservato che ciò che è richiesto ai paesi islamici non è formare alleanze per proteggere l'aggressore dalle conseguenze le sue politiche, ma piuttosto esercitare pressione sull'aggressore stesso affinché cessi l'aggressione. È chiaro che per gli Houthi l'Arabia Saudita è aggressore in Yemen storicamente, e soprattutto immagino gli Stati Uniti aggressori nei confronti dell'Iran, a cui gli Houthi sono alleati. Va bene, un po' di musica, dai.

0: Erano gli Aerosmith dagli anni 90, I Don't Wanna Miss a Thing, e noi invece adesso parliamo di ciò che non vogliamo perdere. We don't wanna miss, che cosa? L'economia italiana, che però sembra dia segnali molto interessanti, almeno secondo uno studio della Confcommercio e secondo un'intervista che ha rilasciato il presidente della Confcommercio Sangalli al Sole 24 Ore. Noi ne parliamo col direttore dell'ufficio studi Confcommercio, Mariano Bella. Grazie per essere con noi.
1: Buonasera, grazie per l'invito.
0: Allora, quali sono questi segnali positivi che avete messo in rilievo?
1: Guardi, qui noi ci basiamo esclusivamente sui dati ufficiali, cioè sulle statistiche dell'Istat, che fanno parte di quell'insieme di informazioni che un ragionevole, equilibrato dibattito pubblico deve tenere in considerazione, un fondamento, se mi consente, certo, della democrazia, no? Allora, noi abbiamo che nel primo trimestre il PIL in termini di variazioni tendenziali, cioè rispetto al primo trimestre del 2025, è cresciuto di 8 decimi, nel secondo trimestre è cresciuto di 10 decimi, cioè dell'1%. Poiché questi sono dati destagionalizzati senza entrare in dettagli noiosi, per, diciamo, il PIL vero dietro questi dati sarebbe più alto di un decimo di punto. Quindi, in sostanza, nei primi sei mesi noi abbiamo una crescita dell'1% acquisita. Ok, questa è l'Italia. D'altra parte, poi sappiamo anche che le vendite tutto sommato vanno bene, i consumi vanno bene, il turismo tiene, l'occupazione è ai massimi di sempre, l'inflazione è sotto controllo, nel senso che sì, siamo al 2,8%, ma con il petrolio a $85 è ovvio arrivare a questa inflazione, non bisogna stupirsi di queste cose. Quindi, diciamo, il sistema economico italiano funziona e i dati ufficiali lo rilevano correttamente. Da qui, giustamente, il presidente Sangalli prospetta, in assenza, diciamo, di shock imprevedibili particolarmente negativi, una chiusura del 2026 molto superiore alle attese, non nostre, perché noi lo stiamo dicendo da un anno, ma alle attese della maggior parte degli altri osservatori anche internazionali, quindi attorno all'1%, con consumi tonici. I consumi nel primo trimestre dell'anno hanno fatto più 1,2%. Se guardiamo poi le nostre stime sugli elettrodomestici, viaggi, la bigliettazione aerea, il traffico autostradale, vediamo che tutto sommato, anche in una condizione difficile, gli italiani sono stati in grado di consumare un po' di più rispetto all'anno passato. E la cosa bella è che noi vediamo che gli italiani sono meno propensi al catastrofismo di alcuni organi di stampa, diciamo così. Si sono resi conto che è inutile inseguire il prezzo del petrolio minuto per minuto, perché quando arriva a 90 poi scende a 75, quando arriva e siamo contenti, quando da 75 torna a 85, e ci sono alcuni che dicono la più grande crisi petrolifera degli ultimi 40 anni. Non sta succedendo.
0: Allora, consumano di più, leggermente di più, o spendono, sì, di più? Chiariamo questo punto.
1: Consumano di più, è ovvio che spendono molto di più, nel senso che i prezzi stanno sopra del 2,8% a luglio, quindi i primi sette mesi dell'anno abbiamo un incremento dei prezzi di oltre il 2%, ma al netto di questo incremento ci sono maggiori consumi. Pensiamo all'area degli elettrodomestici, all'area della telefonia, ai consumi, agli alimentari fuori casa, mentre gli alimentari in casa, insomma, stentano un po'. Però non bisogna, diciamo, stupirsi troppo di queste piccole riduzioni degli alimentari, no? Che leggo titoli di giornaloni con scritto: spendiamo di più per gli alimentari ma consumiamo di meno, dobbiamo tirare la cinghia. No, siamo andati a luglio o a giugno un po' più fuori casa a mangiare in trattoria, al ristorante o in pizzeria. Questo è abbastanza normale e si vede dai dati, quindi nessun allarmismo sugli alimentari. Invece il resto dei consumi va piuttosto bene.
0: Ecco, per quanto riguarda però i piccoli esercenti, io devo dire non soltanto molta gente che mi spiace, non vorrei fare retorica, ma è verità, cioè io ho proprio tanti amici che se la cavano bene, tanti amici anche che fanno fatica ad arrivare a fine mese, quindi è la realtà che tutti noi vediamo in varie zone del paese, ma un po' ovunque. E poi vediamo anche degli esercenti, visto che voi come Confcommercio avete questa rete di commercianti piccoli o grandi, vediamo anche degli esercenti che lamentano rispetto al passato difficoltà, ecco, non magari come nel periodo Covid dove dovevano chiudere ovviamente, però ecco, il fatto che molta gente faccia fatica, debba scegliere se mettere un piatto in più a tavola per uno sfizio in più, diciamo, o comprarsi l'elettrodomestico che nel caso di un non so, ecco, ormai dei nostri bisogni è diventato essenziale, per molti, esatto, per molti poi si riversa anche sui commercianti, ovviamente. Cosa vi dicono?
1: Certamente.
0: Che dati raccogliete proprio dalle testimonianze dei singoli esercenti?
1: Allora, il commercio al dettaglio, il commercio fisico, quello che innerva come struttura sociale, come infrastruttura sociale, le nostre società, è fortemente in difficoltà, ma qui non stiamo più parlando diciamo del 2026, di come va il 2026, non stiamo parlando più,
0: infatti,
1: di congiuntura,
0: no,
1: ma stiamo
0: certo,
1: parlando di lungo periodo.
0: Certo.
1: Allora, se parliamo di lungo periodo, noi nel 2026 torneremo ai livelli dei consumi reali pro capite del 2007, cioè 20 anni dopo, quindi nel lungo periodo la stagnazione del paese c'è tutta, e chi l'ha pagata? Le famiglie, ma soprattutto il piccolo commercio. Abbiamo perso 156.000 esercizi negli ultimi 15 anni. Quando poi parliamo di desertificazione, parliamo di questo. Guardi, semplicemente, se i consumi in termini reali, complessivamente di qualsiasi tipo, sono fermi ai livelli di 20 anni fa, e rispetto a 20 anni fa il commercio elettronico è cresciuto del 400%, faccio solo questo esempio, è chiaro che se la torta è rimasta costante e la fetta degli altri è aumentata, quella dei piccoli commercianti si è ridotta, e infatti abbiamo chiuso e abbiamo un gigantesco problema di desertificazione in tantissime città italiane. Problema di desertificazione che non è un problema del commercio dei commercianti, ma è un problema della cittadinanza, non solo degli anziani, di tutti. Anche una coppia giovane che non è mai entrata in un negozio, un piccolo negozio al dettaglio che fa la spesa esclusivamente attraverso internet, se
0: infatti
1: perde negozi nella sua via dove ha acquistato una casa, quella casa, la loro casa, i loro risparmi perdono valore, perché quella via è buia, è sporca, è piena di criminalità.
0: Certo, e questo lo vediamo effettivamente in molti quartieri di molte città, e poi se continuiamo o se aumentiamo i nostri acquisti online, è chiaro che arricchiamo Jeff Bezos di Amazon e non i piccoli commercianti che insomma vendono in maniera più umana. Ma questo non vorrei fare del moralismo,
1: ecco,
0: però
1: esatto,
0: effettivamente dovevamo trovare un bilancio, un equilibrio, ecco, tra le varie esigenze.
1: Perché io non ho niente contro il commercio elettronico, perché miliardi di persone lo utilizzano, se lo utilizzano vuol dire che è comodo e ne hanno convenienza. Però noi come Italia, l'Italia dei 100 piccoli borghi, anzi delle migliaia di piccoli borghi, questo problema di rigenerazione urbana e di riequilibrio in termini di acquisti ce l'ha e va affrontato.
0: Ecco, perfetto. Tra l'altro ieri c'era un altro dato che fa piacere, insomma, a chi si intende di economia, perché in borsa si erano raggiunti, superati 54.000 punti, e
1: certo,
0: di conseguenza questo era un indice positivo, era un record. Insomma,
1: certo,
0: a me sembra che ci sia chi comunque trae vantaggio dalla nostra situazione attuale, quindi dalla situazione nazionale o internazionale del 2026, e chi invece tira la cinghia. Mi scusi per la banalità, però questo,
1: certo,
0: è quello che mi sembra emergere.
1: È sempre così. Che è così.
0: Esatto. Allora, okay, io la ringrazio molto.
1: Bene,
0: e faremo sicuramente ricorso alle vostre analisi, ai vostri studi anche in futuro, se sarete nuovamente disponibili a essere ospitati,
1: certo,
0: sulle frequenze di Giornale Radio. Grazie.
1: Certamente,
0: Mariano Bella,
1: sì,
0: direttore,
1: grazie,
0: dell'ufficio studi di Confcommercio. Ascoltiamo un disco? Sì, dai, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Abbiamo parlato di economia e certamente in questo periodo si parla anche molto di energia, di come approvvigionarsi, soprattutto perché c'è il problema dei costi, c'è il problema delle questioni internazionali, degli attriti e delle guerre che ben conosciamo, e di conseguenza si incentivano sempre di più le fonti alternative, le fonti pulite per ottenere energia elettrica, e si parla sempre di più ovviamente di pannelli solari, di fotovoltaico, di agrifotovoltaico, cioè cominciamo a vedere spuntare in alcune zone d'Italia queste file di pannelli al posto delle coltivazioni agricole. Questa cosa però crea molti dubbi, molti anche proteste, perché non si sa se sia corretto sfruttare il territorio, sia per ragioni estetiche, non si sa se sia corretto, sia per ragioni proprio di utilizzo di un terreno che doveva nascere magari per coltivazioni agricole, che invece viene ceduto per convenienza sempre più spesso allo sfruttamento con pannelli solari. Che male c'è? Ma chi lo sa? Però ci sono in provincia di Grosseto parecchie proteste, perché sembra che in provincia di Grosseto appunto ci siano queste distese di pannelli solari che hanno preso il posto in più località di delle più familiari coltivazioni agricole che riempivano il paesaggio fino a pochi anni fa. E poi c'è un progetto molto particolare in un paese in provincia di Grosseto, dove la comunità si è ribellata a questo progetto fotovoltaico perché è, dicono, made in apartheid, cioè è costruito con pannelli solari israeliani che tra l'altro sfruttano insomma i territori occupati, e quindi c'è anche questo côté politico internazionale oltre all'aspetto paesaggistico di cui parlavamo prima. Ci ha incuriosito in questo senso l'articolo scritto sul Fatto Quotidiano da Riccardo Antoniucci, e ce l'abbiamo qua perché gli vogliamo chiedere di raccontarci questa storia un po' meglio di come posso averlo fatto io. Grazie Riccardo per essere con noi.
1: Buonasera a tutte e tutti gli ascoltatori, no? L'hai riassunta molto bene.
0: Grazie.
1: Sì, c'è un progetto, c'è un progetto in essere, in corso di approvazione, nel comune di Roccastrada, nello specifico, che è in provincia di Grosseto, frazione Ribolla, dove gli abitanti si sono resi conto che questo progetto in approvazione da una 42 megawatt circa, era stato affidato a un'azienda molto grande, un colosso diciamo israeliano dell'energia, che si chiama Shikun e Binui,
0: sì,
1: vuol dire abitare e costruire, e che è un colosso in realtà, diciamo, molti servizi fa, nasce come edilizia, come azienda dell'edilizia, ha varie controllate, incluse delle controllate europee, inclusa una controllata italiana, e fa diciamo attività nel ramo dell'edilizia principalmente, ma anche dell'energia, gestendo peraltro dei pozzi di gas naturale, ma anche parecchi impianti fotovoltaici in Israele, dove c'è una ampia parte anche di deserto, e dove quindi hanno sviluppato queste tecnologie.
0: Aspetta, non ti sentiamo più. Sì. Riccardo, riesci a trovare un punto dove prenda bene e così ti sentiamo meglio? Perché ogni tanto la comunicazione si interrompe.
1: Allora, mi dovete scusare.
0: Riproviamo tra poco.
1: Sì.
0: Allora, senza cuffie, ok?
1: Sì,
0: perfetto. Allora, adesso
1: ora mi sentite meglio?
0: Probabilmente sì, ci proviamo, ci crediamo e andiamo avanti ad ascoltarti. Comunque il grosso del discorso era chiaro, poi alla fine si stava un po' perdendo l'ultima parola, diciamo. Quindi c'è questo progetto, questa grossa compagnia israeliana, ma il problema è che è israeliana, o in particolare che in Israele è collegata anche ad interessi militari o a territori particolari,
1: no,
0: territori occupati?
1: Sì, esattamente. Il problema non è la nazionalità quanto le attività che questa compagnia fa ormai da decenni. È una compagnia che è segnalata da questa rete di ricercatori che si chiama WhoProfits, che è una rete internazionale di ricercatori, diciamo, che denunciano le violazioni dei diritti umani nei territori palestinesi occupati da tanto tempo e che hanno fatto una lista, diciamo, di attività critiche, che, di progetti un po' dal profilo critico, dal punto di vista dei diritti umani, che questa azienda ha portato avanti. Ha costruito numerosi insediamenti, appunto, con il suo ramo edilizio. Numerosi insediamenti si intende colonie, insediamenti illegali secondo gli accordi di Oslo, secondo il diritto internazionale, nella West Bank, nella Cisgiordania, che, come sappiamo, è ampiamente occupata da queste realtà dei coloni che sono sempre in aumento. E in più, alcuni anche di questi progetti energetici, ce n'è per esempio uno di pannelli solari che è nel Golan. Le alture del Golan sono
0: Certo,
1: occupate
0: occupati
1: anche
0: in
1: da
0: Siria.
1: Israele, fanno parte della Siria e sono anche lì territorio occupato. Ora però, gli stessi sfruttamenti di giacimenti di gas che vi dicevo prima, in realtà si trovano in acque che sarebbero palestinesi, secondo il diritto internazionale, se lo Stato di Palestina, diciamo, fosse riconosciuto al 100% a tutti gli attori. È un discorso complesso, ma
0: Sì.
1: insomma, dal punto di vista del diritto internazionale, queste attività sono abusive, diciamo, sul piano dei diritti.
0: Ecco, ma
1: E quindi si è posto il problema di.
0: venendo a noi, quindi nel territorio del Grossetano, quindi si è sviluppata questa protesta, ma questa protesta è in grado di bloccare il progetto? E l'amministrazione comunale di Roccastrada che cosa ne pensa?
1: Allora, al momento noi sappiamo, diciamo, il mio dialogo con gli attivisti ha portato a capire che l'amministrazione del comune di Roccastrada aveva già dato un parere negativo, però è stato fatto lo stesso, diciamo, un primo via libera, un'autorizzazione ambientale. Se ne attende un altro che deve arrivare a ottobre e dovrà essere fatto a livello regionale, qui parliamo, quindi i comuni, diciamo, sono degli interlocutori, ma non sono le uniche
0: Certo,
1: parti in
0: certo, certo,
1: causa.
0: certo.
1: Il problema qual è? Che la legge dell'agrifotovoltaico, che è di tipo nazionale, non prevede, diciamo, che ci siano controlli del tipo di valutazioni sul rispetto dei diritti umani da parte delle aziende a cui noi affidiamo i progetti. Ci sono chiaramente i controlli antimafia, ci sono i controlli, diciamo, più classici degli appalti. Nessuno si è posto il problema del fatto che alcuni attori internazionali, ora qui abbiamo il caso di Israele, ma se ne potrebbero verificare anche altri, voglio dire, non tutti gli stati del mondo sono democratici secondo i nostri criteri. Quindi non si è posto il problema del fatto che gli attori internazionali a cui affidiamo i progetti possono avere, come dire, dei profili di violazione dei diritti umani da qualche altra parte nel mondo. Quindi gli attivisti stanno sollevando in realtà un problema anche interessante, ad ampio spettro, dal punto di vista politico,
0: Sicuramente.
1: dal punto di vista giuridico. Ora, noi abbiamo a ottobre, questo ultimo passaggio, che sarà un passaggio, diciamo, in giunta regionale, dovrà essere firmato dal presidente della regione. Loro sono in dialogo con le amministrazioni, che assicurano di voler, diciamo, di volersi impegnare per evitare che poi, diciamo, per rimediare a questo appalto che è stato dato, ma che, come dire, è stato dato nel 2023, peraltro, ho verificato, e l'azienda, il gruppo italiano lo aveva già pubblicizzato,
0: Prima o
1: e
0: dopo il
1: diciamo che
0: 7
1: ce ne siamo accorti
0: ottobre?
1: adesso. Prima.
0: Senti,
1: Prima.
0: abbiamo ancora un minuto circa. Tu che ti sei occupato anche di tante volte, no, nei tuoi articoli di questioni ambientali, eccetera. Sul resto delle proteste nel Grossetano, o comunque delle proteste, dei dubbi sollevati, perché pare che appunto ci siano queste distese un po' ovunque di pannelli solari, anche gli altri sono, anche nelle altre località, sono di questa azienda israeliana o non si sa?
1: No, allora l'azienda di cui mi occupo, ci stiamo occupando, la Scicune Binui, ha un altro progetto agrofotovoltaico in Toscana, ma è dalle parti di Livorno.
0: E invece tutti gli altri che spuntano come funghi nel Grossetano non sono israeliani, però anche lì ci sono dubbi dal punto di vista un po' estetico e un po' di ragione.
1: Io direi, anche quando il comune ha dato parere negativo al parco di cui parliamo, di Scicune Binui, il parere negativo era motivato molto probabilmente, diciamo, da ragioni di tipo ambientale, proprio perché questo problema, politico, diciamo, internazionale è emerso poi successivamente, quando alcuni attivisti sono andati a guardare il profilo esatto di questa azienda.
0: Certo, io ti ringrazio, magari continuo a seguire la vicenda ovviamente per Il Fatto Quotidiano, e se ci saranno sviluppi
1: senz'altro
0: torneremo a disturbarti.
1: Sì. A settembre ci saranno delle iniziative da parte di questo gruppo e magari ne riparleremo. Grazie.
0: Cercheremo di aggiornarci anche su questo. Grazie a Riccardo Antoniucci del Fatto Quotidiano, e tra poco il notiziario.
2: Giornale radio.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale Eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con La Stampa, La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
5: Sono le 19 ed un minuto.
6: Giornale Radio News.
7: Buonasera, bentrovati su Giornale Radio i titoli. Migranti, nuovo botta e risposta tra Italia e Spagna sulla crisi di Ceuta. Madrid ammonisce, Roma revochi i controlli alle frontiere entro domenica o adotteremo misure. Replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Iran, media rilanciano la guida suprema Khamenei in condizioni critiche, firmato un accordo di difesa congiunta tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia. 53enne picchiato a morte a Cervia, fermati 4 giorni. Giovani sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Bollino nero domani sulle strade per il grande esodo estivo. Il caldo estremo non darà tregua fino a Ferragosto.
6: Giornale Radio News.
7: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Barbara Salandri, in redazione Laura Carchidi, Nicola De Muro e Jenny De Gaetano. È scontro aperto tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria di Ceuta. La Spagna dà all'Italia tempo fino a domenica per revocare i controlli alle frontiere e minaccia in caso contrario misure di risposta proporzionate. Dura la replica di Palazzo Chigi, non accettiamo ultimatum sulla sicurezza. Sentiamo.
8: Palla di livello, il braccio di ferro diplomatico sulla crisi di Ceuta. Madrid chiede a Roma di ritirare entro 48 ore i controlli temporanei introdotti il 1 agosto sui viaggiatori provenienti dalla Spagna e avverte: in caso contrario saranno adottate risposte proporzionate. Si fa attendere un paio d'ore la replica del governo italiano. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota di Palazzo Chigi. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi. Sentiamolo.
9: Noi abbiamo dato subito la solidarietà alla Spagna e siamo pronti a darla non solo con dichiarazioni di principio ma anche in tutti i contesti, però tuteliamo ovviamente gli interessi della nostra nazione. È una misura temporanea, noi adesso vedremo dopo il 15 agosto.
8: Proprio per quella data infatti le autorità spagnole prevedono il rischio reale di una nuova ondata di migranti a Ceuta. Per Giornale Radio Laura Carchidi.
7: I sauditi dovrebbero sapere che un accordo di carta con la Turchia e il Pakistan non garantirà loro la sicurezza. Teheran entra a gamba tesa sull'intesa di difesa congiunta siglata tra Pakistan, Arabia Saudita e Turchia al termine del vertice di La Mecca. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto alcune indiscrezioni di stampa riferiscono che la guida suprema dell'Iran, Mojtaba Khamenei, sarebbe in punto di morte. Da anni la sua è una figura chiave ai vertici del potere teocratico, in quanto figlio di Ali Khamenei, guida suprema del paese ininterrottamente dal 1989. Il servizio.
10: Nato a Mashhad, nel nord-est dell'Iran, nel 1969, Mojtaba Khamenei è un teologo giunto ai vertici della Repubblica Islamica dopo decenni trascorsi nei corridoi più riservati del potere. È il secondo figlio di Ali Khamenei, colui che è stato la guida suprema per 37 anni, e si è formato nel seminario di Qom, servendo nelle guardie della rivoluzione durante la guerra Iran-Iraq. Per oltre un ventennio è stato il braccio destro del padre, con intensi rapporti anche con i Pasdaran e l'intelligence. Per questo è sempre stato considerato una figura chiave dall'ala dura del regime. La sua elezione a guida suprema da parte dell'Assemblea degli Esperti è avvenuta l'8 marzo 2026 a seguito della morte del padre nel raid statunitense e israeliano. Un'elezione fortemente blindata e spinta dai vertici dei Pasdaran per garantire continuità militare, ma giunta tra le immediate minacce di Washington e Tel Aviv è anche con le polemiche interne per una successione dai tratti dinastici, storicamente avversa alla tradizione della Repubblica Islamica. Fin dall'insediamento la sua figura è rimasta avvolta dal mistero, complici le gravissime ferite riportate nello stesso attacco di febbraio. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
7: È stato arrestato mentre era in vacanza con la sua famiglia a Grosseto il 16enne italiano di origine straniera, accusato di fare propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato dall'AISI, l'agenzia di intelligence italiana che si occupa della sicurezza nazionale. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video per il confezionamento di ordigni esplosivi, si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 18 e il 19 luglio a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro ora reclusi in carcere viene contestato l'omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze e intercettazioni telefoniche. Entra nel vivo il grande esodo estivo in vista del Ferragosto, 25 milioni le auto in viaggio fino a domenica. Ad accompagnare le partenze degli italiani il grande caldo che non mollerà la presa almeno per altri 10 giorni. Sentiamo.
11: Alla stazione centrale di Napoli ieri si sono registrati 48 gradi. In quota, oltre i 3.000 metri, un tempo ideale habitat delle nevi perenni, un rifugio in Val Malenco è stato chiuso per il caldo eccessivo. L'Italia, così come buona parte dell'Europa, continua ad essere investita dall'anticiclone africano, che durerà almeno fino a Ferragosto. Seppur in questo weekend si registrerà un calo delle temperature, si fa per dire, grazie ai temporali al nord, con 19 città bollino rosso rispetto alle 26 di oggi. Malgrado la pioggia, non si attenua l'emergenza siccità, che mette a rischio anche la funzionalità di molti ospedali. Inoltre il caldo insopportabile scandisce un fine settimana oltremodo delicato sul fronte traffico. Da oggi a domenica l'ANAS conta circa 25 milioni di spostamenti di autoveicoli su strade e autostrade verso le mete di villeggiatura. Domani giornata da bollino nero. Buone notizie infine sul fronte carburanti. L'osservatorio del Mimit registra una lieve diminuzione del prezzo lungo la rete nazionale. 1,990 euro al litro per la benzina, 2,084 al litro per il gasolio, mentre il prezzo si attesta oltre 2 euro sulla rete autostradale. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
7: Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze. Sale a quota 20 il medagliere dell'Italia agli europei di nuoto in corso a Parigi. Ad incrementare il bottino ci ha pensato ancora una volta Ginevra Taddeucci, che dopo due ori ha conquistato il bronzo nella
8: nella 5 km sprint. Sfortunato invece nella prova maschile Gregorio Paltrinieri, che dopo il bronzo nella 5 km deve accontentarsi di un altro quarto posto, così come nella 10 km. L'amarezza del campione azzurro.
12: C'è più rammarico della 10. La 10 me la sono lasciata sfuggire molto prima. Questa pensavo che a un certo punto potessi recuperare, ma non c'era più spazio e ero in una situazione difficile lì. A dire la verità mi sentivo bene, anche meglio degli altri giorni forse. Purtroppo i risultati, la medaglia di per sé non arriva, è stata una bella gara, però lì per lì poi alla fine non sono riuscito a divincolarmi. Percorso strettissimo, non avevo spazio di portare avanti una mossa che stavo facendo, che era quella di risalire tutti lateralmente, e quindi non ce l'ho fatta. Però insomma mi dispiace per il risultato, d'altra parte è stata una bella gara, secondo me mi sono comportato anche bene.
8: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
13: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
0: E in questa terza ora commentiamo una notizia che ci ha colpito moltissimo, che è stata oggi messa in rilievo da molte fonti, da molti media, cioè un sedicenne che è stato arrestato per terrorismo per la propaganda all'ISIS. Condivideva online contenuti di matrice jihadista, neonazista e antisemita. È un ragazzo con una storia un po' particolare: i genitori, uno russo e l'altro o l'altra ucraina, e che si trovava in Toscana in vacanza. In realtà è residente nel Comasco e lo hanno arrestato con l'accusa di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Questa notizia ovviamente fa scalpore, perché non è la prima volta che un ragazzo, una persona anche giovane in Italia segue la via del jihadismo o è accusata di seguirla. Ovviamente poi sono tutti presunti innocenti fino alla verità definitiva giudiziaria per noi. Però è la prima volta, mi pare, di aver sentito un sedicenne accusato in modo così grave, cioè con un'accusa così grave. E quindi commentiamo la notizia tra poco con un esperto che ci aiuterà a fare chiarezza non tanto su questo caso, ma sulla panoramica del jihadismo, di come si può affrontare il fenomeno anche in modo piuttosto originale.

0: Coldplay con Era Star con Good Feelings. Allora, noi abbiamo anticipato questa notizia poco fa, vi abbiamo dato conto dell'informazione secondo cui appunto un ragazzo di 16 anni è stato arrestato, peraltro mentre stava in vacanza con la famiglia in Toscana, un ragazzo che è residente nel Comasco, e quindi è stato arrestato, sono state perquisite insomma tutte le sue i suoi dispositivi tecnologici, perché è stato riconosciuto dalle forze dell'ordine, dagli inquirenti, il fatto che questo minorenne usava delle chat, dei profili con riferimenti al jihadismo, e non solo, ma anche contenuti di matrice neonazista ed antisemita, e questo ha portato evidentemente a essere molto prudenti, perché c'era il timore probabilmente che potesse anche provocare degli attentati. Ma allora noi ci chiediamo, quando spesso sentiamo di italiani o comunque di varie persone di varia provenienza che vengono vengono attirati dall'ISIS o da altri gruppi jihadisti e si mettono a disposizione anche per attentati o cose del genere. Ecco, ci colpisce molto e ci chiediamo che cosa si può fare. Io vivevo in Francia negli anni 2015-2016, in cui ci fu quell'ondata di attentati di matrice jihadista, e lì, così come anche nel vicino Belgio, pure colpito dal terrorismo internazionale, ci si pose la questione di come rieducare, passatemi il termine, riabilitare coloro che avevano intrapreso questo percorso e che erano poi stati ovviamente riconosciuti colpevoli secondo un percorso giudiziario, oppure che comunque erano persone che si voleva tenere d'occhio per cercare di allontanare dal jihadismo. In Belgio sono stati fatti dei tentativi, in altri paesi, ma mi era sfuggito il dettaglio che anche in Italia è stato messo in campo un percorso di riabilitazione per uno o più integralisti votati al jihad, che erano stati appunto trovati dalle nostre forze dell'ordine e poi accusati e condannati, e che quindi adesso io non voglio citare i casi specifici, ma che quindi ci si chiedeva come si potessero disinnescare, ecco, al di là poi di un percorso in carcere o meno. Ho fatto questa lunga premessa perché mi sembrava molto interessante questo aspetto, e abbiamo voluto cercare uno di quei protagonisti di quelle ricerche e di quel percorso appunto che porta a quella che possiamo definire forse una riabilitazione dei jihadisti. Ecco, non so se è d'accordo con questo termine forse improprio che ha utilizzato il nostro ospite, che è professore ordinario di diritto pubblico delle religioni all'Università di Casa Massima di Bari, e tra pochi istanti sarà con noi. Abbiamo quindi in linea il professore di cui vi dicevo e che tra poco appunto sarà con noi, anzi ce l'abbiamo già con noi, credo, il professor Francesco Alicino. Eccoci.
1: Buonasera, buonasera, mi sentite?
0: Sì, buonasera, adesso la sentiamo bene, la ringrazio, scusi per l'attesa, ecco. Allora,
1: no, assolutamente.
0: Che percorso avete fatto? Senza citare il caso specifico, qual erano, ci dica magari solo se riguardava una persona o più persone, quando è stato fatto questo progetto, come è stato pensato, come è stato svolto e quali risultati ha portato?
1: Sì, allora, innanzitutto una precisazione: nel caso di Bari la persona interessata non è stata condannata, okay, ma era stata soggettata a quelle che si chiamano misure di prevenzione di cui al codice antimafia. Infatti il percorso di deradicalizzazione, così chiamato, non si tratta in questo caso di un'iniziativa spontanea, nasce da un provvedimento dell'autorità giudiziaria adottato nell'ambito di quelle che appunto si chiamano misure di prevenzione previste dal codice antimafia.
0: Quindi è stata una misura obbligatoria, insomma.
1: Sì, è una misura obbligatoria, quelle che vengono applicate anche ai, diciamo, ai socialmente pericolosi che hanno delle condotte che possono indurre poi a commettere reati, non hanno commesso reati, ma possono commettere reati legati alla mafia, alla 'ndrangheta, alla camorra. Dopo il 2015, proprio dopo gli attentati del Bataclan a Parigi, lo Stato italiano, vista l'efficacia di queste misure, ha esteso con un decreto legislativo queste misure di prevenzione anche alla, non tanto al contrasto, quanto alla prevenzione del terrorismo, in questo caso il terrorismo di matrice religiosa. Di che cosa si tratta? Si tratta di strumenti pensati proprio per prevenire condotte particolarmente pericolose prima che si traducano in reati. Accanto agli obblighi tradizionali delle misure di prevenzione, di soggiorno, di firma e così via, il giudice può individuare prescrizioni ulteriori, ulteriori obblighi che vengono calibrati sul caso concreto, purché funzionali alla prevenzione della pericolosità sociale della persona interessata. Ora, a Bari è stato il giudice in questione ha previsto un percorso di deradicalizzazione accanto alle altre misure. Cosa comporta questo percorso di deradicalizzazione? Percorso comporta la frequentazione di incontri, appunto, con un'equipe di esperti interdisciplinare che, questo è un aspetto molto importante, non ha intenzione di insegnare quale sia la vera religione. Questo sarebbe assolutamente incompatibile con il principio della laicità dello Stato. Non lo può fare nessun giudice, né tantomeno gli esperti o i professori. Il punto di riferimento non è la verità religiosa, ma la verità, se vogliamo, fallibile e sempre perfettibile, della Costituzione. Quali sono gli obiettivi? Gli obiettivi sono strettamente collegati tra di loro. Anzitutto interrompere il processo di radicalizzazione violenta, perché sappiamo benissimo che esistono anche altri tipi di radicalità, prevedendo il rischio di attentati terroristici. E questo ovviamente è strettamente collegato a favorire il recupero della persona radicalizzata verso una piena adesione ai valori della convivenza civile e democratica. Insomma, la sicurezza collettiva, la tutela individuale qui devono procedere insieme, e la parola, diciamo, chiave è proprio quello della prevenzione, perché in questo caso, nel caso degli attentati terroristici, per lo Stato non è tanto importante reprimere quanto quello di prevenire.
0: Ecco, ma quali strumenti avete messo in campo? Cioè, nel concreto, come si fa ad affrontare questi casi e prevenire soprattutto la radicalizzazione?
1: Allora, una volta che il giudice, ovviamente tutto dipende dal giudice, dall'iniziativa del giudice, una volta che il giudice ha individuato la persona radicalizzata e quindi con un decreto lo ritiene socialmente pericoloso, come si fa con alcuni mafiosi che non hanno, certo, o comunque sospettati di mafia, che non hanno commesso reati, però le loro condotte possono indurre a commettere reati che sono in odore di mafia. Ecco, in questo caso, una volta che c'è il decreto, il giudice, nell'ambito delle prescrizioni atipiche, può prevedere un percorso di deradicalizzazione con l'aiuto di esperti. Chi sono questi esperti? Sono, nel caso di Bari, gli esperti sono professori di diritto costituzionale, professori di diritto religione, sociologi e anche psicologi. E quindi in questo caso, come dicevo, il percorso prevede incontri periodici con questa equipe interdisciplinare, dove si affrontano temi come la libertà religiosa, il pluralismo, i diritti fondamentali, il significato della cittadinanza democratica. Ora, so benissimo che qui si pone il problema, ma funziona davvero? E come si valuta poi l'efficacia del percorso? Allora, sulla prima domanda, questa è la più difficile. Non esistono strumenti scientifici capaci di dimostrare con certezza che una persona abbia definitivamente abbandonato convinzioni radicalmente violente. In realtà il successo si misura in questo caso soprattutto in negativo, quando il percorso riesce a impedire che la radicalizzazione si trasformi in violenza terroristica. E questo perché stiamo parlando di una violenza rara, ma potenzialmente devastante. Ricordiamo che c'è un'estrema minoranza all'interno del vasto mondo islamista che commette questi reati, però sono duttili, malleabili e imprevedibili. E questo vale sia per gli autori che per gli obiettivi degli atti terroristici. Pertanto anche evitare che un solo attentato rappresenta un risultato, diciamo, di enorme valore dello Stato. Come si valuta l'efficacia del percorso? Questa è una domanda altrettanto difficile. Non basta ovviamente osservare ciò che una persona dice durante gli incontri, si guarda l'intero comportamento avuto durante il periodo della misura preventiva. Ricordo che una misura è emessa da un'autorità dello Stato, quella che tecnicamente si chiama un ordine dello Stato, giudiziario. E quindi è il rispetto delle prescrizioni. Qui bisogna capire se ci sono state rispetto alle inquisizioni, la qualità delle relazioni sociali, la cessazione delle manifestazioni pubbliche, come quella ad esempio di frequentare alcuni siti, oppure di divulgare messaggi da parte
0: Purtroppo non abbiamo lo stesso tempo che magari ha in aula all'università, e quindi dobbiamo privarci di molti elementi che potrebbe darci, ma abbiamo circa un minuto e io le volevo chiedere in estrema sintesi e semplicità: c'è qualcosa che l'ha sorpresa veramente in questo percorso?
1: Quello che mi ha sorpreso è l'estrema facilità con cui la religione viene strumentalizzata in questo ambito. Molto spesso le motivazioni che inducono alla radicalizzazione sono le più differenti, vanno dal disagio sociale ai problemi anche psicologici personali, e la religione interviene nell'ultimo miglio, però ecco, ha questa capacità di essere strumentalizzata e di coprire tutte le altre motivazioni, quindi indurre a degli atti, diciamo, altamente lesivi lesivi.
0: In pochi secondi, ci sono altri progetti simili in corso oggi? Perché quello a cui abbiamo fatto riferimento è di circa una decina d'anni fa.
1: Sì, questo è attraverso un'attività giudiziaria, però ci sono altri percorsi che prevedono ad esempio la collaborazione con associazioni, istituzioni locali che diciamo sono extragiudiziali, e quindi ci sono sia in Italia e ovviamente anche all'estero. Lei ha citato la Francia e il Belgio, dove per ovvie ragioni si è sviluppata questa tematica, ecco.
0: Io la ringrazio molto, perché effettivamente ci interessa molto questo tema, e penso che non tutti fossero al corrente di questo tipo di esperienza. Quindi grazie al professor Francesco Alicino, magari ci risentiremo più in là. Ricordiamo che professore ordinario di diritto pubblico delle religioni all'Università LUM Giuseppe De Gennaro di Casa Massima Bari, e che quindi abbiamo parlato con lui di questo progetto di deradicalizzazione che faccio molto fatica a dire. Adesso io direi che ci ascoltiamo Benson Boone con The Time of My Life, e poi chi lo sa, vedremo.

caso di Mirella Gregori, ricordate forse la ragazza rapita negli anni '80 a un mese di distanza dal caso più famoso di una cittadina vaticana, cioè Emanuela Orlandi, e i due casi sono spesso collegati. Oggi c'è stata un'audizione in commissione di una persona tra le conoscenze di Mirella Gregori e forse ha dato qualche informazione in più su tutto ciò che poteva essere il quadro del rapimento di Mirella Gregori e quindi anche di Emanuela Orlandi. Se ne parla dal 1983 e chissà che magari non si arrivi davvero dopo tanti anni a uno spiraglio di verità in più. Insomma, non vi riporto adesso tutta la dichiarazione riguardo appunto questa audizione in commissione di una persona in più tra le conoscenze di

0: solo con forniture di prodotti. Anche Pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
1: Da oggi puoi ascoltare e guardare il giornale radio anche in TV. Su Samsung TV Plus ci trovi al canale 4555. Notiziari, approfondimenti, voci autorevoli. Notizie verificate, analisi chiare. Per capire i fatti, non solo sentirli passare. Accendi la TV, vai al 4555 e ascolta Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 19 e 31 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, qualche temporale è previsto ancora sui rilievi appenninici ed alpini, localmente anche in pianura padana. Altrove le condizioni saranno calde e stabili. Nella mattinata di domani, prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio, frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Guidare informati. Guidare informati.
3: Un saluto da Paolo Sergio e dalla redazione di Giornale Radio e ben ritrovati all'appuntamento con le notizie di viabilità. In Liguria per un incidente ci sono circa 2 km di code in A12 tra l'allacciamento con la 7 Genova Est verso Rosignano, in A1 code tra Fiorenzuola e Fidenza verso Napoli, più a sud sempre in A1 verso Napoli code tra Firenze Sud e Incisa, in Umbria code per lavori a Perugia sul raccordo di Betolle tra San Faustino e Piscille verso Foligno e tra Ponte San Giovanni e Prepo verso il lago, sul tratto laziale della 1 per il traffico code a tratti tra il bivio per la 24 e Colleferro verso Napoli, a sud di Roma inoltre code sulla pontina tra Pomezia e Ardia verso Latina. In Campania circa 4 km di code per un incidente in A3 tra Cava dei Tirreni e Vietri sul Mare verso Salerno. Code per il traffico inoltre in A30 tratti tra Castel San Giorgio e la barriera di Salerno e tra Mercato San Severino e il bivio per la 2 verso Salerno. A seguire code a tratti in A2 fino a Fratte e più avanti tra Sala Consilina e Buonabitacolo verso Reggio Calabria. Vi ricordo che in A8 per lavori di installazione delle nuove barriere fonoassorbenti il traffico scorre su due corsie tra Castellanza e Legnano verso Milano con possibili rallentamenti. Queste le notizie più importanti, restate su Giornale Radio, la radio libera di informare.
4: Giornale Radio. La radio libera di informare.
5: Summertime, la tua estate con Giornale Radio.
6: Ultima mezz'ora qui con il nostro team di Summertime serale, quindi con Eri Garuti al microfono, con Samuele in regia, Matteo in redazione e tanti tanti argomenti avete sentito oggi. Abbiamo spaziato veramente da argomenti interni all'Italia ad argomenti di spessore e di visione più generale, diciamo, nel mondo. E c'è una sorta di allarme che riguarda l'intelligenza artificiale che può creare nuovi virus. In che senso? Cosa vuol dire? Ne vogliamo assolutamente sapere di più, quindi dopo un po' di musica sentiamo un esperto per chiarirci le idee.

0: Ciro con Material Lover. Material Lover ci ha accompagnato fino al momento di saperne di più su questi virus creati con l'intelligenza artificiale. E poi è una buona notizia o una cattiva notizia? Cioè, sono virus che servono per studiare qualcosa e magari trovare nuove cure, oppure l'intelligenza artificiale è impazzita? Facciamo chiarezza, perché sui media, sui giornali, forse non abbiamo capito bene di che cosa si tratti. E quindi abbiamo deciso di chiedere l'aiuto del professor Matteo Bassetti, virologo molto noto, come sapete, direttore del reparto di malattie infettive all'ospedale San Martino di Genova. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei.
0: Allora, ci dobbiamo preoccupare o è una buona notizia?
1: Ma credo che sia una buona notizia, nel senso che quando la tecnologia mette a disposizione degli scienziati nuove armi terapeutiche, soprattutto per le infezioni batteriche, che sappiamo bene che oggi hanno sempre meno armi, parlo dei batteri resistenti agli antibiotici, è certamente una buona notizia. È chiaro che bisogna sempre poi vedere l'altro lato della medaglia, che è se queste tecnologie finiscono nelle mani sbagliate, ma questo è sempre anche nel passato, quando non c'era l'intelligenza artificiale, se un virus letale finiva nelle mani sbagliate, pensate al virus del vaiolo o tanti altri virus, del bioterrorismo di cui si è parlato tanto, certamente poteva rappresentare un problema e una minaccia per la salute pubblica. Però io voglio vedere il lato della medaglia, quello positivo, dove la tecnologia al servizio della medicina, in qualche modo. Quindi vediamo la notizia positiva, che è, ripeto, quella che l'intelligenza artificiale ha consentito di creare dei virus che sono in grado di mangiarsi batteri, cioè quindi sono dei batteriofagi cosiddetti.
0: Ok, e quindi l'intelligenza artificiale, se lei è riuscito a capirlo, come è intervenuta esattamente per aiutare gli scienziati?
1: Allora, è riuscito a intervenire nella selezione del genoma, cioè fondamentalmente nella selezione di quelli che sono i geni che sono utili per produrre questi virus. Quindi sono ricerche precliniche che si fanno nei laboratori, dove una volta si mettevano milioni di piastre cellulari e si andavano a vedere cosa si sviluppava. Oggi l'intelligenza artificiale ti permette di accorciare molto tutti questi tempi, che una volta erano molto più lunghi. Quindi è certamente una grande conquista. Io dico sempre che l'intelligenza artificiale deve essere messa al servizio del clinico e del clinico, dello scienziato, per permettere appunto lo sviluppo di nuove terapie.
0: Sì, sicuramente c'è la possibilità di analizzare una grandissima mole di dati, di accelerare dei processi. E c'è qualcuno che dice che prima o poi voi medici sarete sostituiti dall'intelligenza artificiale. Lei vede questo rischio?
1: Ma io credo che il rischio non si correrà nel momento in cui noi continueremo a insegnare ai giovani medici ad essere empatici, cioè un robot ci sostituirà per quanto riguarda le competenze tecniche, ma non riuscirà mai a sostituire le cosiddette competenze morbide, cioè le soft skill. Quindi questo è un appello che faccio soprattutto ai giovani medici: quindi coltivate sempre di più le competenze morbide, cioè le soft skill, quindi l'empatia, la capacità di ascolto, e vedrete che avremo sempre un futuro. Se invece diventeremo sempre più destinati ad essere dei tecnici della medicina, probabilmente finiremo di essere sostituiti da delle macchine. Io vedo oggi l'intelligenza artificiale come uno straordinario alleato, più che come un competitor o come un concorrente.
0: Va bene, d'accordo, però è vero che ogni tanto leggiamo delle notizie che riportano che, appunto, avendo la capacità di analizzare moltissimi dati, insomma, arriva prima, no? Poi chissà se queste notizie sono reali o no, ma è certo che se voi aveste la possibilità, e ormai ce l'avete, diciamo, con tutti gli strumenti a vostra disposizione, di analizzare non so, le ecografie, le radiografie di migliaia di persone e farne una sintesi, trovereste subito anche degli indicatori di una malattia che magari ci si mette anni poi per individuare, no? Quindi potrebbe essere effettivamente uno sviluppo utile.
1: Io credo, come le ho detto, che noi dobbiamo utilizzarla questa intelligenza artificiale, e non vederla come un qualche cosa che ci porta via il lavoro. Lei ha fatto giustamente l'esempio della radiologia, ma pensi alla dermatologia, ma pensi anche a quello che potrà rappresentare nella chirurgia, quei robot. Cioè, noi dobbiamo aiutarci e dominarla l'intelligenza artificiale, non farci dominare. Quindi la componente umana del nostro lavoro rimane fondamentale, quindi il rapporto col paziente, il contatto col paziente, l'ascolto, la comprensione, quelle che sono, ripeto, certo, la parte più importante, che è quella empatica. Se noi riusciamo a mantenere questa, l'intelligenza artificiale e tutti quelli che sono le declinazioni dell'intelligenza artificiale possono venirci utile. Ecco, dobbiamo fare attenzione però che l'intelligenza artificiale deve essere gestita da scienziati e medici e non dai pazienti. Ecco, evitiamo di fare quell'errore clamoroso che qualcuno già sta facendo, che ha sostituito il dottor Google con ChatGPT, cioè fondamentalmente non va più dal medico ma va sul cellulare, digita quello che vuole sentirsi dire. Ecco, questo rischia di diventare un cortocircuito che fa male prima di tutto al paziente, prima ancora di averlo fatto a noi medici o agli scienziati.
0: Questo è davvero terribile, davvero terribile. Tornando all'esperimento, non possiamo entrare troppo nel merito perché insomma ci sono una serie di sigle, di dati che faccio fatica persino a leggere, quindi assolutamente decisamente a capire, ma ci sono posti il problema. Questi scienziati, questi ricercatori che hanno utilizzato appunto questa Evo, questo metodo dell'intelligenza artificiale per sintetizzare questi virus che poi possano essere utili, si sono chiesti se appunto c'era un riscontro che poteva essere negativo, un'arma a doppio taglio. Invece hanno scoperto che o hanno fatto in modo che Evo non sia in grado di generare genomi di virus che potrebbero rappresentare una minaccia per gli esseri umani. Questo lo hanno specificato, hanno detto volevamo essere estremamente cauti, e lo hanno specificato appunto dall'Università di Stanford dove hanno fatto questo studio. Lei crede che ci siano comunque dei problemi etici nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale applicata alla medicina, magari non tanto in Italia o in Europa, ma nel resto del mondo?
1: I problemi etici è evidente che ci sono. Nel momento in cui tu in laboratorio clicchi un bottone e decidi di selezionare un virus, un domani puoi selezionare evidentemente una cellula e dire che vuoi fare un figlio solo maschio con gli occhi azzurri, i capelli biondi e che abbia il 45 di piede e una forza importante. Ecco, questo dobbiamo porcelo, perché eticamente questo vorrebbe dire sovvertire in qualche modo l'organizzazione del genere umano. Quindi bisogna fare molta attenzione, è per quello che nella ricerca è sempre importante che l'etica sia al centro di ogni ricerca scientifica applicata al campo medico, perché quando l'etica viene meno i rischi sono davvero davvero grandi. Lo abbiamo visto nel passato con la pecora Dolly.
0: Esatto.
1: Oggi dobbiamo evitare di arrivare ad avere una pecora Dolly dei virus. Ecco, questo sarebbe un rischio da non correre, mi auguro, ripeto, e questo fa parte un po', come dire, di quello che dobbiamo insegnare anche alle nuove generazioni. L'etica deve stare sempre in cima a ogni esperimento.
0: Anche se temo che proibirlo, impedirlo, prevenirlo, questa degenerazione, diciamo, in tutto il mondo sarà davvero difficile, così come lo è stato per gli esempi che lei citava di clonazione tipo la pecora Dolly. Io la ringrazio molto e spero che torneremo a parlare di questo e di altri argomenti con lei, se sarà ancora disponibile a regalarci qualche minuto e la sua competenza, ovviamente.
1: Grazie mille al professor
0: Matteo Bassetti, virologo e direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Musica e poi un ultimo argomento.

0: The Man Who Can Be Moved. E adesso parliamo proprio di musica, parliamo di musica jazz con uno dei jazzisti più rinomati e più bravi, diciamolo. Paolo Freso, grazie per essere con noi.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: Allora, parliamo di jazz perché proprio domani prende il via la 39esima edizione di Time in Jazz ed è un festival da lei ideato e diretto, no? Dove si trova? In Sardegna, esattamente come viene articolato questo festival?
1: Ma in Sardegna, Berchida, innanzitutto, che è il mio paese natale, dove è nato nel 1988, effettivamente sono 39 edizioni, però poi ci sono tantissimi comuni coinvolti, molti comuni del nord della Sardegna, il palco principale, diciamo così, in Piazza del Popolo, proprio a Berchida, però poi ci sono tantissimi appuntamenti. Inizieremo domani a Puntaldia nel campo da golf con Amy Stewart e dopodomani per esempio saremo a casa di Fabrizio De André con Antonio Diodato, poi saremo anche a Porto Rotondo, ma in molti altri comuni del circondario. E poi molte attività ovviamente si svolgono a Berchida, che è l'epicentro, sia sul palco principale che poi nel nostro bellissimo giardino, dove per esempio c'è il festival dedicato ai bambini dal titolo Time to Children, c'è il festival della letteratura dove vengono diversi scrittori e autori a raccontare se stessi, a raccontare i loro libri. Quest'anno avremo Alessandro Bergonzoni, avremo Paola Caridi, avremo Salvatore Ninfoi e tantissimi altri, poi il festival Bar, lo chiamiamo così in modo divertente, che è un festival che invece si svolge proprio in tutti i bar del paese, dove partecipano principalmente i giovani musicisti, le nuove promesse della musica jazz e non solo.
0: Quindi c'è, per quanto riguarda la musica jazz, ad esempio l'omaggio a Miles Davis, ma ci sono 70 eventi.
1: Sì, sono circa 70 eventi. Quest'anno, ogni anno il festival ha un tema, questo anno non poteva non essere Kind of Blue, quel disco straordinario, storico, che ha fatto la spartiacque nel jazz tra gli anni 50 e gli anni 60, perché quest'anno sono i 100 anni della nascita di Miles Davis. Quindi Miles, musicista visionario, di grande intelligenza, di grande coraggio, insomma tutti gli aspetti che noi facciamo nostri per provare anche attraverso la musica poi a raccontare un pezzo della nostra società contemporanea.
0: Ecco, il tutto si svolge per circa una settimana, dall'8 fino al 16, corretto?
1: Dall'8 di agosto fino al 16 agosto c'è stata una parte introduttiva, in realtà nel mese di giugno, tre giornate diciamo introduttive dal 19 al 21 di giugno.
0: Lei mi ha già detto quasi tutto e io sono molto interessata a saperne di più, in realtà, perché abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per poter parlare nel dettaglio di alcune di queste iniziative, di questi eventi, e mi interessa anche la dimensione diffusa di questo festival, molto particolare, perché entrerà in chiese, pinete, siti naturalistici. Ecco, lei che è un musicista, che differenza c'è tra suonare in un bosco, suonare in una chiesa, suonare in un anfiteatro o altrove? Che sensazioni si provano in luoghi naturali o architettonicamente interessanti?
1: Ma sono delle sensazioni, devo dire, uniche, perché ogni luogo in realtà ci mette un po' alla prova. Ovviamente dobbiamo suonare e dialogare con i luoghi in cui ci troviamo, spesso appunto sono luoghi di culto, saremo in diverse basiliche importanti del nord della Sardegna, ma saremo appunto delle pinete, addirittura ci sarà un gruppo che arriverà sulla nave della Sardegna Ferries che aprirà il festival proprio suonando in traversata sulla nave. Ogni luogo ha una sua storia, ogni luogo ha una sua energia soprattutto, e quindi il compito di noi musicisti e provare a dialogare con quelle presenze così forti. Poi Sardegna è una terra di terra, ancora prima che di mare, quindi con una forte personalità, e quindi in genere poi quando facciamo questi concerti nei luoghi speciali, diciamo così, oltre a quelli sul grande palcoscenico, i musicisti danno proprio di più, perché sentono il bisogno di mettersi sullo stesso piano di quei luoghi che hanno una forza veramente straordinaria. Il pubblico questo lo percepisce e quindi il concerto diventa una sorta di evento, un evento di dialogo, di condivisione, che credo sia veramente molto importante in questo momento. Insomma, condividere le emozioni penso che sia una cosa che dovremmo sempre fare. Noi musicisti abbiamo il privilegio di avere delle antenne e di cogliere tutto ciò in tempo reale, quindi è veramente qualcosa di unico.
0: Sicuramente anche creare un evento artistico che parta dalla musica ma inglobi anche un po' il contesto, l'ambiente, penso sia assolutamente affascinante. E poi ci sono degli incontri e delle attività anche per i bambini.
1: Moltissime, un nostro fiore all'occhiello. Time to Children è proprio un festival da alcuni anni dedicato totalmente all'infanzia. Intendiamoci, non è un baby parking in cui magari vengono i genitori ad assistere ai concerti, hanno il problema del dove lasciare i propri bimbi, le proprie bimbe. Al contrario, è proprio un festival dedicato a loro e le famiglie vengono a Berchida per partecipare insieme ai propri figli, e le persone che partecipano poi sono musicisti, sono didatti, sono formatori, sono persone che sono scelte proprio per la loro capacità didattica destinata al mondo dell'infanzia. Uno tra tutti è Franco Lorenzoni, ma veramente moltissimi che hanno scritto una pagina importante della storia della didattica musicale per l'infanzia. Non ci sarà solamente musica per loro, ma ci saranno anche altre attività. La stessa idea del festival, laddove la musica diventa il volano intorno al quale puoi muoverci con tante altre cose, è nel festival dei bambini, per dimostrare che l'arte e la creatività, che sono credo fondamentali nella loro vita, alla loro età, lo sono per tutti noi, in realtà sono sempre uno dei tanti tasselli di un grande puzzle che poi si costruisce attraverso l'ascolto, attraverso la condivisione.
0: Sì, sicuramente un'iniziativa che piacerà a molte fasce diverse e alle famiglie, insomma. Io la ringrazio davvero e invito tutti, ovviamente, se siete in Sardegna o se avete la possibilità nei prossimi giorni di andarci, di visitare questi luoghi di Berchida e dintorni proprio in occasione di questi eventi che saranno sicuramente molto piacevoli a cui assistere. Sarà molto piacevole, come dicevamo, per gli adulti e anche per i bambini, e quindi la musica, sicuramente il jazz è protagonista, ma anche un po' guardarsi intorno, guardare questo ambiente meraviglioso. Io ringrazio davvero Paolo Fresu, che è l'ideatore e il direttore da molti anni di questo festival che si chiama Time in Jazz. Grazie,
1: grazie,
0: buona
1: voi,
0: serata,
1: grazie,
0: buon lavoro,
1: vi aspettiamo.
0: Grazie, grazie davvero.
1: Buonasera, arrivederci.
0: Allora, prima di chiudere, un paio di notizie di cronaca, se riesco a ritrovare, perché qui le notizie arrivano molto molto velocemente dalle agenzie e quindi davvero a quest'ora ce ne sono una dietro l'altra. Vi do quest'ultima notizia: forse la Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino algerino di 25 anni per resistenza pubblico ufficiale e rapina, e un cittadino italiano di 24 anni per il reato di tentata truffa aggravata. Gli agenti della Polfer il 5 agosto sono intervenuti presso un negozio della stazione di Milano Centrale, dove il personale di sicurezza aveva fermato il 25enne. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, l'uomo ha tentato di rubare la borsa di una viaggiatrice approfittando di un momento di distrazione. Il marito della donna è intervenuto bloccandolo. L'uomo, con precedenti di polizia, è stato arrestato e messo a disposizione dell'autorità giudiziaria. Dopo poche ore, sempre la Polfer, nell'ambito di un servizio finalizzato al contrasto delle truffe agli anziani, realizzate mediante la tecnica dello spoof, hanno individuato un 24enne che si muoveva con fare sospetto, e quindi insomma lui si è diretto verso Rozzano, che è alla periferia di Milano, è entrato all'interno di una casa, dopo pochi minuti è uscito, è stato fermato per un controllo e gli agenti hanno appurato che poco prima c'era stata una truffa nei confronti di una vittima 84enne contattata telefonicamente da questa persona che si era spacciata per un maresciallo dei carabinieri. Insomma, una delle tante truffe di cui sentiamo parlare molto spesso. Io vorrei anche dirvi una cosa: noi avremo la possibilità di sentirci domani mattina tra le 8 e le 11. È un nuovo programma, nel senso che è una nuova fascia di Summertime, perché finora ci sono stati programmi consueti che hanno accompagnato la mattinata del sabato. Domani faremo una nuova trasmissione, ecco, quindi siateci anche con i vostri messaggi e i vostri input, i vostri suggerimenti, perché no, altri 34 11 11 622. Ci ritroviamo quindi con me, con Samuele, poi Matteo ci seguirà in qualche modo perché ci ha già preparato una serie di contenuti e di ospiti interessanti, e quindi ci ritroviamo domani mattina tra le 8 e le 11, ovviamente sempre qui sulle frequenze di Giornale Radio, la radio libera di informare. Ho ringraziato tutti? Non lo so, ho ringraziato tutti voi uno per uno? Non posso farlo, ma vorrei davvero farlo dal profondo del cuore, perché ci fate sentire sempre la vostra vicinanza, il vostro affetto, e anche quando ci fate qualche critica, qualche appunto o vorreste qualcosa di più, beh, noi siamo molto contenti di sentire che comunque vi affidate a Giornale Radio per la vostra informazione e per riempire anche alcune ore della vostra giornata. Quindi vi invito a restare con noi su Giornale Radio e per quanto mi riguarda a domani mattina alle 8. Buona serata.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
4: Se ti piace Giornale Radio, non tenerla per te. In un mondo pieno di rumore, serve una cosa semplice. Informazione verificata. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Dillo a un amico, a un collega, a chi vuoi. E ricorda, spargi la voce, non le fake. Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Sono le 20. Giornale Radio.
6: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, qualche temporale è previsto ancora sui rilievi appenninici ed alpini, localmente anche in pianura padana. Altrove le condizioni saranno calde e stabili. Nella mattinata di domani, prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio, frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Non sai ancora dove andare in vacanza? Italia? Estero? Mare? Montagna? Il dubbio è grande. Ma almeno su una cosa puoi stare tranquillo. Giornale Radio viene con te. In tutta Italia, ogni giorno, con notizie, aggiornamenti e approfondimenti. Ci trovi anche a Ibiza, a Formentera e nel Canton Ticino. E in tutta Europa puoi ascoltarci sul canale audio Hot Bird, 13 gradi est. Porta Giornale Radio sempre con te. Scarica l'app ufficiale di Giornale Radio su smartphone, tablet, smart speaker e su tutte le principali piattaforme digitali. Parti tranquillo, la tua estate è salva. Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sono le 20 e 35 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore serali e notturne, qualche temporale è previsto ancora sui rilievi appenninici ed alpini, localmente anche in pianura padana. Altrove le condizioni saranno calde e stabili. Nella mattinata di domani, prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: La partita in vasca. Gli occhi che bruciano. Il fiato corto, il fischio finale. Poi doccia, prendi il borsone, ti prendi bene. Dopo il quarto tempo da noi inizia il quinto. La direzione non ce l'ha data nessuno, ce la siamo presa controcorrente. Poche scelte, fatte bene. E quando è ora di fare aperitivo si va dritti al sodo. Camugin, il gin salpato da Camogli. Bevi Camugin responsabilmente.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i minuti di semioscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Lo speciale eclisse di agosto lo trovi solo nelle edicole italiane fino al 28 agosto a 4,90€.
2: Sono le 21 e 2 minuti. Giornale radio.
3: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi e localmente sulla pianura padana. Tempo più stabile sul resto del paese. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento solo sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Questa è Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.
4: Sono le 21 e 37 minuti. Giornale radio.
5: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi e localmente sulla pianura padana. Tempo più stabile sul resto del paese. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento solo sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Giornale Radio. La radio libera di informare. Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.
1: Un flusso continuo di informazione. Su Giornale Radio. La radio libera di informare.
2: Giornale Radio.
3: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con la stampa La Nuova Sardegna e Il Tirreno.
1: Le notizie non aspettano, tu nemmeno. Giornale Radio è informazione in diretta. Notiziari ogni ora e programmi di approfondimento. Cronaca, politica, economia, sport, vita quotidiana. I fatti con contesto e chiarezza. Se vuoi capire cosa succede, ascoltaci dove vuoi. In FM, in DAB, sull'app Giornale Radio e su giornaleradio.fm. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 22 ed un minuto. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi e localmente sulla pianura padana. Tempo più stabile sul resto del paese. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento solo sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 22 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore qualche temporale residuo sulle Alpi e localmente sulla pianura padana. Tempo più stabile sul resto del paese. Nella mattinata di domani prevalenza di sole e afa con qualche addensamento solo sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo, umido e fastidioso ad oltranza. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Giornale Radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Le radio.
1: Avete mai visto lo spettacolo naturale che ha spaventato e affascinato l'uomo nei secoli? Il 12 agosto la grande eclisse di sole sarà visibile in Italia e sarà un appuntamento unico da non perdere. Acquista in edicola il numero speciale di Cosmo 2050 per conoscere dove, a che ora e in che modo seguire i lunghi minuti di oscurità. Cosmo 2050 è l'unica rivista di astronomia in edicola in Italia. Il numero speciale eclisse di agosto lo trovi anche in abbinata con il secolo XIX.
2: Sono le 23.
3: Giornale radio.
4: Meteo.
5: Nelle prossime ore residui e rovesci su Alpi, Prealpi e localmente nelle vicine pianure. Condizioni stabili altrove. Nella mattinata di domani prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
4: Giornale radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale radio. La radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Le ho date a un'agenzia che mi fa la pubblicità e li manda sulla Luna.
1: Ma mandano i pinoli sulla Luna?
2: Eh sì, perché in assenza di gravità è più facile fare il pesto.
3: Gruppo Next. Pubblicità su tutti i media in Italia ed Europa. E in futuro sulla Luna. Solo con forniture di prodotti. Anche pinoli. Gruppo Next. Campagne in radio, TV, stampa con triangolazione commerciale intelligente.

0: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui e rovesci su Alpi, Prealpi e localmente nelle vicine pianure. Condizioni stabili altrove. Nella mattinata di domani prevale

0: Sono le 23 e 32 minuti. Giornale Radio.
1: Meteo. Nelle prossime ore residui e rovesci su Alpi, Prealpi e localmente nelle vicine pianure. Condizioni stabili altrove. Nella mattinata di domani prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini. Cielo sereno, poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo, umido e fastidioso. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
2: Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: È mezzanotte e due minuti. Giornale radio.
1: Meteo.
2: L'anticiclone subtropicale si estende su gran parte dell'Europa con un caldo decisamente anomalo. Nelle prossime ore tutto sole e già caldo afoso, molto afoso, salvo nubi in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno invece temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: È mezzanotte e 38 minuti. Giornale radio.
1: Meteo. Inizio di weekend con anticiclone africano persistente con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole e afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Giornale radio. La radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informazioni.

0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, l'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio, la radio libera di informare.
0: Giornale Radio, la radio libera di informare.
1: Giornale Radio, la radio di informazione sempre con voi. Giornale Radio, la radio libera di informare.
2: È mezzanotte e 59 minuti. Giornale Radio.
3: Meteo.
4: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: I stay, I leave, I love, I lose.
1: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Le notizie, le inchieste, le opinioni degli esperti dall'Italia e dal mondo sono su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: è 1:29.
1: Giornale Radio.
2: Meteo.
3: Inizio di weekend con anticiclone africano persistente e con caldo fuori dalla norma. In mattinata prevalenza di sole afa con qualche addensamento sulle Alpi e i primi temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio frequenti rovesci sempre sulle Alpi e anche sugli Appennini. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia. Caldo umido con picchi di 39 gradi al centro, 38 gradi al nord e 37 al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Un flusso continuo di informazione su Giornale Radio, la radio libera di informare.

Giornale Radio. L'informazione è al centro del nostro prodotto. Giornale Radio. La radio libera di informare.

0: Sono le 2. Giornale Radio.
1: Meteo.
2: L'inizio del weekend sarà caratterizzato dal dominio quasi assoluto dell'anticiclone subtropicale. Nelle prossime ore prevalenza di sole salvo qualche addensamento sulle Alpi, dove si svilupperanno i primi temporali di calore. Dal pomeriggio frequenti rovesci sulle Alpi e sugli Appennini, cielo poco nuvoloso sul resto d'Italia con picchi di caldo tra 37 e 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Giornale Radio. La radio libera di informare.